0: E quindi capisci che è inutile tenere un muso perché la cosa importante è mantenere quello che si è costruito, perché l'amore è questo poi, dare un senso e costruire giorno dopo giorno. E quindi certo ho chiesto scusa e altrettanto ha fatto mia moglie
1: Quando l'errore veniva
0: quando ha
1: dall'altra parte.
0: ritenuto.
1: Senta, qual è la qualità più bella di Felice 55 anni dopo? Grazie.
2: Ma lui è una persona che manifesta quello che sente e questa è la cosa più bella, perché innanzitutto io l'ho scelto perché era capace di parlare, di affrontare qualsiasi discorso, mi faceva sentire gioia nell'ascoltarlo e questo continua ad essere così, perché è sempre un momento piacevole condividere quello che stiamo vivendo. Cioè noi in effetti abbiamo continuato un dialogo sempre.
1: Signora, ci diamo del tuo grazie, ce n'è abbastanza per rimanere attaccati al soffitto come Jackie dalla felicità. Guardateli qua, scusate, guardateli. Allora, ufficio postale dell'Ora Solaria, a noi arrivano spesso cartoline per i nostri ospiti, voi lo sapete bene, è arrivata una cartolina per voi da seguire lassù. Che momento di soddisfazione.
3: Ciao papà e mamma! E così dopo aver festeggiato di persona insieme in Sicilia il vostro anniversario, eccomi qua a rinnovarvi i miei auguri per i 55 anni di matrimonio. Grazie perché questa tappa che avete raggiunto ha un significato grande non solo perché rappresenta un amore che dura da 55 anni, ma perché questa famiglia che avete creato ha portato benefici oltre la vostra coppia. E io in particolare come figlio sento davvero che la famiglia che voi avete creato ha rappresentato per me un porto sicuro, dove quando ero giovane mi sono potuto preparare a salpare e una volta che la mia nave ha lasciato il porto ho sempre sentito che potevo tornare in quel luogo per trovare sostegno, incoraggiamento e per avere persone che con me gioivano e con me soffrivano quando le cose erano più difficili. Quindi è un momento di grande festa e grazie per questo vostro sì che si rinnova da 55 anni.
1: Grazie Giacomo, questo è il fratellone, Giacomo, il fratello maggiore. Allora, Don Luca è parroco presso la comunità pastorale dei Santi Ambrogio e Cottolengo a Roma. E sì, è stata tardiva la decisione, ma i genitori cosa le hanno detto? Cosa ti hanno detto?
4: I genitori inizialmente, quando ho sentito i primi segnali vocazionali, gli è crollato il mondo. Ero al secondo anno di università. Poi ho abbandonato questo percorso. Quando c'è stata la seconda chiamata, avevo già 35 anni, ero un professionista, ero un avvocato.
1: Beh, no, vabbè.
4: Qualche resistenza da parte del papà, la mamma poi in seguito mi ha detto che lei ha intuito subito che fosse la strada
1: Non
4: giusta
1: avevo
4: e
1: dubbi.
4: poi sono stati contentissimi, ma perché i genitori vogliono la felicità dei figli e quando mi vedevano contento erano contenti anche loro.
1: Non v'è dubbio. Allora, vanno in, ma chiudo subito. Entrambi questi sposi vanno in palestra, ballano, hanno un sacco di amici, amano viaggiare. I nipoti sono fonte di coccolandia, proprio, cioè ve li coccolate in una maniera totale, assoluta, e amano viaggiare. Non è un Photoshop questo, ma sono loro, che manca John Wayne alle spalle, che arrivi a cavallo, poi c'è tutto. E quindi questo è il loro segreto o la loro ricetta per arrivare a questi meravigliosi 55 anni. In 10 secondi, un consiglio ad una giovane coppia che sta per sposarsi, così al volo. Ma
0: Riflettere
1: sì?
0: e capire che il matrimonio non si deve confondere con la passione.
1: Molto bene, signora. Anzi, grazie.
2: Ma io direi cercate di far prevalere soprattutto il sentimento che vi unisce oggi e cercare di mantenerlo.
1: Guardate, la riprova ce l'avete davanti, sono loro. Questi sono i nipoti, questa era la storia che volevamo raccontarvi. Grazie. Grazie Filecchi, Felice Trovato e Don Luca Trovato. E noi voltiamo pagina. Grazie. Grazie a voi, bravi. Allora, Franco Presenza e Angela Altobelli, rispettivamente vicepresidente, impastatrice e cuoca della Banda della Mugnaia, che sta lavorando questa pasta in una maniera eccezionale. Che cos'è la Banda della Mugnaia?
5: Ma siamo un gruppo, all'incirca tre anni fa...
1: Intanto, dove vi trovate?
5: Torino di Stangro.
1: Che è Abruzzo.
5: Provincia di Chieti, sì.
1: Vi siete
5: siamo
1: ritrovati?
5: Sì, siamo ritrovati e abbiamo fatto questa associazione, la Banda della Mugnaia.
1: La mugnaia sarebbe,
5: questa pasta che stiamo facendo.
1: Questa pasta che stanno facendo, che mi spiegano, possa raggiungere anche...
5: Anche 800 metri di lunghezza la pasta.
1: Cioè, ma partendo da questa cosa qui?
5: Sì, sì.
1: 800 metri?
5: Anche 800
1: andate
5: metri.
1: Sul chilometro?
5: Andiamo, ci avviciniamo sul chilometro.
1: Vi avvicinate sul chilometro e uno dice chissà che ingredienti ci saranno. Signora Angela, che ingredienti ci sono?
6: Acqua, sale e farina.
1: Acqua, l'ha detto con un tono molto, molto Abruzzo. Acqua, sale e farina, non mi chiedere niente di più. Non c'è niente di più da domandare. Oh, acqua, sale e farina e si arriva...
5: Ma è
1: una tradizione questa.
5: È una tradizione.
1: È una tradizione. Vi lasciamo lavorare?
5: Grazie.
1: Grazie a voi, vi lasciamo io, zitto, buona. Me ne vado a incontrare... Attenzione, la banda, questa pasta... attraversa secoli di storia, letteralmente secoli di storia, e ce lo raccontano altri due componenti della banda. È meravigliosa perché sembra di avere a che fare con una banda, no? La banda Bassotti. No! Abbiamo Gianni Jezzi, ben trovato in tutta la sua simpatia, presidente della Banda della Mugnaia, e Assunta Giannico, impastatrice e social media manager della banda, che ci spiegherà poi nel modo migliore il suo compito. Allora, la Banda della Mugnaia nasce su un'idea bella, diciamo che nasce sul valore dell'amicizia. Quanto tempo fa?
7: Allora, la banda l'abbiamo effettivamente, legalmente l'abbiamo costruita qualche anno fa, però viene da tanto, da lontano.
1: C'era, viene da molto lontano.
7: L'abbiamo legalizzata più che altro.
1: Meraviglioso, l'abbiamo legalizzata, sempre peggio. No, ne eravamo arriva il commissario Basettoni, no, e l'abbiamo legalizzata, è una banda a buon
7: perché prima
1: fine.
7: Eravamo proprio una banda.
1: Eravamo
7: cioè,
1: una banda.
7: Andavamo con gli amici a fare la pasta, però si poteva fare o non si poteva fare. Questi sono tutti i componenti della banda.
1: Tutti i componenti?
7: Non tutti, ci mancano.
1: Quanti siete?
7: Allora, chi fa la pasta ne siamo in 8. Okay. E adesso si sta aggiungendo pure qualcun altro, però effettivamente siamo in 8. Però andiamo a fare la pasta, se dipende dalle persone che dobbiamo accontentare, degli amici che dobbiamo accontentare. Possiamo farlo in 4, in 5, in 6, però quando ci sono più persone andiamo in 8.
1: Allora, andiamo in 8. Oggi è giornata, chi è che manca l'ancillotto? Lasciate stare. Una pasta che nasce nel meraviglioso Abruzzo, abbiamo visto, a Torino del Sangro, e questa storia parte all'incirca dal 1500.
7: 1600. Cioè, allora, effettivamente dobbiamo spiegare un po'. Noi siamo di Torino del Sangro, però la pasta si faceva sempre, si è sempre fatto in tutta la zona della Val di Sangro, che è la nostra zona,
1: è bellissima, più
7: in altri due mulini che stavano vicino a Torino. È un po' vicino a Elice, il fiume Fino. Sì. Questa è una pasta che viene da lontano. La tradizione l'hanno portata fino ai giorni nostri. Sono gente di Paglieta, che è il paese che sta a fianco a noi.
1: Nicolino Di Lallo? Chi?
7: Nicolino Di Lallo è il vero maestro. Il vero maestro, ecco, sono emozionato.
1: No, più, tesoro, certo.
7: Più che altro non c'è più, e quindi e lui è stato l'ambasciatore di questa pasta.
1: Mi ha lasciato...
7: E lui, questo signore qua è il padre.
1: Allora, il papà di Nicolino con la coppia.
7: Antonino Di Lallo.
1: e Nicolino è lassù.
7: Questi sono mugnai. Loro avevano un mulino dal 1600. Cioè, questo mulino che dove sono? Oh,
1: che
7: è dal 1600. Poi nel 1900 è stato proprietario uno del nostro paese, un monsignore.
1: Sì.
7: Poi è andato in proprietà dal Papa, sto mulino. E nel 1916 l'ha venduto alla famiglia di Lallo Tartaglia.
1: Allora, attenzione, tra poco la regia continuerà a mostrarci queste mani meravigliose che impastano. Ecco, due domande. Come si fa ad acquisire la giusta manualità e cosa rende questa pasta così unica? Cioè, perdoni la domanda, ma dopo si taglia? Perché mica uno può... Siamo bravi a mangiare gli spaghetti o la pasta lunga, ma questa lunga un chilometro...
8: Poi bisogna tagliarla.
1: Possiamo non farcela. Perché questa pasta è così speciale? Perché questa non interruzione di lavorazione la rende così speciale, Assunta? Chi mi risponde di voi due?
8: Faccio io? O vuoi fare tu?
7: Fetto, fetto.
1: Guardate intanto la bravura,
7: sì.
1: Cioè la capacità, perché non va spezzata.
7: No, è filo intero.
8: Alla fine si taglia.
1: Alla fine si taglia, sì, questo sì. Deve essere un intero filo.
8: Deve essere un filo unico.
1: Un filo unico.
8: Quindi nella sua sì. Semplicità, unicità, io penso che sia proprio quella il segreto di questa pasta.
1: E la si può poi cucinare, cioè la si può poi condire con... Tutti i tipi di sugo.
7: Allora, però originariamente era condita con qualche pomodoro e qualche pesce di fiume, o qualche granchio, un'anguilla.
1: Quello che c'era, certo.
7: Quello che c'era. Poi la tradizione ha voluto che maggiormente con gli involtini di pecore, di castrato, che è quella che rende di più. Però noi ne abbiamo fatti tanti esperimenti e la pasta è ottima sempre, con pesce,
1: senta,
7: baccalà.
1: Senta, Presidente, ma lei ha mai calcolato quanti chilometri di pasta abbiate fatto?
7: No.
1: No, ce lo deve fare sto calcolo.
7: No, no, no, non facciamo calcoli.
1: Cioè, quanti chilometri?
8: Siamo venuti a Roma due volte,
7: allora,
8: dai.
7: Noi però la facciamo la pasta dal 2021.
1: Sì.
7: Che siamo, diciamo che, non in proprio. Ma abbiamo rubato il mestiere a farli agli altri maestri, capito?
1: Certo.
7: Perché ci sta...
1: Perché siete la banda?
7: Siamo una banda.
1: Ovviamente, della Mugnaia. Perché si chiama Mugnaia? Beh sì, Mugnaio, il Mugnaio.
7: Perché certo. Deriva dai mugnai che facevano la pasta, perché
1: avevano
7: questa pasta,
1: prima.
7: In certo. Effetti, è solo farina e acqua con un po' di sale. E
1: guardate,
7: basta.
1: No, vi prego, guardate questa immagine.
7: Sì, sì.
1: È spettacolare, perché sì. Se vedete l'inizio... È, insomma, verrebbe da dire, arrivo fino a un certo punto e poi mi fermo. E invece no, si prosegue. E
7: non
1: mi suggerisce giustamente la mia Sara Cacioppo. E dire che prima di formare la banda della Mugnaia erano veramente, voi eravate veramente quattro amici al bar?
7: Tre,
1: appunto, neanche quattro. Che hanno detto, ma perché, dov'è Presidente e Assunta, il vostro grandissimo valore? Perché li abbiamo voluti... a tutti i costi qui all'Ora Solare, perché questo vuol dire tramandare tradizione.
7: Sì, sì.
1: Vuol dire mantenere viva
7: sì.
1: La tradizione.
7: Allora, io sono anziano, diciamo, non dico
1: non
7: vecchio, sono
1: lei
7: anziano.
1: Lei è un giovanotto.
7: E allora, però, sono innamorato un po' di storia, di tradizioni, eccetera, eccetera. Bene. Quindi, sono contento di aver formato con gli altri amici questa banda, perché nella banda ci sta... Gente più giovane, ma ancora più giovane di lei, il figlio, cioè avrà poco più di 30 anni, che è un maestro mugnaio pure lui.
1: Allora.
7: Quindi continuerà, dopo che non ci saremo più noi, la speranza è che la continui.
1: Fra 100 anni, ma loro diffondono questa arte nelle fiere, nelle feste e soprattutto, e arrivo tra un istante Assunta, che cosa fate? Voi... Accendete la radio fatta con le vostre voci, perché lavorare tutti insieme a perché lì la pasta non si taglia, ma tagli e cuci quanto vuoi. Ma è normale. Viaggi, fai un viaggio insieme, ciu, e giù che si parla. È convivialità, è stare insieme.
7: Hai capito perfettamente.
1: Quello è meraviglioso.
7: Sì. E io sono il classico accendifuoco.
1: Ma non l'avrei mai detto, sa? Con quella faccetta, gli occhioni azzurri. Lei fa scattare
7: sì,
1: la scintilla.
7: Qualche volta che va tutto liscio, perché in effetti questa pasta è un po'...
1: complicatina.
7: Ci vuole complicata, bisogna rispettare il vento, la temperatura, l'umidità.
1: Cioè, il vento?
7: Sì, se si apre una porta, che quella si spacca, sì. Capito? Bisogna tirarla uniformemente. Quando tutti quanti stanno un po' zitti, allora io che faccio? Tiro la pasta di più. Poi c'è una che sta, che è una che faceva parte dei primi tre, si arrabbia. E allora cominciamo a discutere.
1: Ma lei è un genio. Allora, guardate, il vento, queste sono cose che molte delle signore e signori che ci seguono sapranno. Io, per esempio, non lo sapevo. Assunta ha vissuto in Inghilterra, a Londra, a San Francisco. Bravissima, una cosa eccezionale. E poi ha detto, sai che c'è? Torno a casa e faccio la social media manager di una grande avventura, anzi di una grande certezza che dura dal 1600, che caratterizza la mia zona. Questo è stato un gesto bellissimo.
8: Esatto.
1: Valeva la pena tornare?
8: Me lo chiedo tutti i giorni, poi guardo lui e dico sì.
1: Quanto è bella!
8: Soprattutto perché mi ha portato qua con l'inganno. Mi ha detto, ci accompagni che magari durante il tragitto fai qualche storia, carichi su Instagram, su Facebook.
1: È vero, garantisco. Allora, nella nostra regia audio, microfonano il signor Gianni e Assunta mi dice, no, io non devo parlare. E io dico, no, guardi, lei deve parlare. E quindi lei si è ritrovata col microfono. Però voglio dire, una social media manager sa fare tutto, no? È difficile seguire questa banda di ragazzi?
8: Allora, la cosa bella è stata che, ecco, sempre con perché Gianni abbiamo capito che soggetto è.
1: Molto espansivo,
8: il discorso amici al bar, mi invitano al bar a fare un aperitivo e poi mi hanno detto, ti va di venire a impastare a casa di Franco?
1: Certo.
8: In campagna.
1: Perché no?
8: Perché no? Mandatemi la posizione, questa fa ridere perché io a casa mia mi sono persa, cioè dovevo andare a casa di Franco che da navigatore era 10 km da casa mia, mi sono persa. Sono arrivata e mi ritrovo lui e altri personaggi che erano lì intenti a impastare. Un qualcosa che io conoscevo come tradizione.
1: Certo.
8: Però non pensavo né di potermi avvicinare né di far parte della banda, perché è un qualcosa che, perlomeno dall'altro lato, tu vedi la mugnaia come un... una tradizione che puoi mangiare, ti puoi avvicinare, però per poterla realizzare devi avere esperienza e età.
1: Mia cara, ma lei ha girato il mondo, abbia pazienza.
8: Sì, però
1: ed è abruzzese.
8: Io avevo paura non di non essere all'altezza di poter realizzare.
1: Ma lei guardi,
8: però
1: si
8: ce l'abbiamo fatta.
1: Ma certo che ce l'ha fatta. Allora, Gianni Iezzi ha avuto questa grande soddisfazione. Sua nipotina Alessia ha chiesto come regalo per la prima comunione il telefonino? No, mamma. Qualche altro regalo? No, a nonno. Nonno, mi fai la pasta della mugnaia? Beh, questo è stata una soddisfazione meravigliosa.
7: Il regalo l'ha fatto a me.
1: Il regalo, a quanti chilometri siamo arrivati? No, a quanti metri gliel'ha fatta?
7: Beh, questo però l'impasto l'hanno fatto loro. Perché
1: andiamo, loro, presto.
7: Sono andata laggiù.
1: Allora. Attenzione, non abbiamo detto una cosa, costoro sono marito e moglie, applauso, perché oggi è tutta la storia d'amore. Allora, questo lavoro lo fa anche vostro figlio Amedeo?
5: Sì, giusto? Fa anche il nostro figlio.
1: Anche vostro figlio che porta avanti questa tradizione. Chi è che ordina questa pasta, oltre alla nipotina Alessia? Chi è che
5: chiedono sia degli amici, conoscenti, ci chiedono questa pasta.
1: Quante ore per arrivare a quella... A quel vassoio?
5: Ci vogliono all'incirca 4 ore.
1: 4 ore sole? Lei dirà, falle tu.
5: 4 ore?
1: Ma intendo, no, scusate, credevo che richiedesse...
5: Ma 4 ore
1: però tanti.
5: Vuol dire lavorare di continuo, cioè non lasciare fermo la pasta.
1: Sono tante, ok. Tante. Allora, come si cucina? Quanto deve stare in acqua calda, in acqua bollente?
5: In acqua, viene messa in acqua nel momento che torna su e già è pronta.
1: È già pronta. Condita, voi l'avete fatta con un pomodoro?
5: Pomodoro e sugo col castrato.
1: E ovviamente, come ci diceva il presidente. Per la piccola Alessia, dono della prima comunione, quanti metri avete realizzato?
5: Ma lì, se non ricordo male, ma penso che 300-400 metri abbiamo fatto.
1: 400 metri? Ora provate a uscire da casa, a calcolare con il vostro contapassi 400 metri. Immaginate che sia tutta pasta. Possiamo abbandonarla questa per venire un attimo qui al centro a fare un saluto?
5: Sì, certo.
1: L'hanno detto che non c'è. Certo.
5: Sì,
1: ma
5: sì.
1: Vabbè, va. Non abbiamo fatto vedere come si dà. Ecco. Ecco!
6: Questo è finito, quello finito.
1: Questo qui è quello finito? Sì, sì, quanto è bella! Così è?
5: Sì. Allora, ma si mangia anche lo spessore cruda? Della pasta è questo. All'incirca. Non è uniforme perché viene lavorato con la mano, quindi non è uniforme, però lo spessore.
1: Ma si mangia anche cruda?
5: Si può mangiare anche crudo.
1: Scusi, sa? Allora, andiamo. Perché la pasta cruda è buona. È buona.
5: È buona?
1: Tanto è buona. Scusate. E ora? Allora venite con me. Franco Presenza, Angela Altobelli. Presidente, venga in piedi. Assunta, venga in piedi con me. Signori, tranne quella intrusa al centro, la banda della Mugnaia, all'ora solare. Ci fermiamo solo un attimo.
9: La luce valgo è una deformità progressiva.
10: Lentamente in questa posizione.
11: Stiamo mandando diversi suoni.
12: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
13: Ti rilassi completamente.
14: Cadono 100 capelli al giorno.
15: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
16: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
17: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
17: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
1: Vi presentiamo oggi una missionaria digitale che ha già la faccia da genietto, ma soprattutto ha una grande vocazione e una grande capacità. Suora Alice Callegari, grazie di essere con noi.
18: Grazie a voi.
1: Io le chiedo scusa, amo... No, non scherzare, però insomma lei fa cose... Congregazione Figlie della Chiesa.
18: Sì.
1: Fa cose importanti. Allora, un missionario digitale chi è?
18: Un missionario digitale è un battezzato che crede nel Vangelo e si sente in dovere di annunciare la bellezza del Vangelo anche nel digitale, nel mondo, nei social.
1: Nei social, forse ecco le nonne che ci stanno seguendo, però anche le persone un po' più grandi in età ormai hanno imparato a familiarizzare con l'idea dei social, no? Del comunicare anche attraverso questo piccolo oggetto o il computer. Lei collabora con Vatican News, con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e con me e ogni giorno trasmette un video commento al Vangelo di 30 secondi che già di per sé credo sia una tra le cose più difficili che si possano immaginare, no?
18: È difficile, ma per me è tra virgolette facile perché...
1: se no non lo farebbe così bene,
18: da
1: certo.
18: Piccola alle scuole, mentre andavo a scuola venivo tra virgolette criticata che ero troppo sintetica nei temi d'italiano. Il Signore ha preso questo mio, tra virgolette, difetto per la mia maestra d'italiano dell'epoca e l'ha trasformato in un dono poi per il linguaggio digitale che ha necessità di essere breve.
1: Che ha necessità di essere breve, di arrivare dritto al cuore, di colpire nel segno. Perché questo è il senso. Lei ha milioni di visualizzazioni. Gliel'ha detto alla sua maestra a scuola? L'ha ritrovata?
18: No, non l'ho più ritrovata, non però più penso ritrovata. Sia contenta. Mi vede dal cielo e penso che...
1: Penso
18: forse
1: anche
18: sì,
1: io che
18: sì.
1: Sia molto contenta. Allora, milioni di visualizzazioni. E facciamo una cosa, vi facciamo subito vedere un esempio. Così poi dopo parliamo ancora meglio. Guardate.
19: Il Vangelo di oggi mi ha fatto pensare a un'immagine, anzi a due, i fuochi d'artificio che ci sono ogni tanto e il sole e la luna che ci sono ogni giorno. Il fatto di chiedere continuamente segni straordinari al Signore può farci perdere la capacità di vederlo nell'ordinario, perché il segno più grande ce l'abbiamo già e è la sua presenza, la sua vita, la sua parola che possiamo ascoltare ogni giorno. Allora, la domanda che sento forte per me è questa: sono disposta a vedere, a cercare, a sentire la presenza del Signore nelle piccole cose, senza cercarlo per forza nella straordinarietà della vita?
1: Intanto grazie, perché questo è proprio il Vangelo di oggi e quindi siamo al 13 di ottobre. Lei chiude con una domanda, in questo caso, che apre poi dentro di noi il varco per trovare la risposta. Chi la segue? Cosa le dice? Perché le arrivano anche i commenti.
18: Sì, sì, ci sono tanti commenti. Tanti ringraziano perché grazie a questi video hanno iniziato ad imparare la bellezza della parola di Dio quotidiana. Mm.

0: ogni giorno riceviamo nel Vangelo e tanti chiedono preghiere, la possibilità di
1: Sì.
0: chiedere a me come religiosa di pregare per loro, per le loro situazioni. E quindi è un'occasione davvero di creare comunione, no? Quella comunione con chi anche è distante e si fa grazie ai social vicino.
1: E quello è il famoso uso eccellente, no, di questa materia. Qual è il Vangelo con quale lei ha iniziato?
0: Quello di oggi, il Vangelo di oggi è quello di Luca in cui si
1: Sì.
0: chiede, no? Si chiede un segno e il Signore dice il più grande segno che avete è quello di Giona. All'inizio però ho iniziato con un Vangelo che non riuscivo a capire, che è quello in cui il Signore dice che siamo una generazione malvagia, no? Questa è una generazione malvagia e non riuscivo a capirlo. E Padre Innocenzo Gargano, che è un caro amico di TV 2000, mi ha detto, prova a rimanerci, prova a trascriverlo. Non riuscendo a trascriverlo, mi ha detto, tu che fai quelle, tra virgolette, stregonerie con quei mezzi digitali, perché non provi a vedere se creando una card, un'immagine, ti
1: Sì.
0: rimane quel Vangelo? E così è nata, la mia missione, ecco.
1: Senta, io la guardo con grande ammirazione e con grande anche curiosità, perché se è vero che sarà molto più facile per un giovane accedere a questi suoi commenti quotidiani, è altrettanto vero che se un giovane lo fa vedere, ancora segni, mica è Zorro, guarda, è una cosa bellissima. Che faccia vedere tutto questo alla propria mamma, alla propria nonna o nonno, e insomma, lei così allarga diciamo, anche la prospettiva di poter parlare a tutti. E guardatela, pronti, essenzialità, via. Quando le prepara queste cose? Mi dica la verità.
0: Io le preparo dopo aver pregato, non le faccio a tavolino, non mi siedo e le faccio a tavolino, ma è proprio il frutto della mia preghiera. E noi come suore figlie della Chiesa abbiamo 2 ore di preghiera al giorno, la prima è sulla liturgia del giorno, quindi dopo aver pregato sento quello che il Signore mi vuole dire, ha da dirmi e inizialmente lo esprimevo con queste card e adesso lo esprimo quando sento che ho l'ispirazione, prendo il telefono
1: E
0: e mi
1: parla
0: faccio il video da sola, sì.
1: e si fa il video da sola. Quindi questo è essere missionario, nel suo caso missionaria, digitale, perché è come se lei percorresse una lunghissima strada, cercasse di raggiungere più persone possibili, a tutte volesse portare questa parola e questo commento, e con il commento quella capacità che molto spesso noi non abbiamo di intuire, di capire che cosa ci sia scritto, non che cosa ci sia scritto, ma dove voglia arrivare quello che stiamo leggendo. È un lavoro, questo tipo di evangelizzazione, che è naturalmente portato ad espandersi, a crescere. Cioè, fra 5 anni lei cosa crede di, che punto crede di aver raggiunto?
0: Spero, più che quello,
1: Spero, ok.
0: spero di raggiungere quello che il Signore vuole, nel senso, sicuramente i media cambieranno ancora, c'è un cambiamento molto
1: Eh sì.
0: veloce, se penso all'intelligenza artificiale, chissà cosa, no?
1: Certo.
0: Arriverà. Però spero proprio che il mio obiettivo e quello che mi porta a stare, ad abitare l'ambiente digitale sia sempre questa gioia che io ho, questo amore che ho per la parola di Dio e di condividerla con gli altri.
1: Evangelizzare oggi, domanda da 1 milione di dollari, è più difficile rispetto a un tempo o è quasi più facile?
0: Non penso ci sia un più difficile o un più facile, penso che ci siano le sfide di oggi che sono diverse da quelle di 5, 10, 50 anni fa, ma siano sfide importanti soprattutto per noi giovani, penso per me giovane consacrata all'interno di una società dove una suora viene vista non sempre con gli occhi belli e sorridenti magari come tanti anni
1: Non
0: fa,
1: dubito.
0: però è una sfida che mi ha dato il Signore e quello che mi porta e mi convince, mi rende convinta a continuare che il Signore abita anche questo tempo, quindi non ha paura.
1: Senta, suora Alice, signora non ha paura, non ci sono dubbi. Lei in genera, oltre che una grande, lo ripeto ancora una volta, ammirazione, anche il desiderio di capire, ma da dove è partito tutto questo? Cioè, c'è una chiamata, evidentemente, che fa sì che si scelga, no? O si venga scelti. In lei com'è?

0: scattato tutto questo?
1: Io non ho avuto segni particolari, apparizioni particolari, ma è stata una storia forse segnata un po' dalla sofferenza, dalla malattia di mio papà principalmente. Arrivo da una famiglia che non è credente ma non praticante, ecco, mettiamola così. E, però davvero una serie di incontri, di situazioni mi hanno portato a capire che quel vuoto che io avevo dentro, sì che viaggiavo, lavoravo, avevo il fidanzato, avevo la mia vita, insomma, tranquilla, però mi rimaneva una certa inquietudine. E questa inquietudine l'ha colmata poi pian piano il Signore.
0: E lei ha scelto la congregazione, le suore figlie della Chiesa. Qual è il carisma di queste suore?
1: A me sono piaciute le figlie della Chiesa quando le ho incontrate perché hanno al centro la parola di Dio, la liturgia e l'Eucarestia. E quindi attorno a questo l'adorazione eucaristica, la nostra fondatrice che è la venerabile Maria Oliva Bonaldo diceva: solo una volta contemplato il Signore potete uscire ad aiutare gli altri. Quindi è proprio la centralità della parola e di Gesù Eucaristia che mi ha spinto a sceglierle.
0: Lei sembra, probabilmente lo è, lei sembra la prua di una nave. Sa, quelle che fendono l'acqua, comunque la prua è la più coraggiosa di tutte, no? Che fende le onde per prima, torna su e poi ricomincia il suo viaggio. Le persone che l'hanno vista ragazzina, ieri praticamente, che cosa le dicono? Cosa pensano di una ragazza come lei?
1: Allora, se penso alle persone che mi conoscevano prima e mi frequentano, mi conoscono anche adesso, si chiedono sempre come io possa essere diventata suora perché avevo un'idea anche di chiesa, la mia, insomma, ecco, non
0: Sua idea,
1: sempre, ecco.
0: certo.
1: Però quello che mi sento rimandare tante volte è che quando mi incontrano magari i parenti, gli amici che non vedo dopo tanto tempo, mi dicono: ma perché sei sempre così felice? Perché hai gli occhi così contenti? E io dico: ma veramente mi sembra di essere una persona normale. Però col
0: Lei ha gli
1: segno di...
0: occhi contenti.
1: Grazie.
0: Scusi,
1: Grazie.
0: non sono parente. Lei ha proprio gli occhi contenti. La prima cosa che
1: Grazie,
0: arrivi, belli? Ma belli gliel'hanno fatti papà e
1: grazie.
0: mamma,
1: Sì,
0: ma lei ha
1: esatto.
0: proprio gli occhi
1: Sì,
0: contenti.
1: perché sono contenta. Sono davvero una suora contenta di essere figlia della Chiesa.
0: Senta, se dovesse, lei riassume, fa un commento di 30 secondi al Vangelo, quindi non prenda questa mia domanda come una domanda irrispettosa. Se lei dovesse commentare se stessa in 30 secondi, per tutte le scelte fatte,
1: Sono i miei
0: come
1: genitori.
0: siete belli, per tutte le scelte, sì, devo dire occhi belli ce ne abbiamo, però anche da parte di papà e mamma. Mi dispiace che copro la mamma, orrore. Come li farebbe questi 30 secondi?
1: Inizierei con questa domanda. Alice, sei davvero felice? Che fa anche un po' rima. E risponderei così: sì, sono felice perché nonostante le fatiche di un cammino alla sequela di Gesù, nonostante gli inciampi, nonostante le prove ed errori, sono convinta e sento forte l'amore di Dio per me. Ed è quello che, nonostante tutto, anche quando penso di mollare, mi ricorda del perché sono qui, del perché indosso questo abito ed è perché cerco di testimoniare la bellezza dell'amore di Dio anche nel digitale.
0: Mi correggo. E su questo chiudo con Suor Alice Callegari, è la prua di un rompighiaccio. Non basta la nave, lei è la prua di un rompighiaccio. Grazie,
1: Grazie,
0: grazie
1: grazie.
0: Suor Alice. Rompighiaccio.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Fede, mafia, devozione. Beh, detta così sembra questa combinazione un ossimoro, una contraddizione inaccettabile. Tuttavia, sempre più inchieste hanno evidenziato, evidenziano l'uso strumentale dei riti religiosi da parte delle cosche mafiose. Pensiamo alla tradizione delle cosche dei capi mafia di incontrarsi in luoghi legati, per esempio, santuari legati alla devozione tradizione mariana, ai riti di affiliazione attraverso l'utilizzo di santini, e poi ci sono le processioni con la statua che viene condotta fin sotto la casa del capo mafia o della moglie del capo mafia per il cosiddetto inchino, di cui parleremo, e parleremo di molto in una puntata piuttosto inedita, perché tante sono le sorprese in questa puntata. Io nel frattempo voglio presentarvi gli ospiti con una premessa.

che per contrastare questo fenomeno, per provare a cancellare questa evidente distorsione della fede, della spiritualità, esiste, questa è la prima sorpresa, un ufficio che ha un nome tutto particolare, Liberare Maria dalle Mafie, e arrivo alla presentazione perché direttore del dipartimento che fa parte, seconda sorpresa direi anche questa, della Pontificia Accademia Mariana Internationalis, è padre

0: che la dottoressa Marisa Manzini, sostituta procuratore generale presso il Tribunale di Catanzaro, una carriera, anzi vorrei dire una vita spesa nel contrasto alla 'Ndrangheta. Ben arrivata.
1: Grazie, grazie.
0: È collegata con noi.
1: Buonasera.
0: E un grazie per il suo ritorno così a stretto giro qui di un amico del nostro programma che è il nostro faro quando si tratta di guardare il fenomeno delle mafie, Paolo, il collega Paolo Borrometti. Ciao Paolo,
2: grazie,
0: bentornato.
2: Grazie a voi dell'invito, altro che.
0: Grazie a te Paolo. Padre Gian Matteo, intanto ci devi spiegare come è venuto in mente di creare un ufficio dentro l'Istituto Mariano proprio per guardare e comprendere questo fenomeno, cioè mafiosi delle varie cosche che si professano fedeli e devoti.
3: Ma ci voleva un uomo come Papa Francesco, perché Papa Francesco, nella sua esperienza di figlio di emigrati, vivendo in un paese straniero come l'Argentina, conosceva qual era la potenza delle mafie. Sapeva che le mafie giocano sulle necessità delle persone e si presentano come i salvatori della patria. Sarà quello che lui dirà nell'enciclica Fratelli Tutti.
0: Il capitolo 28.
3: Sì, il numero 28. Per cui lui conosce questa pervasività delle mafie e sapeva bene anche che le mafie sono una struttura culturale, non sono solo un'impresa per fare soldi. Le mafie sono realtà che vogliono imporre un certo modo di pensare. Le mafie sono realtà che vogliono imporre alcune idee. E tra queste idee, tra questi modi di pensare, c'è anche un loro modo di vedere la religione.
0: Ecco. E già ci hai fatto comprendere parecchio. Paolo, io nella introduzione facevo riferimento a quella che così definisco un po' impropriamente un'approvazione assolutamente indebita di simboli religiosi, di ritualità. Ho fatto qualche esempio. Ce ne fai degli altri? E ci spieghi anche perché, molto ci ha detto anche Padre Gian Matteo, l'idea che ti sei fatta di quanto i capi clan volentieri ricorrono a questa simbologia.
4: Ma intanto chiedo a chi ci sta ascoltando e vedendo di fare un esperimento. L'ho fatto ieri sera preparandomi per venire oggi da voi. Provate a mettere insieme sulla stringa di Google della ricerca processioni, inchini, mafie. Vi usciranno centinaia di link, di articoli, centinaia e decine di casi sparsi in tutto il centro-sud, o meglio, sud del nostro paese. E perché questo?
0: Ricordiamo al pubblico cos'è l'inchino, perché non è
4: allora,
0: che tutti
4: esatto.
0: lo sappiano.
4: Allora, ad esempio,
0: comprendano
4: l'inchino che cos'è? L'inchino è quando nel 2016 la festa del paese di Corleone porta il santo del paese ad inchinarsi, a fermarsi e a rendere omaggio, perché purtroppo di questo parliamo, in quel caso a Ninetta Bagarella. Ricordiamo, Totorrina è ancora in vita, morirà nel 2017, è al carcere duro, al 41 bis, sotto la casa di Ninetta Bagarella, quindi di Rina, moglie di Rina, il santo si ferma e rende omaggio. Ma questo cosa vuole dire? Indica la strada ai fedeli, come a dire, guardate, anche io mi inchino davanti a lui. E l'appropriarsi di una simbologia sì. drammatica, ma attenzione, e soprattutto il rinfocolare un consenso sociale, è un po' quello che accade con il funerale di Vittorio.
0: Certo, e poi ne parliamo, non anticipiamo troppo, perché insomma sono passaggi tutti interessanti e significativi che meritano specifica riflessione. E anche tu hai fatto riferimento a un brodo di cultura dove tutto questo cresce, si radica. Dottoressa Manzini, lei opera in Calabria da più di 30 anni, ci è arrivata, se ricordo bene, alla Lamezia Terme nel 93, dopo essere stata una giovane tirocinante profondamente colpita, quindi decisa ad impegnarsi personalmente dall'uccisione di Falcone e di Borsellino. Stiamo comprendendo perché le mafie operino attraverso questa appropriazione indebita dei simboli religiosi. Più nello specifico, perché quasi sempre una via preferenziale alla devozione mariana,

0: Maria, la Madonna, esempio, testimonianza di purezza, quindi diciamo con un valore sacrilego, poi ne parleremo con padre Gian Matteo, molto marcato ed evidente.
1: Sì, io ovviamente conosco meglio rispetto a tutte le organizzazioni criminali la 'Ndrangheta, perché come lei correttamente diceva ho sempre lavorato in Calabria, e la 'Ndrangheta in particolare direi ha mostrato una devozione, ma questo termine è un termine che in riferimento alla 'Ndrangheta è scorretto, perché non si tratta di, certo, di devozione, ma una manipolazione della figura della Madonna. E questo perché ovviamente mi fondo su quelle che sono le attività di indagini che abbiamo, sì, compiuto, e su quella che è la struttura della 'Ndrangheta, perché la 'Ndrangheta ha sempre voluto attribuire alla donna un ruolo particolare, quella di subordinata al maschio della famiglia, di custode dei disvalori della 'Ndrangheta, e in questa prospettiva ha ritenuto di voler manipolare la figura della Madonna, che ovviamente nella fede religiosa ha tutt'altro compito, è donna misericordiosa, pronta, sì, ad aiutare i sofferenti,
0: sì,
1: ha manipolato la figura della Madonna per in qualche modo sì, rappresentare la donna che si pone a servizio dei sofferenti, sì, e delle persone che ne hanno bisogno, e quindi inquadrare la donna di 'Ndrangheta in questa prospettiva.
0: Dottoressa Manzini, proprio per essere ancora più dirompenti nel far comprendere la forza di questa distorsione, di questa manipolazione, c'è un episodio preciso che lei ha vissuto, credo si trattasse di una intercettazione risalente al 2010-2011, che riguarda una donna appartenente ad una famiglia di 'Ndrangheta che affidava una preghiera molto particolare proprio alla Madonna.
1: Sì, assolutamente sì. Si trattava di un'attività di indagine in cui noi avevamo sottoposto ad intercettazione dei soggetti indagati, tra cui una donna. Una donna che a seguito dell'uccisione del marito aveva assunto il ruolo sostanzialmente di capo, ovviamente a termine, perché come dicevo le donne hanno un ruolo sempre subordinato, sì, certo, alla figura maschile. In quel momento aveva assunto questo ruolo, sì, di capo della famiglia, e invocava la Madonna, pregava davanti all'immagine della Madonna affinché la Madonna la assistesse, aiutasse i figli ad individuare i responsabili della morte del marito e far sì che il sangue degli autori di quell'omicidio scorresse davanti,
0: fosse versato. Mi faccia rivolgere un attimo a padre Gian Matteo, ma padre Gian Matteo, ma com'è possibile che non ci sia alcuna consapevolezza, e lasciamo perdere riflessioni culturali, educazione, di istruzione, della follia, utilizzerò questo termine, di una preghiera tanto vistosamente in contrasto con tutto quello che è il cristianesimo? Ma per non parlare della figura della Madonna.
2: Ma il problema è che questa vistosità di contrasto che a noi appare, nel concreto non si vede. Perché? Perché purtroppo c'è stato nel corso del tempo un modo di presentare la figura di Maria che ha dato il fianco a queste realtà. Ecco, come giustamente la dottoressa Manzini ricordava prima, sì, Maria è una donna che deve obbedire a leggi superiori e non domandarsi alcun perché. Non è la Maria del Vangelo, però una certa Maria predicata, raccontata, è questa.
0: Questo messaggio passa in qualche modo. Paolo, abbiamo pochi istanti, ma tanto tutto il tempo dopo la pubblicità di rientrare su questi temi. Ecco, storicamente fino ad un certo punto la Chiesa un po' ha sottovalutato, annuisce anche padre Gian Matteo, il fenomeno delle mafie, l'uso strumentale di questi riti. Poi però ci sono stati interventi importanti, pensiamo a San Giovanni Paolo, alla Valle dei Templi, quando chiese con forza la conversione, e poi a Papa Leone arriveremo, vi faremo ascoltare le sue parole, Papa Francesco a Cassano, allo Ionio, ne abbiamo parlato tante volte anche con te, che invece ha parlato esplicitamente, forse per la prima volta, di scomunica.
3: Sì, assolutamente sì. Papa Francesco, come sempre, da argentino, e aveva la capacità anche comunicativa, se, sì, dare un nome, un cognome alle cose, e lo faceva con assoluta forza. Noi però dobbiamo ricordarci che quel grido è la Valle dei Templi, sì, di Giovanni Paolo II è profetico, sì, e porterà da un lato voglia di far comprendere quanto il sacrificio di Rosario Livatino verrà dopo, a proposito di donne, in positivo però, l'incontro tra San Giovanni Paolo II e la madre di Rosario Livatino. Dall'altro lato ci sarà una netta scomunica che con le parole arriverà con Papa Francesco. Papa Francesco,
0: provocando una reazione, ma ne parliamo tra poco. Ne parliamo tra poco, perché io devo andare in pubblicità, però prima vorrei farvi vedere una brevissima anticipazione. È l'esperienza di un parroco, Don Fernando, siamo in provincia di Napoli, che si trova a far parte di una processione insomma, i cui portatori poi che fanno culminare in un inchino davanti alla casa del boss.
3: E se ne va.
0: Don Fernando, la processione l'ha abbandonata. Brevissima anticipazione, poi pubblicità, poi rientriamo qui ovviamente.
4: Adesso stanno in carcere, era sotto la statua insieme ad altri portatori. Non solo era un inchino alla persona, ma un inchino proprio alla casa. Poiché c'era questo sodalizio in questo territorio, il messaggio secondo me era molto chiaro. Come andiamo noi? Siamo noi i vincitori, persino la Madonna si inchina a noi.
5: Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
0: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi, e andiamo subito alla vicenda che ricordavamo poco prima di andare in pubblicità. Don Fernando Russo, la parrocchia è quella di San Paolo Belsito, diocesi di Nola, quindi provincia di Napoli. Nel giugno del 2016 la processione in cui lui faceva parte si dirige verso la casa di un boss, chi portava la Madonna del Rosario, lì si ferma per un inchino e lui abbandona la processione. Don Fernando continua a operare in quel territorio in una situazione di evidente difficoltà. Il racconto è della nostra Marta Manzo.
4: Questa è la statua del Santissimo Rosario, alla quale sono molto devoti gli abitanti della frazione di Rivardi. È la statua che abbiamo portato poi il 5 giugno 2016 in processione. La processione cominciò alle ore 18, ha toccato i punti soliti che doveva toccare, quindi uscita da qui, salita sopra, siamo passati per una zona di campagna, siamo andati nella zona nuova. Quando siamo rientrati, nell'ultimo tratto, quindi dove sta via Cupa di Livardi, la strettoia, fui raggiunta da una persona che mi disse tra poco ci sarà una sorpresa. Quando finì la strettoia e cominciò la piazzetta, chi portava la Madonna si girò direttamente verso un'abitazione privata, c'era la cantante, il soprano che cantava l'Ave Maria neomelodica, e loro fermarono la statua davanti, diciamo, all'abitazione. Il maresciallo dei carabinieri all'epoca mi domandò se avessi autorizzato io, ma io non avevo autorizzato nulla e non sapevo nulla di questa cosa. E allora lui disse: io devo relazionare. E disse: bene, allora metta nella relazione in questo momento che io vado via. Mi sono reso conto subito che era un inchino. Uno dei due fratelli che adesso stanno in carcere era sotto la statua insieme ad altri portatori. Non solo era un inchino alla persona, ma un inchino proprio alla casa. poiché c'era questo sodalizio in questo territorio, il messaggio secondo me era molto chiaro. Come andiamo noi? Siamo noi i vincitori, persino la Madonna si inchina a noi. E questo era stato fatto ad una settimana all'inchino di Corleone, quindi aveva un doppio significato. Io sono il novello Totorina, io comando, io sono l'emergente, tutti si inchinano a me. Io sono vivo per

0: miracolo. Oltre ad essere sopravvissuto a due agguati, ho avuto buona parte del paese contro. Ho avuto parrocchiani che sono stati prelevati, portati in campagna davanti ai mitra e obbligati a non venire più in chiesa. E gli stessi familiari aizzano i ragazzi contro di me perché io sarei stato il fautore dell'andare in carcere dei genitori. Per cui vivo comunque ancora in questo territorio irto di spine, di problemi. Non si può essere mafiosi e cattolici. Loro sono i primi a fare le offerte, a riempirti di doni, di regali, di soldi. Poi dopo ti devi domandare in realtà questi soldi da dove vengono. Perché se tu, sacerdote, accetti questi soldi, sono soldi frutto di estorsioni, frutto del pianto delle persone, della prepotenza, della droga. Se non cominciamo a formare le coscienze, diventa molto difficile. Non ti devi stancare di continuare a formare il consiglio pastorale, i giovani, a tirare in ballo determinati argomenti. Io sono sempre qui, avrei potuto in questi anni andare via, chiudere la porta. Invece penso che la mia presenza alla fine sia importante per lanciare anche un messaggio e dire non si getta la spugna, c'è sempre un qualcosa da cui ripartire.
1: Paolo, non si getta la spugna, un seme sicuramente è stato gettato con questa scelta. Certo, lui ci ha detto, vive in un territorio pieno irto, ha detto, di spine, di difficoltà. Io non voglio restare confinata al sud, perché poi il fenomeno riguarda l'Italia tutta. Ci spostiamo verso la capitale, verso Roma. Tu già iniziavi ad accennare a quello che è accaduto nel 2015, di cui tu hai scritto il funerale del capo, diciamo, della Casa Monica. Tu ne hai scritto con un gioco di parole molto efficace, definendolo vergogna capitale.
2: Sì, allora, intanto fammi chiudere su Don Fernando. Don Fernando è un novello Padre Pino Puglisi, sfida la mafia con la cultura, con il Vangelo, e assieme a lui se ne andò anche il comandante dei Carabinieri, va detto,
1: importante,
2: perché autorità,
1: grazie,
2: civili e autorità religiose.
1: Sì, andiamo insieme.
2: Andiamo a Vittorio Casamonica. Fu la vergogna capitale,
1: clan,
2: se
1: clan
2: non
1: nomadi a capo di del racket, l'estorsione, la droga, tutto
2: siamo,
1: passa.
2: Siamo nel cuore della mala, della mafia capitale romana. Vittorio Casamonica era il grande capo e in quel momento venne riconosciuto.
1: Stiamo vedendo delle immagini, stiamo vedendo cavalli e che cavalli.
2: Innanzitutto con questo corteo, con
1: la carrozza.
2: I cavalli, la carrozza, quindi regale, no? La metafora della regalità, quindi il re che arriva nella chiesa dove deve essere funerale, celebrato il funerale, e viene accolto con una sua gigantografia vestito da papa, quindi dal potere terreno alla sacralità del gesto. Guardate quello che è accaduto, che ha riempito le prime pagine di tutti i giornali mondiali, è stata una vergogna, ed è stata una vergogna, me lo perdonerà, non solo delle autorità locali ma anche della Chiesa, perché non si poteva non capire che quella gigantografia con un boss vestito da papa avrebbe rappresentato un richiamo sociale gravissimo. Questo è, richiama appieno le parole di Don Fernando, non possiamo sottovalutare, e purtroppo questi episodi ce l'abbiamo davanti all'uscio di casa.
1: Ecco. Noi tutti qui a distanza di 11 anni a domandarci ma com'è stato possibile, è stato possibile. E dottoressa Manzini, abbiamo detto che c'è una presa di consapevolezza della Chiesa dopo un'iniziale sottovalutazione, insomma, che è abbastanza evidente per fortuna, e soprattutto alla luce per esempio di un santuario legato alla devozione, che è il santuario di Polsi in Calabria, che ha avuto una bonifica con un cambio di rettore, che ha inaugurato con Don Tonino Saraco un nuovo corso. Perché fino a un decennio fa che cosa è avvenuto in quel santuario, dottoressa?
3: Il santuario della Madonna di Polsi, che ovviamente rappresenta non solo per i calabresi, ma anche per altri fedeli, un punto di riferimento importante, è diventato, proprio perché è un punto di riferimento importante per la fede e la religione, è diventato un luogo in cui le cosche si riunivano, anzi i capi delle cosche si riunivano e assumevano le decisioni più strategiche. Era il punto di riferimento in cui annualmente, all'inizio di settembre, in corrispondenza della festività, i capi cosca individuavano intanto i vari soggetti, le varie figure apicali che dovevano magari entrare in gioco nel futuro e individuavano le strategie da compiere da parte delle famiglie più importanti dell'Andrangheta.
1: Quindi tutte le azioni più eclatanti venivano progettate nel santuario.
3: Assolutamente.
1: Ecco.
3: E c'è da dire questo, ecco, perché la scelta proprio della Madonna, ancora una volta. La Madonna di Polsi, e questa è la necessità di arrivare davvero a discutere della figura della Madonna come punto di riferimento importante, soprattutto per l'Andrangheta, perché la Madonna è ritenuta in fondo il soggetto più misericordioso, quello a cui ci si rivolge per ottenere in qualche modo un aiuto quando si è particolarmente in difficoltà. E questo fare leva su questo significava proprio acquisire da parte dell'Andrangheta un potere molto forte.
1: È stata molto chiara, dottoressa Manzini. Qui padre Gian Matteo, è stato fatto un cammino, un grande impegno della Chiesa calabrese, della Chiesa siciliana, c'è un nuovo rettore, Don Tonino Saraco. Allora, importante questo cammino, c'è una, secondo me, una consapevolezza più marcata di questa distorsione dei simboli religiosi e appropriazione indebita a sud, forse meno comprensione rispetto al fenomeno a nord, ma non perché il fenomeno non esista.
4: Ma il problema è che il fenomeno mafioso sconta ancora oggi, per alcuni versi, una lettura, mi si permetta, razzistica, cioè... Il problema delle mafie è un problema del meridione, ecco, razzistico in questo senso. Noi che invece non stiamo al meridione, questo problema non lo abbiamo.
1: Ne siamo immuni.
4: Quindi ancora oggi c'è questa consapevolezza un po' diffusa. Certamente, se guardiamo la situazione, la pietà popolare che si esprime nel nord Italia non ha i caratteri
1: diversa,
4: di quella del sud Italia.
1: Quindi, però ci sono confraternite, ci sono...
4: L'interesse in quel caso, l'interesse delle mafie in quel caso è quello di infiltrare, perché la logica è quella dell'infiltrazione, metto i miei dentro, di infiltrare le confraternite. Mentre invece nel sud d'Italia l'interesse è maggiore, non è solamente infiltrare ma è gestire.
1: Grazie.
4: Gestire in prima persona.
1: Grazie padre Gian Matteo, stiamo veramente mettendo a fuoco un fenomeno complesso, variegato anche. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo e vi facciamo sentire le parole questa volta di Papa Leone XIV nella sua visita da Cerra, uno dei comuni della terra cosiddetta terra dei fuochi.
5: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
6: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
7: La luce valgo è una deformità progressiva.
8: Lentamente in questa posizione.
9: Stiamo mandando diversi suoni.
10: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
11: Ti rilassi completamente.
12: Cadono 100 capelli al giorno.
13: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
14: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
6: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
1: Il 23 maggio scorso Papa Leone XIV è stato ad Acerra, uno dei comuni della cosiddetta Terra dei Fuochi, un territorio vasto, oltre 1100 chilometri, che è stato avvelenato per anni letteralmente da sversamenti tossici che hanno generato tanto denaro alla criminalità e provocato centinaia di vittime, molti bambini. E queste sono le parole di Papa Leone, parole come sentirete rivolte a tutti noi.
15: In questo territorio, infatti, la vita c'è e contrasta la morte. La giustizia esiste e si affermerà. Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte.

0: sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Per questo vorrei dire a tutti voi: assumiamoci ognuno le proprie responsabilità, scegliamo la giustizia, serviamo la vita.
1: Padre Gian Matteo, in questa puntata abbiamo scelto un fenomeno meno noto che fa parte di questo terreno di cultura di cui parla anche il Papa, Papa Leone XIV. Ce ne sono altri ed è interessante che Papa Leone abbia scelto di guardare alla responsabilità collettiva che abbiamo, parlando di una tendenza al fatalismo, alla rassegnazione, l'inclinazione al compromesso.
2: Tutto questo è ciò che rende le cose praticamente impossibili da cambiare. E nella mentalità mafiosa Maria deve diventare il simbolo che nulla può cambiare e tutto deve rimanere così com'è. Mentre invece nella realtà della fede della Chiesa Cattolica è tutto il contrario.
1: Paolo, a proposito di lotta alle mafie, noi qui abbiamo parlato di distorsione e appropriazione della spiritualità, dei simboli, della fede, del simbolo più puro di tutti, di Maria. Ma io vorrei ricordare le figure, per fortuna ce ne sono, che hanno tratto proprio da quella fede il coraggio, la forza per lottare contro la mafia. E penso al primo magistrato che è stato beatificato, Rosario Livatino, vittima di mafia. Penso a Don Peppe Diana, penso a Don Pino Puglisi, di cui tu hai parlato, ricordando l'impegno oggi di Don Fernando, che fa rivivere il suo.
3: E anche Rosario Livatino, perché appunto dall'incontro con la madre nasce quell'inventiva San Giovanni Paolo II. Sono tre figure, ma potremmo continuare, che sono state fondamentali anche nella consapevolezza all'interno della Chiesa di quanto fosse importante scegliere da che parte stare. Don Fernando prima dice una cosa straordinaria: quei soldi, quelle offerte non vanno accettate. Padre Pino Puglisi diceva: noi dobbiamo dare a queste ragazze e a questi ragazzi la possibilità di scegliere da che parte stare, dando delle nuove opportunità. Don Peppe Diana dice, con la sua vita testimonia esattamente la stessa cosa, ed è questo quello che dobbiamo comprendere. Con una parola, Papa Francesco, con il suo linguaggio chiaro ripreso straordinariamente da Leone XIV, indica questa via: nei confronti delle mafie non ci può essere compromesso, loro non sono all'interno della fede.
1: Perfetto, sono parole che poi Papa Francesco rivolse direttamente anche a te, se ricordo bene. Dottoressa Manzini, abbiamo proprio pochi istanti che vorrei dividere tra lei e padre Gian Matteo. Come componente, insieme ad altri professionisti, perché è bello che si fondano diverse professionalità all'interno della Pontificia Accademia Mariana Internationalis, in questo ufficio, concretamente, come state operando per prendere di petto questa distorsione della spiritualità, dei simboli religiosi da parte delle cosche, delle mafie?
4: Chiaramente padre Gian Matteo potrà essere ancora più preciso rispetto a quella che è la mia, che è una collaborazione. Ovviamente quello che stiamo facendo, e stiamo facendo perché ci crediamo veramente tutti quelli che apparteniamo, che insomma collaboriamo in questo dipartimento, è soprattutto rivolgerci ai giovani. Io credo che bisogna partire da questo. Sono le giovani generazioni che devono essere consapevoli intanto di che cos'è veramente la mafia, di che cosa sono le mafie, e poi come si può davvero recuperare quella religione, quella volontà di essere fedeli alla Madonna e fedeli veramente.
1: Ecco.
4: Il terrore è quello di essere in qualche modo cooptati da queste organizzazioni che sanno agire moltissimo su quelle che sono proprio le criticità del territorio, che sanno agire sulle sensibilità, e quindi spostare completamente quella che è invece la religione vera verso una mistificazione completa.

0: Grazie, dottoressa Manzini. In conclusione, padre Gian Matteo, di fronte veramente a questi assalti, perché tali sono, alla figura di Maria, vogliamo proprio ricordare, rimettere un po' le cose a posto, chi è nella nostra devozione la madre di Gesù?
1: La madre di Gesù non è colei che sacralizza la violenza, non è colei che dice che l'esistente non si può cambiare, non è colei che giustifica la crudeltà. La madre di Gesù è colei che invece dice: davanti a tutto questo un'alternativa c'è e bisogna avere il coraggio e l'intelligenza di trovarla.
0: Io vi ringrazio moltissimo di averci accompagnato in una riflessione significativa, anche scomoda, che torneremo a fare anche per vedere, insomma, i progressi di questo lavoro che state facendo attraverso il Dipartimento all'Accademia Mariana. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete, noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio, sempre intorno alle 15:15. Grazie. Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
0: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
2: Siamo noi, tutti i giorni, dal lunedì a venerdì alle 15:15.
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.

Il momento della morte è un momento che ho sempre pensato intimo e personale.

Io sono figlio unico, per cui un rapporto speciale sia con mio padre che con mia madre. Io ho perso il mio babbo 19 anni fa, una delle persone più importanti della mia vita, perché è una persona, un'intelligenza particolare. In casa c'era il momento dove stavamo tutti insieme, era il momento del pranzo e della cena, soprattutto la cena. Cenavamo in corrispondenza dell'inizio del telegiornale. E io capisco, tante volte oggi si dice, quando siamo a tavola si sta con la televisione spenta. Noi non la tenevamo spenta, ma ascoltavamo il telegiornale, e il telegiornale tutti i giorni, ripeto, tutti i giorni, era motivo di scambio, di approfondimento di ciò che avveniva nel mondo. Io ho avuto la fortuna di abitare in questo paesino piccolissimo, sì, anche se allora gli abitanti erano circa sui 120-130, oggi il mio paese conta circa 75-80 persone, quasi tutte anziane. Io ho fatto quella che chiamavamo un tempo la pluriclasse, cioè nella stessa aula io ho fatto prima, seconda, terza, quarta e quinta elementare con i bambini di tutte le classi. Quindi mi sembra l'anno più numeroso, eravamo 13 o 14 bambini, e ripeto, di tutte le classi. Ho visto pochissimi morire, pochissime persone ho viste morire disperate. E magari qualcuno l'ho visto morire arrabbiato, perché desiderava magari portare a fine, a dare compimento a certe opere iniziate. Però credo che ci sia qualche cosa di innato in noi, in cui tu sei in qualche modo sostenuto e qualcuno ti viene in soccorso in quel momento lì. La stragrande maggioranza delle persone l'ho viste morire tranquille, tranquille. Io ho in qualche modo pensato nella mia adolescenza e intorno ai 20 anni anche la possibilità che il Signore davvero potesse chiamarmi. Ma poi è passata, perché io ho concentrato tutte le mie energie, il mio tempo sulla mia professione. Io sono un infermiere, Dio sono, perché credo che quando uno cresca infermiere lo rimanga per sempre. Mi sono diplomato a 19 anni e io, dopo meno di un mese dal mio diploma, io ho cominciato a lavorare. Non ho svolto mai il mio lavoro di infermiere per fede. Io questo l'ho sempre detto, ci tengo anche. Io ho svolto la mia professione in maniera molto laica. È stato il mio lavoro che mi ha aiutato nella fede, non il contrario. Io ho lavorato 12 anni in rianimazione, 4 in oncologia e 4 in pronto soccorso. A un certo punto, dopo un po' di anni, ho posto la mia attenzione proprio sulla morte, perché la morte mi interrogava, interrogava me, interrogava il mio rapporto con la mia professione, ma quindi anche con il malato, ma anche con i familiari. E lì io ho in qualche modo davvero percepito la presenza di Dio. Io Dio l'ho incontrato davvero al capezzale dei malati, dietro i malati. Il malato era, dietro il malato c'era il respiro di Dio, e io percepivo

Dopo 20 anni che io ho svolto la mia professione, rinasce forte in me un desiderio di approfondire ulteriormente questa domanda per dare una risposta di senso sul perché della vita, sul perché del male, sul perché della morte, e decido di annacquare un po' quella che poteva essere la chiamata di Dio, pensando che con un po' di conoscenza intellettuale il tutto si placasse. Per cui io continuavo a lavorare, mi sono iscritto all'Istituto di Scienze Religiose di Firenze. La conoscenza mi dava più inquietudine, mi dava ancora più la necessità di ricercare ulteriormente. Quando la cosa è diventata ancora più forte, ho fatto un cambiamento, mi sono licenziato dall'ospedale, ho fatto per 2 anni il libero professionista e ho invertito, nel senso che lavoravo il pomeriggio e la mattina a quel punto lì ho fatto il passaggio alla facoltà teologica. Prese il calice, ti rese grazie con la benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Nel giorno dell'ordinazione, grandissima emozione, perché c'era quasi tutto il mio paese, c'erano tutti i miei familiari, c'erano tutti i miei amici, c'erano tutti i miei colleghi. Sono stato la prima parte della messa

Veramente con una, non dico ansia, ma avevo un tremore interiore, un tremore interiore come se veramente dovessi attraversare un limite che mi costava, insomma, avevo timore. Tutto questo è stato bello perché è passato nel momento in cui sono stati quei minuti prostrato a terra e mi sono alzato cambiato. La Chiesa svolge un servizio non indifferente nelle nostre società. Certa attenzione alla fragilità, alla povertà, a un certo tipo di disagio. La Chiesa dà una risposta, tante volte l'unica risposta. Non si può essere più cristiani a casa nostra. Io so un po' brutto quando si sente dire io credo ma non nella Chiesa per conto mio. No. Il cristiano di per sé è soggetto aperto alla relazione, la relazione apre alla comunione, la Chiesa è comunione, attraverso soprattutto, credo, la partecipazione attiva, donando quelle due cose che sono necessarie per poter far vivere le attività, tempo e denaro. Gesù Cristo per me è davvero il volto di Dio, è Dio che si incarna, entra nella mia realtà, si sporca le mani con me e mi chiede davvero di seguirlo, di sporcarmi anch'io le mani per un qualche cosa di, per un interesse superiore e non più mio, ma un interesse davvero di amore per tutti.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: Molte volte nella sua vita San Francesco si è recato da Assisi a Gubbio e a Laverna. Il sentiero Assisi-Gubbio rievoca nel loro insieme le occasioni di questi viaggi, ma in particolare cerca di illustrare nei termini della conversione del suo protagonista il profondo significato di un cammino per Gubbio iniziato da San Francesco lungo questo percorso nel 1206. Il cammino di Francesco ci riporta ai principi ispiratori del francescanesimo. Il viaggio inteso come condizione per raggiungere chiunque abbia bisogno di noi. La pace come abito da conquistare. La serenità dell'uomo che supera prove emblematiche per la sua maturazione spirituale. L'amore per il creato e l'ambiente naturale. L'edificazione della Chiesa come spirito di servizio verso gli ultimi fra gli indifesi e come vissuto comunitario.
1: Dopo la rinuncia ai beni paterni di fronte al vescovo Guido II e al padre Pietro di Bernardone, alla fine dell'inverno San Francesco lascia la sua città, andandosene per una selva, non più ricchetta.

grazie immediate, ma neppure più scandali, non più il peso dell'ascesa sociale, ma neppure più il giogo della vergogna, non più la piazza, ma neppure un antro dove nascondere il proprio smarrimento. Il peso sul cuore è come quello di una grande nevicata, dovuto a fiocchi leggerissimi e impalpabili che da soli non infastidirebbero le piume di un uccello, ma che sovrapposti e composti possono spezzare rami robusti, i tetti del ricco non meno che le fradice coperture dei tuguri. Ma in tanti altri sensi questa neve che ancora insiste su Assisi e oltre le sue mura pare non essere caduta per caso. Essa è sì un peso, l'emblema di un peso spirituale, ma sta anche a dire mano a mano che si scioglie che saremo alleggeriti di quel peso, liberi di andare, di parlare di nuovo, di alzare al cielo le mani non più intirizzite. Allora la neve sarà un bel ricordo, ridotto all'esplosione del suo candore, orlo e trama di gelo sulle cose che piano piano ricompaiono, irruenza dell'acqua in cui si stempera il rigore invernale. San Francesco è già al di là dei suoi passi, un torrente in piena nel disgelo della città che attraversa, delle mura che costeggia, del viaggio che è cominciato.

Da quanto tempo non ha più parole San Francesco per creatura umana? In quale angustia è sepolta la sua voce? Quando era rimasto in città sapeva di selva. Ora che il bosco non finisce di avvolgerlo e che piccoli rumori ogni tanto, un ramo spezzato, un battito d'ali, un guaito, scuotono il suo corpo dal torpore in cui l'ha lasciato la lotta vittoriosa con il padre terreno, ora per un attimo stupisce nel sentirsi di nuovo uscire qualcosa di bocca, qualcosa che pare non provenire da lui stesso, ma da un angolo del bosco o da uno squarcio azzurro fra gli alberi sopra la sua testa. Con l'esca del canto, il cielo l'ha ripreso nei suoi confidenti colloqui d'amore. Uscito dal bosco, in cui a lungo ha cantato le lodi di Dio in francese, San Francesco è ormai vicino all'importante borgo fortilizio di Valfabbrica. Proseguendo il viaggio, San Francesco capita nel disgelo e trova una sorta di ricovero in un monastero assediato dalle acque. Riprende il cammino quando le condizioni lo permettono per Gubbio, passando il chiasso alla barcaccia e risalendo la via sotto il castello di Coccorano. Si cammina ancora in mezzo ai campi diventati palude. Quando bisogna attraversarlo nel punto chiamato Barcaccia, il chiasso sembra essere anche lui un pezzo di palude. A monte e a valle le sue anse sono come sparite, sommerse da un costante acquitrino. Il baluardo di Coccorano, castello che aveva avuto in familiarità e la cui ospitalità non aveva disdegnato, appare a San Francesco un monumento della sua giovinezza divenuto improvvisamente silenzioso. Se qualcuno di lassù lo riconoscesse e lo chiamasse, come potrebbero lui e l'altro onorarsi di nuova amicizia se non perdendo nel vuoto i rispettivi sguardi? Il fiume adesso ha un corso così tortuoso e anse così sviluppate che non riesce a confondersi con i campi che ha inondato. Si è giunti al ridosso del castello di Biscina. Che nome augurale per una fortezza costruita in un punto che nessuno vorrebbe cedere e che tutti vorrebbero avere, che può appartenere ad ognuno pur sfuggendo di volta in volta a tutti. Effimera è la gloria dei confini, se tali devono rimanere passando per le mani di signori e briganti. Non resta a San Francesco che portare il suo cuore sul punto più alto della fortezza e lì, come se fosse di pura aria, lasciarlo attraversare dallo sguardo e dalla lancia di ogni contendente, così che ogni offesa cada nel vuoto e non si debba far altro che contemplare il mondo tanto ampio.

Certo è che in questo tratto del sentiero e nel raggio di pochi chilometri sono riuniti monumenti fondamentali per il francescanesimo: la chiesa di Caprignone, l'abbazia di Vallingegno e l'eremo di San Pietro in Vigneto. La disperazione degli uomini si è manifestata in questo viaggio come aveva detto la voce celeste e come il biografo avrebbe trascritto, affinché si accompagna della sua povertà la pace nel cammino infestato da insidie e solo il velo della carne lo separi ormai dalla visione di Dio. Non erano dei disperati i briganti, non lo erano in fondo gli stessi monaci? E non hanno essi trattato con il corpo di San Francesco mentre il suo spirito era altrove, al di sopra delle sue stesse parole, dei suoi atti, sospeso nel suo itinerarium in Deum? Il ponte tra il corpo e lo spirito sta in quelle parole di annuncio, credenziale divina e insieme umana vertigine. Io sono l'araldo del Gran Re. Ormai poco distante da Gubbio, nei pressi della via principale, San Francesco attraversa i luoghi nei quali molti pellegrini si concentravano per avere ospitalità e cura fuori delle mura. La strada che procede verso Gubbio sulla cima di svelte colline ha abbandonato ormai da tempo la prossimità del fiume. Tutto il cammino è nascosto dietro i tornanti fatti per salire a Vallingegno, passi faticosi ripresi già dalla storia. San Francesco non celebra il peso che si è lasciato alle spalle, non enfatizza il suo coraggio. Se dovesse dire, ammetterebbe che la storia è sanguinaria ad Assisi come a Gubbio, in ognuna di queste terre che affiorano dalle valli o vi si immergono.

Cosa dunque troverà Gubbio che, pur reimmergendolo nella storia, lo libererà da essa e così libererà anche nello spirito il povero sofferente per la lebbra e il ricco ammalato? Il perdono. Alle porte di Gubbio si trovano il lebbrosario di San Lazzaro e la piccola chiesa di Santa Maria della Vittorina. Da lì San Francesco raggiunge la città entrando dalla porta di San Pietro. In un certo senso il viaggio verso Gubbio termina con l'incontro fra il santo e il suo amico di un tempo, Federico Spadalonga, anche se il successivo impegno del santo verso i lebbrosi sta ad indicare che la meta ultima di un così lungo tragitto coincide non tanto con un'ospitalità ricevuta da Francesco, quanto con quell'assistenza che egli stesso si è operato a dare a chi molto più di lui ammalato ne aveva bisogno. Il coraggio del cavaliere, la gaiezza del cantore hanno ripreso il sopravvento nell'animo di San Francesco. L'estasi del percorso è stata così intensa da vincere ogni cupezza, da mitigare ogni sofferenza, da rendere indulgente all'affronto ogni comportamento del santo. Anche adesso, la conversione è così penetrante che sembra a San Francesco o di non essere mai partito da Assisi o di aver compiuto un percorso tanto lungo nell'attimo di un volo quale può sognarlo l'uomo che deliri per la febbre. E febbre è questa, calore di un corpo ravvivato dalla neve, brivido che serpeggia sulle membra accaldate per l'afa, che avvicina San Francesco alla sua meta, le mura di Gubbio, sotto le quali una grande piazza formicola per il mercato. Prima l'indifferenza della gente, poi qualcuno che lo nota si ferma e ferma gli altri. Prima un silenzio senza limiti ma brevissimo, poi la voce dell'amico che lo chiama a sé. Mentre la piazza si infervora di nuovo, la febbre di San Francesco è diventata un tepore indescrivibile che ha sapore di primavera e ti fa muovere labbra e mani come in una preghiera da recitare con chi in tutto è minore.

0: l'inverno è assai rigido. Di notte si odono ululare i lupi che, affamati, scendono dalle montagne. Francesco viene a sapere che nel contado di Gubbio si aggira uno di essi che aggredisce animali ed uomini. Questi ultimi, infatti, se si trovano a dover uscire dalla città, lo fanno solo armati, come se dovessero recarsi a combattere. Il santo, mosso a compassione, decide di affrontare la pericolosa belva. Sotto gli sguardi dei molti cittadini curiosi, si avvicina al lupo che lo assale. Ma basta che questi alzi la mano e faccia il segno della croce perché la belva si arresti e chiuda le orribili fauci.
1: Frate lupo, tu fai molti danni in queste parti e hai commesso gravi delitti uccidendo le creature di Dio e non solo le bestie, ma ciò che è detestabile audacia, gli uomini fatti a immagine di Dio. Ma io voglio, frate lupo, far la pace con te e costoro, così che essi non siano più da te offesi e ti perdonino a loro volta ogni offesa passata, e né uomini né cani ti perseguitino più.
0: Da quel giorno il lupo non aggredì più alcun essere umano, e alla sua morte in molti si rattristarono perché la sua mansuetudine ricordava loro la virtù e la meravigliosa santità di Francesco.
2: Francesco, nei suoi 20 anni di cammino, ha percorso più volte le stesse strade in luoghi da lui particolarmente amati. Per Francesco il luogo non santifica l'uomo. È l'uomo a rendere santo ogni luogo nel silenzio della contemplazione. Alcuni di questi loci conservano il ricordo di quelle visite in tradizioni che dialogano ancora con le ragioni del cuore. Lasciata Gubbio, Francesco si incammina verso Laverna. Si ferma nell'abbazia di San Benedetto de Podio del XVII secolo, fondata dai monaci di Fonte Avellana, suoi carissimi amici. Dopo aver attraversato il borgo medievale di Pietralunga, cinto da mura e raccolto attorno ai resti della rocca longobarda dell'VIII secolo con la sua possente torre, giunge ad Umbertide, l'antica fratta di origine alto-medievale con la sua elegante rocca. A ricordo del suo passaggio, gli abitanti della città costruiscono e gli dedicano una chiesa con una facciata in conci e ornata da un bel portale ogivale. Altro luogo particolarmente caro alla tradizione francescana è Preggio, nei dintorni di Umbertide. Il convento e la chiesa sono di antica fondazione. La tradizione narra che un frate, entrato in chiesa per pregare, portasse con sé una teca contenente la sacra spina e che, quando uscì, venne colpito da improvvisa cecità. Ispirato a rientrare in chiesa, posò la teca sull'altare, riacquistando immediatamente la vista. Per questo prodigio donò la sacra reliquia al popolo di Preggio. La chiesa di San Francesco si è arricchita nel tempo di pregevoli opere ed è diventata meta di numerosi pellegrinaggi.

Quando Francesco passava, una moltitudine di gente gli veniva sempre incontro. A Citerna, piccolo borgo fortificato, non essendoci spazio a sufficienza per contenere la folla, Francesco si fermò a predicare in aperta campagna. Si mise all'ombra di una grande quercia che era piena di formiche e in nome di Dio comandò loro di andarsene.

Molte sono le testimonianze della presenza di Francesco a Città di Castello, dove opera diversi prodigi di cui parlano i suoi biografi, come quello della liberazione dal demonio di una donna ossessionata e quello della guarigione della crudele piaga di un fanciullo. Anche i Tifernati costruiscono una chiesa a lui dedicata. C'è un luogo particolarmente caro a Francesco, l'eremo del Buon Riposo, da lui così definito per il silenzio e il tranquillo ristoro che trovava quando passava per queste contrade. Divenuto da piccola grotta, eremo e infine convento, resta in splendida solitudine, in mezzo ai boschi, sulle colline di fronte a Città di Castello. Come cantò Napoleone Guelfucci nel 1595. Nelle falde più basse in seno al monte, buon riposo vi dio, noto alle genti ove alzai per pietà l'alma e la fronte, con ciò sa che ab antico i miei parenti in onore dell'altissima regina quel luogo edificò da fondamenti. Quando Francesco giunge a Borgo San Sepolcro, da ogni parte accorrono una moltitudine di gente per vederlo, per toccarlo. Ma egli, come narrano i Fioretti, andando con la mente elevata e ratta in Dio, per contemplazione non sentì niente di cosa intorno a sé fosse fatta o detta. Né eziando s'avvide che passasse per quello castello né per quella contrada, passato il borgo, ritornando in sé, domandò al compagno: «Quando saremo noi al borgo?» Veramente l'anima sua, fissa e ratta in contemplazione delle cose celestiali, non aveva sentita cosa terrena. Altro luogo particolarmente amato da Francesco e dove sostò più volte è il convento di Monte Casale. Vari episodi si raccontano in questo magico luogo. Il più conosciuto è la conversione dei tre ladroni. Si narra che un giorno si presentarono al convento a chiedere da mangiare, ma furono scacciati. Francesco, saputo il fatto, chiamò il frate guardiano, lo rimproverò e gli ordinò di portare dei viveri ai ladroni nella foresta. Frate Agnolo ubbidì e i tre ladroni se ne vengono in fretta a Santo Francesco. Rinunziarono al demonio e alle sue operazioni, cominciarono a fare grande penitenza, e Santo Francesco li ricevette all'ordine. In cima ad un colle quasi inaccessibile, domina su un ampio paesaggio il castello di Montauto, di proprietà del suo caro amico Conte Alberto dei Barbolani. Si narra che nell'ultima visita fatta al conte, Francesco abbia predetto allo stesso l'imminente morte che sarebbe sopraggiunta a causa delle infermità che lo affliggevano. Alla richiesta da parte del conte Alberto di un suo ricordo, Francesco gli dona la sua lacera tunica, ricevendo in dono un panno con cui sarà confezionata una nuova veste per il santo. Dopo aver attraversato Anghiari, Francesco raggiunge il borgo di Pieve e Santo Stefano e sale verso le colline in un altro luogo denso di misticismo, l'eremo di Cerbaiolo. C'è un famoso detto che ben descrive questo luogo. Chi ha visto la Verna e non ha visto il Cerbaiolo, ha visto la mamma ma non il figliuolo. Giosuè Carducci, il grande poeta toscano, così descrive in una sua lirica questo magico luogo alpestre. E tu che al cielo erbaiolo riguardi,

0: discendenti da balzi d'Appennini, come gigante che svegliato tardi s'affretta in caccia e interroga il mattino. Tu ancor m'arridi, e quando ai freschi venti di sull'aride carte anelerà l'anima stanca, a voi poggi fiorenti, balze austere e felici, a voi verrà.
1: Dopo Assisi, il luogo per eccellenza del francescanesimo è Laverna. Francesco ebbe in dono il monte della Verna dal conte Orlando da Chiusi di Casentino, in un incontro avvenuto a San Leo, come narrato nei Fioretti. Io ho in Toscana un monte divotissimo, il quale è molto solitario e selvatico, ed è troppo bene atto a chi volesse fare penitenzia in luogo rimosso dalla gente, e a chi desidera vita solitaria. Se egli ti piacesse, volentieri, il darei a te, a tuoi compagni, per salute dell'anima mia. Quando Francesco nel 1224 arrivò a Laverna, assieme ai compagni Masseo, Leone ed Angelo, era agosto e faceva molto caldo. Un contadino offrì il suo asino a Francesco, che era molto stanco e provato nel corpo da varie sofferenze. Giunti a metà salita, il contadino si lamentò per la sete. Francesco scese dall'asino, si inginocchiò e disse al villano: «Corri, va tosto a quella pietra, e ivi troverai l'acqua viva, la quale Gesù Cristo in questa ora, per la sua misericordia, ha fatto uscire dalla pietra. Corri costui a quello luogo che Santo Francesco gli aveva mostrato e trova una bella fonte, per virtù della orazione di Santo Francesco prodotta dal sasso durissimo, e beve copiosamente e fu confortato. Durante il suo soggiorno lassù, un falco che proprio lì aveva il suo nido gli si legò con patto di sincera amicizia. Durante la notte anticipava sempre con il suono del suo canto l'ora in cui il santo aveva l'abitudine di alzarsi per l'ufficio divino. Quando però il servo di Cristo sentiva più del solito il peso della malattia, il falcone lo risparmiava e non suonava la sveglia così a puntino. Quasi ammaestrato da Dio, faceva squillare la campanella della sua voce solo sul fare dell'alba. È il 14 settembre del 1224, festa dell'esaltazione della Santa Croce, che Francesco riceve le sacre stigmate. Sospeso nel centro di un sole che incendiava le rocce, Francesco vede un angelo crocifisso che lo riempie di un amore grande ed irresistibile. Le cinque ferite aperte. Egli lo ricambia di un uguale amore, gustando la gioia del ricevere e del donare. E il donare la sua vita diventa così per San Francesco l'unione perfetta con Gesù Cristo, la percezione di essere diventato l'immagine viva del Dio passionato. Così Dante, nell'undicesimo canto del Paradiso, nel crudo sasso intra, tevere arno da Cristo, prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarono. Il monte della Verna ha in sé mille messaggi di bellezza, di forza, di silenzio, di ricerca e di pace. Ma tutti sono solo il tenue riverbero di quella notte, in cui il monte della Vernia parea cartesse di fiamma isplendidissima, la quale risplendeva e illuminava tutti i monti e le valli d'intorno come se fosse il sole sopra la terra. Struggente il saluto di Francesco alla Verna, che, dopo il Calvario, altro monte non ha più santo il mondo, come è scritto nella porta d'ingresso del convento. Addio, monte di Dio, monte santo, addio, monte Alvernia, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo ti benedica. Restati in pace, che più non ci vedremo. Il cammino di Francesco era iniziato con l'abbandono dei beni terreni. I luoghi a lui tanto cari consentono di respirare l'intenso profumo della natura con tutti i suoi colori, anche se per San Francesco non si amano le cose perché

belle o suggestive, ma perché sono semplicemente creazioni di Dio. Camminare come Francesco lungo i sentieri della vita, seguire i suoi passi, comprendere che bisogna vivere nella povertà, nella pace e nell'amore, può aiutare il mondo a capire il profondo significato del suo messaggio e della sua testimonianza.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
9: Buongiorno a tutti voi, allora benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Anche oggi ci sono grandi novità dal mondo della medicina. Inizieremo parlando di proteine. Sono le protagoniste di molte diete, ma qual è la misura adatta? Quante proteine dovremmo includere nella nostra dieta quotidiana? E poi parleremo ovviamente di tiroide, perché c'è una novità per quanto riguarda l'intervento chirurgico, un intervento che non lascia cicatrici. Ed ancora parleremo di sinusite. Beh, si acuisce in questo periodo, che cosa possiamo fare, quali sono le ultime novità. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
10: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15.15.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Buon lunedì, buon inizio settimana. Iniziamo la nostra settimana parlando di proteine. Sono sempre al centro del dibattito sull'alimentazione, fondamentali per il nostro organismo, però adesso va tanto di moda parlare di proteine. Ma quante ne dobbiamo mangiare, in che misura, quali fonti proteiche dovremmo scegliere? A tante domande risponderà il professor Alessandro Laviano. Benvenuto, caro professore. Io ricordo che è il responsabile dell'unità operativa semplice di nutrizione clinica all'ospedale Sant'Andrea di Roma. E allora iniziamo subito a capire, professore, qual è il fabbisogno giornaliero? Quante proteine abbiamo bisogno per un adulto che sta bene, insomma, in perfetta salute?
1: La Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce un fabbisogno giornaliero che è in genere tra gli 0,8 grammi di proteine pro chilo di peso, fino a circa un grammo sempre di proteine pro chilo di peso al giorno. Questo è il fabbisogno normale.
0: Per delle persone che stanno bene in salute, esatto. Questo è importante. Allora, guardiamo un po' la nostra tavola. Ci sono diverse fonti proteiche. Dove troviamo le migliori? Quali sono, secondo appunto le linee guida, secondo la scienza, le migliori da cui noi possiamo trarre più beneficio?
1: Le proteine vanno divise in due grandi categorie, le proteine di tipo animale e le proteine di tipo vegetale. Da un punto di vista di salute,

0: a lungo termine quelle che vanno preferite sono le proteine di tipo vegetale. Quindi in pratica parliamo fondamentalmente dei legumi, che sono molto ricchi, molto presenti nella nostra dieta mediterranea. Quelle sono da preferire. Questo non vuol dire che bisogna demonizzare le proteine animali, che anche quelle sono importanti.
1: È questo, per cui abbiamo capito, ci sono proteine vegetali e proteine che provengono appunto dal mondo animali. Io ho detto all'inizio di questo nostro spazio che adesso, come dire, mangiare proteine va tanto di moda. Vanno tante di moda queste diete iperproteiche. Allora è davvero così? Mangiare più proteine fa bene alla nostra salute, oppure c'è un rischio di un eccesso proteico, professore?
0: In effetti sì, in una persona sana mangiare troppe proteine, quindi superare quelli che sono i fabbisogni che abbiamo visto prima, si associa a dei rischi di salute. E soprattutto se sono i giovani che mangiano troppe proteine, perché a parte il problema o comunque il rischio di danno renale, ovviamente a lungo termine una dieta iperproteica può portare purtroppo a dei danni di tipo di malattie cronico-degenerative.
1: Qui l'eccesso è sempre negativo, abbiamo capito, è un macronutriente che deve esserci nella nostra tavola quotidiana. E proprio qua io voglio capire, e come le facciamo a introdurre nella nostra alimentazione quotidiana, e che tipo di proteine dobbiamo mettere magari a colazione, pranzo e cena, professore?
0: Indubbiamente ricordiamo che un buon mix tra proteine di tipo vegetale e proteine di tipo animale è sempre consigliato. Allora, magari la mattina possiamo, per chi non è intollerante, utilizzare le proteine del latte, che ovviamente sono anche quelle molto importanti, perché tutte le proteine animali hanno elevato valore biologico. Quindi la mattina, per esempio, le proteine del latte. A pranzo magari uno può mangiare magari delle proteine di tipo vegetale, un piatto unico, una vellutata di fagioli, di legumi. Fondamentalmente 3 volte a settimana direi che è la cosa migliore, proteine di tipo vegetale. Una volta a settimana può anzi mettere la carne bianca, 2-3 volte a settimana, una volta ogni 2-3 settimane la carne rossa. Non ci dimentichiamo del pesce.
1: Il pesce, anzi, lo dovremmo portare un po' di più sulle nostre tavole, perché insomma non siamo abituati a mangiare il pesce, preferiamo la carne. E a proposito di carne, allora abbiamo capito che noi dovremmo preferire di fatto le proteine vegetali, implementare il consumo di proteine vegetali. Però per chi segue una dieta vegetariana o vegana, come si fa a trovare il giusto equilibrio? Cioè, magari non si raggiunge quella quota di 0,8 grammi di, ci diceva lei, ci raccontava lei, professore, come si fa?
0: Allora, per la dieta vegetariana non vi sono grossi problemi. È ovvio che però 100 grammi di carne contengono più proteine che 100 grammi di fagioli o legumi. Quindi ricordiamoci, la dieta vegetariana deve un pochino, un 10-15% in più di volume per coprire il fabbisogno. Diverso per i vegani. I vegani hanno necessità di integrare con prodotti dell'industria soprattutto le vitamine, soprattutto la vitamina B12. Quindi loro devono sapere, chi fa una dieta veramente vegana deve sapere che deve integrare con dei prodotti industriali le vitamine che non prende attraverso le proteine animali.
1: E gli integratori, professore, li devono assumere solamente chi ovviamente segue una dieta vegana, perché magari non tutti raggiungono. Io penso soprattutto alle persone di una certa età, professore, che non raggiungono. Allora gli integratori a base di proteine e altrettanto le polveri proteiche, quando hanno senso assumerle?
0: Perfettamente ragione, ed è un argomento molto importante. Cioè, la persona anziana che magari ha difficoltà a coprire i propri fabbisogni proteici, in quel caso necessariamente deve utilizzare questi supplementi, questi integratori, per raggiungere quella soglia che vedevamo prima. E anzi, alcuni di loro, quelli che hanno poca massa muscolare, che si chiama la sarcopenia dell'anziano, loro anzi devono arrivare a 1,2 1,3 grammi di aminoacidi per chilo di peso per contrastare la perdita di massa muscolare indotta dall'essere anziani.
1: E a volte l'alimentazione non basta in questo senso, a volte insomma in questo senso va integrata la quota proteica. E allora c'è invece al contrario chi segue queste diete, ne stavamo parlando prima, diete iperproteiche. E allora soprattutto per chi vuole perdere peso, è giusto seguire una dieta iperproteica? Professore, chi la dovrebbe seguire?
0: Allora, da un punto di vista biochimico, indubbiamente mangiare tante proteine aiuta, anche se sembra un paradosso, a perdere peso. Però ricordiamoci che magari questo può essere un percorso da seguire per 4-8 settimane, 3 mesi, perché comunque un eccesso di proteine nella dieta sottopone ad un enorme sforzo i nostri reni, e questo ovviamente poi, se viene proseguito nel tempo, può determinare anche a lungo termine un'insufficienza di tipo renale.
1: Ma nelle diete iperproteiche vengono eliminati completamente i carboidrati, professore?
0: Non necessariamente, non necessariamente. L'unica cosa è che ovviamente la quota di proteine normalmente nella dieta, che è in circa il 25% delle calorie totali, aumenta a scapito dei carboidrati e a scapito dei lipidi.
1: Chi deve fare attenzione invece ad assumere troppe oppure le proteine? Magari non deve raggiungere quella quota di 0,8 grammi.
0: Sono quei pazienti che hanno già un'insufficienza renale, per i quali un eccesso di proteine ovviamente determina un peggioramento, un'accelerazione del danno renale. Ecco, in questi pazienti è necessario avere un controllo delle proteine della dieta, e in alcuni casi hanno la possibilità, tramite il sistema sanitario regionale, di ottenere dei prodotti aproteici.
1: Comunque c'è un minimo di quota proteica.
0: Esatto, il minimo è 0,6 grammi, perché al di sotto di questa quota le proteine, dicevamo, ad elevato valore biologico sono talmente poche che cominciamo a mangiarci i nostri muscoli, l'autocannibalismo. Quindi sotto quel limite direi che non dobbiamo andare.
1: Grazie, grazie di cuore professor Alessandro Laviano, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi perché c'è una novità. Io saluto e ringrazio il professor Marco Raffaelli, benvenuto. Ricordo che il professore è direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia endocrina e metabolica al Policlinico Gemelli di Roma, perché oggi parliamo di tiroide. Beh, la tiroide è una ghiandola fondamentale per tante funzioni, per il nostro metabolismo, regola anche il nostro umore. Insomma, è davvero un po' la centrale elettrica del nostro organismo, e quando si ammala si deve assolutamente intervenire con un intervento chirurgico. Adesso ci sono delle novità, perché l'intervento chirurgico adesso non lascia più cicatrici, e di questo ci parlerà il professore. Ma prima facciamo un passo indietro. Quali sono, professore, le patologie che richiedono un intervento chirurgico?
2: Anzitutto buongiorno a tutti. Solitamente le patologie di interesse chirurgico sono gli ipertiroidismi, quando la terapia, cioè le iperfunzioni della tiroide, quando la terapia medica non è più efficace, la patologia nodulare della tiroide, quando dà disturbi, compressioni, o quando è sospetta per trattarsi di una patologia tumorale.
1: In questi tre casi bisogna intervenire in maniera chirurgica, però ho detto fra un po' vi faremo vedere, parleremo di questa nuova tecnica che viene dalla Corea del Sud, e devo dire, professore, ha già operato alcuni pazienti, parleremo anche di questi casi, ma io mi vorrei concentrare adesso sulla patologia nodulare. Molti si preoccupano, no? Quando ad una ecografia, un esame insomma che si fa di routine, scoprono l'insorgenza di un nodulo, e un po' il pensiero va lì. E allora quando la patologia nodulare diventa un problema, professore, e quando invece bisogna tenerla sotto controllo?
2: La patologia nodulare diventa un problema quando le dimensioni sono cospicue, quindi danno fenomeni compressivi, quando ci sono delle caratteristiche ecografiche o citologiche, cioè le cellule che vengono prelevate con un ago aspirato sono sospette, in quei casi bisogna pensare all'intervento chirurgico o comunque a un trattamento.
1: Allora, prima di affrontare e di parlare di questa nuova tecnica, vorrei parlare delle nuove tecniche rispetto a quelle tradizionali. Anche in questo campo, allora, devo dire che la ricerca chirurgica è andata avanti. Ci sono delle differenze rispetto a quella tradizionale? Quali sono queste nuove tecniche, professore?
2: Diciamo che l'esplosione della modifica della tecnica chirurgica tradizionale con la quale si figuri un chirurgo, prese addirittura il premio Nobel, il professor Koger.
1: È vero.
2: Il premio Nobel, diciamo, all'inizio del secolo scorso, si è modificata con l'avvento della chirurgia mini-invasiva, cioè con il tagliettino piccolino, ma poi, soprattutto dall'Estremo Oriente, sono venute delle tecniche che miravano a non lasciare assolutamente alcuna cicatrice visibile sul collo. Tra queste sono la chirurgia tiroidea transascellare, cioè passando dall'ascella, la chirurgia transorale, cioè senza lasciare alcuna cicatrice, ma sono all'interno del vestibolo buccale, e questa nuova di cui stiamo parlando, che è la tiroidectomia con approccio ascellare mammario bilaterale, che lascia quattro piccole cicatrici all'apice dell'ascella intorno all'areola, e utilizzando la piattaforma robotica consente di eseguire un intervento chirurgico molto simile a quello tradizionale, molto più delle altre due di cui abbiamo parlato.
1: Si chiama Babba, un po' ricorda il dolce napoletano. Mi è piaciuto molto il comunicato che ha fatto il Policlinico Gemelli quando ha illustrato questa tecnica. Lei proprio pochi giorni fa, poco tempo fa, ha portato appunto dalla Corea del Sud questa tecnica, e di questo parleremo, di che cosa si tratta esattamente, chi è il candidato ideale. Beh, parleremo di tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: Con Napoleone Veretto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, e le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Marco Raffaelli. Stiamo parlando di tiroide, di interventi alla tiroide. Io inizierei proprio da lì, riprenderei il discorso proprio delle nuove tecniche che sono arrivate rispetto a quelle tradizionali, e rispetto anche ad un'altra che poi insomma affronteremo e parleremo più nel dettaglio, la tecnica Babba che viene dalla Corea del Sud. Ma quali sono quelle nuove, allora? Vogliamo ripeterle, professore?
2: La tiroidectomia transorale, che viene eseguita facendo delle incisioni all'interno della bocca, quindi non lascia assolutamente cicatrici, però ha il limite legato allo spazio che abbiamo a disposizione per la dissezione chirurgica. La tiroidectomia transascellare, che vuol dire raggiungere il collo passando attraverso l'ascella, attraverso un'incisione un pochino più grande, 4-5 cm, attraverso la quale si introducono i bracci robotici, e è preferibile per operare un lato solo, anche se si possono fare dei gesti bilaterali. E poi abbiamo questa nuova tecnica di cui stavamo parlando, nuova insomma a qualche anno, che è eseguita da noi in Italia per la prima volta, che viene eseguita sempre utilizzando la piattaforma robotica, facendo quattro piccole incisioni di 8 mm intorno alle areole e sull'apice dell'ascella, che consente di avere un campo molto più ampio e quindi consente di fare degli interventi un po' più estesi rispetto alle altre due di cui abbiamo parlato.
1: E tutte non lasciano le cicatrici, professore? Questa in particolare, la tecnica, che è una tecnica mini-invasiva.
2: Sì.
1: Ecco, questa tecnica Babba non lascia proprio le cicatrici così evidenti?
2: Non lascia cicatrici sul collo. Degli approcci con accesso cosiddetto remoto, cioè a distanza, per cui riusciamo ad eseguire lo stesso intervento che si fa attraverso l'incisione cervicale, però facendo una strada un pochino più lunga, con un vantaggio assolutamente estetico, talora anche funzionale, perché l'assenza di cicatrici sul collo, certo, può migliorare quelli che sono gli aspetti della deglutizione dopo l'intervento chirurgico legati al processo cicatriziale.
1: E lei ha parlato di intervento robotico, per cui il robot è entrato ormai nella routine degli interventi chirurgici. Che tipo di robot usate, professore?
2: Utilizziamo il robot Da Vinci nella fattispecie, è l'unico attualmente approvato per questo tipo di chirurgia, almeno in Europa. Nei paesi asiatici ci sono altre piattaforme che stanno componendo, ma non è che è entrato. A mio modesto parere, la chirurgia robotica cambierà radicalmente nel prossimo futuro, grazie anche allo sviluppo di tecniche di apprendimento, intelligenza artificiale, la direzione sarà sempre più quella di una chirurgia robotica.
1: Robotica. Parliamo dei primi interventi. Come sono andati questi interventi? Quanti interventi con questa nuova tecnica avete eseguito?
2: Una decina da quando ho cominciato inizio settembre. Io sono andato in Corea per altri motivi quest'estate. Devo dire, ero un pochino scettico sulla tecnica. Me ne sono

0: innamorato, diciamo, poi folgorato da questa, eh?
1: Ma folgorato perché si veramente consente di fare qualcosa che è molto simile alla chirurgia convenzionale, non lasciando cicatrici sul corpo.
0: Per cui quanti ne avete?
1: Una decina di interventi. È chiaro che c'è una necessità di selezionare i casi per i motivi che abbiamo detto,
0: ecco,
1: prima.
0: E chi è il candidato ideale?
1: Il candidato ideale è una giovane donna che non vuole avere cicatrici sul collo, questo mi pare evidente. Ci sono anche delle problematiche legate ai processi di cicatrizzazione, per cui se sappiamo che un paziente può andare incontro a una cicatrice ipertrofica, un cheloide, per dei motivi, diciamo, personali, si può evitare, certo, con queste tecniche di lasciare cicatrici in una zona esposta e nasconderla in sedi remote.
0: Allora, quali sono i rischi, i problemi che possono insorgere, professore, dopo un intervento di asportazione della tiroide, oppure insomma asportazione parziale o totale?
1: Dopo l'intervento, diciamo, la chirurgia della tiroide è essenzialmente la chirurgia dei nervi ricorrenti, che sono i nervi che controllano le corde vocali, e le ghiandole paratiroidi, che sono le ghiandole che controllano il calcio nel sangue. Queste strutture possono essere traumatizzate, o comunque, il che dipende molto non tanto dall'imperizia del medico quanto dai rapporti che queste contraggono con la tiroide, per cui ci possono essere delle alterazioni della voce nel postoperatorio e nei pazienti che subiscono interventi tiroidectomiotale degli abbassamenti del calcio nel sangue nel postoperatorio. La prevenzione, oggi abbiamo a disposizione degli strumenti che ci consentono di monitorare da molto tempo i nervi della voce e noi utilizziamo di routine. Molto più recentemente anche le paratiroidi possono essere monitorate nella loro preservazione, nella loro funzione durante l'intervento chirurgico, e quindi si va sempre più nella direzione di ridurre queste complicanze dell'intervento.
0: Ecco, molto spesso, cioè in tutti i pazienti avete notato questa frequenza di questi effetti collaterali, oppure?
1: La frequenza è fortunatamente estremamente bassa.
0: Ma meno male, per fortuna.
1: Però sono le possibili esiti, diciamo, negativi che si possono avere,
0: certo,
1: da questo.
0: Certo, parlarne
1: intervento
0: con il paziente è giusto, insomma, informarlo.
1: Il paziente deve essere informato che è assolutamente può andare incontro a questi esiti, dipende ovviamente dalla patologia, dalla situazione anatomica, da tanti fattori, ma è bene informarlo di questa possibilità.
0: E come cambia, se cambia, la vita di un paziente senza tiroide? Perché io ho detto all'inizio, una ghiandola fondamentale, insomma, regola un po' tutto. Cosa regola la tiroide? Io ho detto dal metabolismo all'umore.
1: L'ha detto lei, regola tutto. È l'acceleratore del nostro organismo. Se ce n'è troppo siamo accelerati, se ce n'è poco siamo rallentati. Mm-hmm. È quindi necessario sostituire una tiroide che non c'è più con un farmaco che è esattamente l'ormone che viene prodotto dalla ghiandola tiroide, ovviamente di sintesi, e attraverso questo si regola la funzione tiroidea. Quindi vuol dire prendere una pasticchetta tutti i giorni per sostituire la tiroide che non c'è più.
0: Bisogna trovare anche il giusto equilibrio,
1: assolutamente,
0: vero, professore?
1: Sì.
0: Ci vuole un po' di tempo una volta asportata la tiroide?
1: Solitamente il dosaggio viene regolato sulla base del peso, ma è anche ovvio che ci sono delle variazioni individuali nell'assorbimento, per il quale deve essere modulata, ed è soprattutto all'inizio che si ottiene questo,
0: certo, effetto. L'equilibrio giusto e l'assetto giusto. Parliamo dei controlli che devono essere eseguiti dopo un intervento di asportazione della tiroide, dei follow-up, sono abbastanza stringenti, ogni quanto devono essere eseguiti,
1: diciamo,
0: oppure no?
1: Sono molto importanti proprio per valutare che la funzione tiroidea sia regolare, ma è sufficiente farlo una volta ogni 6 mesi e sul lungo termine una volta l'anno, non è necessario controllarsi tutti i giorni.
0: Allora, nella maggior parte, adesso parliamo di tumori, tumori alla tiroide viene asportata, non sono mortali, si risolve, però ci sono alcuni tumori particolarmente aggressivi, no, professore? Quali sono le sfide del futuro per approcciare questo tipo di tumori?
1: Una minoranza dei tumori della tiroide sono tra i tumori più aggressivi che possiamo conoscere in natura, che conosciamo in natura, però oggi abbiamo fatto tanti progressi. Grazie a delle terapie cosiddette neoadiuvanti, cioè che possono essere fatte prima dell'intervento, Tumori considerati un tempo inoperabili possono diventare operabili e addirittura la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita migliora in maniera importante. Sono delle terapie molecolari, targeted, delle chemioterapie, radioterapie che però consentono di

0: controllare ciò che in un tempo era considerato assolutamente inoperabile e intrattabile.
1: Abbiamo già detto che la ricerca, l'innovazione è sempre in fermento, a maggior ragione per quanto riguarda la chirurgia della tiroide. Quali sono le sfide del futuro? A cosa si punta in questo momento?
0: Al di là della robotica, sappiamo che oggi il vecchio paradigma di togliere tutta la tiroide a tutti non è più vero. Si va sempre più verso una chirurgia conservativa. Ci sono addirittura casi in cui si può non operare una patologia nodulare che un tempo sarebbe operata grazie a delle procedure non minimali, dei trattamenti mini-invasivi, quali la termoablazione, che consentono di ridurre le dimensioni del nodulo senza operarli. Di più, in alcuni casi, dei tumori a basso rischio, di piccole dimensioni, prima abbiamo parlato di quelli ad alto rischio, tumori a basso rischio possono essere addirittura non operati ed almeno inizialmente sottoposti solamente a dei periodici controlli.
1: Beh, questo devo dire è un grandissimo passo in avanti. Si può parlare di prevenzione, professore, per quanto riguarda la nostra tiroide? In che senso poi?
0: La prevenzione con il sale iodato della patologia nodulare nei paesi sviluppati la facciamo da tanto tempo. Ci sono degli aspetti genetici familiari sui quali non possiamo intervenire, ma che possiamo conoscere a monte e quindi possiamo monitorare nei pazienti portatori. Quello che mi sento di sconsigliare è andare a cercare un piccolo nodulo di 3 mm, il cui significato clinico è assolutamente di pochissimo conto, di scarso rilievo, e non fa altro che ingenerare nel paziente un'ansia molto spesso ingiustificata.
1: Gli esami tutti dovremmo fare, dovremmo controllare la tiroide con un'ecografia, con gli esami del sangue, professore?
0: Lo screening ingiustificato alla ricerca di una piccola immagine ecografica non è più considerato lo standard. Sicuramente se ci sono dei fattori di rischio, delle esposizioni, è opportuno fare delle indagini, altrimenti farsi seguire anche dal proprio medico
1: di famiglia è sicuramente, insomma, è sicuramente la strategia più adatta. Grazie, grazie di cuore professor Raffaelli, grazie per questi consigli, grazie di cuore. Adesso seguitemi, io mi sposto e do subito il benvenuto al dottor Tito Marianetti. Benvenuto caro dottore, io ricordo
0: mille.
1: Docente al Master di Chirurgia Funzionale Estetica e Ricostruttiva della Piramide Nasale all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Allora adesso noi parliamo di un argomento che sta a cuore a tante persone, ovviamente che ci stanno seguendo in questo momento. Parliamo di respiro, in particolare di sinusite, perché respirare è un atto naturale, però molti di noi faticano a respirare bene, non se ne accorgono neanche per mille motivi. E allora, innanzitutto devo dire che la sinusite, tante persone soffrono di sinusite, tra cui anche George Clooney. Allora, che cos'è esattamente e perché tante persone ne soffrono in maniera frequente, dottore?
2: Per sinusite si intende un'infiammazione dei seni paranasali. I seni paranasali sono delle cavità aeree che sono intorno al naso, diciamo, circondano il naso, e sono i seni mascellari che sono tra il naso e gli occhi, diciamo. Ci sono i seni etmoidali che sono proprio tra gli occhi, diciamo, internamente, il seno sfenoidale che è molto più profondo e il seno frontale che sta qui dietro la fronte. Sono delle cavità aeree essenziali perché danno risonanza alla voce, riscaldano l'aria, sono importanti, soprattutto alleggeriscono il cranio, fanno un po' da airbag in caso di trauma. È qualcosa che dobbiamo avere, che è stato sviluppato dalla selezione naturale, e di conseguenza abbiamo sicuramente delle cavità aeree importanti intorno al naso. Tuttavia a volte si infiammano. Si infiammano e fondamentalmente per sinusite si intende un'infiammazione della mucosa che riveste queste cavità aeree. Queste cavità aeree, l'infiammazione può essere di natura, diciamo, infettiva, e quindi fondamentalmente batteri, virus, a volte funghi. E ci sono delle condizioni anatomiche a volte che predispongono a questo tipo di sinusiti. A volte delle condizioni allergologiche, ma soprattutto delle condizioni anatomiche che danno la recidiva spesso nelle sinusiti.
1: E per questo viene confusa, perché può essere confusa con altre patologie, soprattutto se arriva all'improvviso per la prima volta. È questo il motivo per cui viene confusa?
2: È anche un modo di dire, no? Ho la sinusite, oggi ho un po' di sinusite. In realtà non esiste un po' di sinusite, può essere una sinusite acuta o una sinusite cronica. La sinusite acuta assomiglia molto a un raffreddore, però si differenzia molto soprattutto per il dolore, che di solito nel raffreddore non c'è, si ha un dolore a

0: seconda della sede, la sinusite a livello della fronte o a livello dei seni paranasali, un dolore gravativo che si accentua nel momento che ci si incurva verso il basso, ma soprattutto è un raffreddore che non passa, perché persiste, si accompagna, persiste di solito oltre una settimana. Il raffreddore ha in comune con la sinusite il fatto di avere le mucose iperemiche, arrossate, le secrezioni, che però sono diverse. Nel caso del raffreddore sono bianche, sono trasparenti. Invece una secrezione che diventa verdastra, indirizza verso la sinusite.
1: Quello, infatti stiamo leggendo quali sono i sintomi tipici. Anche il mal di testa, no?
0: Il mal di testa.
1: L'olfatto ridotto.
0: Assolutamente, il fatto ridotto ci può stare anche nel raffreddore. Il mal di testa già è più raro. Il problema del mal di testa è che rientra nella diagnosi differenziale della sinusite, è vero, ma il mal di testa ha una marea di cause.
1: Certo, vero,
0: e quindi se pensiamo a una cefalea, tra virgolette, semplice, ma l'emicrania è un mare magnum, quindi andare a pensare che ogni mal di testa sia una sinusite e magari prendere così d'amblè antibiotici o andare semplicemente pensando la sinusite, mi devo curare per la sinusite, forse va fatta prima diagnosi.
1: Esatto, la diagnosi, parlare con il medico, non prendere l'antibiotico, e poi si innesta anche l'antibiotico resistenza, è tutto un altro discorso. Allora, ma quanto incide la struttura anatomica del naso? Perché io ho detto respirare è un atto che noi facciamo con tanta naturalezza, è ovvio, però molti di noi non sanno respirare, non possono respirare bene proprio a causa di questa struttura. Incide anche?
0: Tantissimo, perché fondamentalmente immaginiamo come se stessimo in una stanza che è il naso, e all'interno di questa stanza si aprono delle finestre, delle porte. Al di là di ogni finestra, di ogni porta, ci sono i seni paranasali. Quindi il seno paranasale normalmente produce muco perché è rivestito da una mucosa, ed è utile che ci sia questo muco perché va a lavare tutti i germi che penetrano a quel livello, ma tutto questo muco deve defluire all'interno del naso. Se si trovano chiuse queste finestre, queste porte, rimane tutto a monte, e in natura qualunque cosa ristagna si infetta. Quindi fondamentalmente il naso, se è libero, consente il deflusso di queste secrezioni. Ma se c'è, per esempio, un'importante deviazione del setto nasale che va contro l'ostio, per esempio, del seno mascellare, gli osti sono le finestre, fondamentalmente. Quindi di fronte a una deviazione importante del setto nasale, ad un'ipertrofia dei turbinati, a una stenosi valvolare, sono tutte condizioni che possono, ostacolare il deflusso normale del muco verso il naso.
1: E cosa significa setto nasale deviato? Come facciamo ad accorgersi?
0: Il setto nasale deviato a volte è evidente anche esternamente, perché fondamentalmente si ha tutto il naso
1: però
0: da una
1: parte.
0: Però
1: molte volte non è detto?
0: A volte no, perché magari fuori il naso va benissimo, ma dentro invece no. Dentro invece c'è una deviazione che può essere di natura normalmente o traumatica o congenita, cioè o ci si è nati col setto nasale deviato, oppure si è avuto un trauma anche da piccoli, magari un trauma a cui non si è dato tanto peso che ha fatto crescere storto il setto nasale. E il setto nasale, oltre a non far respirare bene, ovviamente, quando è storto, a volte questa, deviazione va a danneggiare il deflusso, appunto, da parte dei seni paranasali. E questo può provocare un blocco delle secrezioni e di conseguenza la sinusite. Quindi, a volte non bisogna pensare al mare o al lago che c'è sopra, bisogna rimuovere sotto la diga che causa il lago.
1: Esatto,
0: inutile svuotare tante volte il lago.
1: Sì, infatti, questa bellissima metafora. E allora, sono arrivate tante domande, dottore, io le leggo. Germana le scrive da Reggio Emilia e le chiede: il medico mi ha detto che ho i turbinati ingrossati, sento un blocco dietro al naso, può essere sinusite?
0: Un altro classico, i turbinati ingrossati, soprattutto questo periodo. Allora, ci può entrarci qualcosa, ma non completamente, nel senso che il discorso che facevamo prima, se i turbinati si ingrossano, può essere ostacolato il flusso verso il naso e di conseguenza questo può provocare una sinusite, ma i turbinati ingrossati non sono sinusite. Quindi a volte è necessario intervenire sui turbinati per ridurre, il volume e facilitare il deflusso del muco. Altre volte in realtà è solo un problema respiratorio che però dà una sensazione molto simile alla sinusite, perché questo blocco che riferisce la signora fondamentalmente ha in comune con la sinusite la sensazione di un peso gravativo di dietro del naso. però magari non c'è la febbre, magari non ci sono le secrezioni mucopurulente, quindi diciamo che già la clinica può guidarci nella diagnosi differenziale delle due patologie.
1: Esatto, per cui insomma sicuramente Germana si deve assolutamente rivolgere ad uno specialista. A maggior ragione, quali sono le cure che abbiamo a disposizione oggi e quando sì. bisogna intervenire? Prima parliamo delle cure un po' conservative, cosa possiamo fare?
0: Sì, prima di tutto dobbiamo fare diagnosi, quindi esatto. fondamentalmente bisogna capire se c'è la sinusite o meno.
1: E come si fa a diagnosi?
0: La diagnosi dottore? Si fa brevemente con, diciamo, prima di tutto guardando entro al naso con uno speculum e vedere se c'è una deviazione del setto, un'ipertrofia dei turbinati. Successivamente si va con l'endoscopio, quindi sicuramente l'endoscopia nasale è la prima, mm-hmm. diciamo, primo presidio diagnostico. Mm-hmm. Ma la diagnosi di sinusite si fa radiologicamente, si fa con la TAC. La TAC, quando si dice appunto un po' di sinusite, oppure non esiste, bisogna fare una TAC per capire se c'è o meno la sinusite. A quel punto si può procedere a livello terapeutico e si comincia con ovviamente presidi terapeutici più leggeri, non si certo. comincia con la chirurgia, no. quindi mm-hmm. i farmaci che si utilizzano per... la sinusite sono fondamentalmente di tre categorie, quindi antistaminici, perché c'è spesso una componente allergica, cortisonici sicuramente e poi anche dei vasocostrittori che vanno usati però per un periodo molto leggero, vasocostrittori ovviamente sempre per spray,
1: è
0: perché questi possono dare assuefazione, quindi solo nella sinusite e solo per brevi periodi. Ovviamente gli antibiotici sono il presidio più importante e fondamentalmente bisogna vedere anche quali sono i ceppi diciamo di germi più tipici dei seni paranasali, non tutti gli antibiotici vanno bene.
1: Parliamo di chirurgia, no?
0: In chirurgia,
1: novità anche in questo senso.
0: Sì, sì, insomma ormai non esiste più diciamo le chirurgie di una volta, prima si accedeva dalla bocca per fare la calvel look, che è un intervento abbastanza importante, o addirittura transfrontali per arrivare al seno frontale, non esiste no. più, adesso si va da dentro al naso in endoscopia, l'intervento si chiama FES, ossia Functional Endoscopic Sinus Surgery, cioè una chirurgia endoscopica naso-sinusale. Si entra nel naso con queste ottiche, con degli strumenti angolati che permettono di arrivare dall'interno a ogni cavità paranasale. L'obiettivo non è tanto quello di andare a svuotare, l'obiettivo è quello di aprire la porta che dicevamo prima. Quindi si apre la porta, si liberano gli osti in gergo e questo permette il deflusso del muco verso il naso.
1: È vero, e ricordiamo anche non ci sono tamponi, devo dire da questo punto di vista un pioniere, dottor Marionetti, di queste nuovissime...
0: Caso della settoplastica, a volte se bisogna fare un intervento più grande, anche se bisogna arrivare ai seni più posteriori, soprattutto la parte posteriore del seno etmoidale, a volte i tamponi potrebbero essere messi nel caso dell'intervento
1: certo,
0: di FES.
1: È vero.
0: Per
1: però
0: quanto
1: molto
0: riguarda,
1: spesso non si
0: se
1: vede.
0: Si fa solo il setto nasale, perché magari il problema è quello, o solo i turbinati, i tamponi oggi non servono più.
1: Grazie al dottor Tito Marionetti, grazie per queste novità, grazie a tutti voi
0: grazie
1: per averci
0: voi.
1: Seguito. Baci baci a tutti.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Colle San Magno in provincia di Frosinone. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il sacerdote e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo antico, la parrocchiale, il museo vivo della memoria e non mancheranno i piatti tradizionali. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: La luce valgo è una deformità progressiva.
2: Lentamente in questa posizione.
3: Stiamo mandando diversi suoni.
4: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
5: Ti rilassi completamente.
6: Cadono 100 capelli al giorno.
7: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
8: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
9: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

Colle San Magno per me sono le mie radici, le radici del posto dove sono nato, dove appunto la mia musicalità l'ho tirata fuori dalle pietre delle nostre case vecchie, delle storie degli antichi, delle persone che raccontavano delle storie, oppure delle musiche popolari che sentivo da piccolo. Quindi ho assorbito tutto questo e è diventato un viaggio per me, raccontare la mia identità, il mio DNA. E chi c'è?

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Colle San Magno in provincia di Frosinone. Il comune si trova a 600 metri sul livello del mare e conta 630 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Colle San Magno.

0: Senza paura.
1: E siamo qui all'interno della sala del consiglio con il sindaco Valentina Cambone. Allora, ci presenti il comune di Colle San Magno.
2: Benvenuti innanzitutto e grazie per averci scelto. Colle San Magno è un borgo medievale, un tipico borgo medievale italiano. Siamo in provincia di Frosinone, più precisamente nel cuore della Bassa Ciociaria. Siamo più o meno a 20 km di distanza da Cassino, circa 45 dal capoluogo di provincia che è Frosinone. Siamo un comune montano, sulle pendici occidentali del massiccio del Monte Cairo, a un'altitudine più o meno di 600 metri sul livello del mare. Colle San Magno è un territorio vastissimo. Siamo più o meno 45 chilometri quadrati di estensione come territorio, tuttavia abbiamo ad oggi una popolazione nettamente ridotta rispetto al passato. Purtroppo a seguito della seconda guerra mondiale, nel dopoguerra, si è avuto anche a Colle San Magno, come purtroppo in tanti piccoli borghi italiani, quel fenomeno di spopolamento che ad oggi ancora purtroppo stiamo cercando di combattere con le unghie e con i denti. In questo devo essere sincera, ci danno una grandissima mano anche tutti i nostri cittadini che restano, che resistono e che sono fortemente legati a Colle San Magno. Colle San Magno che è un paese di grandissima storia, di grandi tradizioni, di grande cultura, di natura. Una storia che nasce da lontano, addirittura nell'antica Aquinum, e che si sposta poi su Castrum Coeli. La nostra storia si collega con il nostro comune fratello, che sarebbe il vicino comune di Castrocelo. Un tempo erano un'unica comunità, stanziata appunto su Castrum Coeli, che sarebbe l'odierno Monte Asprano. Successivamente questa comunità si è scissa, una parte è andata verso Castrocelo, l'antica Palazzuolo, l'altra è scesa verso Colle San Magno, che all'epoca, da quello che risulta dagli scritti di Monsignor Bonanni, si chiamava Colle. Successivamente poi è diventata Colle San Magno in onore di San Magno Vescovo Martire, il nostro patrono, a cui ancora oggi il 19 di agosto dedichiamo una festa patronale che è sentitissima e partecipatissima. Questa scissione quindi ha portato questa parte della comunità che si è insediata nel nostro nucleo storico, che è Cantalupo, e pensi che all'epoca venne poi intorno al 1300 costruita una chiesa che oggi è un santuario mariano, che si chiama Santa Maria Assunta in Cielo, che sta sul Monte Asprano, e avevamo un unico sacerdote. Questo sacerdote si spostò inizialmente a Colle San Magno, perché era il paese più vicino a questa chiesa. Successivamente poi fece 6 mesi a Colle San Magno e 6 mesi a Castrocelo, finché poi ognuno dei due paesi insomma si creò la propria chiesa. Tuttavia ancora oggi, a distanza di un millennio, le due comunità festeggiano questa antica unione il giorno del lunedì in albis, che sarebbe il giorno di Pasquetta, con un bacio, il famoso bacio delle Madonne, che in realtà è un inchino. Le due processioni, una da Colle San Magno e l'altra da Castrocelo, partono, si incontrano sul Monte Asprano. Queste due Madonne si inchinano in segno di pace e di fratellanza. La nostra storia poi è anche stata purtroppo caratterizzata dagli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale. Colle San Magno è stata teatro di guerra. Sul nostro territorio passava la linea Gustav, quindi siamo stati un popolo di sfollati, di occupati e di bombardati. Ancora oggi questa memoria è viva, perché abbiamo la grande fortuna di avere un museo qui a Colle San Magno, si chiama Museo Vivo della Memoria, in cui sono custoditi reperti, documenti e testimonianze di chi ha vissuto quegli eventi.
1: E tante persone arrivano qui proprio per i sentieri che sono nella
2: Assolutamente
1: montagna.
2: Assolutamente sì, noi poi su questo stiamo lavorando tantissimo, proprio per garantire a chi viene a Colle San Magno quel famoso turismo lento, quel turismo sostenibile di cui oggi si parla tanto e per cui noi riusciamo a dare effettivamente una grandissima offerta. Abbiamo tantissimi percorsi, molti li stiamo anche rimappando e rifacendo grazie a dei finanziamenti che abbiamo ottenuto. Ci sono percorsi religiosi, ecco, già il bacio delle Madonne che porta fin su al Monte Asprano è un percorso religioso. Abbiamo percorsi storici, pensi che da Colle San Magno si arriva direttamente all'abbazia di Monte Cassino, sono più o meno 17-18
1: km. Siamo sulla via di San Benedetto, no?
2: Esatto, diciamo che noi siamo la variante di montagna del percorso di San Benedetto. Il percorso di San Benedetto canonico passa da Rocca Secca e arriva a Castrocelo, noi siamo la variante di montagna che da Colle San Magno permette di arrivare direttamente poi all'abbazia di Monte Cassino.
1: Lei parlava di spopolamento dei piccoli borghi. Però diamo un messaggio, perché in fondo lei è un giovane sindaco e che fa il sindaco in un piccolo comune, quindi diamo un messaggio positivo alle persone che abitano nei piccoli centri a impegnarsi nelle amministrazioni.
2: dobbiamo resistere, noi ce la stiamo mettendo tutta e ripeto, anche i cittadini lo stanno facendo. Colisemagno è un paese meraviglioso, abbiamo un clima perfetto, siamo freschi l'estate, non fa troppo freddo l'inverno, siamo vicinissimi a tanti punti di interesse e soprattutto chi vuole vivere poi una vita tranquilla, vuole stare sereno, Colisemagno credo che sia il posto migliore. Io ho scelto di vivere qui, ho scelto di farci crescere i miei figli, ho scelto di passare il mio futuro qui, quindi insomma chi meglio di me può testimoniare quanto si stia bene a Colisemagno.
1: Chiudiamo il nostro incontro con un invito allora.
2: Venite a trovarci a Colisemagno, vi aspettiamo, soprattutto in estate, abbiamo tantissimi eventi, ripeto, si sta bene, si sta freschi, siamo vicinissimi a grandi città, quindi vi aspettiamo, peraltro con una marea di piatti tipici di cui sicuramente poi insomma dopo avrete modo di parlare.
1: Grazie e adesso andiamo a scoprire la comunità cristiana di Colisemagno.

0: E con gioia incontriamo Don Danilo Di Nardi dell'unità pastorale Rocca Secca Colle San Magno. Siamo qui all'interno della parrocchiale. Ci presenti la comunità cristiana di Colle San Magno.
1: Sì, benvenuti a Colle San Magno. Siamo nella chiesa parrocchiale dedicata al santo vescovo e martire Magno, conosciuto appunto come Magno di Anagni, la vicina città di Anagni, oppure di Trani, città della Puglia. Questa comunità conta circa 630 abitanti durante l'anno. Poi nel periodo estivo, soprattutto nel mese di agosto, proprio nel mese in cui ricorre la solennità di San Magno, patrono di questa città, la comunità cresce numericamente, quindi tornano tutti i figli che si trovano lontani dalla terra natia, quindi soprattutto dalla Canada, Francia, America. È una comunità bella, viva, dinamica.
0: Qui c'è anche forte devozione per la Madonna.
1: Qui c'è un'antica tradizione, ecco, millenaria, che vede il lunedì di Pasqua e il lunedì in Albis una processione che raggiunge la vicina qui chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. E è forte, come dicevamo, questa tradizione che vuole che il lunedì dopo Pasqua la comunità di Colle San Magno raggiunga questa chiesa, antica chiesa qui sul Monte Asprano, accompagnando l'immagine di Santa Maria di Castrocelo.

0: necessità ha portato questa comunità a scendere a valle, o meglio sul colle, e parte della comunità si è stanziata qui, dove tuttora sorge la comunità di Colle San Magno. Il resto della comunità è scesa sull'altro versante del Monte Asprano e lì si è stanziata dove è sorta la città di Castrocelo. E il lunedì dell'Angelo, appunto da antica tradizione, queste due comunità che oggi sono distinte, sono due comunità a sé che hanno due parroci, due parrocchie distinte, però in quel giorno nel nome della Madre di Dio appunto si ritrovano insieme su questo monte, la comunità di Colle San Magno portando l'immagine mariana che vediamo qui in chiesa esposta e la comunità di Castrocelo ugualmente portando l'immagine della Madonna di Castrocelo. Giunti sul monte c'è questo momento molto atteso del bacio delle due immagini. Le due comunità si ritrovano nel nome della Madre di Dio ed è bello il significato perché Maria si fa annunciatrice della Pasqua.
1: E all'interno della parrocchiale abbiamo una cappella particolare.
0: Sì, ecco, entrando sul lato sinistro vediamo in un altare c'è un'urna che custodisce resti mortali del cosiddetto Homo Bono, che secondo la tradizione fu colui che predisse a Donna Teodora, la madre di San Tommaso d'Aquino, nato proprio qui in questi luoghi qui vicino, predisse la nascita di questo figlio che sarebbe stato grande nella chiesa. E ecco, proprio qui in questa chiesa è custodita quest'urna, quindi è in memoria di questo evento che risale agli inizi del XIII secolo, al tempo della nascita di Tommaso d'Aquino.
1: E a Colle San Magno si festeggia anche San Rocco.
0: Esatto, è il compatrono, è molto sentito il culto a San Rocco e viene celebrato con qualche giorno di ritardo rispetto al giorno tradizionale, cioè il 16 agosto. Viene celebrato il 18 agosto perché viene legato al giorno della vigilia della festa di San Magno, il patrono principale della comunità, ed è l'occasione per ritrovare tutta la comunità, anche coloro che sono emigrati si trovano appunto lontani da Colle San Magno. E il 18 c'è una processione proprio che venera entrambe le immagini, quindi San Magno e San Rocco. La stessa processione si ripete poi il giorno 19 agosto con grande concorso di popolo. Ecco qui questo paese che è un paese tranquillo durante l'anno, in quelle due giornate vediamo questo popolo in festa che affolla le strade e i vicoli del centro.
1: È una comunità viva, perché anche oggi vediamo qui, ecco, in chiesa c'è il sindaco, c'è il vice sindaco, abbiamo un po'
0: gli abitanti.
1: Collaboratori della parrocchia.
0: È vero, ecco, innanzitutto desidero portarvi i saluti del parroco Don Xavier, oggi impegnato in diocesi per un impegno nella curia. Lui è il vicario giudiziale della nostra diocesi di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo. Io infatti sono collaboratore dell'unità pastorale, come dicevamo prima. Vivo qui la mia esperienza già da oltre 3 anni in questa comunità e quindi è bello il legame con i parrocchiani. Come dire, io non riesco a raggiungerli sempre perché l'unità pastorale è composta da 5 parrocchie e quindi cerco di essere presente un po' in tutte. Però appunto, come lei ha potuto ben vedere, c'è un bel legame tra la comunità e i sacerdoti, i pastori che si prendono cura appunto delle anime che vivono qui in Colle San Magno.
1: In conclusione, qual è il messaggio che si sente di dare agli abitanti di Colle San Magno?
0: Sì, viviamo sicuramente un tempo non facile anche a livello di fede, un tempo che tante volte può portare alla tristezza, alla sfiducia. E allora, ecco, desidero, insieme con il parroco Don Xavier, proprio dare questo annuncio di gioia e di speranza, non solo, ecco, alla comunità di Colle San Magno, ma a tutti i telespettatori, a quanti ci ascoltano. Il Signore Gesù è la nostra speranza. Questa speranza affiora da quel sepolcro vuoto trovato da Maria di Magdala il mattino di Pasqua e che noi siamo chiamati ad annunciare come discepoli, insieme appunto con Maria, che sta con noi nel cielo e ci invia, ecco, insieme con lei veniamo tutti inviati dal Figlio suo ad annunciare la speranza, la gioia cristiana.
1: Grazie a Don Danilo e adesso andiamo a presentare alcune tipicità di Colle San Magno.
2: Allarme, allarme, allarme, chiamatevi i gendarmi.

0: bagaglio enogastronomico, perché qui abbiamo anche il vino del territorio, ma innanzitutto dove ci troviamo?
1: Ci troviamo all'agriturismo La Bersagliera.
0: Che è un po' il suo nome, no?
1: È un soprannome, diciamo.
0: Allora, andiamo a presentare questi piatti.
1: Sì, allora, abbiamo le patate che produciamo su alle 7 aree, una valle di Colle San Magno che si trova a 950 metri dal paese. Poi abbiamo le ricotte di capra.
0: Vedo le patate, però...
1: E con i peperoni, sì, solo che le patate le coltiviamo in alta montagna, i peperoni invece qua giù. E poi abbiamo gli gnocchetti fatti a mano con gli asparagi di montagna e il guanciale, che abbiamo qui sia asparagi che guanciale che facciamo noi. Poi abbiamo la pancetta e il nostro prosciutto.
0: Parlando degli gnocchetti, lei ci teneva prima a dire... Li ho fatti uno per uno.
1: Eh sì, perché quelli uno per uno si fanno. Noi siamo molti ricercati per la colatella d'agnello, che è questa qua, che tutti quanti, la prima cosa che chiedono quando prenotano se c'è la colatella, se no non va bene. E poi abbiamo un piatto molto antico di Colle San Magno, che è la frionza. Praticamente sussiste in broccoli fatti alla diavola e poi con il pane raffermo ripassato in padella con i broccoli, che era un piatto povero però che ha sfamato tante persone nell'antichità. E poi abbiamo il formaggio con le fave, quindi è una cosa prelibata. E in più abbiamo i nostri carciofi.
0: E vedo il prosciutto che tagliate ancora a coltello,
1: sì, sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Il vino.
1: Sì.
0: Il vino, qui ho visto una vigna fuori, quindi
1: certo.
0: Lo fate anche voi?
1: Sì, sì, sì. Questo è il nostro vino, lo facciamo noi, poi alcune volte dipende come va l'annata, se non ci basta la nostra uva, acquistiamo l'uva dai vicini e lo produciamo.
0: AgriChef è una nuova figura che si sta affermando da qualche anno, no?
1: Sì.
0: Spieghiamo che cos'è.
1: Praticamente è un corso che abbiamo fatto insieme a degli altri agri-chef prima di noi e ci hanno dato questa promozione facendo piatti un po' più elaborati, come presentarli, perché se no eravamo dei semplici contadini. Invece per avere una figura un pochino più distinta ci hanno dato questo ruolo di agri-chef.
0: Voi qui all'interno dell'agriturismo poi avete una cosa unica,
1: perché
0: sì. Questi prodotti si possono degustare all'interno, voi lo chiamate... Pagliaio.
1: Sì, lo chiamiamo pagliaio. Praticamente erano le antiche case dei pastori, perché Colle San Magno vive di pastorizia da anni, da sempre, e non potevano tornare giù al paese e quindi si erano adeguati in questi pagliai. E praticamente noi li usiamo per essiccare i nostri prosciutti, le nostre salsicce, le pancette, i guanciali.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Colle San Magno per lei?
1: È tutto. Per me Colle San Magno è tutto.
0: Vogliamo chiudere allora il nostro incontro con un invito. Perché venire a Colle San Magno?
1: Venite a Colle San Magno per venirci a trovare, per degustare i prodotti a chilometro zero e poi ci direte voi com'è. Anche perché sono 25 anni che siamo aperti, quindi penso che qualcosa ne sia valsa la pena.
0: Grazie alla signora Milena.
1: Grazie
0: e
1: a
0: noi
1: voi.
0: Continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle curiosità di Colle San Magno.
2: E viva il re Burbone, maledetto chi lo signor, che la sciabola l'ha rubata, non disonora per noi soldati. I signori sono sempre signori, ma perché?

0: restiamo nel campo delle tipicità e le presentiamo con Concetta di Murro, perché qui una delle altre eccellenze del territorio è il tartufo e voi siete un'azienda del territorio che si tramanda di padre in figlio.
1: Sì, è proprio così, che si tramanda di padre in figlio. Il figlio peraltro è mio marito, non sono io la figlia, quindi proprio detto bene il figlio. Ciamberlano Tartufi è appunto un'azienda tartuficola che si occupa di vendita di prodotti al tartufo. Questi sono i nostri prodotti, questo che vediamo qui è appunto un tartufo estivo e la nostra azienda si occupa non solo appunto di vendita di prodotti di tartufo fresco, ma si occupa anche di prodotti realizzati appunto con questo magnifico prodotto. Quello che realizziamo con questo prodotto sono appunto

0: Le nostre salse che vengono utilizzate per accompagnare tantissimi piatti, primi piatti, piatti di carne, possono essere accompagnate magnificamente con delle uova. Abbiamo anche del miele che viene accompagnato con il nostro formaggio, ci sono i salumi sempre al tartufo. Abbiamo una grande varietà di questo prodotto. Perché abbiamo pensato comunque di lavorare questo nostro prodotto anche in barattolo? Proprio per dare la possibilità in tutto il periodo dell'anno, anche quando magari il tartufo viene meno, di poter avere questi nostri prodotti sempre sulle tavole dei nostri clienti, per poter fare apprezzare questo prodotto in tutto il periodo dell'anno.
1: Abbiamo anche la pasta e l'olio.
0: Abbiamo anche la pasta, sì, la pasta appunto con del tartufo. Questo è un tipo di pasta che può essere anche semplicemente cucinato e condito con un filo d'olio. All'interno c'è proprio del tartufo e quindi va benissimo così. Poi ovvio che se ci andiamo a dare una bella grattugiata di tartufo fresco sopra, andiamo ad esaltare sicuramente molto di più quello che è il piatto.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti.
0: Ok.
1: Ma che cos'è Colle San Magno per lei?
0: Colle San Magno per me? Lo dico solo in un'unica parola? È tutto.
1: Grazie a Concetta.
0: Grazie a te.
1: E quindi noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Colle San Magno.

0: E adesso presentiamo una delle altre eccellenze di Colle San Magno, il Museo Vivo della Memoria, e lo facciamo con Vincenzo Campone. Allora, ci presenti questo splendido museo. Quando è nato?
1: Questo modesto museo è nato nel 2013, è nato da un'idea progettuale della dottoressa Mastrantoni Cecilia e con contributo regionale. È operativo dal 2013. Siamo qui allocati in un vecchio edificio storico risalente al 1740. Qui c'era il podestà per tantissimi anni. Successivamente è stata bombardata questa zona qui dagli alleati. Ci sono stati anche 3 morti qui e successivamente è stato abbandonato come sede comunale e è stato adibito a residenza degli sfollati che venivano da Cassino, che sono stati qui per vari anni, fino agli anni 60. Il museo è articolato su 6 stanze e ripercorre la storia e le vicissitudini dei collacciani, degli abitanti di Colle San Magno, dal 1900 al 1960 e ripercorre soprattutto il periodo più angusto e più tragico della storia del nostro paese, gli 8 mesi che vanno dalla fine del 1943 a maggio del 1944. Qui si è vissuta un'odissea a dir poco assurda e inimmaginabile, tartassati da bombardamenti degli alleati, occupati dai tedeschi che rastrellavano e infierivano sulla popolazione in tutti i modi possibili.
0: E infatti abbiamo un settore proprio con tutti
1: sì,
0: i nomi, no?
1: Infatti abbiamo un settore di tutti i nomi delle persone che hanno perso la vita qui nei bombardamenti e anche dei soldati che sono stati mandati nelle parti più disparate del mondo. In una di queste sale abbiamo delle divise, delle armi che sono state ritrovate, originali. Abbiamo anche una serie di reperti storici cartacei che attestano quello che succedeva a Colle San Magno e come le truppe tedesche infierivano sulla popolazione. Questo museo vivo serve proprio per farci capire, per far capire alle persone che cosa è successo, che cosa è stato, e quindi apprezzare nuovamente la libertà e far capire soprattutto i giovani che non sanno. Noi vengono molto giovani, anche i bambini delle scuole, e qui vedono le armi, magari qualcuno capisce anche delle armi, ma non sanno la storia, non sanno assolutamente niente delle persone, dei civili e delle persone che hanno subito angherie pazzesche e soprusi inimmaginabili.

0: un novantenne che ha la memoria storica.
1: Abbiamo diversi novantenni e centenari che hanno vissuto e noi li abbiamo intervistati e abbiamo una memoria visiva di queste storie che abbiamo qui al museo. Abbiamo dei singoli episodi, abbiamo intervistato queste persone che ci hanno raccontato, magari in parole diciamo semplici, quello che avevano vissuto.
0: Ma che cos'è Colle San Magno?

0: per lei.
1: Con le Samagne non sono le mie radici, non sono andato qui, sono andato via, sono stato tanti anni via, sono tornato qui perché le mie radici sono qui. Qui è la mia storia, vivere da bambino in un contesto come con le Samagne, avevamo tante libertà, magari avevamo poche opportunità, ma avevamo tanta libertà e tanta voglia di stare insieme. Gli amici e le scuole erano la fonte principale del nostro benessere. Perché gli amici erano gli amici di tutti i giorni, gli amici delle escursioni in montagna, gli amici delle passeggiate e soprattutto gli amici della scuola, i compagni di scuola.
0: Grazie al signor Vincenzo, e quindi Colle Samagno vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Colle Samagno in provincia di Frosinone. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Con Maria, donna forte nella prova, chiediamo al Padre che non permetta che cadiamo nella tentazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Con Maria, donna dal cuore trafitto, preghiamo il Padre di saper accogliere il mistero del dolore nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
3: dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciato.

0: una corona di spine, la posero sul capo di Gesù. Con Maria, donna forte e coraggiosa nella passione del Figlio, chiediamo al Padre di appassionarci all'edificazione del Regno di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Con Maria, donna forte e coraggiosa sulla via del Calvario, chiediamo al Padre il coraggio e la forza di camminare con la nostra croce dietro a Gesù.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Gesù gridò con voce forte, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Con Maria, donna forte e coraggiosa ai piedi della croce, preghiamo il Padre per i tanti crocifissi che ancora oggi affollano la storia dell'umanità.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

Maria, donna benedetta dall'Altissimo, ci associamo al tuo cantico di lode per celebrare le misericordie del Signore. O Maria, umile serva del Signore, insegnaci a perseverare nell'ascolto della parola di Dio e a essere docili alla voce dello Spirito. O Maria, donna del dolore, sii nostra guida sulle strade del mondo,

0: insegnaci a vivere e a diffondere l'amore di Cristo. O Maria, donna della fede, aiutaci a rendere sempre ragione della speranza che è in noi. Insegnaci a rinnovare il mondo dal di dentro, nella profondità del silenzio e dell'orazione, nella gioia dell'amore fraterno, nella fecondità insostituibile della croce. O Maria, Madre dei credenti, prega per noi. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, e medie e superiori. E il papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa. E papà, no, non mi piace, quindi. E lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo. E mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire, che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto, anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, non so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi

l'Africa come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso, perché i bambini muoiono davvero. E vedere un bambino morire di malaria, no? Si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto, abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco e ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17.30, 18, 18.30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua, e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire, Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti, guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete. Entri in seminario e cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché la percezione è di buttar via, di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione.

0: nel silenzio, nello studio, sta domanda prepotente, e è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio sangue.
0: E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a sti estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno dei difetti, 100.000 no, robe che non va, però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, e lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

0: Buonasera, buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme. Oggi è in cammino è la puntata settimanale dedicata a capire come sta andando, come è stato il cammino sinodale in una singola diocesi italiana. Oggi andiamo nella diocesi di Crema, dopo la sigla. Una chiesa che sceglie di essere vicina, prossima alle attenzioni di chi è sul territorio. Non importa essere dentro o fuori un perimetro prestabilito, primo o ultimo, c'è spazio per tutti. Oggi raccontiamo il cammino sinodale della diocesi di Crema e lo facciamo con Don Emanuele Barbieri, ben trovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, vicario per la pastorale, un sacco di incarichi adesso. Allora, vicario per la pastorale della diocesi, parroco di Capralba e Farinate.
1: Sì.
0: Salutiamo tutti i parrocchiani.
1: Salutiamo tutti.
0: E poi anche è stato delegato insomma, del cammino sinodale della diocesi. Poi da Crema ci colleghiamo subito perché c'è Roberta Cagioni, ben trovata Roberta.
2: Buonasera a tutti,
0: buonasera. Anche lei, insomma, quei due o tre incarichi, mica male, presidente diocesana di Azione Cattolica e fa parte anche del Consiglio Pastorale Diocesano, delegata del Cammino Sinodale. Grazie per essere qui con noi. Allora, iniziamo questo racconto, diocesi di Crema. Allora, Don Emanuele, solito la domanda che facciamo al Vescovo quando viene a raccontarla, quindi tu da vicario ne hai facoltà.
1: Bene,
0: che diocesi è quella di Crema? Raccontiamolo anche geograficamente, chi non conosce dov'è?
1: Diocesi di Crema, siamo in Lombardia, nella Bassa Padana, diocesi piccolina, poco meno di 100.000 abitanti, al centro tra le grandi diocesi della Lombardia. Su un lato abbiamo Bergamo, sull'altro Brescia e sull'altro Milano. Nonostante questo, una chiesa viva, è una chiesa che cammina, che ci prova, consapevole delle fatiche, ma anche entusiasta, insomma, di esserci e di camminare insieme.
0: Siamo in pianura, provincia di Cremona, giusto?
1: Esatto, provincia di Cremona.

0: direzione della diocesi, perché spesso quello va insomma, a far mettere in piedi delle dinamiche d'ascolto che sono differenti da zona a zona. Roberta.
1: Assolutamente sì. Allora, intanto il cammino sinodale che è stato affrontato qui nella nostra diocesi ha visto protagoniste in realtà proprio tutte le realtà parrocchiali, quindi la scelta è stata quella proprio di coinvolgere tutti i soggetti di pastorale presenti all'interno delle nostre comunità.
0: Ecco.
1: Quindi è a partire sicuramente dai consigli pastorali parrocchiali, sia di unità pastorale, fino ad allargare un pochino lo sguardo e ad arrivare a coinvolgere anche tutte le aggregazioni laicali presenti all'interno sicuramente della diocesi, chiedendo davvero di contribuire e anche di interiorizzare un pochino la modalità di questa prima fase di ascolto che ci ha visti coinvolti sicuramente tutti. Quindi in realtà questa metodologia di conversazione dello spirito è stata proprio utilizzata a partire dalle realtà più piccoline. Poi in realtà come scelta è stato anche quello di coinvolgere ed effettuare lungo questi cammini anche delle assemblee diocesane, coinvolgendo davvero nelle diverse fasi di questo cammino sinodale all'interno della diocesi, davvero tutti, coinvolgendoli a livello diocesano, cercando di, sempre adottando la conversazione nello spirito, cercando davvero di arrivare anche a un pensiero condiviso e comune di tutta la diocesi.
0: Don Emanuele, allora, cose che sono emerse, questa è stata la metodologia, no? Ci ha raccontato Roberta come siete entrati in comunicazione, in ascolto con il territorio, non solo ambienti ecclesiali, anche tutti gli altri ambienti non esplicitamente legati alla Chiesa. Quali argomenti sono emersi che avete poi preso in carico, diciamo così?
2: Sì, abbiamo preso in carico un po' quelli che sono gli argomenti che poi dopo i documenti nazionali chiaramente hanno sintetizzato, però in particolare nel nostro territorio, nelle nostre realtà, è emersa tutta la questione liturgica e dei linguaggi, la questione delle ministerialità e della corresponsabilità, la questione poi del farsi prossimi, con un'attenzione particolare anche alle situazioni di fragilità e agli ultimi, e poi anche la questione un po' più della missionarietà, quindi ecco, come essere chiesa in uscita anche nel nostro territorio, che prova ad affrontare anche quelle sfide che sono le sfide di chi abita una comunità che appunto è post-cristiana, così come si dice.
0: C'è qualcosa che vi ha stupito, vi ha meravigliato da questo ascolto?
2: Ma una delle cose che ha meravigliato nell'ascolto è, diciamo, quello sguardo buono sulla realtà chiesa, su quanto fa, su questa presenza significativa comunque dentro le diverse realtà del territorio e dentro anche quelle diverse occasioni dove fare rete, dove fare alleanza. Tanto è vero che quella fase dell'ascolto, diceva bene Roberta, è partita dalle nostre comunità ma è arrivata anche ai luoghi della sanità, è arrivata ai luoghi della scuola, in particolare nelle scuole secondarie appunto di secondo grado, è arrivata nei luoghi anche delle fragilità, e quindi mi sembra proprio questo ci ha stupito dell'attenzione, dell'accoglienza e della disponibilità anche a mettersi in dialogo.
0: Roberta, quindi spesso magari le chiese non sono piene, diciamo così, però c'è ancora una credibilità rispetto ad un dialogo tra istituzioni non ecclesiali?
1: Assolutamente sì, la cosa bella che mi preme sottolineare è che c'è stato tutto un lavoro anche molto capillare all'interno proprio di tutte le realtà, e questo secondo me è stato proprio il valore aggiunto, ecco, perché effettivamente arrivare e dialogare davvero non solo nei luoghi intraecclesiali, ma provare anche, ci abbiamo provato ad uscire, ad essere un pochino missionari, quello sicuramente è stato la forza, ma proprio anche quello di essere partiti da un livello proprio molto locale.
0: C'è la nuova lettera pastorale del Vescovo Daniele Gianotti, che salutiamo peraltro, che dà delle linee operative che sono anche, se vogliamo, figlie, no? di questi anni vissuti, i tuoi sentieri sulle grandi acque. Teniamo viva la speranza in questo anno di giubileo.
2: Sì, è una lettera che già fa tesoro.

0: po' di quello che è emerso dentro i cantieri di Betania, dentro appunto i confronti anche di tutta quella fase sapienziale che ci ha portato in primis a condividere con appunto la Chiesa nazionale quanto era emerso, ma che è servita anche a noi per rileggere la nostra realtà e per riorientare il cammino. E quindi questa attenzione, la lettera del Vescovo apre con il riferimento al Salmo 70 e a quel tempo di crisi, no? Che è il tempo un po' che viviamo anche noi, ma un tempo dentro il quale non gettare la spugna, non tirarsi indietro, non disperarsi appunto, ma rinnovare la nostra speranza nel Signore che ci chiama a vedere anche i suoi passi proprio che a volte restano invisibili o appena appena accennati, ma che sono quella garanzia di presenza che ci incoraggia a fare e a fare bene.
1: Roberta, mi racconti un po' com'è stata la tua esperienza personale di questo impegno di questi anni? È vero che insomma già a livello associativo con l'Azione Cattolica sei impegnata in prima linea anche con diciamo, ruoli di responsabilità, ma questo nuovo rapporto tra laici, religiose, religiosi, preti diocesani, il vescovo, che cosa ti porti via da questi anni, da questa esperienza?
2: Sicuramente un'esperienza molto ricca e devo dire che in realtà una cosa che ho imparato è un'attenzione che secondo me non solo io ho imparato, ma posso dire che diversi abbiamo, sulla quale abbiamo proprio sperimentato la bellezza e il riconoscere anche delle buone prassi all'interno della nostra diocesi. Questo secondo me è la cosa più bella che abbiamo imparato forse a fare un pochino tutti. La bellezza secondo me anche di un confronto davvero fraterno con i nostri sacerdoti, lo dico da laica, ecco, però davvero un confronto aperto, un confronto libero, un confronto diretto, ecco, anche sicuramente col nostro vescovo, sicuramente ecco, questo dialogo molto bello, ecco, e anche molto diretto. Questa cosa, secondo me, questo cammino sinodale ce l'ha proprio insegnata, assolutamente.
1: Don Emanuele, la stessa domanda la faccio a te, dall'altra parte, no? Dal punto di vista del clero, anche sapere di non essere soli in un percorso, in alcune responsabilità da portare avanti, scegliere insieme, ragionare insieme.
0: Sì, questa cosa è emersa proprio anche come segno positivo di discontinuità, come un invito anche magari per noi preti che non sempre, no, non siamo certamente stati formati per questo e non sempre siamo abituati a questo. Quindi l'occasione, uno, di metterci in confronto anche con i nostri collaboratori già da subito e non solo magari nella fase di attuazione o nella parte più, diciamo così, pratica dei nostri cammini. Due, l'occasione di mettersi in ascolto e quindi di non avere né più la prima né più l'unica parola, ma appunto di accogliere anche altri punti di vista e poi dentro una grande esperienza di fraternità e di condivisione. E quindi quella logica sinodale, quella parola sinodalità, per noi ha assunto i colori concreti di questa fraternità, di questa corresponsabilità e di questo camminare insieme che si è reso anche visibile proprio nelle prassi, nelle scelte. Una fra tutte, alcune delle formazioni del clero che facevamo il martedì mattina le abbiamo trasferite al martedì sera proprio per condividerle anche con i laici, i collaboratori e che abitano le nostre realtà.
1: Roberta, questo è un bel segno, già questo è un frutto del sinodo.
2: Assolutamente sì, e devo dire che sicuramente il cammino del sinodo ha aperto e in qualche modo inaugurato delle modalità nuove anche di essere, di confrontarsi all'interno della Chiesa. Mi viene da dire che il cammino è ancora lungo, ma sicuramente ci ha aiutato anche a scoprire alcuni anche tempi, luoghi diversi per confrontarsi e davvero stare tutti insieme all'interno della Chiesa.
1: È un luogo in cui confrontarsi, è da dove far partire anche interrogativi e raccontare quanto è emerso in questi anni. È stato anche il vostro giornale diocesano, che è stato rinvigorito anche dal dialogo sinodale, in vista anche dei 100 anni che festeggerà l'anno prossimo, uno strumento importante sia la radio che la televisione, insomma, che ha accompagnato veramente questi anni anche per far capire e conoscere alle persone di che cosa si stava parlando. Vi faremo vedere questi 100 anni di giornale dopo la nostra pubblicità.

0: Tu parli di progresso e di invenzione. Prendi moglie, Leopold. Sposati.
1: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
2: Da dove diavolo mi trovo?
3: Sei ancora a New York.
2: Ma questa, signore, non è New York.
4: Temo proprio di sì.
5: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
6: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
5: Questa, sai qua dentro? Sì, burlatevi di me.
4: Dillo ancora.
5: Kate, perché non prendiamo una di queste?
7: Kate and Leopold, domani in prima serata. In prima visione TV.
8: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
9: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
8: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
10: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
8: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
7: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
12: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
13: Il futuro ci aspetta.
7: Terra Nostra, sabato alle 16.
14: Questa sera protagonista di In Cammino è la diocesi di Crema, il suo cammino sinodale. Ne stiamo parlando con il vicario per la pastorale, nonché delegato del cammino sinodale, Don Emanuele Barbieri. Grazie ancora per essere con noi. Così come stiamo chiacchierando insieme anche a Roberta Cagioni, collegata da Crema. Anche lei delegata del cammino sinodale, abbiamo detto presidente dell'Azione Cattolica Diocesana, consigliera della pastorale in diocesi, quindi complimenti per quello che fai per la comunità di Crema. Avevamo detto che prima della pubblicità quanto è stata importante la comunicazione e i mezzi di comunicazione diocesani anche per un buon svolgimento di questo cammino sinodale. Tra questi sottolineiamo, diciamo, un grande pilastro della comunicazione diocesana di Crema, che è il Nuovo Torrazzo, che è il settimanale, che compie l'anno prossimo 100 anni, grande strumento per questi anni di ascolto, di dialogo con la comunità. Vediamo.
15: Il Nuovo Torrazzo nella diocesi ha un ruolo abbastanza determinante. La diocesi praticamente si serve del giornale per tutte le comunicazioni che deve dare. È uno strumento assolutamente indispensabile. Con il nostro giornale raggiungiamo praticamente quasi metà della popolazione cremasca, perché è il giornale della città. Non è che noi sul giornale proponiamo soltanto riflessioni teologiche. Proponiamo cronaca, proponiamo avvenimenti letti secondo l'angolatura dei valori cristiani. Il motto è: se hai un problema, apri il Nuovo Torrazzo.
16: Il territorio ci riconosce un ruolo, sanno che per essere informati sulla vita ecclesiale, sulle novità, sui cambiamenti che la diocesi sta portando alla vita della comunità, noi siamo una fonte sicura, tempestiva.
17: Trattiamo anche cronaca nera e cronaca giudiziaria parlando di fatti più che di persone, in modo tale che possiamo informare anche sugli episodi di cronaca più gravi e delittuosi che avvengono nel nostro territorio senza ledere ovviamente alcuno. Torna domani il rotocalco radiofonico di Radio Antenna 5 Crema. Abbiamo seguito il cammino sinodale, lo abbiamo fatto con articoli sul giornale, ma anche e soprattutto con approfondimenti proprio attraverso la nostra radio diocesana, che è la voce che arriva in tutto il territorio cremasco.
16: Crema senza il Nuovo Torrazzo sarebbe una città senza uno sguardo sulla persona.
17: La cosa che mi porto nel cuore riguarda una mail di un cremasco che si è trasferito per motivi di lavoro a New York e ha continuato a restare legato al nostro territorio ascoltando proprio in streaming Radio Antenna 5 e chiedendo anche attraverso la mail che gli potesse essere inviato il nostro settimanale diocesano.
15: A un certo punto tra di noi in redazione abbiamo detto: ma perché mettiamo ancora la pagina della televisione? Abbiamo deciso di toglierla. Dopo 15 giorni l'abbiamo rimessa perché sono arrivate una valanga di proteste, e questo significa anche che noi siamo seguiti costantemente.

0: costantemente, no? E questo ovviamente ci fa molto piacere.
1: E meno male che avete lasciato la pagina sulla televisione, almeno l'orario di in cammino. Allora, Don Emanuele, quanto è stato importante uno strumento, lo strumento della comunicazione all'interno del cammino sinodale? Qui voi avete messo in campo giornale e radio, ma
2: Radio.
1: per arrivare a tutti anche la comunicazione è stata importante.
2: È stata molto importante e, come diceva bene Bruno e Don Giorgio, il Torrazzo già lo fa per tanti anche eventi, momenti che le nostre comunità vivono, l'ha fatto anche per il Cammino Sinodale e l'ha fatto aprendo anche alcune pagine dedicate all'ascolto di tutto quel mondo extraecclesiale, anche il mondo non religioso, non credente, ospitando quindi
1: È diventato
2: l'occasione.
1: un tavolo di
2: È diventato un
1: carta, eh?
2: tavolo di confronto, di dialogo, aperto poi a tutti. E quindi questo è stato sicuramente un segno importante.
1: Roberta, com'è cambiata la tua diocesi dal giorno prima dell'inizio del cammino sinodale ad oggi? Come la vedi cambiata? Se la vedi cambiata?
3: Ma sicuramente quello che vedo io è all'interno dei luoghi un pochino più decisionali, quindi mi riferisco un pochino ad esempio al consiglio pastorale, mi riferisco un pochino ai luoghi un pochino ancora intraecclesiali. Sicuramente c'è ancora, come dicevo prima, tanta strada da fare, ma quello che vedo io all'interno della Chiesa è sicuramente una maggiore consapevolezza di una corresponsabilità tra preti e laici che vedo cambiata e vedo sicuramente migliorata. Ripeto, di passi ce ne sono ancora tanti, però all'interno dei luoghi decisionali, quindi che si vivono, sicuramente in quello vedo dei passi che sono stati fatti in avanti.
1: Allora, i più attenti avranno intravisto delle immagini che raccontavano le assemblee sinodali nazionali. Voi avete partecipato, il fatto di condividere quello che emerge da un singolo territorio con altri territori allarga l'orizzonte, poi alla fine i temi declinati in maniera diversa, ma sono quelli?
2: Sì, i temi sono quelli e quindi questo dice la matrice forte tanto di umanità quanto di ecclesialità dentro quel confronto, però c'è una ricchezza che raggiunge davvero l'Italia, che è appunto un territorio lungo, diversificato e quindi ricco, ricco nelle prassi, ricco nelle riflessioni, ricco nei tentativi e quindi quel confronto così aperto ci ha davvero accompagnati e incoraggiati a provarci, a pensare, a verificare e a riprogettare. Questo è stato
1: Roberta, essere lì tra
2: sicuramente.
1: mille delegati, rappresentanza della propria diocesi, beh, non capita spesso, no?
3: No, no, assolutamente, è stato sicuramente una sorpresa, anche un onore, ma anche un onere, un senso di responsabilità forte, sicuramente. Essere lì e condividere questa esperienza è stato davvero un momento molto forte. Ammetto che inizialmente ero molto spaesata, devo dire la
1: Perché?
3: sincera verità. E essere lì comunque avevo un carico di responsabilità che me lo sentivo proprio addosso, sono molto sincera, ecco. Poi in realtà inizialmente vedevo un sacco di, insomma, preti, vescovi, tutti insieme, cardinali, è stata una bella immagine, insomma. Poi sedersi veramente ai tavoli e confrontarsi davvero in modo molto fraterno, ecco, in modo molto sincero, diretto, quello poi è stato molto bello, ecco. Però inizialmente l'impatto c'è stato.
1: Un altro frutto dell'ascolto e l'attenzione agli ultimi e alla carità è anche un progetto che sta per partire, un
2: Sì,
1: rifugio.
2: esatto, il Rifugio San Martino è una di quelle opere segno che, se vogliamo, arriva anche da quel cantiere di Betania che era legato proprio all'attenzione agli ultimi, alla povertà e alle fragilità. Quindi un luogo in città, frutto di un lavoro davvero di fondazioni del comune e anche della diocesi, che diventa proprio luogo di accoglienza e di ascolto delle povertà. Le povertà proprio di senza fissa dimora, che segnano la quotidianità della vita della comunità e anche della Chiesa. E quindi nei prossimi mesi, appunto, verrà inaugurato questa nuova casa che potrà ospitare, appunto, per le notti, coloro che non hanno fissa dimora. E quindi questo è un segno.
1: Roberta, tra l'altro è una fase operativa che vi attende con diversi temi, dall'ascolto, relazione, accoglienza, prossimità, catechesi, liturgia, la carità ne abbiamo parlato, il rapporto laici preti, chiesa territorio e chiesa in uscita, esserci nel territorio e continuare quanto è stato messo in campo in questi anni, partendo anche dalla fotografia di Crema come città multietnica, multiculturale, in cui le diversità sono tanto radicate, almeno tanto quanto lo è ancora l'identità locale, quindi fondamentale il dialogo, continua a essere il dialogo.
3: Assolutamente sì, un dialogo però molto aperto, e quindi in questo momento, ad esempio, a livello di consiglio pastorale, stiamo proprio lavorando per educarci, allenare un pochino anche lo sguardo rispetto a tutto il tema dell'accogliere tutti.
1: Quindi un impegno preciso. L'ultima domanda, anche questa di solito la faccio al Vescovo, cosa speri per la Chiesa di Crema?
2: Ah, per la Chiesa di Crema spero che possa essere davvero sempre di più un volto di Vangelo e possa raccontare in maniera autentica e facendosi prossima proprio quel volto di Dio che va incontro a tutti.
1: Don Emanuele Barbieri, Roberta Cagioni, grazie per il vostro tempo che ci avete messo a disposizione. Buon cammino, un saluto a tutta la Chiesa di Crema. Noi ci troviamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino. Grazie per essere stati con noi e a presto.
4: Allora, attenzione! Oggi vi diamo il buongiorno dell'ora solare esattamente così, con le mani in pasta. Queste mani appartengono a due signori. Questi due signori sono Franco Presenza, momentaneamente camicia a righe. Accanto a lui, che fa il gesto di versare l'acqua, Angela Altobelli, componenti della cosiddetta banda della Mugnaia. Sti fiori li ho voluti io e sento già Alessandro Tresa che dice in regia: ma perché ha messo i fiori là davanti? Tresa, vedi come ti capisco. Allora, la banda della Mugnaia che cos'è? Lo scoprirete tra un attimo. Impastare una vita insieme richiede tanto amore, tanta forza, a volte anche tanto coraggio, tanta capacità di venirsi incontro, e questa ricetta meravigliosa noi ve la presentiamo grazie a Grazia Filetti, bellissima, Felice Trovato, ben arrivato, bel ragazzo, guardate che eleganza, perfetto, e Don Luca Trovato. Allora, 5 anni fa Don Luca ha avuto la grande fortuna, emozione, meravigliosa possibilità di celebrare il cinquantesimo. Mamma mia, com'è
5: eroici.
4: Cioè, trovarsi, poi arriviamo, ma trovarsi lì e dice: questi per i quali io sto celebrando sono papà
5: i miei
4: e mamma.
5: Genitori. Eh sì.
4: È tanto, eh.
5: Tanta roba.
4: Sì, tanto, tanto. Allora, signor Felice, non me ne voglia, andiamo via con i dottori, qua parto Felice e Grazia, e ci diamo del tu. Allora, cos'è raggiungere questo traguardo? Non è una gara sportiva, Grazia. Che cosa ha significato per te arrivare a questo?
6: Ha significato raggiungere quello che avevo previsto da un punto di vista di progetto matrimoniale, perché vuol dire avere avuto la capacità di superare le difficoltà e gli ostacoli che inevitabilmente in un rapporto esistono, e siamo messi alla prova. Però se tu hai veramente la volontà di andare avanti, di trovare sempre il modo per ottenere quella sintonia, quel rapporto d'amore,
4: cercare, che... no, grazie, cercare di raggiungere, di fare un passo in più, a volte un passo indietro, però cercare di costruire Esatto.
6: Il matrimonio è una costruzione.
4: È una costruzione, è un impegno che tu hai giorno per giorno, perché ogni giorno devi scegliere di andare avanti.
6: Ma quanto è bella però la mamma, vogliamo dirla? Cioè, adesso arriviamo al mitico Felice, perché Felice è un ragazzo molto in gamba.

0: gamba e vi raccontiamo tutta la loro storia d'amore. Però torno da Don Luca. E, grande emozione e la coscienza di raccontare anche un po' la propria storia, no? Anche sì. Se ovviamente tu sei un celebrante, quindi, come dire, eri lì per celebrare questi 50 anni.
1: Sì, mai, io dico che Dio ha molta fantasia, perché mai avrei potuto immaginare di vivere questo momento del 50esimo, avendo davanti i miei genitori. La mia è una storia di vocazione tardiva, vocazione adulta, sì. E quindi quando c'è stato questo momento è stato veramente un sogno poter Bravo. Benedire e ringraziare, perché poi alla fine anch'io mi ritengo il frutto di questo loro amore.
0: Assolutamente, e più di così. Allora, Felice, partiamo dalla Sicilia, giusto? Ci spostiamo ad Acireale, meravigliosa. Anche se Felice veniva dal nord.
2: Esatto.
0: Da dove?
2: Venivo da Genova.
0: Da Genova, ma per lavoro, per studio?
3: No, no, no.
4: Parlando del lavoro.
2: No, stiamo... Ah, sì. Se parliamo... No, credevo che tu ti riferissi alla mia vita.
0: Sì.
2: Dall'inizio, da quando ero piccolo.
0: No, no, no, no, a me interessa, con rispetto parlando, Felice, io voglio capire quando vi siete conosciuti. Io sono in picciona. Voglio capire quando si sono visti, perché attenzione, qua c'è una storia. Sono meglio le bionde o le brune? C'è una storia meravigliosa questa. Vi incontrate ad Acireale.
2: Sì, io ero appena congedato dal servizio militare.
0: Esatto.
2: E sono invitato da una mia cara amica
0: sì.
2: per i suoi 18 anni.
0: Pure.
2: Durante la festa conosco Grazia, perché era la cugina della festeggiata.
0: Sì.
2: E ovviamente, tenendo presente che lì c'erano tante ragazze che ben vestite, disinvolte,
0: sì.
2: ecco, io ho visto questa donna, in un questa ragazza, in un angolino, in un angolino, però era una luce che emanava, perché era sorridente, anche se io coglievo il suo imbarazzo, perché forse si trovava per la prima volta
0: sì.
2: si trovava per la prima volta in una situazione alla quale non era abituata.
0: Certo.
2: E questo mi ha colpito in modo particolare, per cui mi sono avvicinato a lei e ho iniziato una conversazione.
0: Felice, ma è vero che lei fosse alla ricerca di una bionda?
4: È vero.
2: Sì,
0: sì, è vero. Scusate, questo... guardate che bruna che gli è toccata. Scusate, voglio dire... No, Don Luca, mi mantengo nei canoni.
2: Però c'è sì. sempre un perché.
0: C'è sempre un perché.
2: Cercavo una bionda, perché... Il mio primo amore,
0: sì.
2: quello dei 18 anni,
0: sì.
2: appunto, è stato rivolto verso una ragazza bionda.
0: E vabbè, ma il primo amore si
2: sconda
0: subito.
2: Con questa bionda io mi sono infiammato
0: sì.
2: e sono rimasto poi a bocca asciutta, perché siamo stati assieme per 4-5 giorni.
0: Ma meno male! Cara signora bionda, ovunque lei sia, sei in ascolto.
2: 4-5 giorni.
0: Ha fatto bene.
2: E quindi, dopodiché, io cercavo una fotocopia di quella ragazza.
0: E invece ho trovato un originale. Invece sì. di cercare una fotocopia,
4: esatto.
0: ha trovato un magnifico originale. Tra poco vi parleremo del momento in cui si sono proprio piaciuti tanto, del fidanzamento sorvegliato da parte dei genitori e delle nozze celebrate, siamo nel 1970.
4: 70.
0: Giusto, 1970. Parleremo di tutto mentre si continua ad impastare, perché non dimenticate, eccolo qua subito il nostro... dalla nostra regia Alessandro Tresa, e vedete che sta prendendo forma più che mai la banda della Mugnaia. Signori, non abbiamo altro da aggiungere se non seguiteci. A tra poco, L'Ora Solare, grazie.

0: tu parli di progresso e di invenzione. Prendi moglie, Leopold. Sposati.
1: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
2: Da dove diamine mi trovo?
3: Sei ancora a Nuova York.
2: Ma questa, signore, non è Nuova York.
4: Temo proprio di sì.
5: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
6: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
2: E questa, sai qua dentro?
5: Sì, burlatevi di me.
4: Dillo ancora. Ehi!
2: Kate, perché non prendiamo una di queste?
7: Kate and Leopold. Domani in prima serata.
8: Tutto comincia con quella figura di fuoco e polvere. La mattina del 6 agosto, l'ombra apparve per la prima volta sulle scale della Sumitomo Bank Company. A Hiroshima, per un certo tempo da quel momento, le ombre si sono iniziate a vedere dappertutto.
7: Il libro delle ombre, Hiroshima, 80 anni dopo, giovedì in seconda serata.
9: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
10: Il futuro ci aspetta.
7: Terra Nostra, sabato alle 16:00.

0: Mentre gli impastatori della banda della Mugnaia continuano il loro lavoro nello studio dell'Ora Solare, sembra l'inizio di Nick Carter, con noi ci sono Grazia Filetti, suo marito Felice Trovato, il loro figlio, uno dei due, due giusto siete?
1: Esatto.
0: E loro figli Don Luca Trovato. Eccoli qua, Don Luca arrivo anche da te ovviamente. Allora, prima di arrivare al momento delle nozze, alla felicità, quando capite che sia il caso di stare insieme, di fidanzarvi, di stare insieme?
2: Ma è successo che lui, ad un certo punto, abitando a Como, ha cominciato a sentire nostalgia. E quindi
0: nostalgia canaglia.
2: È venuto a cercarmi.
0: Fatto bene.
2: Sì, perché io abitavo in un paesino, ma in cui dovevi andarci apposta. Lui è venuto dicendo: sono passato di qua.
0: No, Felice, lei è un mito.
3: Non so dire le bugie.
0: Passavo per caso.
2: Sì.
0: 3 ore di corriera per arrivare, magari. No, meraviglioso. Senta, poiché Grazia era la primogenita, avevate intorno tutti i fratellini, in questo senso sorvegliati, cioè... Dove vi si spostavano i fidanzati, si spostava tutto.
2: Sì, però non avevamo piena libertà. Poi oltretutto lui era a Como, quindi veniva per periodi più limitati.
0: Sì, certo.
2: E quindi in quel periodo magari riuscivamo ad uscire.
0: Lei nel frattempo studiava?
2: Io frequentavo l'università e quindi ero abbastanza impegnata.
0: Era impegnata. E poi arriva questo giorno, arriva il giorno del matrimonio, arriva il carro dei camion dei traslochi, perché a questo punto vi trasferite tutti. Come sono belle queste foto.
2: Dove sono tutti i fratelli.
0: Noi parenti avevamo in testa le cofane e dove i vestiti avevano dei colori stranissimi e dove... È meraviglioso, i calzettoni, che meraviglia. Perché è passato così in fretta sto tempo? Siete bellissimi. Allora, Don Luca, qui ho bisogno del tuo, direi suo, ma
1: tuo,
0: parto
1: tuo.
0: Al tuo. Allora, i tuoi genitori hanno più volte dichiarato... Non tutto il matrimonio è stato rose e fiori, nonostante questa luce,
1: certo,
0: che mamma continua ad emanare anche oggi, ci sono stati dei momenti anche di difficoltà, la lontananza dai propri parenti, la mamma è diventata mamma in un attimo, subito dopo il matrimonio, dopo il matrimonio. Che cos'è che, secondo te, figlio e sacerdote li ha tenuti insieme?
4: Li ha tenuti insieme, vabbè, sarebbe banale dire l'amore, però effettivamente l'amore non è un sentimento, è una scelta, è una decisione, è anche un atto di volontà, è il credere che appunto non finisce l'amore quando magari arrivano i momenti in cui non senti più le forti emozioni delle origini, le farfalline nello stomaco, senti che... l'amore appunto è aver dato la vita, aver scelto di dare la vita e quindi essere disposti,
0: Don Luca,
4: ad andare oltre le difficoltà.
0: Andare oltre le difficoltà. Tu hai detto una cosa tra le tante, bellissimo. Io ricordo il rito, dice Don Luca, della preghiera serale a cui seguiva il bacio di mamma e papà, e quando c'erano discussioni in casa a volte quel bacio non arrivava.
4: Sì.
0: E i figli una cosa del genere la avvertono sempre come una... è come la ferita quando cadiamo dalla bicicletta, che ci siamo proprio,
4: certo,
0: fatti male alle ginocchia. Sentiamo il bruciore forte, no?
4: Mm-hmm.
0: Però...
4: Sì, io dico che i figli vivono dell'amore che tracima dalla relazione di coppia. Alle volte, sì, i genitori si preoccupano tanto dei figli, di doverli riempire di qualcosa, ma quando si amano tra di loro, i figli hanno quella terra,
0: bravo,
4: solida,
0: bravo,
4: su cui
0: non gli
4: appoggiarsi.
0: Serve nient'altro, bravo,
4: non serve nient'altro.
0: Bravo.
4: E loro avevano,
0: bravo,
4: questo rito serale della preghiera insieme, che io sentivo soprattutto durante le ferie estive, e poi il bacio prima di addormentarsi. E quando invece litigavano, che c'erano i muri, questa cosa non arrivava. Io con ansia aspettavo che si concludesse questo silenzio tra loro due, perché capitava durante l'estate che magari le liti erano più frequenti, perché c'erano le famiglie d'origine e il,
0: certo,
4: contatto alle volte non era sempre motivo di equilibrio nella coppia. E quindi quando arrivava questo bacio serale significava per me la pace, la serenità. E
0: ma che quella... bel figlio che avete! Che meraviglia! Senta, eccoli qua!
2: Questo è il nostro 25esimo di matrimonio.
0: Questo è il vostro 25esimo. Felice, lei ha fatto una dedica meravigliosa a Grazia. per i vostri 50 anni dicendo: non sono mai volati piatti a casa nostra, ma ci sono stati silenzi dopo una discussione che erano pesantissimi. Papa Francesco ne ha fatto, ha raccontato più di una volta l'importanza del non chiudere la giornata in silenzio, non fare in modo che la lite cresca come una lieviti. Ecco, lei ha sempre capito quando fosse il momento di dire a sua moglie scusami?
3: Ovviamente non è all'inizio, magari si è meno maturi, certamente. Ma man mano però si capisce che quello che tu stai costruendo va difeso, va tutelato, e quindi capisci che è inutile tenere un muso, perché la cosa importante è mantenere quello che si è costruito, perché l'amore è questo poi, dare un senso e costruire giorno dopo giorno. E quindi, certo, ho chiesto scusa, e altrettanto ha fatto mia moglie quando ha ritenuto.
0: Senta, qual è la qualità più bella di Felice 55 anni dopo? Grazie.
2: Ma lui è una persona che manifesta quello che sente, e questa è la cosa più bella, perché innanzitutto io l'ho scelto perché era capace di parlare, di affrontare qualsiasi discorso, mi faceva sentire gioia nell'ascoltarlo, e questo continua ad essere così, perché è sempre un momento piacevole condividere quello che stiamo vivendo. Cioè noi in effetti abbiamo continuato un dialogo sempre.
0: Signora, ci diamo del tuo grazie, ce n'è abbastanza per rimanere attaccati al soffitto come Jackie dalla felicità. Guardateli qua, scusate, guardateli. Allora, ufficio postale dell'Ora Solaria, noi arrivano spesso cartoline per i nostri ospiti, voi lo sapete bene, è arrivata una cartolina per voi da seguire lassù. Che momento di soddisfazione.
1: Andiamo. Ciao papà e mamma. E così, dopo aver festeggiato di persona insieme in Sicilia il vostro anniversario, eccomi qua a rinnovarvi i miei auguri per i 55 anni di matrimonio. Grazie perché questa tappa che avete raggiunto ha un significato grande, non solo perché rappresenta un amore che dura da 55 anni, ma perché questa famiglia che avete creato ha portato benefici oltre la vostra coppia. E io in particolare, come figlio, sento davvero che la famiglia che voi avete creato ha rappresentato per me un porto sicuro, dove quando ero giovane mi sono potuto preparare a salpare, e una volta che la mia nave ha lasciato il porto ho sempre sentito che potevo tornare in quel luogo per trovare sostegno, incoraggiamento e per avere persone che con me gioivano e con me soffrivano quando le cose erano più difficili. Quindi è un momento di grande festa, e grazie per questo vostro sì che si rinnova da 55 anni.
0: Grazie Giacomo, questo è il fratellone, Giacomo, il fratello maggiore. Allora, Don Luca è parroco presso la comunità pastorale dei Santi Ambrogio e Cottolengo a Roma. E sì, è stata tardiva la decisione, ma i genitori cosa le hanno detto? Cosa ti hanno detto?
4: I genitori, inizialmente, quando ho sentito i primi segnali vocazionali, gli è crollato il mondo, ero al secondo anno di università. Poi ho abbandonato questo percorso. Quando c'è stata la seconda chiamata, avevo già 35 anni, ero un professionista, ero un avvocato. Qualche resistenza da parte del papà, la mamma poi in seguito mi ha detto che lei ha intuito subito che fosse la strada giusta. E poi sono stati contentissimi, ma perché i genitori vogliono la felicità dei figli, e quando mi vedevano contento erano contenti anche loro.
0: Non v'è dubbio. Allora, vanno in, ma chiudo subito, entrambi questi sposi vanno in palestra, ballano, hanno un sacco di amici, amano viaggiare, i nipoti sono fonte di coccolandia, proprio, cioè ve li coccolate in una maniera totale, assoluta, come amano viaggiare, non è un Photoshop questo, ma sono loro, che manca John Wayne alle spalle che arrivi a cavallo, poi c'è tutto, e quindi questo è il loro segreto o la loro ricetta per arrivare a questi meravigliosi 55 anni. In 10 secondi, un consiglio ad una giovane coppia che sta per sposarsi, così al volo.
3: Ma... riflettere,
0: sì?
3: e capire che il matrimonio non si deve confondere con la passione.
0: Molto bene, signora. Anzi, grazie.
2: Ma io direi, cercate di far prevalere soprattutto il sentimento che vi unisce oggi e cercare di mantenerlo.
0: Guardate, la riprova ce l'avete davanti, sono loro. Questi sono i nipoti, questa era la storia che volevamo raccontarvi. Grazie. Grazie Filetti, Felice Trovato e Don Luca Trovato. E noi voltiamo pagina. Grazie. Grazie a voi, bravi. Allora, Franco Presenza e Angela Altobelli, rispettivamente vicepresidente, impastatrice e cuoca della Banda della Mugnaia, che sta lavorando questa pasta in una maniera eccezionale. Che cos'è la Banda della Mugnaia?
5: Ma siamo un gruppo, siamo all'incirca tre anni fa.
0: Intanto, dove vi trovate?
5: Torino di Stangro.
0: Che è Abruzzo.
5: Provincia di Chieti, sì.
0: Provincia di Chieti. Vi siete ritrovati?
5: Siamo ritrovati e abbiamo fatto questa associazione, la Banda della Mugnaia.
0: La mugnaia sarebbe,
5: questa pasta che stiamo facendo.
0: Questa pasta che stanno facendo, che mi spiegano, possa raggiungere anche...
5: anche 800 metri di lunghezza la pasta.
0: Cioè, ma partendo da questa cosa qui?
5: Sì, sì.
0: 800 metri?
5: Anche 800
0: andate
5: metri.
0: Sul chilometro?
5: Andiamo, ci avviciniamo sul chilometro.
0: Vi avvicinate sul chilometro e uno dice chissà che ingredienti ci saranno. Signora Angela, che ingredienti ci sono?
6: Acqua, sale e farina.
0: Acqua, l'ha detto con un tono molto, molto Abruzzo. Acqua, sale e farina, non mi chiedere niente di più. Non c'è niente di più da domandare. Oh, acqua, sale e farina e si arriva...
5: E si arriva...
0: Ma è una tradizione questa.
5: È una tradizione.
0: È una tradizione. Vi lasciamo lavorare?
5: Grazie.
0: Grazie a voi, vi lasciamo io, zitto, zitto, buona, buona. Me ne vado a incontrare... Attenzione, la banda, questa pasta... attraversa secoli di storia, letteralmente secoli di storia, e ce lo raccontano altri due componenti della banda. È meravigliosa perché sembra di avere a che fare con una banda, no? La banda Bassotti. No! Abbiamo Gianni Jezzi, ben trovato in tutta la sua simpatia, presidente della Banda della Mugnaia, e Assunta Giannico, impastatrice e social media manager della banda, che ci spiegherà poi nel modo migliore il suo compito. Allora, la Banda della Mugnaia nasce su un'idea bella, diciamo che nasce sul valore dell'amicizia. Quanto tempo fa?
7: Allora, la banda l'abbiamo effettivamente legalmente l'abbiamo costruita qualche anno fa, però viene da tanto,
0: c'era
7: da lontano.
0: C'era, viene da molto lontano.
7: L'abbiamo legalizzata più che altro.
0: Per... meraviglioso, l'abbiamo legalizzata, sempre peggio. No, ne eravamo arriva il commissario Basettoni, no, e l'abbiamo legalizzata, è una banda a
7: perché
0: buon
7: prima
0: fine.
7: Eravamo

0: proprio una banda.
1: Eravamo
0: Cioè,
1: in una banda.
0: andavamo con gli amici a fare la pasta, però si poteva fare o non si poteva fare. Sì, questi sono tutti i componenti della banda.
1: Tutti i componenti?
0: Non tutti, ci mancano.
1: Quanti siete? Quanti siete?
0: Allora, chi fa la pasta ne siamo in 8. Okay. E adesso si sta aggiungendo pure qualcun altro, però effettivamente siamo in 8. Però andiamo a fare la pasta se dipende dalle persone che dobbiamo accontentare, degli amici che dobbiamo accontentare. Possiamo farlo in 4, in 5, in 6, però quando ci sono più persone andiamo in 8.
1: Allora, andiamo in 8. Oggi è giornata, chi è che manca l'Ancillotto? Lasciate stare. Una pasta che nasce nel meraviglioso Abruzzo, abbiamo visto, a Torino del Sangro, e questa storia parte all'incirca dal 1500.
0: 1600. Cioè, allora, effettivamente dobbiamo spiegare un po'. Noi siamo di Torino di Sangro, però la pasta si faceva sempre, si è sempre fatto in tutta la zona della Val di Sangro, che è la nostra zona,
1: sì,
0: è più,
1: che è bellissima.
0: Più in altri due mulini che stavano vicino a Torino, è un po' vicino a Elice, il sì, fiume Fino.
1: Sì.
0: Questa è una pasta che viene da lontano. La tradizione l'hanno portata fino ai giorni nostri. Sono gente di Paglieta, che è il paese che sta a fianco a noi.
1: Nicolino Di Lallo? Chi?
0: Nicolino Di Lallo è il vero maestro.
1: Ma.
0: Il vero maestro, ecco, sono menzionato.
1: No, più, tesoro, certo.
0: Più che altro non c'è più. E quindi e lui è stato l'ambasciatore di questa pasta.
1: Mi ha lasciato...
0: E lui, questo signore qua è il padre.
1: Allora, il papà di Nicolino e con la coppia.
0: Antonino Di Lallo.
1: E Nicolino è lassù.
0: Questi sono mugnai. Loro avevano un mulino dal 1600. Cioè, questo mulino che, dove sono?
1: È
0: dal 1600. Poi nel 1900 è stato proprietario uno del nostro paese, un monsignore.
1: Sì.
0: Poi è andato in proprietà dal Papa, questo mulino. E nel 1916 l'ha venduto alla famiglia Di Lallo Tartaglia.
1: Allora, attenzione, tra poco la regia continuerà a mostrarci queste mani meravigliose che impastano. Ecco, due domande. Come si fa ad acquisire la giusta manualità e cosa rende questa pasta così unica? Cioè, perdoni la domanda, ma dopo si taglia? Perché mica uno può... Siamo bravi a mangiare gli spaghetti o la pasta lunga, ma questa lunga un chilometro...
2: Poi bisogna tagliarla.
1: Possiamo non farcela. Perché questa pasta è così speciale? Perché questa non interruzione di lavorazione la rende così speciale, Assunta? Chi mi risponde di voi due?
2: Faccio io? O vuoi fare tu?
0: Fai tu.
1: Guardate intanto la bravura,
0: sì,
1: cioè la capacità, perché non va spezzata.
0: No, è filo intero.
2: Alla fine si taglia.
1: Alla fine si taglia, sì, questo deve essere un intero filo.
2: Deve essere un filo unico.
1: Un filo unico.
2: Quindi nella sua, sì, semplicità, unicità, io penso che sia proprio quella il segreto di questa pasta.
1: E la si può poi cucinare, cioè la si può poi condire con...
0: Tutti
1: i tipi di sugo.
0: Allora, però originariamente era condita con qualche pomodoro e qualche pesce di fiume, o qualche granchio o un'anguilla.
1: Quello che c'era, certo.
0: Quello che c'era. Poi la tradizione ha voluto che maggiormente con gli involtini di pecore, di castrato, che è quella che rende di più. Però noi ne abbiamo fatti tanti esperimenti e la pasta è ottima sempre, con pesce,
1: senta,
0: baccalà.
1: Senta, Presidente, ma lei ha mai calcolato quanti chilometri di pasta abbiate fatto?
0: No.
1: No, ce lo deve fare sto calcolo.
0: No, non facciamo calcoli.
1: Cioè, quanti chilometri?
2: Siamo venuti a Roma due volte,
0: allora,
2: dai.
0: Noi però la facciamo la pasta dal 2021.
1: Sì.
0: Che siamo, diciamo, che non in proprio. Ma abbiamo rubato il mestiere a farli agli altri maestri, capito?
1: Certo.
0: Perché ci sta...
1: Perché siete la banda?
0: Siamo una banda.
1: Ovviamente, della mugnaia. Perché si chiama mugnaia? Beh sì, mugnaio, il mugnaio...
0: Perché
1: certo,
0: deriva dai mugnai che facevano la pasta, perché
1: avevano
0: questa pasta,
1: prima.
0: In
1: certo,
0: effetti, è solo farina e acqua con un po' di sale. E
1: guardate,
0: basta.
1: No, vi prego, guardate questa immagine.
0: Sì, sì.
1: È spettacolare, perché sì, se vedete l'inizio... È, insomma, Verrebbe da dire, arrivo fino a un certo

0: punto e poi mi fermo. E invece no, si prosegue, si prosegue, si prosegue. E
1: Non
0: mi
1: ci si ferma
0: suggerisce
1: mai.
0: giustamente la mia Sara Caciopo. E dire che prima di formare la banda della Mugnai erano veramente, voi eravate veramente quattro amici al bar. Tre, appunto, neanche quattro. Che hanno detto, ma perché, dov'è Presidente e Assunta, il vostro grandissimo valore? Perché li abbiamo voluti a tutti i costi qui all'Ora Solare? Perché questo vuol dire tramandare tradizione.
1: Sì.
0: Vuol dire mantenere viva
1: Sì.
0: la tradizione.
1: Allora, io sono anziano, diciamo, non
0: Ma
1: dico
0: non si butti
1: vecchio,
0: giù,
1: sono
0: lei è un
1: anziano. E
0: giovanotto.
1: allora, però, sono innamorato un po' di storia, di tradizioni, eccetera, eccetera.
0: Bene.
1: Quindi, sono contento di aver formato con gli altri amici questa banda, perché nella banda ci sta gente più giovane, ma ancora più giovane direi, il figlio, cioè avrà poco più di 30 anni, che è un maestro mugnaio pure lui.
0: Allora,
1: Quindi continuerà, dopo che non ci saremo più noi, la speranza è che la continui
0: fra 100 anni, ma
1: fino
0: loro diffondono questa arte nelle fiere, nelle feste e soprattutto, e arrivo tra un istante, Assunta, che cosa fate? Voi accendete la radio fatta con le vostre voci, perché lavorare tutti insieme a... perché
1: Hai capito?
0: lì la pasta non si taglia, ma tagli e cuci quanto vuoi. Ma è normale, viaggi, fai un viaggio insieme, e giù che si parla. È convivialità, è stare insieme,
1: Ha
0: no?
1: capito
0: È
1: perfettamente.
0: quello, è
1: Sì.
0: meraviglioso.
1: E io sono il classico accendifuoco.
0: Ma non l'avrei mai detto, sa? Con quella faccetta, gli occhioni azzurri, lei fa scattare
1: Sì,
0: la
1: perché
0: scintilla.
1: qualche volta che va tutto liscio, perché in effetti questa pasta è un po'.
0: Complicatina.
1: Ci vuole complicata, bisogna rispettare il vento, la temperatura, l'umidità.
0: Il
1: Cioè, non è che.
0: vento.
1: Sì, se si apre una porta che. Quella si spacca, capito? Bisogna tirarla uniformemente. Quando tutti quanti stanno un po' zitti, allora io che faccio? Tiro la pasta di più, poi c'è una che è una che faceva parte dei primi tre, si arrabbia e allora cominciamo a
0: Ma lei è un
1: discutere.
0: genio. Allora, guardate, il vento, queste sono cose che molte delle signore e signori che ci seguono sapranno. Io, per esempio, non lo sapevo. Assunta ha vissuto in Inghilterra, a Londra, a San Francisco. Bravissima, una cosa eccezionale. E poi ha detto: sai che c'è? Torno a casa e faccio la social media manager di una grande avventura, anzi di una grande certezza che dura dal 1600, che caratterizza la mia zona. Questo è stato un gesto bellissimo.
2: Esatto.
0: Valeva la pena tornare?
2: Me lo chiedo tutti i giorni, poi guardo lui e dico sì.
0: Ma quanto è bella!
2: Soprattutto perché mi ha portato qua con l'inganno. Mi ha detto, mi accompagni che magari durante il tragitto fai qualche storia, carichi su Instagram, su Facebook.
0: È vero, garantisco. Allora, nella nostra regia audio microfonano il signor Gianni. E Assunta mi dice: no, no, io non
2: Io
0: devo
2: no.
0: parlare. E io dico: no, guardi, lei deve parlare. E quindi lei si è ritrovata col
2: Con il
0: microfono.
2: microfono.
0: Però voglio dire, una social media manager sa fare tutto, no? È difficile seguire questa banda di ragazzi?
2: Allora, la cosa bella è stata che, ecco, sempre con l'inganno, perché Gianni abbiamo capito che soggetto è, il
0: Molto espansivo, sì.
2: discorso amici al bar, mi invitano al bar a fare un aperitivo e poi mi hanno detto, ti va di venire a impastare a casa di Franco in
0: Certo,
2: campagna? Perché
0: perché no?
2: no? Mandatemi la posizione. Questa fa ridere perché io a casa mia mi sono persa, cioè dovevo andare a casa di Franco che da navigatore era 10 km da casa mia, mi sono persa. Sono arrivata e mi ritrovo lui e altri personaggi che erano lì intenti a impastare. Un qualcosa che io conoscevo come tradizione,
0: Certo,
2: però
0: non
2: non
0: aveva mai
2: pensavo né
0: fatto.
2: di potermi avvicinare né di far parte della banda, perché è un qualcosa che. Perlomeno dall'altro lato tu vedi la mugnaia come una tradizione che puoi mangiare, ti puoi avvicinare, però per poterla realizzare devi avere esperienza e età.
0: Mia cara, ma lei ha girato il mondo, abbia pazienza.
2: Sì,
0: Ed è
2: però io
0: abruzzese.
2: avevo paura
0: Non
2: di
0: se
2: non
0: lo
2: essere
0: dimentichi mai.
2: all'altezza di
0: Ma
2: poter
0: quando mai? Ma lei,
2: realizzare,
0: guarda,
2: però
0: si
2: ce l'abbiamo
0: guardi.
2: fatta.
0: Ma certo che ce l'ha fatta. Allora, Gianni Iezzi ha avuto questa grande soddisfazione. Sua nipotina Alessia ha chiesto come regalo per la prima comunione il telefonino? No, mamma. Qualche altro regalo? No, a nonno. Nonno, mi fai la pasta della mugnaia? Beh, questo è stata una soddisfazione meravigliosa.
1: Il regalo l'ha fatta a me.
0: Il regalo? A quanti chilometri siamo arrivati? No, a quanti metri gliel'ha fatta?
1: Beh, questo però l'impasto l'hanno fatto loro. Perché
0: andiamo, loro, presto.
1: Sono andata laggiù di noi.
0: Allora. Ah, attenzione, non abbiamo detto una cosa. Costoro sono marito e moglie. Sono marito e moglie, applauso, perché oggi è tutta una storia d'amore. Allora, questo lavoro lo fa anche vostro figlio Amedeo?
3: Sì,
0: giusto?
3: Fa anche il nostro figlio.
0: Anche
3: sì.
0: Vostro figlio, che porta avanti questa tradizione. Chi è che ordina questa pasta, oltre alla nipotina Alessia? Chi è che chiede?
3: Ma ce lo chiedono sia degli amici, conoscenti, ci chiedono questa pasta.
0: Quante ore per arrivare a quella... A quel vassoio?
3: Ci vogliono all'incirca un 4 ore.
0: 4 ore sole? Lei dirà, falle tu.
3: 4 ore?
0: Ma intendo, no, scusate, credevo che richiedesse...
3: Ma 4 ore...
0: Però tanti.
3: Vuol dire lavorare di continuo, cioè non lasciare fermo la pasta.
0: Sono tante, sono ok. Tante. Allora, come si cucina? Quanto deve stare in acqua calda, in acqua bollente?
3: In acqua, viene messa in acqua nel momento che torna su e già è pronta.
0: È già pronta. Condita, voi l'avete fatta con un pomodoro?
3: Pomodoro e sugo col castrato.
0: E ovviamente, come ci diceva il presidente.
3: Sì,
0: per la piccola Alessia, dono della prima comunione, quanti metri avete realizzato?
3: Ma lì, se non ricordo male, ma penso che 300-400 metri abbiamo fatto.
0: 400 metri? Ora provate a uscire da casa, a calcolare con il vostro contapassi 400 metri. Immaginate che sia tutta pasta. Possiamo abbandonarla questa per venire un attimo qui al centro a fare un saluto?
3: Sì, certo.
0: L'hanno detto che non c'è.
3: Sì, sì.
0: Ma
3: sì,
0: vabbè, va. Non abbiamo fatto vedere come si
4: chiama.
0: Ecco.
4: Questo è finito. Quello finito.
0: Questo qui è quello finito.
4: Sì,
0: quanto è bella. Così è.
3: Sì.
0: Allora, ma si mangia
3: lo spessore della pasta è questo. All'incirca. Non è uniforme perché viene lavorato con la mano, quindi non è uniforme, però lo spessore.
0: Ma si mangia anche cruda?
3: Si può mangiare anche cruda.
0: Scusi, sa? Allora, andiamo. Perché la pasta cruda è buona. È buona.
3: È buona?
0: Tanto buona. Scusate. E ora? Allora, venite con me. Franco Presenza, Angela Altobelli. Presidente, venga in piedi. Assunta, venga in piedi con me. Signori, tranne quella intrusa al centro, la banda della mugnaia, all'ora solare,

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: Tu parli di progresso e di invenzione. Prendi moglie, Leopold. Sposati.
7: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
8: Da dove diamine mi trovo?
9: Sei ancora a Nuova York.
8: Ma questa, signore, non è Nuova York.
2: Temo proprio di sì.
10: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
11: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
12: E questa, sai qua dentro?
10: Sì, burlatevi di me.
2: Dillo ancora. Ehi!
12: Kate, perché non prendiamo una di queste?
0: Kate e Leopold. Domani in prima serata.
13: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
14: Il futuro ci aspetta.
0: Terra Nostra, sabato alle 16.
15: Vi presentiamo oggi una missionaria digitale che ha già la faccia da genietto, ma soprattutto ha una grande vocazione e una grande capacità. Suora Alice Callegari, grazie di essere con noi.
16: Grazie a voi.
15: Io le chiedo scusa, amo... No, non scherzare, però insomma lei fa cose... Congregazione Figlie della Chiesa.
16: Sì.
15: Fa cose importanti. Allora, un missionario digitale chi è?
16: Un missionario digitale è un battezzato che crede nel Vangelo e si sente in dovere di annunciare la bellezza del Vangelo anche nel digitale, nel mondo, nei social.
15: Nei social. Forse ecco le nonne che ci stanno seguendo. Però anche le persone un po' più grandi in età ormai hanno imparato a familiarizzare con l'idea dei social, no? Del comunicare anche attraverso questo piccolo oggetto o il computer.

0: di 30 secondi, che già di per sé credo sia una tra le cose più difficili che si possano immaginare, no?
1: È difficile, ma per me è, tra virgolette, facile perché
0: Se no non lo farebbe così bene,
1: da
0: certo.
1: piccola alle scuole, mentre andavo a scuola, venivo, tra virgolette, criticata che ero troppo sintetica nei temi d'italiano. Il signore ha preso questo mio, tra virgolette, difetto per la mia maestra d'italiano dell'epoca e l'ha trasformato in un dono poi per il linguaggio digitale, che ha necessità di essere breve.
0: Che ha necessità di essere breve, di arrivare dritto al cuore, di colpire nel segno, perché questo è il senso. Lei ha milioni di visualizzazioni. Gliel'ha detto alla sua maestra a scuola? L'ha ritrovata?
1: No, no, non l'ho più
0: Non
1: ritrovata,
0: l'ha
1: però
0: più
1: penso
0: ritrovata.
1: sia contenta. Mi vede dal cielo e penso che
0: Penso
1: forse
0: anche io che sia
1: sì.
0: molto contenta. Allora, milioni di visualizzazioni. E facciamo una cosa, vi facciamo subito vedere un esempio, così poi dopo parliamo ancora meglio. Guardate.
1: Il Vangelo di oggi mi ha fatto pensare a un'immagine, anzi a due, i fuochi d'artificio che ci sono ogni tanto e il sole e la luna che ci sono ogni giorno. Il fatto di chiedere continuamente segni straordinari al Signore può farci perdere la capacità di vederlo nell'ordinario, perché il segno più grande ce l'abbiamo già, e è la sua presenza, la sua vita, la sua parola che possiamo ascoltare ogni giorno. Allora, la domanda che sento forte per me è questa: sono disposta a vedere, a cercare, a sentire la presenza del Signore nelle piccole cose, senza cercarlo per forza nella straordinarietà della vita?
0: Intanto grazie perché questo è proprio il Vangelo di oggi e quindi siamo al 13 di ottobre. Ecco, lei chiude con una domanda in questo caso che apre poi dentro di noi il varco per trovare la risposta. Chi la segue? Cosa le dice? Perché le arrivano anche i
1: Sì,
0: commenti.
1: ci sono tanti commenti. Tanti ringraziano perché grazie a questi video hanno iniziato ad imparare la bellezza della parola di Dio quotidiana che ogni giorno riceviamo nel Vangelo. E tanti chiedono preghiere, la possibilità di
0: Sì.
1: chiedere a me come religiosa, di pregare per loro, per le loro situazioni. E quindi è un'occasione davvero di creare comunione, no? Quella comunione con chi anche è distante e si fa grazie ai social vicino.
0: E quello è il famoso uso eccellente, no,
1: Sì.
0: di questa materia. Qual è il Vangelo con quale lei ha iniziato?
1: Quello di oggi è il Vangelo di oggi è quello di Luca in cui si
0: Sì.
1: chiede, no? Si chiede un segno e il Signore dice il più grande segno che avete è quello di Giona. All'inizio però ho iniziato con un Vangelo che non riuscivo a capire, che è quello in
0: Tesoro.
1: cui il Signore dice che siamo una generazione malvagia, no? Questa è una generazione malvagia. E non riuscivo a capirlo. E padre Innocenzo Gargano, che è un caro amico di TV 2000, mi ha detto: prova a rimanerci, prova a trascriverlo. Non riuscendo a trascriverlo, mi ha detto: tu che fai quelle, tra virgolette, stregonerie con quei mezzi digitali, perché non provi a vedere se creando una card, un'immagine, ti
0: Sì.
1: rimane quel Vangelo? E così è nata, la mia missione, ecco.
0: Senta, io la guardo con grande ammirazione e con grande anche curiosità, perché se è vero che sarà molto più facile per un giovane accedere a questi suoi commenti quotidiani, è altrettanto vero che se un giovane lo fa vedere, ancora segni, mica è Zorro, guarda, è una cosa bellissima. Che faccia vedere tutto questo alla propria mamma, alla propria nonna o nonno, e insomma, lei così allarga diciamo, anche la prospettiva di poter parlare a tutti. E guardatela, pronti, essenzialità, via. Quando le prepara queste cose? Mi dica la verità.
1: Io le preparo dopo aver pregato, non le faccio a tavolino, non mi siedo e le faccio a tavolino, ma è proprio il frutto della mia preghiera. E noi come suore figlie della Chiesa abbiamo 2 ore di preghiera al giorno, la prima è sulla liturgia del
0: Sì.
1: giorno, quindi dopo aver pregato sento quello che il Signore mi vuole dire, ha da dirmi e inizialmente lo esprimevo con queste card e adesso lo esprimo quando sento che ho l'ispirazione, prendo il telefono e mi
0: Parla
1: faccio il video da sola,
0: e
1: sì.
0: si fa il video da sola. Quindi questo è essere missionario, nel suo caso missionaria, digitale, perché è come

0: Se lei percorresse una lunghissima strada, cercasse di raggiungere più persone possibili, a tutti, volesse portare questa parola e questo commento, e con il commento quella capacità che molto spesso noi non abbiamo di intuire, di capire che cosa ci sia scritto, non che cosa ci sia scritto, ma dove voglia arrivare quello che stiamo leggendo. È un lavoro di questo tipo di evangelizzazione, che è naturalmente portato ad espandersi, a crescere. Cioè, fra 5 anni lei cosa crede di... Che punto crede di aver raggiunto?
1: Spero, più che quello,
0: Spero,
1: spero
0: ok.
1: di raggiungere quello che il Signore vuole, nel senso, sicuramente i media cambieranno ancora, c'è un cambiamento molto
0: Sì.
1: veloce, se penso all'intelligenza artificiale, chissà cosa, no?
0: Certo.
1: Arriverà. Però spero proprio che il mio obiettivo e quello che mi porta a stare, ad abitare l'ambiente digitale sia sempre questa gioia che io ho, questo amore che ho per la parola di Dio e di condividerla con gli altri.
0: Evangelizzare oggi, domanda da 1 milione di dollari, è più difficile rispetto a un tempo o è quasi più facile?
1: Non penso ci sia un più difficile o un più facile, penso che ci siano le sfide di oggi, che sono diverse da quelle di 5, 10, 50 anni fa, ma siano sfide, sfide importanti soprattutto per noi giovani, penso per me giovane consacrata all'interno di una società dove una suora viene vista non sempre con gli occhi belli e sorridente magari come tanti anni
0: Non
1: fa.
0: dubito.
1: Però è una sfida che mi ha dato il Signore e quello che mi porta e mi convince, mi rende convinta a continuare che il Signore abita anche questo tempo, quindi non ha paura.
0: Senta, suora Alice, signora non ha paura, non ci sono dubbi. Lei in genera, oltre che una grande, lo ripeto ancora una volta, ammirazione, anche il desiderio di capire, ma da dove è partito tutto questo? Cioè, c'è una chiamata, evidentemente, che fa sì che si scelga, no? O si venga scelti. In lei com'è scattato tutto questo?
1: Io non ho avuto segni particolari, apparizioni particolari, ma è stata una storia forse segnata un po' dalla sofferenza, dalla malattia di mio papà principalmente. Arrivo da una famiglia che non è, cre è credente, ma non praticante, ecco, mettiamola così. Però davvero una serie di incontri, di situazioni mi hanno portato a capire che quel vuoto che io avevo dentro, sì che viaggiavo, lavoravo, avevo il fidanzato, avevo la mia vita, insomma, tranquilla, però mi rimaneva una certa inquietudine. E questa inquietudine l'ha colmata poi pian piano il Signore.
0: E lei ha scelto la congregazione Le Suore Figlie della Chiesa. Qual è il carisma di queste suore?
1: A me sono piaciute le figlie della Chiesa quando le ho incontrate perché hanno al centro la parola di Dio, la liturgia e l'Eucaristia. E quindi attorno a questo l'adorazione eucaristica, la nostra fondatrice che è la Venerabile Maria Oliva Bonaldo diceva: solo una volta contemplato il Signore potete uscire ad aiutare gli altri. Quindi è proprio la centralità della parola e di Gesù Eucaristia che mi ha spinto a sceglierle.
0: Lei sembra, probabilmente lo è, lei sembra la prua di una nave. Tra quelle che fendono l'acqua, comunque la prua è la più coraggiosa di tutte, no? Perché fende le onde per prima, torna su e poi ricomincia il suo viaggio. Le persone che l'hanno vista ragazzina, ieri praticamente, che cosa le dicono? Cosa pensano di una ragazza come lei?
1: Allora, se penso alle persone che mi conoscevano prima e mi frequentano e mi conoscono anche adesso, si chiedono sempre come io possa essere diventata suora perché avevo un'idea anche di chiesa, la mia, insomma, ecco, non
0: Sua idea,
1: sempre, ecco.
0: certo.
1: Però quello che mi sento rimandare tante volte è che quando mi incontrano magari i parenti, gli amici che non vedo dopo tanto tempo, mi dicono: ma perché sei sempre così felice? Perché hai gli occhi così contenti? E io dico: ma veramente mi sembra di essere una persona normale. Però col
0: Lei ha gli
1: segno di...
0: occhi contenti.
1: Grazie.
0: Scusi, non sono parente. Lei ha proprio gli occhi contenti. La prima cosa che
1: Grazie.
0: arrivi, belli? Ma belli gliel'hanno fatti papà e mamma,
1: Sì,
0: ma lei ha
1: esatto.
0: proprio gli occhi
1: Sì,
0: contenti.
1: perché sono contenta. Sono davvero una suora contenta di essere figlia della Chiesa.
0: Senta, se dovesse, lei riassume, fa un commento di 30 secondi al Vangelo, quindi non prenda questa mia domanda, come una domanda irrispettosa. Se lei dovesse commentare se stessa in 30 secondi, per tutte le scelte fatte,
1: Sono i miei
0: come
1: genitori.
0: siete belli. Per tutte le scelte, sì, devo dire, occhi belli ce ne abbiamo, però anche da parte di... Per papà e mamma.

0: mi dispiace che copro la mamma, orrore. Come li farebbe questi 30 secondi?
1: Inizierei con questa domanda. Alice, sei davvero felice? Che fa anche un po' rima. E risponderei così: sì, sono felice perché nonostante le fatiche di un cammino alla sequela di Gesù, nonostante gli inciampi, nonostante le prove ed errori, sono convinta e sento forte l'amore di Dio per me. Ed è quello che, nonostante tutto, anche quando penso di mollare, mi ricorda del perché sono qui, del perché indosso questo abito ed è perché cerco di testimoniare la bellezza dell'amore di Dio anche nel digitale.
0: Mi correggo. E su questo chiudo con Suor Alice Callegari. È la prua di un rompighiaccio. Non basta la nave, lei è la prua di un rompighiaccio. Grazie,
1: grazie,
0: grazie Suor Alice. Rompighiaccio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: quia saeculos improbetarumus.
1: Salutem eximinis nostris.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Siamo marinai francesi!
3: Mi sei mancato tanto.
4: Appena potrò comprare l'anello.
3: Non è necessario.
5: Edmond Dantès, siete in arresto per ordine del magistrato di Marsiglia.
6: Voglio una spiegazione.
4: Allora sei stato tu? Perché mi stai facendo questo?
7: Perdonate la mia intrusione. Sono l'abate Faria.
8: Io vi offro qualcosa che non apprezzo.
9: Montecristo.
10: Rinunciate alla vendetta, godetevi quello che avete.
9: Giovedì in prima serata.
11: Macchie scure dopo l'estate?
12: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
11: Io valgo.
3: Ci sono mattine più pesanti di altre.
13: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
15: Ma la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
16: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote, alle dune di Fuerteventura, ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
17: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
18: Dal 10 al 23 settembre, banane a 89 centesimi al chilo.
19: Che favola!
17: Basta un penny.
20: Che bel telefono!
21: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
22: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
23: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'891-91-11.
24: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
25: In prima visione TV.
26: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
27: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
26: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
28: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
26: Io ti amo, Maria Vittoria.
27: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
26: Sono altro che un poveraccio.
27: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
29: Andrei a stare in convento.
25: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo deve ritornare a ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovata ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce,

0: è in presenza che parla con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme. E ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe.
0: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia, che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti

0: ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza. Unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme. Gesù
1: Gesù
0: crocifisso,
1: Cristo, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: della tua misericordia.
1: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Vi
1: benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: Amen.
1: Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.
3: Il telefono
4: è più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
3: e godersi la vita.
4: Brondi, chi parla? Vogliamo ritornare a una data che è il 7 settembre, giorno della canonizzazione di San Carlo Acutis, e allora abbiamo il piacere, siamo davvero emozionati di avere nel nostro studio oggi la mamma di Carlo. E allora buongiorno alla signora Antonia Salzano, buongiorno.
5: Buongiorno, ben trovata.
4: A pochi giorni da un momento davvero speciale.
5: E vedete anche nel nostro pubblico un applauso per Cantiere Kairos, che è qui oggi con noi, Antonello Armieri, Gio Di Nardo, Gabriele Di Nardo, Davide Capitano, che tra l'altro anche legati a Carlo. Voi siete qui perché oggi è una giornata importante, giubileo degli adoratori. Alle 16 a San Paolo Fuori le Mura ci sarà l'adorazione eucaristica, seguita dalla celebrazione col Cardinal Comastri. Ci sarà anche il vostro intervento. Seguite con noi questa mattinata e rimanete con noi.
4: Antonia, buongiorno, grazie per essere qui. Possiamo partire proprio da quel 7 settembre?
6: Sì.
4: Per noi è davvero un'emozione, perché non capita tutti i giorni di parlare con la mamma di un santo.
6: È vero.
4: Che giornata è stata?
6: Beh, certo, è un'emozione grande, perché indubbiamente non è casuale che una mamma possa assistere, ma tra l'altro anche i nonni, perché erano vivi anche i nonni, sono 87enni però... E quindi è stata una cosa incredibile. Penso che forse solo la mamma di Santa Maria Goretti assistette alla canonizzazione della figlia. E quindi, insomma, potete immaginare, però anche un impegno, no? Un impegno innanzitutto a seguire quello che Carlo faceva, perché avendo avuto un testimone quotidiano, no? Di santità, anch'io devo fare la mia parte, cercare di santificarmi, io, i miei figli, tutti. Insomma.
4: È una responsabilità.
6: È una responsabilità, anche perché poi Carlo sta suscitando tanto bene in tutto il mondo, tanti fedeli che lo imitano nell'adorazione eucaristica, nella messa quotidiana, il rosario, ecco. Quindi, cioè, ci sono tanti frutti e quindi pure noi dobbiamo un po' accompagnare tutto ciò.
5: A proposito di adorazione eucaristica, oggi appunto poi è una giornata particolare, la giornata degli adoratori, il giubileo degli adoratori. Cerchiamo anche con te quest'oggi di entrare un po' più nel, nel,

0: nel profondo sappiamo che l'Eucaristia era qualcosa di importantissimo per Carlo, e non finiamo mai abbastanza di cercare di studiare, di capirne il perché. Dove stava tutto questo amore? Dove si poggiava tutto questo amore, questa partecipazione che aveva?
1: Beh, diciamo, a 7 anni fece la comunione e da allora iniziò ad andare a messa tutti i giorni, a fare l'adorazione eucaristica tutti i giorni. Quindi Carlo è stato un adoratore continuo, ecco. Ma perché? Perché lui vedeva in Gesù l'Eucaristia, la viva e reale presenza di Cristo in mezzo a noi, come quando camminava per le strade di Nazareth. Lui diceva che siamo più fortunati di queste persone che vissero con Gesù a quei tempi, perché loro per vedere Gesù, toccarlo, sentirlo, dovevano fare chilometri, mentre a noi basta scendere nella chiesa sotto casa più vicina. Diceva Carlo, abbiamo Gerusalemme sotto casa, cioè dove c'è il tabernacolo è una Gerusalemme. Quante Gerusalemme ci sono nel mondo? Milioni. E lui diceva, con la stessa devozione dovremmo visitare il tabernacolo, perché lì c'è Gesù vivo, presente realmente, che ci aspetta. Ha promesso, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, e veramente mantiene questa promessa.
2: L'Eucaristia, l'abbiamo detto tante volte, la sua autostrada verso il cielo. Sì. Antonia, ci puoi raccontare, ha fatto il giro del mondo, la mostra sui miracoli eucaristici, proprio come è nata, quando ha iniziato a parlarne lui?
1: Lui ha, dunque, nel 96 siamo andati a Lanciano. Io avevo iniziato i miei studi teologici perché fui indirizzata, perché ero troppo ignorante. Io sono un po' una convertita di Carlo, perché Carlo è stato sempre pio, però diciamo tramite Carlo ho capito veramente che Gesù è presente realmente nell'Eucaristia, e andammo a fare questo viaggio. Poi diciamo, dove c'è il miracolo di Lanciano, dove l'ostia si trasforma in carne, il vino in sangue, e quindi, che poi tra l'altro ha analizzato una parte del cuore, quindi proprio Gesù ci mostra il suo cuore, lui amore, la sua essenza nell'Eucaristia. E per questa cosa ci colpì tantissimo. Poi fummo seguiti da dei padri domenicani, quelli di Bologna, tra cui padre Coggi, il quale diciamo ci spiegava questi miracoli eucaristici, ci ha veramente introdotto in questo mondo incredibile, perché ce ne sono tanti. E nel 2002 Carlo visitò il meeting di Rimini, perché si presentava questo catechismo che aveva scritto questo domenicano sui miracoli eucaristici per bambini, il piccolo catechismo eucaristico. E mi ricordo che vedendo tutte queste belle mostre fu colpito e disse, adesso ebbe l'intuizione che bisognava fare questa mostra sui miracoli eucaristici. E cominciò piano piano, anche fummo aiutati da, per esempio, un signore che era un collezionista di santini, Sergio Meloni, padre Pratzener, che era allora nei congressi eucaristici internazionali, era il presidente, che ci fece insomma trovare materiale, tutte queste cose, perché non era facile allora reperire. E poi Carlo allestì questa mostra, che poi è stata diciamo per la prima volta in un Ateneo Pontificio nel 2005 per l'anno dell'Eucaristia, e poi fu diciamo ebbe un inaspettato successo planetario, per cui parliamo di migliaia e migliaia di parrocchie in tutto il mondo, dalla Cina al Giappone, alla Corea, all'Africa, all'India, agli Stati Uniti. Pensate che sono 18.000 parrocchie, negli Stati Uniti è andata in più di 10.000 parrocchie, e tanta gente si è riavvicinata all'Eucaristia, ha ricominciato ad andare a messa. E questa è una cosa bellissima, cioè, sicuramente io penso che questo sia uno dei frutti più belli. Il Signore ha utilizzato un ragazzino per ispirarlo, perché certo siamo sempre strumenti, anche i santi, però è bello perché tanta gente si è riavvicinata alla pratica della messa, ecco, che magari non capiva, non comprendeva.
0: È ancora possibile vederla, la vedete scorrere www.miracolieucaristici.org, a disposizione di tutti, proprio su quel veicolo che è il web, che è internet, a cui era molto affezionato Carlo, di cui è sempre opportuno anche ricordare la giovane età. Tu ci parlavi delle intuizioni che riusciva a avere Carlo come strumento nelle mani di Dio, uno strumento giovanissimo, quindi ancora di più stupisce questa lucidità di pensiero, questa lucidità di amore che riusciva ad avere.
1: Beh, certo, poi ha fatto il catechista per 5 anni. All'inizio aiuto catechista, iniziò a 11 anni, poi è diventato catechista, e si diceva ci sono file chilometriche davanti ai concerti, davanti a una partita di football, non vedo queste file davanti al tabernacolo. E allora proprio capiva che c'era bisogno di far capire questo, no? E quindi veramente è stato profetico in questo. e poi i suoi frutti li stiamo noi stiamo beneficiando dei frutti di quello che lui ha fatto, in effetti. Sì.
2: Vogliamo ricordare anche dei libri, io ne ho solo due qui con me, Spiritual Insight è l'ultimo, se non sbaglio, Antonia, poi abbiamo Il segreto di mio figlio, Non io ma Dio e Santa Messa, Santo Me.
1: Sì.
2: Sono quattro libri che hai curato direttamente tu con altri autori.
1: Sì, perché diciamo che questi appunti che lui aveva fatto, voleva fare un sito di catechesi, di formazione dei catechisti online.

0: abbiamo messi a posto tutti questi appunti, perché poi sono note che, diciamo, sono cose che lui ha preso nel suo computer, ha modificato, probabilmente ispirandosi anche da altri autori, che voleva poi, diciamo, rendere vivi in un sito. E quindi li abbiamo messi a posto, ci sono voluti tanti anni, eh? Parliamo quasi di 20 anni, diciamo, perché poi il tempo purtroppo a volte è tiranno. Però alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo usciti con questi. E quindi sono utili strumenti per chi vuole veramente seguire l'esempio di Carlo, la sua spiritualità, ma soprattutto Carlo, diceva, è difficile oggi capire il linguaggio, per esempio, spirituale, magari di 200 anni fa, è più
1: Certo.
0: difficile, non ci sono le categorie filosofiche, magari la gente fa più fatica, poi lui era nel campo, quindi si rendeva conto che anche un bambino gli dici la contrizione e non sa cosa sia, per dire. E quindi lui ha cercato di premasticare tutte queste cose e renderle più facili e più accessibili. E quindi secondo me sono dei manualetti veramente utili in tutti i sensi, per un cammino spirituale.
2: E tra l'altro fra poco avremo modo di parlare anche con padre Giovanni Emilio Palaia dell'ultimo uscito, appunto, Spiritual Insight. Antonio ci dice che sono passati quasi 20 anni e c'è stato, ritornando indietro nel tempo, quando Carlo si è ammalato, c'è stato un qualcosa che hai percepito come un segno, un sogno in effetti che avevi fatto e che poi con l'andare avanti del tempo hai messo più a fuoco.
0: Beh, certamente Carlo, io dico sempre che poco dopo che era morto mi è apparso in sogno dicendomi che l'avrebbero beatificato e poi canonizzato. Io lì per lì ero rimasta un po'. Però il primo miracolo lo fece veramente il giorno del funerale, eh. Cominciò la gente spontaneamente a rivolgersi a lui, a pregarlo. Questa signora aveva un tumore, doveva iniziare la chemioterapia e si rivolse a Carlo e poi sparì completamente questo tumore. Non, ecco, quindi questo fu uno dei primi. Da lì è stato un crescendo continuo. Poi certamente questo, diciamo, sogno mi ha sempre un po' confortato nell'andare avanti, perché comunque una causa non è semplice, pure perché poi ti devi anche un po' mettere un po' in ballo, pure tu, ecco, ci ha dato tanto lavoro da fare. Io dico, sono diventata la segretaria di Carlo. E purtroppo.
1: C'è un dettaglio, Antonia. C'è una
0: Sì.
1: felpa gialla alla
0: Sì.
1: quale è legato un aneddoto. Ti va di raccontarcelo?
0: Ma diciamo del libro, ecco sì, diciamo che forse quando racconto che quando ero giovane, ecco, ebbi questa morte di questa amica repentino che morì a 15 anni pure lei, e quindi io nel mio libro, Il segreto di mio figlio, faccio un po' il paragone, perché io con una mia amica andammo a bussare a casa sua, dovevamo andare in un mercato, mi ricordo eravamo in vacanza ad Anzio, e quando bussammo ci dissero che questa ragazza era morta la notte, quindi fu uno shock pazzesco, poi a quei tempi non avevo neanche questo, diciamo, ho intrapreso questo cammino di fede. E poi insomma mi viene in mente invece la morte di Carlo, no? Che è avvenuta dopo che avevo già fatto un cammino che era iniziato nel 95. Quindi faccio il paragone in questo libro, Il segreto di mio figlio, proprio faccio vedere come la prospettiva di un credente e di un non credente, come vedere la morte, no? Che in fondo è, come diceva Carlo, il passaggio alla vera vita, no? E non dobbiamo temerla, perché è l'incontro con Dio che è la cosa più meravigliosa che possiamo fare. E diceva solo Carlo che dobbiamo temere il peccato. Ecco, questo sì, perché il peccato ci può separare da Dio per sempre, ma Carlo veramente viveva serenamente il discorso della morte, però aveva sempre questa sensazione che il tempo sfugge, no? Diceva ogni minuto che passa è un minuto in meno che abbiamo per santificarci, dobbiamo massimizzare il tempo per l'eternità. Se uno gli chiedeva ma cosa vuoi fare da grande, lui rispondeva ma preoccupiamoci di adesso, il
1: Del
0: momento
1: presente.
0: presente, no? Viviamo adesso, ora questa santità, perché non sappiamo quanto vivremo. E a me queste risposte mi stupivano, perché un ragazzo giovane, in fondo, è nel pieno della. No, c'ha tanti sogni, tante. E lui sempre frenava su questa cosa. E poi, 2 mesi prima di morire, si era autofilmato dicendo: quando peso 70 kg sono destinato a morire. E questa cosa pure, diciamo, io l'ho trovata dopo che è morto questo video, però con serenità, non lo fa con. E poi quando era piccolo diceva sempre: io morirò perché mi si rompe per un'emorragia cerebrale. E in effetti lui è morto per questo. E questo pure stupisce, no?

0: come lui, io dicevo: Carlo, ma come fa a sapere come morirai, no? Perché insomma, invece lui sembrava e diceva poi delle frasi strane come: io sarò sempre giovane, voi invece diventerete vecchi. Infatti aveva ragione, perché adesso, ma in effetti è vero, cioè, e quindi sembrava che, senza rendersene conto, lui era ispirato, ma sentiva questa caducità del tempo, questo necessità di massimizzare il tempo per l'eternità, no? Di dare spazio a Dio, vivere alla presenza di Dio tutti i giorni nel quotidiano, nella vita ordinaria, perché è importante che la santità si capisca che è una cosa, una chiamata per tutti, no? Gesù ce lo dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E bisogna però capire che la santità si comincia a vivere nell'ordinarietà, nelle piccole cose, facendo tutto come faceva Carlo in Gesù, per Gesù e con Gesù, anche cucinare, lavare il pavimento. Se abbiamo questo pensiero a Dio, la nostra vita diventa una preghiera continua, ed è un po' questo il segreto della santità nell'ordinarietà. Certo, poi ci sono questi santi che hanno questi doni mistici straordinari, ma sono grazie che da Dio, di cui non si hanno meriti. Il merito di Padre Pio non fu tanto le stime, ma il vivere questa santità nel quotidiano, con le difficoltà della vita, la pazienza, sempre l'obbedienza. Ecco, io credo che una figura come Carlo, come anche Pier Giorgio Frassati, che è stato canonizzato con Carlo, sono figure che ci richiamano all'essenzialità di vivere questa presenza di Dio nella nostra vita costantemente. Ecco.
1: E allora forse anche questo il segreto del fatto che tante persone poi si siano legate a Carlo. Vogliamo uscire dallo studio, Grazia?
2: Sì, però andiamo prima in pubblicità e subito dopo ritorniamo e andiamo in un paese a cui la tua famiglia è legata, Centola, in provincia di Salerno, per ascoltare proprio delle persone che hanno conosciuto Carlo. A tra poco.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
8: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris, il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
9: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Ma il colesterolo?
15: Dai, la parmigiana è verdura.
16: Con il colesterolo non si scherza.
17: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
18: Basta scuse, prova Danacol.

0: col... Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
1: Tu parli di progresso e di invenzioni. Prendi moglie, Leopold. Sposati.
2: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
3: Da dove diavolo mi trovo?
4: Sei ancora a Nuova York.
3: Ma questa, signore, non è Nuova York.
5: Temo proprio di sì.
6: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
7: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
8: E questa, sai qua dentro?
6: Sì, burlatevi di me.
5: Dillo ancora.
9: Ehi!
8: Kate, perché non prendiamo una di queste?
10: Kate and Leopold. Domani in prima serata.

0: Oggi è la giornata del Giubileo degli Adoratori, ricordiamo l'appuntamento di oggi pomeriggio nella Basilica di San Paolo fuori le mura, un appuntamento alle 16, l'adorazione eucaristica guidata dal Cardinale Comastri, alla quale parteciperà anche il cantiere Keros, che è il nostro studio, che è ospite e tra un po' ascolteremo. Ma siamo in compagnia della signora Antonia Salzano, la mamma di San Carlo Acutis. Antonia, vogliamo andare adesso in un luogo a cui la tua famiglia è legata, perché lì avete trascorrete parte delle vacanze estive. Siamo in provincia di Salerno, a Centola. Ascoltiamo.
1: Ci troviamo a Centola, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. Carlo era legato a questi luoghi in virtù del fatto che il nonno materno era originario di questo posto e d'estate trascorrevano le proprie vacanze estive in questi luoghi. Il compito dell'associazione è proprio raccontare questo spaccato di vita di Carlo e di questo suo legame da un punto di vista spirituale, di un ragazzo che ha coltivato anche qua in questi nuovi nostri posti e la sua spiritualità.
2: Io ho conosciuto Carlo da piccolo, quando lui arrivava all'Eucaristia, arrivava da lì, il bambino aveva sempre un atteggiamento di raccoglimento e arrivava all'altare con gli occhi fissi, era ben consapevole che stava facendo un incontro, non era una cosa formale. Poi anche i suoi tempi, la preparazione prima dell'Eucaristia, perché è così, e poi dopo l'Eucaristia lui si fermava e rimaneva con Gesù.
3: Io ricordo Carlo come un ragazzo semplice, lui aveva qualche anno in più di me, non tanti, pochi, ma lo ricordo come un ragazzo estremamente semplice. Per quanto potesse essere complessa la sua vita, poteva avere qualsiasi cosa, ma era contento e felice di quello che aveva, insomma, di quello che viveva, soprattutto in questo piccolo paese, in un piccolo borgo come Centola. Durante le nostre estati da bambini, insomma, bisognava chiamarlo in chiesa per poter giocare a pallone, e questo è uno di quegli aspetti che col senno di poi, insomma, ti rendi conto che era già uno dei segnali chiari di quello che sarebbe stato, di quello che sarebbe successo dopo.
4: Io sono più di 20 anni che sono qui come parroco. Mi ricordo d'estate, soprattutto quando venivo in vacanza, lo vedevo sempre a messa anche di sera, andava al mare, poi risaliva e veniva a messa tutte le sere. E mi è rimasto colpito col fatto che venisse un ragazzino d'estate in chiesa a messa, insomma, ecco, una cosa un po' atipica, ecco. Si capisce che veramente aveva un grande amore per Dio, aveva scoperto questa amicizia con Dio. Forse la sua spontaneità, la sua genuinità come ragazzino l'ha portato a sentire veramente questo amico, ecco, Dio come amico, cosa che forse noi adulti non sentiamo molto spesso, no?
0: Ringraziamo Simone Nestori per le testimonianze che ha raccolto. Antonia, ci dicevi tuo papà originario di Salerno aveva scelto poi questo piccolo borgo del Cilento per trascorrere le vacanze.
5: Sì, ma poi diciamo avevamo mia nonna che aveva queste terre lì dovute alla famiglia, tante, che poi mia nonna nacque a New York, ma sempre la famiglia è stata legata a questi luoghi. E certo, diciamo, è un luogo speciale, no? Poi tra l'altro c'è anche un miracolo eucaristico a San Mauro la Bruca, quindi Carlo lo andava a visitare, insomma. È un luogo particolare, la bellezza della natura, ma anche la fede che si vive in questi luoghi, no? Poi c'è questo santuario, Montevelia, che è un santuario mariano, bellissimo.
0: Monte Gelbison, devo dire davvero che l'amore per Carlo si sente, è davvero presente in tutte le persone. Io da cilentana sono contenta e oggi sono contenta di averti portato lì.
6: Grazie.
7: Parlando di libri, Antonia, c'era un libro che sappiamo che a Carlo amava molto, che era Il piccolo principe. Sì. Perché gli piaceva così tanto?
5: Beh, perché insomma, in fondo siamo soprattutto oggi, no? I cattolici sono un po' dei piccoli principi, perché Non è che siamo molto capiti, no? Perché il mondo va da una parte e i cattolici cercano di andare dall'altra. E quindi questo Piccolo Principe è un po' profetico in un certo senso. Poi diceva quella frase famosa, non si vede bene che col cuore l'essenziale è invisibile agli occhi. È vero che comunque anche Dio lo si vede perché è un incontro personale, è un incontro che tu fai. E questi, il cuore, ecco, ti, come i discepoli di Emmaus, comincia a darti delle sensazioni, no? Dice, ma qua c'è qualcosa, ecco. Questo è quello che Carlo si augurava veramente che tutti potessero fare. E quindi noi cattolici siamo un po' dei piccoli principi, penso proprio.
0: Antonia, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi oggi e vogliamo farti un regalo. In realtà te lo fa il cantiere Keros, che invito a prepararsi al centro studio, perché loro hanno dedicato proprio una canzone a Carlo. Antonello, vuoi dire tu il titolo?
8: Il titolo è Control D, perché è un comando del computer che mette Carlo tra i preferiti, quindi Control D, Carlo.
0: Così. E allora, noi siamo qui per ascoltarvi, il cantiere Kairos, Control D.

0: Grazie al cantiere Keros, grazie. Antonio, ha detto che ti facevamo un omaggio, ma credo tu abbia fatto un regalo bellissimo, grandissimo a loro. Vedo l'emozione nei loro occhi a cantare questo brano dedicato a Carlo davanti a sua mamma.
1: Grazie, bellissimo.

0: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
1: Il futuro ci aspetta.
2: Terra Nostra, sabato alle 16.
3: Che bel telefono!
4: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?

0: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
2: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
1: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
2: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
3: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola. Dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero! Tic-tac-toe! Gira, rigira e gusta!
4: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
6: Da quando ho scoperto l'In Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
7: L'In Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
6: E ora si cambia marcia.
7: L'In Specialist, speciali per te.
8: Che bel telefono!
9: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
10: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
11: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol.
16: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: Siamo marinai francesi!
18: Mi sei mancato tanto.
19: Appena potrò comprare l'anello.
18: Non è necessario.
20: Edmond Dantès, siete in arresto per ordine del magistrato di Marsiglia.
21: Voglio una spiegazione.
19: Allora sei stato tu? Perché mi stai facendo questo?
22: Perdonate la mia intrusione. Sono l'abate Faria.
23: Io vi offro qualcosa che non apprezzo.
24: Montecristo.
25: Rinunciate alla vendetta, godetevi quello che avete.
24: Giovedì in prima serata.

0: quando la notte è più scura, a volte i pensieri si fanno più pesanti. Eppure quest'oggi siamo qui per dirvi che anche nelle notti più scure si può accendere una luce inaspettata.
1: E lo facciamo dando il buongiorno al nostro ospite, padre Walter Vinci. Buongiorno, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Camigliano e cappellano all'ospedale San Giovanni Giovanni Dolorato di Roma. Io ho tra le mani il tuo lavoro, che è custode della notte, dalla parola di Dio al cuore dell'uomo. Che libro è?
2: Beh, è un libro che nasce innanzitutto dalla mia esperienza, dalla mia vita. Racconto alcune notti che ho vissuto e alcune notti che ho incontrato nella mia esistenza, sia di uomo ma anche di sacerdote e di religioso camigliano. È un libro che narra l'esperienza personale e comunitaria. E proprio il tema della notte è un tema che ho trovato molto interessante, molto importante, perché abbraccia l'esistenza di una persona. Se ci pensiamo bene, nasciamo dal grembo, è notte, veniamo alla luce e tutta la nostra esistenza è fatta di alternanze di notti e giorni per giungere poi all'ultima notte per risorgere in un nuovo giorno. E quindi questa metafora della notte mi ha sempre affascinato, tanto che, come scrivo nel libro, è un po' il filo conduttore anche delle mie omelie, delle mie prediche, perché noi uomini siamo fatti di grandi notti, di lunghe notti, ma soprattutto anche di tante luci, di tante albe.

0: faccio facendomi accompagnare dalla Sacra Scrittura, così come che le esperienze della vita le ho volute accompagnare da esperienze prese dalla Sacra Scrittura, proprio per mettere in luce che anche la Sacra Scrittura ci dice che la notte va vissuta e che al termine della notte c'è sempre una nuova alba, che questa notte è sempre di passaggio.
1: Questo lo faremo anche quest'oggi, ci faremo accompagnare dalle scritture d'Antico e Nuovo Testamento per agevolare la nostra chiacchierata, e poi ci racconterai anche perché e in che modo si parla di notte nella Bibbia. Prima però hai detto nasciamo nella notte del grembo materno, veniamo alla luce, quindi una luce la vediamo, eppure quella notte ci accompagna fin da quando siamo piccoli. E tu parli di un fascino della notte, però quel fascino parte innanzitutto da un'inquietudine. Fin da quando siamo piccoli abbiamo paura del buio, e quel non starci bene, quel disagio un po' ci accompagna nel corso dell'esistenza.
0: Sì, infatti, come scrivo anche nell'introduzione, il tema della notte mi ha sempre fatto paura. Io da adolescente, da bambino, ho sempre avuto paura della notte. Forse anche oggi, in alcuni momenti, quando cammino di notte, anche per le città di Roma, ho paura. Proprio perché ci mette quell'inquietudine, quell'instabilità. E forse anche perché ci fa entrare nella profondità della nostra vita, perché durante la notte siamo soli. E siamo soli con se stessi. E quando siamo faccia a faccia con la nostra anima, con la nostra interiorità, a volte ci fa anche paura. E questa notte che spaventa, nasce dall'inquietudine, se la comprendiamo e l'accettiamo solo come una notte senza tramonto, ci fa affogare nella disperazione. E lo possiamo vedere dagli eventi della vita, no? Un esempio, io sono cappellano nell'ospedale. Se nella stagione della malattia e della sofferenza non intravediamo qualche stella, perché come scrivo nel buio della notte brillano le stelle, qualche stella che ci fa pensare che si sta avvicinando il giorno, che comunque anche nella notte più cupa, che è quella della sofferenza, c'è sempre una stella che illumina, cadiamo nella disperazione, nella morte, morte interiore e anche morte fisica. E quindi questo ci aiuta anche a superare, no? L'inquietudine, mi piace anche definirla la depressione esistenziale della vita che ci può portare la notte. E il libro nasce proprio per farci comprendere che la notte non è l'ultima parola, qualsiasi notte, anche il Venerdì Santo non è l'ultima parola della passione e morte di Gesù, no? Ma ci introduce nella risurrezione.
2: E allora questo è il messaggio che tu oggi vuoi trasmettere a noi, a chi ci segue in questo momento, che non deve mai spegnersi quella speranza, nonostante siano tante le notti che ognuno di noi vive durante la vita.
0: Sì, le notti sono tantissime. Possiamo dire che anche durante l'arco della giornata viviamo tante notti, tante. Cioè, quando ci svegliamo la mattina con un problema che possiamo affrontare in maniera anche diversa, fino alla fine della giornata, no? E proprio il tema della notte ci accompagna, è esistenziale. E siccome può avere un'eccezione negativa proprio la notte, no? La notte esistenziale, ma anche la notte temporale, è proprio questo, no? Che la mia esperienza mi conduce e mi ha portato a scrivere che la notte invece è bella, anche se è difficile.
1: In queste difficoltà, tu declini anche queste difficoltà, perché parli di notte della solitudine, notte della superficialità, quella del peccato, quella della paura. Ci sono diversi tipi, diverse sfumature di notte nelle nostre notti.
0: Sì, ci sono tante notti. Una, ad esempio, che forse prenderemo anche in considerazione, è quella della calunnia, no? Può essere una notte che incontriamo, quella del perdono, il femminicidio, la sofferenza, la vendetta, la guerra oggi, quindi sono tutte notti che noi incontriamo. Ecco perché mi piace dire che il tema della notte proprio accompagna l'esistenza di una persona.
2: E allora, padre Walter, proviamo proprio a entrare nel dettaglio, ci facciamo guidare dalla voce di Giacomo e iniziamo proprio ad analizzare una delle letture che prendi in considerazione e su cui rifletti nel libro. Prego Giacomo, a te.
1: Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: «Sorella, alzati. Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza». Essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo:

0: Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri. Tu hai creato Adamo e hai creato Eva, sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l'uomo resti solo. Facciamogli un aiuto simile a lui. Ora, non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con rettitudine di intenzione. Degnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia. E dissero insieme: Amen, Amen. Poi dormirono per tutta la notte.
1: Grazie Giacomo. Padre Walter, questa è la notte di Sara e Tobia.
2: Sì, ecco, ho chiesto aiuto a Sara e Tobia proprio per affrontare una delle notti, possiamo dire, molto attuale anche nel mondo giovanile, che è quella della sessualità. Cos'è la sessualità se non vivere delle relazioni profonde, vivere delle relazioni che generano? E ho voluto affrontare questa notte quella della sessualità perché oggi assistiamo anche ad una sessualità vuota, ad una sessualità sterile, a delle relazioni che non portano a nulla se non a un rapporto fino a se stesso, no? E cosa resta di questo rapporto? Cosa resta di questa relazione? E tutta la vicenda, io ho preso solo alcuni versetti di Sara e Tobia, no? Ma tutta la vicenda di Sara e Tobia è molto bella, anzi invito anche a riprendere, no? Il brano dove Sara muoiono ben 7 uomini, no? Proprio nell'atto della sessualità, no? E l'ultimo viene accompagnato dall'Arcangelo Raffaele proprio a vivere in pienezza questa relazione profonda. Allora la notte della sessualità ci può portare ad una nuova alba, cioè io mi unisco a te per quale motivo? Per creare un noi. Questo è una nuova alba. E il noi conduce a generare, conduce a vivere delle relazioni profonde. E oggi stiamo proprio smarrendo l'importanza di vivere alcune relazioni profonde. Un'esperienza che io ho vissuto anche in ospedale, proprio in un reparto di neonatologia, no? Una minorenne, qualche settimana fa, proprio una minorenne a 16 anni che si ritrova, no? In ospedale a portare avanti una gravidanza proprio perché è frutto di una sessualità sterile, vuota. E vive una grande notte, un grande dramma. Questa sessualità, questa relazione non mi ha portato a far fondere l'io e il tu in un noi, ma un noi ancora più generativo che quello che porta nel grembo. Cosa fare? È una nuova alba per quella ragazza, perché questa vita porta a ripensare la tua esistenza, che quella notte ti conduce a questa nuova alba.
0: A proposito di generatività, il brano che abbiamo sentito poco fa è un brano anche di affidamento a Dio. La notte può essere anche un momento di affidamento a Dio.
2: La notte è un affidamento a Dio, perché come scrivo proprio nella notte io entro in una relazione intima con Dio. Perché dico questo? Perché nella notte, anche quella esistenziale, io sono da solo con me stesso. E solo quando sono da solo con me stesso posso incontrare Dio nella mia anima, no? Nel mio cuore, nella mia vita. Durante il tran tram quotidiano o del giorno posso non rendermi conto che Dio sta dialogando con me. E proprio questa notte uso un termine, una notte generativa, no? Una notte feconda, proprio per questo motivo, perché la notte che fa paura, che ci conduce ad una solitudine, anche la solitudine può essere positiva, anche la solitudine può generare, proprio per questo motivo, perché la solitudine, se accolta positivamente nella nostra anima e nella nostra vita, mi può far dialogare con Dio, mi può far incontrare Dio nella mia vita, per poi portarlo agli altri durante il giorno, per dire: questa notte, che può essere cupa e tremenda, mi ha fatto incontrare Dio, dialogo con Dio e oggi nel giorno te lo testimonio.
1: La notte di Sara e Tobia ci ha fatto riflettere sulla sessualità. Scopriamo allora, grazie alla voce di Giacomo, cosa ci dice la notte di Susanna.
0: Allora tutta l'assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio, che salva coloro che sperano in lui. Poi insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di avere deposto il falso, fece loro subire la medesima pena che avevano tramato contro il prossimo e, applicando la legge di Mosè, li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente. Chelchia e sua moglie resero grazie a Dio per la figlia Susanna, insieme con il marito Joachim e tutti i suoi parenti, per non aver trovato in lei nulla di vergognoso. Da quel giorno in poi Daniele divenne grande di fronte al popolo.
1: Grazie Giacomo. Padre Walter.
2: Ed è, a differenza degli altri brani biblici, per Susanna ho voluto proprio mettere tutto il brano, tutti i versetti, perché la storia di Susanna è una perla. A me piace tantissimo e mi fa emozionare ogni volta che medito e leggo la pagina di Susanna, che è la notte della calunnia. Ognuno di noi forse avrà fatto esperienza, no, nelle proprie giornate, nella propria quotidianità, della calunnia. Cos'è la calunnia se non voler fare quel gioco? Da bambino io ricordo quel gioco del telefono, no, senza fili, dove un fatto raccontato può portare alla distruzione di una persona. E la calunnia porta, come così per Susanna, alla morte. E se non avviene alla morte fisica, ma alla morte dell'anima. Perché noi, mi piace sempre definire l'uomo come un terreno sacro, anche se forse a volte è un terreno sassoso, spinoso, ma è un terreno sacro. E noi dobbiamo rispettare il terreno dell'altro. E la calunnia distrugge tutto ciò che è la persona. Perché anche se ha compiuto un errore, anche se ci ha fatto un torto, noi non lo possiamo calunniare. Non lo possiamo fare. Forse la pace inizia proprio da qui, dalla calunnia. E dal non dare adito, la storia di Susanna ce lo porta, che a condurre l'altro alla morte. La verità costa, ma ci rende uomini liberi, ci rende uomini gioiosi, uomini che ci portano ad un nuovo giorno, ed è un giorno bello. L'errore sì, viene riconosciuto, deve essere riconosciuto, ma ci deve portare alla libertà dei figli di Dio. E noi non possiamo e non siamo autorizzati a compiere questo gioco del telefono senza fili.
0: Padre Walter, il libro che tieni in mano, il libro di cui ci parli quest'oggi, si intitola Custode della notte. La parola custodia è una parola molto bella, ma perché hai scelto proprio questa rispetto a un qualcosa di affascinante e inquietante come la notte?
2: Beh, perché come dicevo prima, per me la notte è un'accezione positiva e noi dobbiamo custodire le notti. Noi non dobbiamo fuggire dalla notte. È l'errore più grande che possiamo compiere, fuggire dalla notte. Noi dobbiamo custodire la notte. Perché la notte ci rende uomini maturi e adulti. Noi, custodendo le nostre notti, diventiamo persone adulte, sia nella fede ma anche come uomini. È proprio per questo motivo che uso il termine del custode. Noi custodiamo qualcosa di bello, qualcosa di importante. Quando un oggetto per noi non è importante, lo cestiniamo. Quando invece è importante o qualche esperienza è stata importante nella nostra vita, cerchiamo di custodirla negli affetti più cari. Tutte le notti vanno custodite, perché sono tutte care e tutte preziose, perché tutte ci conducono ad un nuovo giorno e a renderci persone mature e adulte, ma soprattutto persone risorte.
1: Padre Walter, noi ti ringraziamo, abbiamo davvero 30 secondi per fare un riferimento, mi piaceva che tu lo facessi, spesso fai riferimento a Madre Teresa.
2: Sì. Madre Teresa nella sua vita racconta nel suo diario che ha vissuto la grande notte della fede. Dice: per tanti anni, per 40 anni io non ho avvertito la presenza di Dio nonostante le 5 ore di adorazione. E la notte di Madre Teresa mi ha sempre accompagnato, una donna che oggi è santa, che ha vissuto forse per tutta la vita la notte che l'ha portata alla santità. Questo è il fine del libro.
0: Custode della notte, dalla parola di Dio al cuore dell'uomo, tra l'altro la prefazione di padre Gaetano Piccolo, padre Walter Vinci. Grazie per essere stato
1: grazie
0: con noi e per averci portato un po' di chiarore nelle nostre notti. Di buon mattino.
2: Grazie.
0: Andiamo in pubblicità. In questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin, cantava Cesare Cremonini in una splendida canzone, e di Eterni Secondi vogliamo parlare dopo la pubblicità.

0: tu parli di progresso e di invenzione. Prendi moglie, Leopold. Sposati.
1: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
2: Da dove diamine mi trovo?
3: Sei ancora a Nuova York.
2: Ma questa, signore, non è Nuova York.
4: Temo proprio di sì.
5: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
6: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
2: E questa, sai qua dentro?
5: Sì, burlatevi di me.
4: Dillo ancora. Ehi!
2: Kate, perché non prendiamo una di queste?
7: Kate and Leopold, domani in prima serata.
8: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Ami cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
10: Che bel telefono!
11: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
12: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
7: In prima visione TV.
13: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
14: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
13: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
15: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
13: Io ti amo, Maria Vittoria.
14: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
13: Sono altro che un poveraccio.
14: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
16: Andrei a stare in convento.
7: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
17: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
18: Il futuro ci aspetta.
7: Terra Nostra, sabato alle 16:00.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
1: Martedì, al nord regime di alta pressione. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà spesso sereno e poco nuvoloso soltanto sui settori montuosi. Al centro, c'è l'alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Ci sarà un generoso soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere in gran parte sereno. Al sud, la pressione si abbassa. Giornata con un tempo spiccatamente instabile e possibilità di rovesci o temporali a carattere irregolare su tante regioni, ma non in Sardegna. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
1: È martedì 15 settembre, buongiorno, bentrovati al TG 2000 Flash, queste le ultime notizie. Caccia della NATO, hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, lo ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Difenderemo il nostro spazio aereo, ha aggiunto. Intanto sull'Ucraina si profila una tregua energetica con lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Intelligenza artificiale per Cina e Stati Uniti, allarme inutile, scontro sull'IA dopo i timori espressi dai colossi americani che chiedono di rallentare.

lo sviluppo, Trump parla di bugie, Pechino afferma l'allarmismo ostacola il processo di governance globale, monito del presidente Mattarella, a repentaglio la centralità dell'essere umano. Civili feriti in Arabia Saudita dai raid Houthi, una serie di attacchi condotti nello Yemen mediante missili balistici e droni ha provocato il ferimento di almeno 13 civili, almeno 3 le città coinvolte nel sud della penisola arabica, colpite abitazioni e automobili. No al voto per corrispondenza, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso presentato dall'amministrazione Trump per introdurre regole più rigide sul voto per corrispondenza e limitarne gli effetti già a partire dalle elezioni di metà mandato di novembre. Leone XIV cancella Italia, gli stipendi con un motu proprio vengono abrogate, le misure di contenimento economico adottate durante il periodo della pandemia che prevedevano una riduzione del 10% sulle retribuzioni di cardinali, capi di castello della curia e personale, quelle misure, scrive il Papa, ora possono essere superate. Sarà presente anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ai funerali laici per Emma Bonino, stamattina alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'ultimo addio alla storica leader radicale, morta a 78 anni. Carburanti, prezzi ancora in salita, continua a volare il petrolio, le quotazioni del greggio a $109 al barile, vola la verde che supera quota 2,107 euro al litro, il gasolio ben al di sopra dei 2,2 euro. Domani Consiglio dei Ministri con nuove misure per arginare la crisi. Ed è scattato stamattina lo sciopero dei medici di famiglia, 2 le giornate di protesta, oggi e domani. I motivi riguardano il debito orario nelle case di comunità, il ruolo unico in medicina generale, mobilitazioni nelle principali città italiane alle 10 a Roma, disagi per i cittadini sulle prescrizioni garantite, solo quelle salva vita. Tentato rapimento a Termini, una donna ha cercato di rapire un bambino strappandolo alla propria madre, momenti di paura sulla banchina della metro, i fatti risalgono a sabato pomeriggio quando una 57enne somala avrebbe cercato di afferrare un minore, la madre del piccolo ha gridato aiuto e l'intervento della polizia ha sventato il tentativo. Resta chiuso fino alle 10 di questa mattina l'aeroporto di Catania, lo rende noto la società di gestione dello scalo in seguito alla nuova attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere cenere in atmosfera impedendo decolli e atterraggi. Numerosi voli dirottati su altri scali siciliani da Palermo a Comiso. SOS Clima, le isole Svalbard con temperature fino a 12 gradi sopra la norma, cambiamento climatico che sta investendo non solo l'atmosfera ma anche l'oceano con acque superficiali del fiordo norvegese superiori di 3 gradi, a registrarli ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR impegnati nelle attività della stazione dirigibile Italia di New Alsund. The Pitt vince per il secondo anno gli Emmy, il principale premio TV americano come miglior serie drammatica, Wind of Bay come comica, portando a casa un totale di 6 premi. Netanyahu intanto contro i 2 registi italiani di NASA, quando l'incitamento all'antisemitismo proviene dall'interno, dice, è intollerabile. E siamo al calcio con l'Inter che travolge l'Udinese per 5-3, resta salda in vetta insieme alla Roma. Sabato prossimo scontro in vetta fra i nerazzurri e i giallorossi. E vi ricordo che anche questa edizione del telegiornale potrà essere rivista sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet. Con questo è tutto, il prossimo appuntamento a mezzogiorno in punto, come sempre linea di consueto subito alla Santa Messa. Grazie per l'attenzione, buona giornata e arrivederci.

0: Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari fedeli, qui convenuti oggi nella ricorrenza della Beata Vergine Maria Addolorata e anche voi tutti che siete collegati con noi tramite TV 2000, vi diamo il benvenuto a questa celebrazione, soprattutto a quelli che sono in casa per motivi di salute, ammalati, anziani, persone sole. C'è con noi la Beata Vergine Maria, la Madre Addolorata, che consola, perché comprende, lei che ha sofferto tanto, comprende tutte le sofferenze e le unisce alle sue e a quelle del Figlio suo. E per rendere più fruttuoso il dolore umano unito a quello di Gesù e di Maria, vogliamo chiedere umilmente perdono anche delle nostre mancanze, diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente ed a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo Figlio innalzato sulla croce hai voluto presente sua madre a lui, unita nel dolore, fa che la tua Chiesa, resa con lei partecipe della passione di Cristo, giunga alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
1: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
3: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. Perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché se sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberimi dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Salvami, Signore. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono, la dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Salvami, Signore, per la tua misericordia.

Beata la Vergine Maria, perché senza morire meritò sotto la croce del Signore la palma del martirio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione. Ed anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Parola del Signore. Ecco, cari fratelli e sorelle, celebriamo la memoria della Maria Vergine addolorata. Maria è la madre del dolore. Lei ha sofferto accanto a Gesù. Gesù ha sofferto sulla croce, ha donato la sua vita per noi, per salvarci, per redimerci dal peccato. Maria, la madre di Gesù, ha sofferto insieme a lui. Lui soffriva sulla croce fino alla morte, la madre ai piedi della croce, la Vergine addolorata, la madre dei dolori. E questo, ecco, è la parola che Simeone, il sacerdote Simeone, ha detto a Maria: una spada ti trafiggerà l'anima. La spada del dolore, quella che ha trafitto il suo cuore proprio ai piedi della croce. Noi rappresentiamo la Vergine addolorata con la spada che le trafigge il cuore, il petto. Ed è vero. Vedete, si parla della morte. Tutti siamo soggetti alla morte. La morte è entrata nel mondo per il peccato. Tutti i santi padri e anche i teologi, anche San Tommaso d'Aquino, il sommo teologo, hanno sempre detto che tutti siamo destinati a morire. E si è parlato anche della morte di Maria. Hanno sempre affermato che, come Gesù, anche la madre sia morta per essere uguale al figlio. E anche perché nella Sacra Scrittura leggiamo che tutti i nati sono soggetti alla morte per mezzo del peccato. Il peccato del primo uomo ha fatto entrare nel mondo la morte. Tutti quelli che nascono nel mondo sono destinati a morire. Quindi, secondo i santi padri, la maggior parte, e anche dei teologi, compreso San Tommaso, hanno ritenuto che la madre di Gesù sia morta anche lei. Io non la penso così e vi dirò subito perché. Maria non è morta, o meglio è morta, però è morta per questa spada

del dolore, è morta come madre, ma non è morta fisicamente. Perché? Primo motivo, perché lei è senza peccato. Per il peccato è entrato nel mondo la morte. Ma lei che è senza peccato, perché doveva morire? Fisicamente si capisce. Però è morta anche lei, è morta come madre.

La vita del suo figlio a Dio Padre, illuminata dallo Spirito Santo, si capisce, ha capito che il suo figlio doveva offrire la sua vita per la nostra salvezza e lei si è unita alla volontà del Padre Celeste, alla volontà del figlio e ha offerto la vita del figlio suo per la nostra salvezza. In quel momento che lei si è adeguata alla volontà del Padre e del figlio, la spada del dolore le ha trafitto il cuore. Eccola addolorata. Quella spada che ha trafitto il suo cuore, nel momento in cui lei rinunciava ad essere la madre di Gesù, è diventata la madre nostra. Con il dolore, come ogni madre diventa madre attraverso il dolore e la sofferenza, e così anche Maria è diventata madre nostra attraverso la sofferenza. La spada del dolore che ha trafitto il suo cuore. Quindi è morta, sì, come madre, ma non la morte fisica, perché lei è senza peccato. E poi, me lo dite voi, quale figlio desidera la morte della madre? Dice, ma quella è morta perché anche Gesù è morto per essere uguale a Gesù. Ma quale figlio desidera la morte della madre? E Gesù, come figlio di Dio, avrebbe mai voluto che sua madre morisse? Maria non è morta. Questo è un pensiero mio, attenzione, non ci sta nelle Sacre Scritture questo. È un pensiero mio, prendetelo come volete. Come ultima cosa vi dirò, per chi è stato a Međugorje e per chi crede nelle apparizioni della Madonna a Međugorje, che anche lì la Madonna, sapete che cosa ha detto? Io non sono morta. E allora, ecco, nella tradizione soprattutto orientale, non si parla della morte di Maria, si dice dormizio, Maria che si è addormentata. Cioè a un certo momento della sua vita era talmente forte il desiderio di unirsi al suo figlio che si è addormentata in un'estasi, così gioiosa, desiderando riunirsi al suo figlio, e in quella estasi, diciamo così, piena di amore, di desiderio di unirsi al suo figlio, sono venuti gli angeli e l'hanno portato in paradiso accanto a Gesù. Ma non è morto. Questo è un pensiero mio, sia ben chiaro, non voglio condizionarvi. Io credo che Maria non sia morta, anche se anche lei lo ha detto a Međugorje, non sono morta. Chi è stato a Gerusalemme, e sono stato a Gerusalemme, c'è la chiesa, o meglio il santuario, con la tomba di Maria. C'è una scala lunga, si scende, c'è una piccola apertura, si entra in fila per uno e si passa davanti a quella che sarebbe stata la tomba di Maria. Però ci dicono che gli apostoli, il giorno dopo che sono andati per fare visita a Maria, hanno trovato la tomba vuota. Però una cosa è certa, Maria non è morta a Gerusalemme. Maria è stata affidata da Gesù sulla croce all'apostolo Giovanni. Figlio, ecco tua madre. Madre, ecco tuo figlio. E Giovanni l'ha portata con sé. Maria è andata con Giovanni ed è stata ad Efeso per tutta la vita. Ed è morta a Efeso. Ad Efeso chi c'è stato? Non c'è la tomba di Maria. C'è la casa di Maria, ma non la tomba. Quindi Maria, secondo me, non è morta. È morta come padre, ma non è morta fisicamente. Che cosa desidera Maria? Desidera che quella spada che ha trafitto il suo cuore sia compensata dal nostro amore. Lei desidera che essere amata da noi. Figli miei, io vi ho amato fino ad abbracciare la morte del mio figlio per amore vostro. Voi, se mi volete in qualche modo ricompensare, donatemi il vostro cuore. Fatemi spazio nel vostro cuore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Dio misericordioso, la lode al tuo nome, le preghiere e le offerte della Chiesa nella devota memoria della Beata Vergine Maria, che nella tua bontà hai voluto, hai dato a noi come Madre Dolcissima, mentre stava presso la croce di Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancora più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra ed hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia. Quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli unite in eterna esultanza adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della redenzione eterna, fa che nella memoria della Beata Vergine Maria, partecipe della passione del Figlio, portiamo a compimento a favore della Chiesa ciò che manca in noi dei patimenti di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Recitiamo adesso la preghiera, la supplica alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve! A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore ed allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tutti voi una serena giornata. La messa è finita, andate in pace.
2: Andiamo.

0: Siamo in Quaresima ed è il momento giusto per raccontarvi una bella storia di conversione, una storia che ci porterà a Lourdes, che è un luogo particolarmente importante e che ci farà capire come poi la fede sia un fatto singolo ma che coinvolga anche un'intera famiglia.
1: Noi questa storia la vogliamo raccontare a tutti voi e vogliamo raccontarla anche a Don Luigi Maria Picoco, a cui diamo il buongiorno. E la protagonista della storia è Brunella. Brunella Cerusico, grazie, grazie Brunella.
2: Grazie a voi.
1: Per essere stata con noi. E per voler condividere la tua storia con tutti noi. La tua storia, possiamo dire, Brunella, che ha un prima e un dopo.
2: Sì.
1: Vogliamo partire dalla vita del prima. Tu avevi una vita, possiamo dire, apparentemente non ti mancava nulla, avevi tutto.
2: No, avevo, non apparentemente, proprio non mi mancava nulla, era una vita piena. Era una vita piena di tante cose, di molte cose importanti. C'era il denaro, c'era una bella famiglia, c'erano i viaggi, c'era il lusso, c'era
1: un papà che era un attore famoso, ricordiamo.
2: Che era un attore famoso,
1: c'era
2: tutto. Due belle famiglie, perché quella mia, ecco, era una famiglia artistica, invece quella di mio marito era una famiglia a Roma famosa per il pane, per la pizza, perché Frontoni sono conosciuti per questo. E quindi io avevo tutto. Avevo un'attività, perché avevo un ristorante che ho gestito dall'età di 16 anni, ancora prima di sposarmi, ho gestito questo ristorante e amo definirmi, ero un piccolo capo, una direttrice d'azienda, perché avevo dipendenti sotto di me, insomma, era una bella testa.
0: E che succede poi, Brunella? Com'è che tutto quanto poi cambia?
2: Perché cambia, perché però devo dire un piccolo particolare: in tutto questo c'era un qualcosa che in me non andava, cioè all'apparenza avevo tutto, interiormente ero una persona un po' assente, un po' apatica, un po'. Sentivo che mi mancava.
1: Per questo io dicevo quelle apparentemente, perché secondo me è d'aiuto anche a tante persone che ci seguono.
2: Esatto, ero un po' apatica, un po' scontenta. Mi mancava qualcosa. Oggi saprei dire che cos'è che mi mancava. Allora no, era solo una mancanza. E poi mi sono ammalata e ho scoperto di avere la sclerosi multipla. Avevo già tutte e tre i figli. E in quel momento ovviamente la malattia si è portato via un po' tutto. Quindi si è portato via il lavoro, si è portato via la mia forza, si è portato via tutto quello che c'era, tutto quello che avevo costruito in un po' di anni, e se l'è portato tutto via la malattia. E ovviamente la prima cosa che è crollata è la mia autostima, perché io sono forte, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, è crollato tutta la mia autostima e tutto quanto. È proprio in quel momento che ho cominciato a cercare qualcosa per sentirmi viva, un qualcosa che mi facesse, mi proteggesse, perché mi sentivo spogliata, nuda. Però devo dire una cosa, che ho accettato questo anche di denudarmi, nel senso di dover dire non sono niente, sono piccola. Pensavo di essere X e invece sono Y, cioè sono misera. Quindi ovviamente Dio da piccola ne avevo sempre sentito parlare, perché io sono stata una cristiana, quello che noi diciamo tiepida, no? Una cristiana che andava a messa, ho fatto le scuole cattoliche, ho fatto tutto quello che si... Però...
0: Brunella, rimaniamo un attimo nel momento in cui uno perde tutto quanto. Uno pensava di essere X, come hai detto tu, e poi si sente Y. Ci si trova, quando uno dice, Don Luigi, vivo l'inferno, sto vivendo l'inferno, ci si trova nella peggiore situazione in cui uno crede di poter essere. Allora in quei casi lì che cosa succede? Se uno pensa a Dio, si può legittimamente chiedere, ma allora Dio dov'è che sta in tutto questo?
3: Beh, certamente, anzi, questa è una domanda, perché è la domanda della svolta nella nostra esistenza. C'è un momento della vita in cui viviamo nell'illusione di avere le redini, no? Di poter controllare tutto e di aver capito anche tutto. Poi accade qualcosa nella vita che ci mette completamente in discussione, quello che avevamo costruito come un castello di carte crolla, e in quel momento la sensazione è quella di trovarsi davanti al nulla. Invece in termini di fede è l'inizio di qualcosa, ma tu non lo sai ancora. Come quando Gesù nel Vangelo dice: se il chicco di grano caduto in

0: terra non muore, rimane solo. Se muore, porta molto frutto. Però c'è un verbo che unisce questi due passaggi, che è il morire. Cioè, muore una vita, muore un modo di vedere le cose, muore uno stile, muore una mentalità. E la morte non è mai una passeggiata, è una morte, appunto. Poi c'è una luce pasquale che attraversa quella morte, ma ci si arriva lentamente. All'inizio tu pensi che è semplicemente finito tutto. Credo, vero, Brunella?
1: Brunella, a
2: Esattamente.
1: quel punto cosa succede?
2: A quel punto ti rivolgi a Dio e devo dire che, come amo chiamarlo io, Dio è un gran transformer, è un gran trasformatore, perché tutto quello che gli consegni lui lo trasforma. Non toglie nulla, perché a me non ha tolto la malattia, non ha tolto la disperazione, non mi ha ridato quello che avevo, ma ha trasformato tutto questo in una cosa meravigliosa che io potrei dirvi oggi. Per farvi capire, perché è un po', bisogna provarle queste cose per capirle, potrei dire oggi che non la ricambierei più con quello che avevo prima. Cioè, se io dovessi ridonare tutta la mia miseria per riavere la ricchezza che avevo prima, non esiste proprio. Mi tengo tutto quello che ho.
1: Questa è un'affermazione
2: È
1: forte.
2: forte, tant'è che io sono arrivata a benedire quasi, sembra un'eresia, la mia malattia, perché se la mia malattia ha portato la mia perdita di tutto, ha portato a questo, io oggi sono la persona più felice del mondo.
1: Prima abbiamo visto delle immagini che arrivano in diretta da Lourdes.
2: Perché
1: Perché nella tua storia.
2: è tutto iniziato da Maria. Io dico sempre Maria, che in genere è Gesù che ci dona la madre, ci presenta la madre. Io ho fatto il contrario, è la madre che mi ha presentato suo figlio.
1: Come arrivi a Lourdes?
2: Beh, io arrivo a Lourdes perché ovviamente nel momento di disperazione, questi sono i vari passaggi, le varie pillolite che ti manda poi il Signore, no? Perché ho conosciuto delle persone che andavano a Lourdes. Vieni, vieni, dico, ma che venga a fare? Ma è faticoso per me, non ti preoccupare, tant'è che mi hanno addirittura fornito un pullman con il bagno dentro, con tutto quanto. A quel punto ho detto, devo andare, insomma, quasi
0: Sembra
2: quasi faccio un favore, se no fa di brutto.
0: male.
2: Sono andata a Lourdes e quando stavo là, a parte che Lourdes è un luogo che non esistono Caraibi, non esiste niente, è stupendo, tutto è bello, pure gli alberi sono belli, tutto ha un'aria particolare, un odore particolare che si percepisce stando lì. Io ci avevano fatto nel pullman una sorta di, ah, quando siete lì davanti dovete chiedere qualcosa, perché il Signore, io dicevo, che cosa chiedo io? Poi quando sono arrivata lì ho visto tutto quello che c'era intorno a me, ho detto, mi sento quasi quasi fortunata perché ho visto tanti bambini in situazioni tragiche, però quando stavo lì ormai ero arrivata fino all'urto, qualcosa dovevo chiedere anch'io, no? Io ho chiesto la forza, ho detto alla Madonna, dammi la forza. Per come raccontavo prima a Don Luigi, avevo una figlia di 12 anni, dico dammi Madonna la forza di portarla perlomeno fino a 18 anni, ero rimasta sola, non avevo più niente, non avevo più lavoro, non avevo più casa, non avevo un qualcosa con cui andare avanti, ho detto dammi la forza di portarla fino a 18 anni, mio marito se n'era andato, insomma, una serie di cose. Beh, io mia figlia l'ho portata fino a 30 e l'ho fatta anche sposare, quindi l'ho fatta studiare e sposare. Quindi credo che quando si dice che Dio dà molto di più, tant'è che ogni tanto scherzando dico, ma forse è un po' troppo, basta.
3: E allora spiegaci, nel frattempo noi vediamo le immagini che ci arrivano in diretta da Lourdes. A Lourdes che cosa succede dentro di te? Tu chiedi di trovare questa forza, e questa forza fiorisce, viene
2: Questa
3: fuori da qualche
2: forza,
3: parte.
2: quando sono tornata, ho avuto questa, a parte questa forza, ma anche questo desiderio di capire da dove veniva questa forza, perché io sono una fifona cronica, io sono una paurosa, ho sempre vissuto prima con mia mamma e poi a 18 anni mi sono sposata, quindi diciamo che non sapevo nemmeno come portare avanti la mia vita, come gestirla, no? Quindi ho detto, ma da chi viene tutta questa forza? E ho cominciato ad andare, entravo, uscivo da una chiesa, parlavo con un prete, con un altro, perché volevo capire chi era questo Dio, che io conoscevo sulla carta, ma non conoscevo intimamente. E quindi mi hanno invitata a una catechesi e sono andata ad ascoltarla sempre, io faccio sempre i favori, sempre per favore di questa amica che mi aveva invitato, ho detto, vabbè, vado.

0: Dico, ma tanto sarà la prima e l'ultima volta, perché come faccio io a uscire? Perché la sera per andare agli incontri, dico, ma rimane difficile. E insomma, per farvela breve, io sono 17 anni che sto in questo cammino neocatecumenale e ho incontrato, il Signore mi ha messo davanti tanti fratelli che mi hanno supportato, che mi hanno aiutato in tutto. E ho cominciato quindi a frequentare la chiesa, ho cominciato a leggere la parola, ho cominciato a fare questo cammino, che in realtà è un cammino, e devo dire che la mia vita si è trasformata giorno per giorno, perché non è stata una volta, giorno per giorno, e si trasforma ancora oggi, giorno per giorno. Tant'è che io riesco a leggere in tutto ciò che mi succede, perché attenzione, non è che quando si prega o quando si è bravi o quando si frequenta spariscono tutte le disgrazie. Le disgrazie ci sono comunque, perché è la vita, è la
1: Certo.
0: nostra vita, le malattie ci sono, i problemi ci sono anche tra noi, ma si risolvono perché c'è Dio con noi, e quindi tutto ciò che sembra un problema poi diventa una cosa che si risolve anche tra noi fratelli di comunità. Si discute, si litiga, ognuno ha le sue teste, siamo tutti diversi, ma poi alla fine si arriva a una cosa comune, che è il perdono, l'amore, che è la cosa più importante.
1: Brunella, io ti chiedo di guardare lì davanti a te, perché c'è qualcuno che ti vuole dire una cosa.
2: Ciao mamma, so che non ti aspettavi di vedermi qua, invece nonostante l'imbarazzo ho deciso di accettare l'invito e sarò molto breve perché sai che fatica sto facendo, però non potevo non salutarti e dirti che ti voglio bene innanzitutto e dirti grazie per l'esempio di donna che sei, per il tuo coraggio. Per la tua fede soprattutto. È stato un percorso non facile il tuo, però hai aperto il cuore, ti sei lasciata guidare e per me questo è stato molto importante, per essere la donna che sono oggi. Anche la tua vita ha contribuito, al mio cammino di oggi, quindi ti ringrazio. Ti mando un bacio e saluto tutti quanti. Ciao!
1: E lei è Nicole, è la ragazza che hai portato a 30 anni al
0: È
1: matrimonio.
0: la ragazza che ho portato a 30 anni e credo che questo sia stato il vero miracolo della mia vita, perché Nicole era una che quando sono tornata da Lourdes mi prendeva in giro perché leva questa statuetta, leva questo santino, questa casa è diventata una chiesa, insomma buttava tutto all'aria e io ci soffrivo tanto, no? Oggi Nicole è una ragazza molto credente, è entrata in cammino anche lei. Ha una famiglia meravigliosa con la quale prega e c'ho la piccolina di 2 anni, 2 anni e mezzo, Chiara, la nipotina, che il sabato sera gli dice: Mamma, andiamo da Gesù? Andiamo da Gesù.
3: Allora, noi immaginavamo, ma Nicole stessa ha detto, non ti aspettavi che ci potesse essere
0: No,
3: Nicole, te l'aspettavi
0: assolutamente.
3: magari da Daniele, ma non da Nicole, esatto. Ma
0: No,
3: comunque Daniele c'è, Daniele, eccoti.
4: Le credevate che mancavo pure io, eh? Invece dopo Nicole c'è sta la pecorella smarrita, che so io.
3: Allora, Daniele, visto, noi siamo abituati a vederti in altra veste e in altra opera, perché quando vieni qua fai le pizze, ci racconti le storie, invece adesso sei chiamato a raccontare una storia che ti riguarda. Come hai vissuto personalmente questo percorso di mamma?
4: Ma guarda, mamma, come già ha detto Nicole, è una donna molto forte. Infatti, scusate, ma mi commuovo quando dico questa cosa, perché mentre con mia sorella ha fatto più la mamma, perché mia sorella è più piccola di me di 10 anni, io sono cresciuto con mia nonna che mi ha fatto da mamma, perché mamma ci ha avuto a me e mio fratello che eravamo giovani. Quindi questo rapporto con mia madre io lo sto recuperando da grande e vi sembrerà strano, ma lo sto recuperando tanto anche grazie a voi, perché a casa nostra, a casa di mamma, è collegata sempre su TV 2000 e il vostro programma, quando vengo io, sta prima del rosario e dopo la messa, quindi praticamente cosa più bella per lei non poteva accadere. Quindi grazie, grazie a te Giacomo, grazie a tutta TV 2000.
1: Daniele, possiamo dire noi grazie a te, perché davvero questo ci fa commuovere a noi, perché è bellissimo quello che hai detto, e se noi abbiamo contribuito anche in una piccolissima parte, questo ci ripaga di tutto ed è una gioia immensa.
0: Esatto.
1: Grazie davvero da tutti
0: noi.
1: Soprattutto
0: per il mio rapporto.
1: Grazie.
3: Daniele, rimani con noi, perché volevo chiedere a Don Luigi proprio questo. Molte volte, anche in questo studio, quando si parla di malattia, si dice che coinvolge non solamente il singolo, ma coinvolge tutto. C'è anche un altro risvolto della medaglia. Quando si parla di conversione, quando si parla di fede, a prescindere dal fatto che uno poi vada a messa tutti i giorni o meno, comunque la bellezza che uno porta nella sua vita, come Brunella ci ha testimoniato quest'oggi, è una testimonianza che è diffusiva di sé.
5: Il bene è diffusivo, lo insegnava San Tommaso. Anche il male lo è. E diciamo che quindi quello che capita nella vita di una persona inevitabilmente tocca le relazioni che gli sono accanto. Ed è proprio vero che i veri cambiamenti sono graduali, lenti, e poi sono un cambiamento di sguardo sulla realtà e sulle cose, un giudizio diverso proprio sulla nostra esperienza, e sulla qualità, sul gusto dell'esistenza. Quando una persona comincia a gustare la vita in un modo completamente diverso, si inonda il suo cuore di quelli che sono i frutti dello spirito, cioè c'è più pace, c'è più gioia, c'è più luce. Beh, quando stai accanto a una persona che nel cuore ha pace, gioia e luce, inevitabilmente questo diventa una grazia anche per le persone che gli stanno accanto. Quindi la conversione di uno è sempre un affare di tutti, è sempre.
1: Grazie Don Luigi. Brunella, tra un po' ritroveremo anche Daniele, ma vogliamo continuare a raccontare la tua storia, perché certo. Tu torni da Lourdes, hai detto che frequentavi la chiesa, conoscevi la Bibbia, però ti sei messa a cercare più nel dettaglio,
0: certo,
1: da dove arrivasse proprio quel tuo cambiamento.
0: Certo. Ho cominciato ad avere questo, non so, forse interpretare la parola è un po'... a far entrare quella parola nella mia vita, a prendere quella parola e farla mia.
1: E allora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità brevissima e poi riprendiamo proprio da qui.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me.
9: Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
11: Mordi It Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
12: Macchie scure dopo l'estate?
13: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oreal Paris.
12: Io valgo.
14: Apritevi a una nuova filosofia
15: greca
14: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
15: bontà.
16: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
17: Che bel telefono!
18: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
19: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
20: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
21: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
22: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
23: Dal 10 al 23 settembre, pasta di Vella, formati assortiti da 1 kg a 89 centesimi.
24: Che favola!
22: Basta un penny.
25: Ci sono mattine più pesanti di altre.
26: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
27: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
28: Il futuro ci aspetta.
2: Terra Nostra, sabato alle 16:00.

0: Brunella. Brunella Cerusico ci sta raccontando la sua storia, una storia che abbiamo detto che è un prima e un dopo. E abbiamo raccontato anche che tu, Brunella, avevi tutto, ma a un certo punto la vita stravolge i piani e inizia una nuova vita. Ma tu hai detto, io la vita che ho adesso non la ricambierei con quella del passato. Vediamo, in questo momento abbiamo l'immagine in diretta da Lourdes, perché Lourdes è stato un luogo fondamentale nella tua vita, e noi tra poco vi porteremo tutti proprio a Lourdes. Però Brunella, prima della pubblicità ci siamo lasciati su un passaggio molto importante. Tu conoscevi la parola di Dio, conoscevi la Bibbia, però hai detto, a un certo punto ho iniziato a capire come portare la parola nella mia vita. In che modo?
1: Beh, questo poi ovviamente, questo cambiamento non sono io che lo decido, non sono io che lo faccio. Io ho semplicemente lasciato una porta aperta, la porta del cuore. Ho detto qui, cioè, siccome si sa Dio non è uno, ci sta sempre qui a fianco, evidentemente in quel momento che io ho lasciato la porta, che ho lasciato entrare questa parola, come dice la Bibbia, il verbo si fece carne, quindi è entrata nella mia vita. E ho cominciato a capire il significato di quei Vangeli che avevo letto tante volte, perché andando a scuola dalle suore, facendo le scuole private, il Vangelo, quei Vangeli che tu leggi e dici, ma sta parlando con me? Ma in quel momento tu veramente ti domandi, ma sta parlando con me? E quindi man mano che tu capisci, inizia questa relazione con Dio, che quando noi diciamo è una relazione fatta di preghiera. Ma la preghiera non è solo, che pur bellissima, per carità, perché la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore, il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Credo, tutte bellissime preghiere. Ma io, molto più che pregare, adesso lo confesso, io ci parlo, è una relazione parlante. Dio è nella mia vita anche quando cucino, anche quando faccio la doccia, anche quando mi trucco. Diventa una relazione veramente paterna. E in quel momento quello che ti dice, e soprattutto ti affidi, perché a tuo padre ti si sa, i bambini, no? Hanno il padre vicino, ti affidi. E per me è stato difficile, perché io non conoscevo la, quando si dice Dio è un padre, ma il padre qual è? Perché io con mio padre ho avuto una relazione molto leggera, perché mio padre non è stato molto presente, un po' per il lavoro, un po' per altre cose, non è stato molto presente nella mia vita. Quindi capire che cosa fa un padre, in poche parole, Dio è stato il mio padre celeste, un po' anche il mio padre terreno, perché mi accompagna giornalmente nella vita, in ogni cosa. Io chiedo sempre a lui, qualsiasi cosa devo fare, che dici, la faccio, che ne pensi, poi mi metto lì in silenzio, un po' di preghiera silenziosa, che cerco di far parlare Dio. Diceva a Don Luigi, non c'è, ecco, né WhatsApp.
2: Brunella, tu hai detto proprio tenere aperta la porta del cuore. Questo, Don Luigi, è la predisposizione a un ascolto che è un ascolto totale. Ascoltiamo semplicemente con le orecchie, col canale uditivo, ma ci facciamo passare proprio le cose dentro. Tra l'altro è proprio ciò che suggerisce, una delle cose che suggerisce Papa Leone per la Quaresima, l'ascolto.
3: Ma non è un ascolto giustamente solo del sentire, come specificavi. Ascolto della parola di Dio è un'educazione dello sguardo. Cioè la vera conversione passa attraverso la parola di Dio. Cioè può succedere qualcosa nella nostra vita in maniera puntuale che divide la nostra vita in due, in un prima e un dopo. Un po' come Paolo sulla via di Damasco, no? In quel momento, in quella caduta, c'è un prima e un dopo. Ma quando Paolo si rialza, chi è che lo aiuterà ad alzarsi in maniera diversa? Chi lo educherà a guardare le cose in maniera differente? Chi lo aiuterà a vivere la propria vita con un atteggiamento diverso? La parola di Dio. Noi molto spesso sottovalutiamo la potenza della parola di Dio. Ma la parola di Dio non è una favola con la morale alla fine. Cioè, molto spesso noi ne diamo sempre una lettura molto moralistica, no? Vogliamo dedurre semplicemente qualcosa da fare in questo momento della nostra esistenza. Invece è un accompagnamento quotidiano che cambia completamente il nostro atteggiamento davanti all'esistenza. Cioè, più frequenti la parola, più a un certo punto ti rendi conto che la frequenza di quella parola ti ha cambiato, perché hai una mentalità nuova. Paolo dice, ecco, noi adesso abbiamo il pensiero di Cristo, cioè ragioniamo come ragiona Cristo. Come ragiona Cristo? Come un figlio. Cioè la potenza di Gesù è che Gesù per tutta la sua vita è stato un figlio che aveva un padre, e quindi si è poggiato su questo padre. Quindi in che cosa consiste la vera conversione? Non soltanto nel cambio di sguardo rispetto alla nostra esperienza, ma cominciamo a ragionare con la mentalità di Cristo, quindi come figli. Non siamo più soli, e quando uno non è più solo può stare anche nel cuore dell'inferno. Quell'inferno non è più inferno se tu non sei solo. E la vita spirituale, la preghiera, è questa memoria di una presenza che cambia completamente la nostra storia.
0: Ecco, abbiamo visto lo sguardo di
1: Lui
0: Brunella.
1: L'ha detto bene, forse meglio di me,
3: no,
1: da
3: teologo. No, tu vivi, è diverso.
1: Io l'ho vissuta veramente questa cosa. La parola mi ha cambiato, mi ha fatto capire che cos'è il perdono, che il perdono è una cosa importantissima, che se non viene da Dio umanamente è impossibile perdonare una persona che ti ha fatto del male. Eppure io sono riuscita
0: Brunella,
1: a toccare.
0: Noi abbiamo lasciato una persona però che ci sta ascoltando, che è tuo figlio Daniele, che è lì, non ci dobbiamo dimenticare che c'è ancora Daniele. Ecco Daniele, noi ti vogliamo lasciare davvero un minuto proprio per dire grazie a tua mamma per quello che vuoi. Questo tempo è tutto per voi.
4: Ma guarda, innanzitutto io ringrazio voi e ringrazio anche mamma, perché comunque mi ha insegnato la forza, perché io al posto suo, lo dico sempre, la sua malattia non l'avrei superata. Invece lei in silenzio, con la sua forza, è andata avanti e non ha pesato mai su noi figli, perché voi avete conosciuto mia sorella, ma io ho anche un altro fratello, e lei non ha mai, che si chiama Umberto, e anzi, che vi porterò e vi presenterò, così avete conosciuto tutta la famiglia, perché è lui che mi ha insegnato a fare le pizze. Quindi la prossima volta verrò con mio fratello a fare le pizze. Però ecco, non ha mai, cioè mamma è una che ha preso la macchina, che si invertono i pedali e guida, cioè non ha mai chiamato per dirmi porti là, con tutta la sua malattia. Quindi per me questo è stato un esempio di vita, ecco. E volevo dire un aneddoto velocissimo su quest'estate, che io sono partito in camper, per quanto è strana la vita, no? Con Roberta Savona, senza una meta, ci siamo persi nei Pirenei, e indovinate dove ci siamo ritrovati?
2: Lo sappiamo.
4: A Lourdes.
2: A Lourdes.
4: Ora, io non lo so, però è stato così.
2: Daniele, noi ti ringraziamo. Conoscere te non è solo conoscere storie di pizza, ma storie di famiglia, che è la vostra, e ci fa sempre piacere aggiungere qualche ingrediente, qualche tassello in più a questa storia bellissima. Ci vediamo
0: grazie.
2: Presto, Daniele, grazie.
4: Grazie a voi. Ci vediamo in studio.
2: E se abbiamo promesso Lourdes, grazie, è ora di andarci.
0: Andiamo, e andiamo a Lourdes. Chi c'è? C'è padre Nicola Ventriglia. Ci sei?
2: Eccoci.
0: Ho avuto paura, ho detto non c'è. Come stai? Buongiorno.
5: Buongiorno, grazie. Buongiorno Giacomo.
0: Noi oggi abbiamo
5: e
0: raccontato...
5: Don Luigi.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ti salutano, padre
3: Nicola.
0: Noi oggi, volevo dirti, abbiamo raccontato una di quelle storie che possiamo definirlo proprio un miracolo di Lourdes.
5: L'ho sentita, ho seguito, bravissima Brunella.
2: Lourdes è un luogo speciale, Don Luigi, perché abbiamo capito che spiazza un po' le carte in tavola. Uno può andare là senza pensiero, o magari con un desiderio, e poi ritornare, però quella vita cambia e anche oltre al desiderio che uno aveva pensato. Non si tratta semplicemente, o non si tratta solo di guarire il corpo, si tratta di tornare da lì e trovarsi guariti nel cuore. È così?
5: È verissimo, è verissimo. E io dico sempre, ma non lo dico io, me lo dicono i pellegrini che vengono, le persone che vengono a passare un po' di tempo in questo luogo, e come è successo a Bernadette, succede a ciascuno di noi che arriva qui. Bernadette dice che questo incontro con la Signora le ha cambiato la vita, e venire a Lourdes significa, senza chiederlo tante volte, senza manco pensarlo, che si riparte, non come si è arrivate.
0: Padre Nicola, ti chiediamo di mandare un messaggio proprio da lì, tu sei a Lourdes, alle persone che ci stanno seguendo in questo momento. Forse c'è qualcuno che sta attraversando un periodo difficile della sua vita, e allora ti vuoi rivolgere direttamente a loro?
5: Ma la posso dire veramente con semplicità e in punta di piedi, perché quando si è in momenti difficili, di difficoltà, di sofferenza personale che è procurato dagli altri, dalla salute, è sempre difficile. Però, come diceva Brunella, bisogna aprire la porta, tenere la porta aperta perché il Signore entra. Può darsi che faccia entrare prima la mamma e poi entra lui. Oh, insomma, ma entra, e quando entra Dio nella nostra vita, tutto cambia.
2: Padre Nicola, noi ti ringraziamo, ti mandiamo un grandissimo
0: Grazie.
2: abbraccio, sei sempre prezioso ed è bello anche per il nostro pubblico sapere che sei lì. Grazie ancora, Padre Nicola. Un
5: Grazie, grazie, grazie.
2: saluto a te, Don Luigi. Ma allora questa porta com'è che si tiene aperta?
3: Forse cominciando a pensare che tante cose nella vita noi le programmiamo, poi ci sono gli imprevisti, che non vanno mai letti come degli imprevisti. La nostra vita è attraversata da una misteriosa provvidenza.
0: Stavo parlando, ci sono delle persone che stanno camminando ancora
1: Sì,
0: con te e so che tu vorresti tanto salutarle perché ci stanno guardando.
1: certo, sono i miei fratelli della comunità del San Luigi Gonzaga, che cammino con loro da 16 anni e loro ci supportiamo in tutto. Litighiamo anche, perché come tutti i fratelli si litiga, litighiamo, facciamo pace, ci sosteniamo quando ci sono le problematiche. Una famiglia vera dove, come ho detto prima, alla fine si conosce il perdono e l'amore, che sono delle cose importanti.
2: E noi li salutiamo, ci uniamo al saluto e anche al ringraziamento perché hanno fatto qualcosa di bello per la tua vita e tu hai fatto qualcosa di bello anche per noi e per chi ci sta seguendo da casa.
0: Grazie.
2: Grazie a te e a tutta la tua
1: Grazie
2: famiglia,
1: a
2: grazie
1: voi.
2: a Don
3: Grazie a
2: Luigi,
3: voi.
2: Maria e Picoco.

0: Che bel telefono!
1: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
2: Grazie, buongiorno, grazie, buongiorno Giacomo.

tante patologie. Ed ancora parleremo di reflusso. Pensate, un italiano su quattro soffre di questo disturbo. E oggi vi diremo come curare in maniera definitiva. Ed ancora parleremo di artrosi, artrosi alla mano, in particolare di rizoartrosi, quali sono le ultimissime terapie. Soprattutto vi faremo vedere gli esercizi di fisioterapia e anche degli esercizi che potete fare voi a casa in piena autonomia. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
10: Ci sono mattine più pesanti di altre.
11: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
12: Università LUMSA, dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
13: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
14: Il futuro ci aspetta.
1: Terra Nostra, sabato alle 16.
15: Che bel telefono!
16: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
17: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi parliamo dell'alimentazione dopo i 50 anni. Ebbene, dopo 50 anni l'alimentazione deve cambiare perché è una vera e propria partita di biochimica. Lo vediamo, il metabolismo che rallenta, questi ormoni che cambiano, anche i tessuti. Beh, hanno bisogno di altre strategie per diventare più tonici e sicuramente l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Che cosa dobbiamo cambiare anche nel nostro stile di vita? Ci dirà tutto la professoressa Maria Cristina Mele. Benvenuta,
18: grazie,
17: professoressa. Io ricordo,
18: grazie,
17: che è direttore dell'unità operativa complessa di nutrizione clinica al Policlinico Universitario, Policlinico Gemelli di Roma. Allora ho parlato di una partita di biochimica, davvero, insomma, dobbiamo fare attenzione perché poi improvvisamente arrivano tutti questi cambiamenti.

0: E quali sono allora questi cambiamenti che il corpo di una donna dopo i 50 anni deve affrontare?
1: Allora, prima di tutto una premessa, la menopausa non è una malattia,
0: esatto.
1: Questa è la prima cosa, perché sennò diventa un dramma,
0: sì,
1: per noi, no? Entrare in menopausa, un terzo della nostra vita verrà passata in questa condizione, quindi ci dobbiamo preparare bene. Che cosa può cambiare? Cadono gli estrogeni, lei l'ha già detto, e si cambiano tante cose da un punto di vista metabolico. Allora dobbiamo cercare di non ingrassare. Ingrassare significa aumentare in termini di grasso, soprattutto addominale. Perché? Perché cambia appunto l'asset metabolico del corpo, cambia in maniera quasi impercettibile. Come ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo perché il vestito dell'anno precedente ci va un po' stretto a livello della circonferenza vita. Questo è un segnale, uno dei segnali che possiamo percepire. L'altra cosa che dobbiamo tenere ben sotto controllo è mantenere attivi i muscoli. Perché? Perché contemporaneamente, parliamo di menopausa, ma stiamo entrando in una fase di concreto invecchiamento corporeo, quindi la perdita di massa muscolare fa parte di questa trasformazione e noi la dobbiamo contrastare.
0: La dobbiamo contrastare. Assolutamente. E ci sono insomma delle strategie, adesso ci dirà la professoressa esattamente come intervenire, perché l'aspettativa di vita è cresciuta e noi parliamo molto spesso di longevità in maniera forse errata. Noi pensiamo di aggiungere anni alla vita e invece dobbiamo aggiungere qualità alla vita che stiamo vivendo. E allora a questo punto qual è lo stile di vita corretto? Quali sono i cambiamenti che noi dobbiamo apportare in questa fase lunga, come diceva lei,
1: molto
0: della nostra
1: lunga
0: vita?
1: Allora, fondamentalmente dobbiamo mantenerci attive. Attive significa fare attività fisica, mangiare in maniera regolare, significa avere delle relazioni familiari, costruire un ambiente che ci tenga costantemente attivi. Perché? Perché uno dei meccanismi che spesso è sottovalutato in menopausa comprende le oscillazioni del tono dell'umore. Quindi noi ci sentiamo a volte più depresse e allora dobbiamo allargare invece le nostre reti relazionali, perché tutto questo ci aiuta tantissimo a mantenerci attive da un punto di vista cerebrale, cioè allenare i muscoli ma allenare anche le nostre reti neurali, cioè il nostro cervello. Questi sono i punti importanti e l'alimentazione aiuta a tutti questi aspetti.
0: E oggi adesso andiamo nel concreto, no, professoressa, perché diamo delle indicazioni, proprio perché magari le nostre amiche ci stanno seguendo da casa, magari finiscono di vedere il mio medico e vanno a fare la spesa e per cui hanno necessità di capire che cosa mettere nel carrello della spesa, quali sono gli alimenti più funzionali. Si parla molto di alimenti funzionali che fanno bene al nostro corpo. Quali sono?
1: Allora, c'è una bella, come dire, carrellata sul nostro tavolo, no? Ci sono tutto quello che noi dobbiamo andare a cercare in maniera equilibrata nel carrello della spesa. Ora, in primis, lo diciamo sempre, lo diciamo in tutte le età della vita, ma soprattutto in questa fase dobbiamo scegliere i prodotti dell'orto giusti, quindi ortaggi, verdura a foglia, sempre stagionali, per cui l'estate non è uguale all'inverno, ovviamente. Ecco, quindi riempire il carrello prima di tutto di questi prodotti. Perché? Perché sono determinanti, perché contengono tanti antiossidanti, tanti principi attivi che aiutano a mantenerci giovani e sane. Poi, sempre parlando di fibre, i legumi, i cereali, cioè tutto quello che fa parte di questa area vegetale che deve prevalere sempre nella nostra alimentazione. L'abbiamo detto tante volte, in altre età della vita. E poi ci sono le aree che invece riguardano le proteine. Perché? Perché dobbiamo lavorare con i muscoli. Quindi i muscoli si nutrono prevalentemente con un apporto adeguato di proteine, soprattutto quando questo muscolo comincia a funzionare un po' meno bene in menopausa. Quindi usiamo...
0: Per cui c'è necessità di mangiare uova e carne?
1: C'è necessità di mangiare in parte proteine vegetali, quindi tutti quelli che sono i legumi, quindi l'Italia è abbonda di queste meravigliose primizie, quindi dai legumi secchi, possiamo prenderli già in scatola se non abbiamo il tempo di cucinarli, perché
0: sì,
1: quello
0: certo,
1: è un tempo che a volte ci manca. E poi ci sono le proteine che invece derivano dagli animali e allora qui ci sono le fonti direttamente: carni bianche, carni rosse e poi naturalmente i prodotti lattiero-caseari che sono ben rappresentati su questo tavolo. E poi le uova.
0: Ecco, qui io volevo arrivare proprio sulle uova e sulla carne. Le uova devono essere mangiate, ma che tipo di uova deve essere scelto? Perché abbiamo letto anche nel cartello, c'è un tipo di uovo che deve essere scelto rispetto ad un altro, no?
1: Diciamo che le uova dovrebbero provenire da galline felici, cioè galline che possono avere

0: accesso all'aria aperta e quindi possano in qualche modo essere nutrite non solo con i mangimi, con i cereali, ma anche con altri prodotti che un tempo facevano parte delle aie delle nostre nonne, perché le uova rappresentano un apporto di nutrienti spettacolari per il nostro mantenimento. Pensiamo che il pulcino nasce mangiando il contenuto dell'uovo, senza essere nutrito dall'esterno. Quindi le proteine e i nutrienti contenuti nell'uovo sono straordinariamente efficaci per mantenerci bene.
1: Però c'è un però, no, professoressa? Quante volte a settimana, parliamo molto, dobbiamo sicuramente mangiare le uova, dobbiamo mangiare la carne, però la frequenza è anche importante, perché ci sono persone che lo mangiano l'uovo tutti i giorni, come mangiano tutti i giorni la carne anche. Ecco. Allora, la frequenza quale dovrebbe essere?
0: La frequenza
1: essere?
0: Deve essere prima di tutto limitata, perché... Ma prima di frequenza parliamo di che tipo di carne.
1: Certo, come parliamo... per le uova, no? Come abbiamo capito, devono essere biologiche,
0: esatto,
1: allevamento a terra.
0: Esatto, allevamento a terra. Quindi la carne dovrebbe essere prevalentemente scelta tra quegli allevamenti non intensivi che prevedono un pascolo per gli animali. Quindi ne possiamo mangiare poca, una, due volte a settimana, mi riferisco alla carne rossa, però di grande qualità. Grande qualità nella scelta di questo tipo di alimento, che non va demonizzato, va solo scelto bene e consumato con grande attenzione, con grande parsimonia, perché facciamo bene a noi stessi e all'ambiente.
1: E quello, e allora non possiamo non parlare anche del nostro microbiota, no, professoressa, la salute intestinale, anche perché il nostro intestino cambia. Dopo i 50 anni vediamo, come dire, un po' in sofferenza, tanti sono i disturbi intestinali e il microbiota ha bisogno magari di essere nutrito, c'è molta ricerca proprio sul microbiota e su questo asse, no? Che sappiamo esserci tra mente e il nostro microbiota. Come lo dobbiamo nutrire, professoressa?
0: Così come cambiamo noi nel processo di invecchiamento, ahimè, cambiano anche le relazioni tra i miliardi di batteri che compongono il microbiota intestinale. Lo dobbiamo nutrire guardando sempre quel tavolo e prediligendo le fibre. Le fibre sono
1: Stiamo parlando di frutta,
0: di ortaggi, di legumi, stiamo parlando di cereali integrali, di tanti tipi di cereali che devono essere parte integrante della nostra tavola, riducendo le fonti di proteine animali, come abbiamo detto, proprio perché l'equilibrio del microbiota dipende da quanto sia buono il pascolo che noi forniamo a questi batteri, che vivono in completa simbiosi con noi e ci restituiscono ogni giorno benessere. Ci restituiscono nutrienti perché producono per noi delle cose che noi non siamo in grado di produrre a sufficienza. Quindi nutrirci per nutrire bene il nostro microbiota intestinale.
1: Non possiamo non parlare del prosciutto cotto, professoressa, ha fatto tanto acclamore questa notizia. Il prosciutto cotto è messo all'Organizzazione Mondiale della Sanità tra i cibi potenzialmente cancerogeni. È una notizia vecchia, si sapeva, insomma, certo. Sono più di 10 anni che si sa che bisogna consumarlo con cautela. Non me ne vogliano le industrie, perché noi siamo, insomma, voglio dire, l'industria alimentare anche italiana vive anche di questo e noi lo dobbiamo assolutamente supportare, però bisogna fare un'attenzione particolare proprio sui cibi processati, ultraprocessati. Perché vanno consumati con attenzione? Non me ne voglio il prosciutto cotto, perché magari una volta ogni tanto va anche consumato.
0: Assolutamente, no? L'importante è non mangiarne tutti i giorni, esatto, in quantità abbondante.
1: È quello,
0: no?
1: Il problema, il prosciutto cotto.
0: Esatto, è molto appetibile, molto facile anche da preparare. Ecco, gli ultraprocessati, di cui fa parte anche il prosciutto cotto, sono quegli alimenti che, pur provenendo dalla natura, sia da fonti animali sia da fonti vegetali, sono talmente trasformati attraverso addizionamento, processi industriali, stabilizzanti, conservanti, coloranti, tutto quello che serve per mantenerli integri per un lungo periodo di tempo. Questi ultraprocessati sono stati da qualche anno banditi da una frequenza giornaliera per poter mantenere sano in primis il nostro microbiota, perché impattano drammaticamente sulle funzioni del microbiota e non solo, e quindi possono alterare il quadro, per esempio, dell'infiammazione di basso grado, che noi combattiamo perché la riteniamo origine di tante patologie nel nostro corpo. Per cui dovremmo cercare di mangiare cibi minimamente processati, e non mi riferisco alla passata di pomodoro oppure al latte pastorizzato, perché in questi due casi noi stiamo semplicemente preservando attraverso processi termici dei prodotti meravigliosi della nostra produzione agricola.
1: La cosa bella è da chiarire, che tante volte le persone di

0: una certa età proprio cenano, noi stiamo dando dei consigli a persone che hanno più di 50 anni e non me ne vogliano, però ad una certa età la sera magari si accontentano di cenare il panino famoso con il prosciutto cotto, oppure si accontentano davvero di cose anche molto veloci e magari super processate. Questo sì. Allora rispondiamo anche a qualche domanda, professoressa. Certo. Maria le scrive dalla provincia di Pistoia e le chiede: dopo i 50 anni tutte le donne dovrebbero assumere regolarmente la vitamina D?
1: Tutte le donne dovrebbero, sì, assumere regolarmente la vitamina D in tutte le fasi della propria vita, qualora si rilevi,
0: non solo dopo
1: la menopausa, qualora si rilevi una carenza. E oggi è molto semplice accedere a un dosaggio plasmatico di vitamina D, perché la carenza non riguarda solo la menopausa, può riguardare tutte le fasi della donna, della crescita, della gravidanza, dell'adolescenza, e in tutti quei casi la vitamina D va assolutamente supplementata.
0: Supplementata con l'integrazione, ovviamente, sentito il parere del medico, questo lo vogliamo sempre sottolineare, anche perché come deve essere assunta la vitamina D?
1: Vitamina D purtroppo ha bisogno di un processo endogeno biochimico di trasformazione complesso all'interno del corpo, quindi non ci sono, a differenza di altre vitamine, delle fonti, sì, il pesce azzurro, ci sono delle possibilità, ma non riescono completamente a soddisfare i nostri fabbisogni su quelli che sono i livelli consigliati per mantenere tutte le funzioni che la vitamina D ci assicura, quindi l'osso, il sistema immunitario, immune, quindi il muscolo, ecco, la protezione di tutti questi sistemi, per cui, ahimè, bisogna rivolgersi al proprio curante per essere aiutati nella supplementazione, per scegliere il supplemento giusto.
0: Giusto, perché ognuno di noi è diverso dall'altro, per cui ognuno di noi ha delle esigenze diverse.
1: Assolutamente.
0: Grazie davvero, professoressa Mele, grazie per questi consigli. Adesso
1: grazie,
0: seguitemi. Io do subito il benvenuto al professor Ludovico Docimo. Benvenuto, bentornato.
2: Grazie.
0: Caro professore, io ricordo che il professore è ordinario di chirurgia generale, presidente della Scuola di Medicina Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli e presidente della Società Italiana di Chirurgia, perché oggi parliamo di un argomento che devo dire, lo vediamo già anche dalle reclame che fanno in televisione, parliamo di reflusso gastroesofageo, un italiano su quattro soffre e magari c'è tanto fai da te dietro la cura di questo disturbo che non ci fa dormire la notte, che ovviamente ci dà davvero, come dire, una qualità di vita molto, molto pesante, molto bassa. Allora, vogliamo capire per quale motivo bruciore di stomaco, pesantezza, perché tutto questo avviene, sono tanti gli italiani che soffrono di questo disturbo.
2: Sì, dice bene, è una malattia molto frequente, molto più di quanto non immaginiamo. Di fatto spesso i pazienti riferiscono disturbi vaghi e non immaginano di avere appunto un reflusso. Questo nasce dal fatto che il corpo umano, come dico sempre, è perfetto. È perfetto, per cui in realtà l'esofago è soltanto un tubo che serve a portare il mangiare misto con la saliva nello stomaco, perché la digestione avviene all'interno dello stomaco.
0: Possiamo far vedere, abbiamo questo
2: nel momento in cui il mangiare va nello stomaco, l'acidità prodotta dalle pareti dello stomaco aiuta a digerire i cibi. Ma mentre le pareti dello stomaco sono abituate, sono fatte in modo tale da sopportare questa acidità, che ci consente ad esempio di digerire, immagini la trippa, no? La trippa sono interiore, certo, che si digeriscono nello stomaco, però la trippa, che è fatta di intestino, viene digerita, ma le pareti dello stomaco non vengono autodigerite perché sono robuste, sopportano tutto questo. Ora, che succede? Che per evitare la risalita di questa acidità lungo l'esofago c'è una valvola. Questa valvola fa in modo che appunto le pareti dell'esofago, che invece sono molto delicate, non sopporterebbero questa acidità e verrebbero ad irritarsi.
0: È un po' una bottiglia.
2: Ecco, questa bottiglia ci serve a comprenderlo meglio. Se immaginiamo che questa parte superiore è l'esofago e questa parte inferiore è lo stomaco, dobbiamo immaginare che questa valvola, in questa sede, consentirebbe in una posizione orizzontale di non far risalire l'acidità all'interno dell'esofago. Però capisce bene, vede, che se questa valvola non c'è, come in questa bottiglia, di fronte alla posizione orizzontale c'è una risalita.
0: E
2: quanto peggiore la risalita, tanto maggiore la risalita, tanto più si percepisce in bocca questa acidità, ma in realtà, soprattutto quando si è a letto e si dorme, c'è il rischio che questa acidità possa entrare nelle vie respiratorie.
0: Oggi daremo delle indicazioni su cosa fare per tentare di spegnere questo fuoco, questo bruciore, questa acidità. Ci sono anche altri sintomi che identificano
2: sì,
0: il reflusso, vero?
2: Il più frequente, al di là di questo bruciore che noi, questa acidità, percepiamo, questa sensazione acida che abbiamo in bocca, di fatto c'è un dolore toracico. Infatti spesso i pazienti si recano in ospedale perché temono di aver avuto un infarto. Infatti questa valvola che è vicino al cuore si chiama proprio cardias, proprio perché i rapporti anatomici sono vicini. Quindi innanzitutto questo dolore toracico che spesso agita il paziente, ma il più frequente disturbo è l'abbassamento della voce. Infatti spesso i pazienti si recano dall'otorino preoccupati del motivo per cui c'è un abbassamento della voce, ma in realtà poi si scopre che non c'è una patologia legata alle corde vocali, ma la patologia è legata al reflusso che, raggiungendo questa acidità le corde vocali, di fatto le irritano e fanno abbassare la voce. E quindi c'è tosse, c'è disturbo, c'è una sensazione di buco, e qualche volta nei casi più gravi, addirittura paradossalmente, uno dovrebbe immaginare che la via è più semplice, più facile, e invece c'è difficoltà al passaggio dei cibi perché piano piano risale l'esofago verso l'alto e anche lo stomaco.
0: Si può parlare di sintomi anche atipici. Ci sono dei sintomi atipici, no, professore?
2: Certo, ci sono.
0: E questi sono la tosse. E anche alcune persone lamentano anche la mancanza di deglutizione, cioè non riescono più a deglutire.
2: Sì, proprio per questo motivo, perché si irrita questo acido, irrita le corde vocali, irrita le vie aeree superiori, irrita la glottide, e quindi inizialmente il paziente non immaginerebbe mai che invece il problema è più
0: nasca
2: in basso,
0: dallo stomaco,
2: è legato
0: dalla...
2: da questa valvola che non funziona.
0: E parliamo di diagnosi, no? È importante fare una diagnosi corretta per poi approcciare una terapia alquanto corretta, perché io ho detto all'inizio che c'è molto fai da te.
2: Sì.
0: Sono tante le persone, anche perché noi siamo bombardati dalle pubblicità in televisione, sulle riviste, che tutto parlano per far passare questa acidità di stomaco. Come si fa una corretta diagnosi?
2: Ci sono indagini di vario livello. Le indagini più semplici sarebbe una banale radiografia. Perché ingerendo un mezzo di contrasto liquido si vedrebbe come in posizione poi dopo orizzontale si ha una risalita di questo mezzo di contrasto nell'esofago, laddove questo non si dovrebbe verificare. Questa è l'indagine di primo livello. Segue poi un'indagine di secondo livello, che è appunto la gastroscopia, perché con la gastroscopia di fatto si vede che questa valvola non funziona, si vedono le pareti dell'esofago infiammate perché sono arrossate, è legato al fatto appunto che questa acidità risale nell'esofago e lo irrita, per poi andare alla pH-metria, alla manometria, che sono dei piccolissimi sondini che ci consentono di vedere la pressione della valvola, quindi capire se questa valvola funziona poco o non funziona per niente, e anche si può valutare con questo stesso sondino, un sondino simile, la pH-metria, cioè qual è il livello di acidità lungo l'esofago. Spesso i pazienti sono impressionati da questi esami.
0: Certo. Ma è sempre necessaria la gastroscopia, professore? Cioè, nel senso che quando una persona in maniera ricorrente, soprattutto nei cambi di stagione, no, avviene questo, si soffre maggiormente di reflusso, è sempre necessario indagare in maniera approfondita, fare questo esame che penso sia di secondo livello.
2: Sì, la gastroscopia è necessaria perché ci dice quanto è irritato l'esofago.
0: Okay.
2: E alle volte questa irritazione può anche evolvere verso malattie molto più gravi e quindi anche bioptizzarle. Però bisogna considerare che oggi uno strumento per endoscopia, che potrebbe essere addirittura utilizzato uno strumento pediatrico, perché a noi non interessa fare una cura, a noi interessa fare la diagnosi, può avere delle dimensioni molto piccole, da 5 a 8 mm, e anche questi sondini di pH manometria sono grandi quanto un vermicello di pasta
0: però,
2: noi ingeriamo regolarmente, e quindi c'è molta agitazione, però in realtà vengono sopportati benissimo questi esami, ci danno la misura dell'entità del problema per scegliere poi la cura.
0: E cioè, questo infatti, una diagnosi corretta dà anche una terapia corretta. Qual è la terapia migliore per far passare questo disturbo che ci tormenta soprattutto in questo periodo dell'anno? Vi diremo tutto subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Sposati.
1: Ok, te l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
2: Da dove diavolo mi trovo?
3: Sei ancora a New York.
2: Ma questa, signore, non è New York.
4: Temo proprio di sì.
5: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
6: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
2: E questa, sai qua dentro?
5: Sì, burlatevi di me.
4: Dillo ancora.
2: Kate, perché non prendiamo una di queste?
7: Kate and Leopold, domani in prima serata.
8: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
10: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
11: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Siamo marinai francesi!
14: Mi sei mancato tanto.
15: Appena potrò comprare l'anello.
14: Non è necessario.
16: Edmond Dantès, siete in arresto per ordine del magistrato di Marsiglia.
17: Voglio una spiegazione.
15: Allora sei stato tu. Perché mi stai facendo questo?
18: Perdonate la mia intrusione. Sono l'abate Faria.
19: Io vi offro qualcosa che non apprezzo.
7: Montecristo.
20: Rinunciate alla vendetta, godetevi quello che avete.
7: Giovedì in prima serata.
21: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Ludovico Docimo. Stiamo parlando di reflusso, questo disturbo che compromette molto la qualità della nostra vita. Abbiamo capito quali sono i sintomi, ci sono tipici e atipici. Adesso, allora, una volta fatto la diagnosi, vogliamo capire qual è la prima indicazione terapeutica. Insomma, che cosa dobbiamo fare?
22: Si parte da indicazioni molto semplici. Innanzitutto, perdere peso. Perdere peso se è necessario, perché questo disturbo affligge anche le persone magre.
21: Però
22: se si tratta di persone sovrappeso, dimagrire consente di ridurre la pressione addominale che spingerebbe sullo stomaco e quindi faciliterebbe il reflusso. Quindi se si è sovrappeso, dimagrire. Altra banalissima cosa da fare è non andare a letto la sera dopo mangiato. Cioè occorre camminare un po', sicuramente stare seduti, almeno alle volte consigliamo ai pazienti che hanno questo disturbo di comprare un cane, così sono costretti a portarlo a spasso, certo, la sera, perché camminare dopo mangiato consente, facilita lo svuotamento gastrico, quindi se lo stomaco è vuoto il reflusso si riduce. E poi evitare i cibi più pesanti.
21: E ci sono alcuni, l'alimentazione
22: alcolici,
21: anche deve cambiare. Magari in questi periodi in cui noi sentiamo un po' il disturbo acuirsi oppure no, cioè ci sono alcuni alimenti che irritano maggiormente, vero?
22: Sì, non c'è dubbio. Innanzitutto gli agrumi, perché appunto irritanti, sono acidi, tendono a risedire.

0: a risalire. Poi cioccolato, caffè, pomodoro, patate, formaggi grassi, burro e soprattutto, ripeto, oltre ai piccanti eviterei vino e alcolici, soprattutto i superalcolici. La sera di solito, dopo un pasto abbondante si prende il superalcolico, quindi si aggiunge al pasto abbondante che riempie lo stomaco anche queste sostanze che rilasciano ulteriormente la valvola e quindi funzionando di meno si favorisce la risalita del mangiare, perché poi i pazienti spesso riferiscono anche questa sensazione
1: Certo,
0: del
1: i
0: cibo
1: gusti,
0: che risale
1: certo.
0: in bocca, soprattutto quando si va a dormire dopo mangiato con un pasto pesante, ma anche questa acidità.
1: Acidità. Allora, sicuramente abbiamo capito che bisogna subito intervenire con lo stile di vita. Per cui la camminata dopo pranzo e dopo cena, a maggior ragione, poi evitare di mangiare alcuni cibi, questo è il primo passo. Però poi questo magari a volte non basta. E allora ci sono dei farmaci. Quali sono questi farmaci che ci possono aiutare,
0: Sì,
1: professore?
0: ovviamente i farmaci non solo aiutano, ma sono delle scorciatoie. Il paziente continua ad andare a letto dopo mangiato, continua a non camminare dopo mangiato e quindi la scorciatoia farmaco diventa frequente. In effetti però questi farmaci non riparano la valvola, cioè non
1: E
0: esiste un
1: tolgono i
0: farmaco
1: sintomi?
0: che
1: No.
0: far
1: Ah.
0: riprendere la funzione della valvola. Questi farmaci fanno in modo che il disturbo si riduca. Ad esempio, gli antiacidi, gli inibitori di pompa, che riducendo l'acidità gastrica, il reflusso c'è sempre, però non è acido. Oppure, che so, farmaci che aiutano lo svuotamento gastrico, oppure ancora farmaci che proteggono. Sono quelle sostanze quelle specie di sciroppo, quelle sostanze gelatinose, in quei blister che, a tutte le ore si possono assumere e quindi proteggono la parete dell'esofago, per modo che il reflusso c'è sempre,
1: Però,
0: però è meno fastidioso ed è meno irritante. Farmaci che però, insomma.
1: per un tempo, anche perché noi ne consumiamo anche troppo, insomma, noi siamo stati anche attenzionati, insomma, l'AIFA ha detto fate attenzione, ne consumate anche troppi, perché come un po' gli antibiotici, noi tutti a casa magari abbiamo questi antiacidi a portata di mano. Allora a questo punto, come possiamo come dire, lenire questi disturbi, abbiamo capito questi farmaci, ma come possiamo anche curare questo disturbo quando invece se c'è la possibilità anche di un intervento chirurgico?
0: Sì, spesso i pazienti sono preoccupati dell'intervento chirurgico, anche perché in passato l'intervento per questi tipi di patologia richiedeva delle grandi incisioni. Oggi l'intervento chirurgico si fa con delle tecniche mini-invasive, cioè con i cosiddetti buchini, ma può essere laparoscopica, può essere robotica, ma nella realtà, proprio perché ci possono essere tante complicanze legate all'assunzione di questi farmaci,
1: Esatto, sì,
0: complicanze
1: infatti.
0: anche importanti, di fatto l'intervento chirurgico risolve il problema. Dico sempre alle persone che hanno questo fastidio che purtroppo la camera d'aria ha un buchino e perde. Quindi noi possiamo sicuramente gonfiarla periodicamente, però poi ci lamentiamo perché diventa sempre più frequente, poi alla fine la gonfiamo, ma il problema non lo risolviamo perché il buco c'è. Mentre invece l'intervento chirurgico ripara il problema. L'intervento chirurgico con i buchini, un po' come avviene per la colicistectomia, con una degenza molto breve di 2 o 3 giorni, si riesce a, tanto per cominciare, a riposizionare lo stomaco in sede, perché spesso, come si vede nella grafica, si abbina al reflusso la cosiddetta ernia iatale, cioè l'esofago per passare attraverso il diaframma, noi abbiamo che il diaframma ha una specie di buco, una breccia, che consente proprio il passaggio
1: Passaggio.
0: dell'esofago. Se questa breccia diventa più larga, più grande, è inevitabile che lo stomaco risalga verso l'alto. Risalendo lo stomaco verso l'alto, peggiora notevolmente il fastidio, mentre invece l'intervento chirurgico riporta lo stomaco all'interno della cavità addominale. Si può, come si vede nella grafica, si può richiudere con dei punti il buco di passaggio, quest'ernia, per fare in modo che non risalga
1: Risalga su.
0: più lo stomaco verso l'alto e si abbinano degli interventi, perché non c'è una valvola, non esiste una valvola artificiale, e quindi senza corpi estranei, facendo delle suture, utilizzando la parete dello stomaco, è possibile ripristinare un meccanismo a
1: Ci sono
0: valvola.
1: diverse
0: Sì,
1: tecniche,
0: ci sono
1: sì, non
0: diverse
1: so.
0: tecniche che il chirurgo sceglie in funzione del tipo di disturbo, cioè se circondare completamente lo stomaco.

0: cioè l'esofago con la parete dello stomaco, creando una valvola un po' più stretta, oppure ponendola anteriormente o posteriormente, creando una valvola un po' più grande. Questa
1: Il recupero è abbastanza breve,
0: Il
1: l'ultima intro.
0: recupero
1: È
0: è
1: immediato,
0: immediato, cioè
1: ok.
0: dopo 3 giorni il paziente va a casa e riprende una vita assolutamente normale. E di fatto ha dei
1: Subito dei
0: limiti,
1: benefici, insomma, senti.
0: benefici enormi perché sospende le cure, tanto per
1: Certo.
0: cominciare. Il disturbo scompare, la vita riprende con
1: Come no?
0: facilità e anche l'alimentazione di fatto torna normale perché il paziente dopo un breve periodo in cui ha una dieta un po' più leggera, un po' più liquida, di fatto riprende una vita assolutamente normale, abbandonando per sempre i
1: I
0: farmaci
1: farmaci, che non è una cosa da poco.
0: ed avendo di nuovo la sua valvola.
1: Grazie, grazie
0: Grazie a
1: davvero,
0: lei.
1: professor Docimo. Grazie,
0: Arrivederla.
1: grazie. Adesso seguitemi perché parliamo di un altro argomento. Io saluto e ringrazio la dottoressa Sabrina Centaro, terapista della mano e dell'arto superiore, fondatrice del Centro della Mano di Roma e docente universitaria. E anche io saluto la paziente, la signora Nailia. Benvenute, benvenute a tutte e due perché adesso parliamo di
2: Buongiorno.
1: un altro argomento
2: Sì.
1: che sta a cuore ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa. Parliamo di artrosi della mano, in particolare noi parleremo di, e lei ci farà vedere degli
2: Sì. Anche.
1: esercizi che anche in questo caso aiutano il paziente, perché
2: Assolutamente sì.
1: l'artrosi della mano, in particolare del pollice della mano, è una condizione molto diffusa che dà
2: Assolutamente.
1: tanto dolore. Esattamente che cos'è la rizzoartrosi, dottoressa?
2: Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, la rizzartrosi è un'artrosi che si sviluppa proprio alla base del pollice con l'articolazione del trapezio, quindi è l'articolazione trapezio-metacarpale ed è l'articolazione che chiaramente viene utilizzata in assoluto di più perché noi muoviamo il pollice
1: Esatto.
2: e quindi abbiamo chiaramente tutte le funzioni proprio perché esiste questo movimento del pollice.
1: E per cui al termine del pollice, qual è la
2: Sì, è proprio
1: zona?
2: questa zona qua. In questa zona qui dove c'è questa articolazione trapezio-metacarpale dove ci sono tante ossicine che sono, come possiamo vedere dalle lastre, ci sono tante ossicine del carpo e il trapezio è quello che si va a, diciamo, a muovere insieme al metacarpo e dà queste problematiche quando nella parte che vediamo della rizzartrosi comincia a esserci un problema di cartilagine e comincia chiaramente ad avere meno spessore, quindi comincia a stridere tra il
1: E non
2: trapezio e il
1: riusciamo più a fare,
2: metacarpo.
1: come dire,
2: E non,
1: svitare,
2: beh,
1: no?
2: sia,
1: Svitare
2: comincia
1: un
2: il dolore, che il
1: barattolo.
2: dolore di solito quando si vede il paziente e si valuta il paziente, ovviamente già dalla conformazione chi è specializzato riesce a capire qual è la problematica e poi si va a sentire proprio all'interno, e di solito fa male in questa parte, e poi si fanno anche dei movimenti rotatori che a seconda se si possono fare a seconda della gravità
1: Ecco,
2: della
1: infatti, la prima
2: rizzartrosi.
1: valutazione, quando appunto un paziente che lamenta questo dolore viene nel suo
2: Sì.
1: ambulatorio, quali sono? Come fa la valutazione?
2: Allora,
1: Spingendo, abbiamo visto.
2: intanto sì, la valutazione è la cosa più importante,
1: Certo.
2: ovviamente, anche se è abbastanza manifesta vedendola, però ci sono dei casi che non, il dolore e la malformazione non corrispondono, nel senso magari c'è una malformazione minore ma c'è tanto dolore, perché proprio il metacarpo si va a mettere proprio a stridere con una sorta con la punta del
1: Per cui
2: suo condilo
1: schiacciando in
2: e
1: quel punto il
2: quindi
1: paziente
2: stracciando
1: lamenta
2: in questo
1: dolore.
2: punto dà dolore. In più ruotando si sente anche in alcuni casi quando è molto severa, medio severa, degli scricchiolii proprio, degli scrosci e il paziente quando è diciamo, in uno stato avanzato non riesce proprio a sopportarlo questo dolore, quindi uno
1: E
2: fa
1: non
2: piano
1: dobbiamo aiutare
2: piano
1: queste persone, no,
2: e dobbiamo
1: dottoressa? Le
2: aiutare.
1: dobbiamo aiutare.
2: Esatto,
1: Allora, noi siamo entrati
2: esatto.
1: anche con le nostre telecamere all'interno del suo ambulatorio per
2: Sì.
1: vedere, perché ci sono tanti strumenti, no?
2: Sì.
1: Per cercare di curare in qualche modo, fare degli esercizi per togliere il dolore. Noi siamo entrati e io prego la regia di mandarci esattamente
2: Sì.
1: la prima tecnica per curare. Adesso vediamo. E
2: Sì, dice.
1: come si fa? Insomma, quando.
2: Allora, intanto c'è diciamo, una preparazione manuale, quindi si va a scaricare ovviamente tutta la parte dell'eminenza tenar, si chiama.
1: Stiamo vedendo la
2: E
1: mano
2: lì
1: dove
2: c'è
1: è.
2: la parafino, che diciamo di base la parafinoterapia per chi negli ambulatori della mano, specializzati sulla mano, è l'elemento fondamentale, perché la paraffina è calda, è una paraffina chiaramente che va a dare al paziente un rilassamento dei tessuti, agisce anche sul discorso del dolore.

0: dell'infiammazione e del rilassamento, proprio perché il calore è fondamentale per queste patologie artrosiche di qualsiasi entità, che sia la rigioartrosi o che sia
1: Certo,
0: un'artrosi
1: l'artrosi.
0: diffusa. E per noi è l'elemento chiave, diciamo, proprio perché il paziente poi la sensazione è molto piacevole, ma è
1: Immagino,
0: anche molto costruttivo per noi, perché riesce poi ad avere una mobilità migliore
1: E
0: e ad
1: fare anche degli
0: agire e a
1: esercizi,
0: fare
1: no?
0: degli
1: In maniera.
0: esercizi,
1: Io allora, prima di far
0: assolutamente.
1: vedere anche degli esercizi efficaci, io le farei rispondere, cioè Stefania le scrive da Nuoro, le chiede,
0: Sì.
1: fare degli esercizi stringendo con la mano una pallina
0: No.
1: da tennis aiuta
0: No.
1: contro l'artrosi?
0: Assolutamente no.
1: Pallina da tennis
0: No,
1: bocciata.
0: allora, bocciata totalmente, anzi, colgo l'occasione per specificare che la pallina da tennis, sia per questa patologia che per tutte le patologie della mano, non è
1: Non va
0: assolutamente
1: bene,
0: indicata,
1: no.
0: perché va a fare un movimento che non è opportuno per tutti i
1: E quelle
0: tendini.
1: palline antistress
0: Assolutamente no.
1: peggio.
0: Assolutamente no, perché devono essere fatti dei movimenti opportuni e tutti congrui e tutti chiaramente uguali, e quindi ci sono proprio delle tecniche
1: E allora facciamo vedere questi
0: specifiche.
1: esercizi, no,
0: Esatto.
1: professore?
0: Per quanto riguarda il discorso della mano, ho portato giusto tre esercizi, chiaramente ce ne sono molti di più, questo è
1: Immagino,
0: ovvio,
1: sì.
0: però si utilizza la plastilina al posto, diciamo, della fantomatica pallina, ok? Che si fa stringere in questo caso, proprio perché bisogna. La cosa importante è che bisogna stabilizzare il pollice, quella è la cosa fondamentale. Quindi per stabilizzare il pollice, per aiutare il pollice ad affrontare questo dolore, questa chiaramente mancanza di funzione, perché l'altra cosa importante è la perdita di forza, non si riesce più a svitare i
1: Certo.
0: barattoli, non si riesce più a portare nulla, cadono addirittura certe volte le cose dalle mani. Quindi per stabilizzare il pollice bisogna dare degli esercizi. I
1: Certo.
0: muscoli più importanti per stabilizzarli sono l'abduttore lungo del pollice e il primo interosseo, che è un muscoletto che è proprio questo qua, quello che fa un po' male quando si va a spingere. E oppure anche dei pizzicotti vengono fatti con questa mano.
1: Con la mano interessata, insomma.
0: Interessata, sì, dei pizzicotti che vanno a cercare di farli proprio sempre con, così, magari con un po' più, ok, come un occhio, cercare di proprio
1: E questo con
0: aprire
1: l'aiuto
0: la
1: del
0: commessura,
1: terapista, cioè il
0: certo? Sì,
1: fisioterapista
0: sì.
1: deve
0: Poi
1: insegnare.
0: chiaramente si spiegano tutti gli altri esercizi che si possono fare a casa,
1: Ecco,
0: che
1: a
0: è
1: casa c'è un
0: l'allungamento.
1: esercizio che possiamo consigliare magari a chi ci sta seguendo, un esercizio
0: Allora,
1: da poter
0: se si riesce
1: fare?
0: a prendere la
1: La
0: plastilina,
1: plastilina,
0: sicuramente questo,
1: ok.
0: oppure si può fare anche con acqua, farina e sale, e magari un po'
1: Certo.
0: più consistente. Poi c'è l'esercizio con l'elastico, quindi questo è un elastico,
1: Da
0: diciamo,
1: ginnastica si
0: professionale,
1: trova.
0: però si possono usare anche gli elastici verdi, quelli da
1: Da
0: cartoleria,
1: ginnastica,
0: sì.
1: certo.
0: E si prende magari a casa con l'altra mano, in questo caso siamo a studio, e si attiva facendo il movimento dell'indice verso il pollice, questo muscoletto che, come dicevamo, è proprio fondamentale, il primo interosseo per stabilizzare. Ok? E poi l'altro muscolo importante, l'abduttore lungo del pollice, si fa, adesso vi faccio fare alla paziente questo esercizio, perché si attiva, si inserisce proprio alla base di dove noi abbiamo il problema, si attiva proprio e si cerca di rigenerarlo, per risvegliarlo, perché va proprio un pochettino in
1: Va
0: ipotonia,
1: stimolato,
0: tanto va
1: no?
0: stimolato.
1: Certo, va stimolato
0: Quindi
1: in
0: la cosa
1: qualche maniera.
0: importante è che l'esercizio terapeutico deve essere alla base di qualsiasi riabilitazione, e molto della riabilitazione a mano. Noi abbiamo la terapia manuale, che dà, diciamo, è il valore maggiore per cercare di aiutare queste
1: Certo.
0: pazienti. Poi chiaramente poi c'è un po' di terapia fisica, si possono fare anche un po' di, ma il macchinario serve fino a un certo
1: Importante
0: punto.
1: fare la
0: L'importante è fare la
1: ginnastica, no?
0: ginnastica,
1: La
0: perché
1: ginnastica.
0: il movimento per l'artrosi è fondamentale.
1: Come per
0: Non
1: tutto
0: deve
1: il
0: essere,
1: corpo, no?
0: esatto, eccessivo, sempre alla soglia di un dolore basso,
1: E
0: mai un
1: certo.
0: dolore
1: Allora,
0: eccessivo.
1: rispondiamo a Katia, dalla
0: Sì.
1: provincia di Campobasso. Le chiede in quali casi utilizzare un tutore per la mano?
0: Allora, normalmente la rigioartrosi si basa, come tutta l'artrosi, su un'infiammazione, e quindi il riposo è fondamentale, ci aiuta nel percorso terapeutico, ovviamente. Quindi noi utilizziamo dei tutori statici di notte, e che sono questi tutori qui, che facciamo su misura, e che possiamo chiaramente poi diciamo, gestire a seconda del dolore. Ci sono pazienti che la mettono solo di notte, e poi, come vediamo, facciamo anche dei tutori diurni, che sono molto più gestibili e possono chiaramente essere

0: un aiuto, ma possono essere utilizzati e poi utilizzare la mano. Vediamo qui nel centro della mano, facciamo ovviamente i tutori su misura, perché poi la deformità della rizartrosi è diversa a seconda del grado, quindi ci sono anche molte deformità che i tutori convenzionali chiaramente vanno a pigiare e quindi fanno più dolore. E invece, come vediamo, viene proprio accarezzata la parte,
1: Certo.
0: viene proprio modellata e confezionata su misura. E la cosa importante è che si possono poi rimodellare, perché se ci fossero dei peggioramenti o qualsiasi cosa, abbiamo
1: Certo,
0: la
1: abbiamo la
0: possibilità
1: possibilità
0: di
1: di cambiarli, no? E
0: rimodellarli,
1: di
0: sì,
1: modellarli. Allora, abbiamo
0: esatto.
1: capito che il caldo e non il freddo, questo è importante,
0: Assolutamente
1: serve il caldo e non il freddo per
0: assolutamente
1: quanto
0: il
1: riguarda il
0: freddo no,
1: dolore artrosico.
0: dolore artrosico mai, freddo assolutamente, e neanche in tante altre patologie è meglio evitarlo. Il freddo si usa solo quando c'è un trauma
1: Un
0: diretto,
1: trauma diretto, per
0: non
1: cui per l'artrosi è
0: nel
1: meglio il caldo. Grazie,
0: assolutamente.
1: grazie alla dottoressa Centaro,
0: Grazie
1: grazie ovviamente alla signora.
2: Scaricatevi la nostra app Play 2000, andate alla ricerca del nostro programma Il mio medico, e lì vi sbizzarrite alla ricerca, insomma, di tanti consigli utili che noi ogni giorno vi diamo in maniera copiosa.
3: Che bel telefono!
4: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
3: e godersi la vita.
4: Brondi, chi parla?

Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Bienno in provincia di Brescia, il comune tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze ed è conosciuto per l'arte del ferro. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il borgo antico, le chiese, il museo del ferro e poi degusteremo questi buonissimi piatti, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Apritevi a una nuova filosofia
8: greca.
7: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
8: bontà.
9: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
10: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
12: Macchie scure dopo l'estate?
13: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oreal Paris.
12: Io valgo.
14: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
15: Dal 10 al 23 settembre. Banane a 89 centesimi al chilo.
16: Che favola!
14: Basta un penny!
17: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
18: Sì, una buona avventura.
17: Oppure quella di un incontro curioso.
18: O meglio, delizioso. Biscotti Kinder!
17: Dai forma alla tua gioia.
19: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Bienno in provincia di Brescia, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze, si trova a 450 metri sul livello del mare e conta circa 3.800 abitanti. Bienno è conosciuto in Europa per l'arte del ferro, non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario, a voi Bienno!

0: E siamo qui all'interno della sala del Consiglio, incontriamo il sindaco Ottavio Bettoni, allora presentiamo il comune di Bienno.
1: Benvenuti a Bienno, grazie per questa intervista, per questa opportunità. Bienno è un paese medievale, come avrete potuto vedere, nel quale ci viene riconosciuto da enti nazionali come uno dei borghi più belli d'Italia. Facciamo parte del touring delle bandiere arancioni, che sono tutti riconoscimenti grazie alla qualità del turismo che noi amministratori mettiamo a disposizione dei nostri turisti, piuttosto che della nostra architettura, del nostro borgo antico, che viene riconosciuto come uno dei migliori d'Italia.
0: Poi abbiamo una natura incontaminata.
1: Ovviamente un comune montano, siamo immersi nelle nostre montagne e per noi il patrimonio montano è uno dei fattori, dei patrimoni maggiori, per cui ne andiamo fieri affinché chi viene a Bienno sia un ospite e non un turista.
0: Abbiamo il borgo montano, no?
1: Abbiamo il borgo montano, noi siamo un comune che si è fuso nel 2016, abbiamo incorporato il precedente comune di Prestine, il quale adesso fa parte di Bienno e abbiamo un borgo che si chiama Bienno, un borgo che si chiama Prestine nel comune di Bienno. È stata un'operazione particolare, che in Italia ce ne sono state poche, incorporati insieme hanno più forza e riusciamo a dare più servizi anche ai cittadini di Prestine.
0: Poi abbiamo questo vaso re che attraversa il paese e ha favorito l'arte del ferro.
1: Sì, una nostra tradizione sicuramente è il ferro. E il vaso re è il nostro filo conduttore tra la storia e i tempi moderni. Oggi, come allora, attraversa tutto il nostro centro storico, viene captata l'acqua nella nostra valle, questo canale artificiale che ha sempre dato il motore ai nostri magli, ai nostri mulini, alle nostre segherie e che ha alimentato quello che è la nostra tradizione.
0: Un mulino che è aperto ogni giorno.
1: Sì, noi facciamo parte dell'Ecomuseo del Vaso Re, un museo riconosciuto dalla Regione Lombardia, nella quale camminando all'interno del borgo si può vedere questo mulino antico, ancora come allora viene mosso dall'acqua, viene incanalata in questo Vaso Re, fa girare questa ruota e fa girare le macine, tutto in legno, tutto funzionante come allora, e ancora oggi si può vedere come viene prodotta la farina, come si faceva allora, ancora oggi nelle stesse condizioni.

0: alcune fucine di un tempo oggi sono diventate la casa degli artisti.
1: Sì, un progetto che abbiamo voluto dal 2011 è proprio questo progetto del Borgo degli Artisti. Abbiamo riconvertito delle botteghe all'interno del centro storico. Dico botteghe perché allora erano tutti nei negozietti che si poteva trovare il panettiere, si poteva trovare il macellaio e tanti altri negozi che purtroppo con l'era dei supermercati hanno dovuto chiudere. Ovviamente la concorrenza era talmente tanta che tutti oggi andiamo al supermercato a farci la spesa. Per cui questi negozietti hanno chiuso. Noi allora un ragionamento era come convertire questi negozietti che erano all'interno del centro storico, avevano un'importanza particolare. Abbiamo deciso di creare questo progetto chiamato Borgo degli Artisti, inserire gli artisti come laboratori. Per cui chi viene a Vienno, camminando all'interno del nostro borgo, nei nostri vicoli, vede questi negozietti con all'interno artisti con tanti aspetti che creano la propria opera d'arte e la mettono in mostra.
0: Ci sono tanti itinerari, senz'altro uno dei più suggestivi è quello che porta al Cristo Re.
1: Sì, Vienno ha questo Colle della Maddalena, dove troviamo questa statua che guarda tutta la bassa valle. È posizionata sul nostro comune, il colle è un qualcosa di particolare. Sembra che protegga tutta la nostra bassa valle camonica, perché non è solo di Vienno, ma diamo anche una visibilità anche a tutto il nostro territorio.
0: Ma tutto è arte, cultura, storia, anche qui all'interno della Sala del Consiglio abbiamo degli affreschi che arrivano da una casa, la casa del notaio, no?
1: Esatto, furono strappati, si dice così, in questa casa e abbiamo voluto metterli all'interno del Consiglio Comunale proprio per dare lustro a quello che è l'arte a Vienno, quello che è la ferrarezza a Vienno, quello che sono le nostre tradizioni. Per cui camminando a Vienno si percepisce una magia particolare, però dico sempre la nostra forza sono i nostri cittadini, perché oggi ci riconoscono tutti l'architettura, i vicoli, il paese, però non è solo grazie all'amministrazione, ma grazie anche ai cittadini che hanno investito nel recuperare le case, nel ristrutturarle e per cui creare questa sinergia che secondo me è importante.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito del sindaco.
1: Vi aspetto a Vienno, abbiamo la mostra mercato sull'artigianato. Noi siamo un paese di 3.800 persone, arrivano 200.000 persone in 10 giorni, per cui potete immaginare la molla di persone che arrivano e vi aspetto, e quello è veramente un momento magico dove tutto il paese è impegnato a organizzare questa mostra, ma soprattutto abbiamo tantissima gente che viene e vede gli artigiani all'opera all'interno delle viuzze del centro storico. Quindi vi aspettiamo ad agosto, dal 23 agosto al 31 agosto, quei 10 giorni di mostra mercato.
0: Grazie sindaco, e noi adesso andiamo ad incontrare il parroco di Vienno.

0: E all'interno della bella parrocchiale incontriamo Monsignor Marco Domenichini. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Bienno e del circondario.
1: La comunità cristiana di Bienno si inserisce già da qualche anno nell'unità pastorale della Valgrigna, che comprende ben 6 parrocchie. Parte appunto dal borgo di Prestine, dalla parrocchia di Prestine, che è associata col comune di Bienno ormai da alcuni anni, e termina con la parrocchia della Sacca in fondo alla valle. Bienno, diciamo, fa un po' la sede del parroco coordinatore di questa unità pastorale, e è una comunità vivace, ricca di tradizioni legate al passato, ma anche capace di innovare, di trovare spunti nuovi senza creare strappi col passato, ma realizzando veramente delle iniziative culturali, folcloristiche, ma anche religiose di un certo spessore. Pensiamo alla Via Lucis in onore della Santa Geltrude Commensoli, pensiamo Presepio Vivente organizzato dai ragazzi dell'oratorio insieme alle varie realtà del paese, oppure altre esperienze che muovono anche all'interno della Mostra Mercato, che è questo evento particolarmente sentito non solo nella valle ma anche fuori dai confini della stessa Valle Camonica. Ecco, è una comunità che si sa mettere in gioco. Un'esperienza bella che abbiamo fatto recentemente, il Sinodo dell'Unità Pastorale, che ha visto coinvolte tutte e 6 le parrocchie e le ha rimesse, potremmo dire, in cammino per avere alcune prospettive comuni dal punto di vista pastorale e spirituale.
0: E questa parrocchiale è un po' il cuore, svetta proprio sul paese di Bienno.
1: Questa parrocchiale si mette al di sopra del paese, a vegliare sul paese, direi sulla valle. Insieme a Cristo Re si forma idealmente uno scudo che protegge spiritualmente un po' tutti i nostri paesi, insieme a Santa Geltrude, il Beato Innocenzo, il Venerabile Curato della Sacca. Sono tante le figure e i riferimenti. La chiesa di Bienno è sicuramente, non solo dal punto di vista di volume, la più grande, ma è quella che nel corso dei secoli ha rivestito anche un peso maggiore dal punto di vista del riferimento spirituale anche per i paesi vicini.

0: collegati al monastero di San Salvatore a Brescia, ma credo che ci sia anche un po' quell'orgoglio di volersi sentire un po' capitale del territorio, e quindi anche i patroni erano gli stessi del centro della nostra provincia, due santi forti che esprimono anche nella loro rappresentazione proprio un po' le caratteristiche anche della nostra gente camuna, che è forte, coraggiosa, positivamente orgogliosa e che porta testimonia alla fede nell'ordinarietà della propria vita.
1: E c'è una forte devozione per Santa Gertrude, che è copatrona, e qui abbiamo anche la casa natale.
0: Sì, Santa Geltrude, una delle più grandi mistiche dell'Ottocento, anche se passata magari un po' inosservata a livello di Chiesa universale, ma una figura estremamente importante. Ha messo al centro l'Eucarestia, e la devozione che per la Santa c'è qui in Bienno è veramente forte.

0: lei parlava della tradizione, qui abbiamo la tradizione religiosa, ma anche la tradizione dell'arte del ferro, perché abbiamo le cancellate delle cappelle che sono fatte dai maestri fabbri qui di Bienno.
1: Sì, assolutamente, le cancellate che sono fra le più belle certamente della Valle Camonica, proprio perché qui c'erano questi maestri ferrai che hanno messo il loro meglio, la loro maestria proprio nella realizzazione di queste cancellate che sono quasi dei merletti di ferro che adornano e proteggono gli altari. Però è anche bello vedere che le cancellate proteggono gli altari, sono in ferro ma sono sostenute dalla pietra e proteggono degli altari in legno, gli elementi tipici del nostro territorio.
0: Poi abbiamo questa figura forte presente che è quella della Maddalena.
1: La Maddalena, uno dei siti probabilmente anche più vecchi, più antichi del paese, lo testimonia la dedicazione stessa a questa santa controversa, possiamo definirla così, verso la quale però c'è stata nei secoli questa devozione perché era una santa penitente, quindi il richiamo proprio alla conversione, al cambiamento di vita. Il Colle della Maddalena è stata per secoli uno dei riferimenti spirituali anche per Santa Geltrude, per il Beato Innocenzo da Berzo, per il Beato Giuseppe Tovini di Cividate, per tante figure anche semplici che lì andavano anche in pellegrinaggio a testimoniare la loro fede o a comunque riprendere, potremmo dire, quasi il respiro nel cammino di fede, proprio anche perché poi il luogo è estremamente bello. Proprio per questo è stato poi scelto per essere la collocazione ideale del monumento a Cristo Re.

0: parlando del bello non possiamo non parlare di Santa Maria.
1: Santa Maria è sicuramente uno dei gioielli non solo di Bienno ma dell'intera Valle Camonica. Con gli affreschi di Giovanni Pietro d'Acemmo e del Romanino si colloca proprio all'interno dei tesori della valle. È interessante non solo per gli affreschi ma anche per il fatto che è da sempre una chiesa, potremmo dire, civica, proprio che esprime non solo la devozione, la fede della popolazione, ma per certi versi anche un po' il desiderio di indipendenza che le nostre popolazioni valligiane hanno sempre voluto manifestare. Di chiese di questo tipo, usiamo il termine di proprietà comunale, civica, ce ne sono diverse qui in valle.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Il messaggio del parroco alla cittadinanza è quello che c'è stato fin dall'inizio, che è quello di lavorare insieme sapendo che l'unica cosa che conta

0: è Cristo e la comunione con Lui, e a Cristo dobbiamo riferirci, come diciamo nella Messa, per Cristo, con Cristo e in Cristo deve muoversi tutto il nostro agire, operare all'interno della comunità e delle comunità dell'unità pastorale.
1: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Bienno.

0: E da Bienno ci siamo spostati nel borgo montano a Prestine e con Claudio Tottoli, che è uno chef, presentiamo alcuni piatti tradizionali del territorio, ma anche le altre tipicità. E voi siete qui da 36 anni.
1: Sì, siamo in quattro fratelli e portiamo avanti la ristorazione qui in Valle Camonica.
0: Vediamo un po' l'ora di presentare questi piatti.
1: Allora, abbiamo dei formaggi locali. Questo formaggio viene da Croce Domini, mentre questo viene da Bazzena, accompagnato dalle marmellatine che facciamo in casa di pere e di fichi. Mentre qui abbiamo dei salumi sempre locali, chilometro zero, del salame, della pancetta, abbiamo il lonzino e la coppa.

0: mentre qui con i primi passiamo con dei casoncelli fatti in casa, di magro, senza carne né niente, solo al burro e grana.
1: Poi vedo degli gnocchi.
0: Sì, sono gnocchi di polenta con una crema di spinacio, sopra una crema di gorgonzola con dei dadini di salame sempre locale. Poi abbiamo fatto un risotto mantecato al croce domini, che è il formaggio qui di prima, con della salsiccia e una polvere di porcino essiccato.
1: Poi abbiamo i secondi.
0: Abbiamo della polenta e del cervo in salmì, un salmì che viene fatto col vino rosso, eccetera. E poi là abbiamo un strinù, si chiama, una salsiccia alla griglia, salsiccia fresca con dei porcini, polenta e formaggio alla piastra.
1: Porcini che arrivano dal territorio,
0: certo,
1: perché qui siamo circondati da boschi.
0: Siamo ricchi,
1: no?
0: Qui nei boschi di porcini.
1: Poi abbiamo il dolce tipico.
0: Sì, è la spongada, si chiama la spongada, è un dolce che usiamo fare tutto l'anno e viene mangiato in qualsiasi modo.

0: pasto lo accompagniamo con i vini della valle.
1: Con un bianco e due rossi, che il bianco è un Trebbiano e un Müller, e due rossi che sono Merlot e Marzemino.
0: Grazie a Claudio, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle meraviglie di Bienno.

0: adesso con gioia incontriamo Matilde Comenzoli, responsabile dell'ufficio turistico, e qui ci troviamo nel cuore della tradizione di Bienno.
1: Sì, questa è la Fucina Museo, denominata Museo Etnografico del Ferro, delle Arti e delle Tradizioni Popolari. Questa fucina è fine 600, inizi 1700 ed è proprio custode della tradizione dell'arte della ferrarezza, che ha portato Bienno ad essere conosciuto nei secoli proprio per questa antica arte. Questa fucina è stata funzionante fino alle metà degli anni 80 del secolo scorso, produceva appunto oggetti di vario genere. All'inizio degli anni 60 questa fucina produceva secchi per l'edilizia, perciò produceva tre tipi di secchi che venivano portati nelle tre parti d'Italia. Con l'arrivo della plastica alle metà degli anni 60 l'economia del secchio in ferro piano piano è andata scomparendo e questa fucina, per non chiudere definitivamente i battenti, ha convertito la produzione in badiglie e vanghe. Perciò questa fucina dal 1600 fino alle metà degli anni 60 era una fucina caadura. Caadura erano le fucine che

0: producevano proprio oggetti cavi, perciò pentole, secchi e mestoli. Come dicevo, l'economia negli anni 60 va in crisi, converte la produzione in badiglie vanghe, perciò da cadura è diventata scarta dura. Perché qua da noi, quando c'è in terra qualche cosa e tu lo schiacci, ti dicono, ah, te scartaffo. Scartaffo significa appiattire. Infatti il lavoro che il fabbro fa per produrre il badile e la vanga è proprio quello di appiattire il ferro. Perciò questa fucina è stata funzionante fino alle metà degli anni 80 del secolo scorso.
1: Però ancora funziona.
0: Sì, ancora funziona, e per tutti i turisti che vengono a trovarci, che vengono a Bienno, c'è la possibilità di vedere la lavorazione del ferro proprio con il maglio ad acqua, che è questo grosso martello che viene mosso proprio dall'energia dell'acqua.
1: Qui tutto ci racconta dell'acqua con il vaso re.
0: Sì, vaso re, canale artificiale, costruito tra il 950 e il 1050, preleva l'acqua dal torrente Grigna che scorre limitrofe all'abitato di Bienno. L'acqua viene incanalata in questo canale artificiale, percorre quasi 3 chilometri all'interno dell'abitato di Bienno, però in realtà è lungo 7 chilometri. Nasce in comune di Prestine, percorre Bienno, Berzo e arriva fino ad Esine. L'acqua viene utilizzata nel suo scorrere, perciò non viene sprecata, e quando non serve più viene rimessa nel torrente Grigna, da dove era presa in precedenza.
1: Che cosa fanno questi tre fabbri al momento?
0: Allora, questi tre fabbri tengono ancora viva l'arte della ferrarezza, e loro adesso fanno proprio dimostrazione di forgiatura, però fanno piccoli oggetti, fanno piccoli souvenir. Non è una lavorazione vera e propria come era 40 anni fa, però loro, per i turisti, per i gruppi, per le scolaresche, lavorano ancora proprio tenendo viva quest'arte.
1: Poi c'è la suggestione del maglio, si lavora in due sul maglio, no?
0: Sì, sono due persone che lavorano al maglio, c'è il fabbro che lavora e c'è, una volta era il braschi, era chiamato il braschi del mai, era l'aiutante del maglio, che dava l'acqua, perché l'acqua viene regolata tramite una saracinesca esterna, viene regolato il flusso dell'acqua sulla ruota in base al tipo di lavorazione che si deve fare. Perciò questo bambino, e adesso è un uomo naturalmente, regola il flusso dell'acqua, e in quel momento in cui il fabbro lavora e l'uomo tira la pertega, daga aiva, una volta dicevano così, dai acqua, sono due persone che diventano una sola, perché quello che dà acqua deve conoscere il tipo di lavoro che si sta facendo e di conseguenza regola la velocità del martello. Quello che sta lavorando deve prestare attenzione a quello che sta facendo, perciò sono come in simbiosi, sono due persone che diventano una sola, e una volta erano i bambini.
1: Ma Bienno è anche borgo degli artisti.
0: Sì. Un progetto ambizioso che l'amministrazione comunale ha intrapreso negli ultimi anni, Bienno Borgo Artisti 2.0, progetto che vede convogliare a Bienno artisti provenienti dall'Italia e dall'estero. Abbiamo artisti da New York, dall'Argentina, dalla Germania, dalla Turchia, artisti italiani. Questo progetto che cosa consiste? Tramite dei contratti di locazione con dei privati, perché questi spazi sono tutti privati, il comune ha allestito queste botteghe che l'artista utilizza a scopo gratuito, perciò loro vivono a Bienno gratuitamente, però loro devono far rivivere queste botteghe con la loro arte. Perciò il turista passando per Bienno trova il ceramista, il ragazzo che lavora al ferro, lo scultore del legno, ci sono anche arte moderna, difatti ci sono alcune botteghe dove ci sono delle proiezioni di videomapping, fanno anche non solo la classica arte, però anche arte concettuale. Perciò Bienno si sta trasformando in un borgo e un museo a cielo aperto, perché poi questi artisti risiedono a Bienno 3-6 mesi, un anno, dipende anche dalle loro esigenze, interagiscono con il territorio, perciò conoscono le nostre tradizioni e poi loro realizzano delle opere, e soprattutto un'opera che donano al comune. Sono chiamate opere di restituzione, ovvero donano un'opera in ricordo del loro passaggio qua a Bienno. Perciò Bienno, amante del bello nel corso dei secoli, difatti vedremo anche la casa degli artisti, era la casa di un mercante in ferro. Fini 400, inizi 1500, questo messere Scalvinum da Buennum, lui produceva e vendeva manufatti in tutta Italia e in Europa. Fa edificare la casa e nel salone del primo piano lui lo fa interamente affrescare e lo utilizzava come showroom. Perciò firmava i contratti di lavoro ed esponeva i suoi manufatti. Perciò, come vediamo, amanti già del bello già nel corso dei secoli, anche adesso Bienno si sta arricchendo proprio di questi artisti che arrivano anche da oltreoceano.

0: poi nell'itinerario turistico abbiamo anche dei palazzi storici.
1: Sì, l'itinerario turistico, soprattutto il Palazzo Simonifè, caro a noi biennesi, perché da donazione della contessa Paolina Fedostiani, vedova Montolono, negli anni 30, questo palazzo era diventata la sede della scuola materna. Per 70 anni i bambini hanno goduto del bello all'interno proprio di questo palazzo. E adesso la scuola materna si è spostata altrove. Questo palazzo è stato recentemente restaurato, è stato fatto un restauro conservativo e ci hanno ridato un palazzo come nella seconda metà del 1800. Questo palazzo custodisce opere d'arte, una collezione dell'arcivescovo Morandini, che è una donazione che il nostro arcivescovo ha dato proprio al comune, e opere d'arte degli artisti che, come dicevo, sono passati nell'ambito del progetto Bienno Borgo Artisti 2.0.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Bienno per lei?
1: Allora, Bienno è il cuore pulsante di una tradizione che andremo proprio a toccare con mano all'interno della Fucina Museo, e come il Vasoré, che è il cuore pulsante del territorio biennese, anche per me Bienno è tutto, cioè, perché Bienno è Bienno.
0: Vogliamo far ascoltare anche il suono del dialetto, un invito nel dialetto locale.
1: Un invito nel dialetto locale, potrei fare questo appello. Nia bien, perché bien le belle.
0: Grazie, e Bienno vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghiditalia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Bienno in provincia di Brescia. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Ciao, trovateci.
0: Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto.

0: cuciniamo tutti insieme, che a tavola ci si vuole un po' più bene. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna. Anche oggi siamo pronti per cucinare insieme tre ricette con due amici speciali che stanno per venire a trovarmi. Dovete sapere, mi piace raccontarlo ogni volta, che la nostra cucina si trova proprio vicino alla mensa francescana, la mensa dell'Antoniano, dove ogni giorno riusciamo ad accogliere e a servire loro un pasto caldo. Sono circa 300 persone che ogni volta vengono a bussare alla nostra porta. E noi qui il menù cerchiamo di comporlo con la stessa cura, con lo stesso rispetto degli ingredienti che ci offre la natura, la stagionalità, quelli che ci arrivano grazie agli amici, ai nostri donatori, facendo sempre una grande attenzione a non sprecare mai nulla. E allora vediamo oggi il nostro furgoncino che cosa ha portato nel nostro chiostro e lo scopriamo con il primo ospite di oggi, Fra Michele. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Fra Michele.
1: Ecco qua.
0: Carico, pieno
1: oggi
0: di...
1: un bel cesto di fagioli borlotti.
0: Ma fantastici, i fagioli borlotti sono un cibo pieno di possibilità. Possiamo fare un sacco di ricette.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E quella che hai pensato oggi qual è?
1: Ma ho pensato una ricetta

0: che viene dai campeggi scout e quindi un bel piatto nutriente che dà energia, fagioli borrotti con la salsiccia, un bello stufato.
1: Allora, mettiamoci subito al lavoro, io poso il nostro cesto in disparte e poi ci racconterai di tutte le avventure con questi campeggi molto divertenti ma anche molto formativi ed educativi,
0: sì,
1: per i ragazzi.
0: Sì, si prova davvero a lasciare qualcosa a questi giovani attraverso la vita all'aria aperta, attraverso dei valori, delle esperienze, l'imparare a fare cose con le mani, ecco. E anche la cucina, perché è una parte fondamentale, no, dei campeggi, è cucinare, quindi oggi volevamo fare appunto questo piatto che è un tipico, no, dei menù attorno al fuoco.
1: E noi siamo pronti.
0: Abbiamo già tutti gli ingredienti. Sì.
1: Non facciamo la brace, ma qualcosa saporito e di gustoso. Iniziamo con i nostri ingredienti. I fagioli borlotti già lessati, la cipolla dorata, l'aceto, la passata di pomodoro, rosmarino, olio, sale, pepe e dell'ottimo pane. Allora, su questa ricetta, come da tradizione, guidi tu, Fra Michele.
0: Sì, sì.
1: Da cosa iniziamo?
0: Iniziamo dalla cipolla per fare la base, no, del nostro
1: guidi
0: soffritto.
1: Guidi tu, la tagli tu.
0: Vai, taglio io.
1: Scherzo, se vuoi lo faccio. Ma tu piangi mentre le tagli?
0: Sì, di solito sì.
1: Ma c'è un trucchetto?
0: Scusa, un coltello un po' più grandino che mi trovo bene.
1: Ce l'hai un trucchetto per non fare...
0: Guarda, ci sono le leggende di mille trucchetti,
1: si sprecano.
0: Non so, ungere il coltello.
1: Bagnarlo.
0: Oppure tenere il respiro mentre si taglia, bagnarlo. Ci sono mille trucchi. Io
1: fatto
0: sinceramente
1: sta che...
0: non l'ho ancora trovato quello buono. Magari, ecco, una cipolla che sia più dolce, se vogliamo avere meno problemi, poi magari metterla a mollo subito dopo averla tagliata, così perde un po' del suo forte.
1: Che
0: insomma.
1: Poi questo tipo di cipolla, quella dorata, si presta un po' alle lunghe cotture, perché oggi noi facciamo una versione chiaramente televisiva, difatti i tempi di cottura su un piatto del genere sono un pochino più lunghi.
0: Sì, se diciamo che per i piatti come i ragù, i sughi così, ci vuole una cipolla dorata, che appunto è quella più adatta, mentre insomma,
1: quella rossa
0: bianca,
1: invece
0: rossa,
1: per i crudi benissimo
0: crudi, sì.
1: E quella bianca invece è bella spinta per altre ricette.
0: Sì.
1: Io cosa faccio?
0: Allora,
1: Michele?
0: Nel frattempo, se vuoi, puoi cominciare anche a tostare il pane che useremo poi per completare il piatto. Perché così lo mettiamo un po' a tostare in padella, magari con un filo d'olio,
1: e
0: ci portiamo avanti.
1: Sì.
0: Altrimenti si può fare al forno.
1: Anche questo pane è stato fatto rigorosamente all'antoniano, L'ho visto bello fumante ed è una bontà. Ne facciamo
0: 3 o 4
1: fettine.
0: Sì.
1: Poi chiaramente questo pane che ci avanza lo teniamo per altre preparazioni, perché
0: certo,
1: è importante non sprecare, non è solo un modo di raccontare o di fare cucina in televisione, è qualcosa in cui noi crediamo fermamente.
0: Sì.
1: Lo vuoi tostato questo pane, vero?
0: Sì, in padella con un filo d'olio, così non si attacca e dà un po' di aroma, no?
1: Poi dopo prepariamo...
0: Poi, intanto prepariamo la base del nostro soffritto.
1: Mettiamo il filo d'olio, hai detto, vero?
0: Io glielo metterei, sì.
1: Ok. È chiaro che tutto quello che noi proponiamo nella nostra cucina può essere in qualche modo rivisitato, no? Reinterpretato.
0: Dopo.
1: Ho preso troppo spazio?
0: No, è che io che stavo prendendo l'olio l'hai già preso tu e guarda.
1: Un po' di olio
0: possiamo mettere
1: qua?
0: Un po' di olio, poi se me lo accendi per favore.
1: Sì, ormai sono diventata... Allora, qui mettiamo la
0: cipolla. Adesso, dopo va anche a gusto, più abbondante o meno abbondante. Adesso guarda, non la metto tutta perché... La padella non è enorme.
1: E poi arriviamo
0: al suo coperchio.
1: Dopo che abbiamo rosolato
0: la cipolla
1: andiamo a lavorare la salsiccia.
0: La salsiccia, che di solito appunto io taglio in qualche pezzettino, 3 o 4, per aiutarla anche a cuocere meglio.
1: Sì.
0: Se piace si può lasciare intera.
1: Quindi questa tu è una ricetta che prepari quando partite per i campi.
0: Sì, quando...
1: Perché ti viene particolarmente bene.
0: Ma direi che è una ricetta che è molto semplice, come avete visto, sono ingredienti semplici, ma nutriente e aiuta tanto anche a riempire gli stomaci dei giovani, che come sappiamo...
1: Che poi...
0: Possiamo già andare giù, così rosoliamo insieme.
1: Piace ai ragazzi?
0: Questa piace molto ai ragazzi, sì. Piace ai ragazzi che ne mangiano delle quantità industriali, perché poi accompagnata col pane si fa
1: Mamma
0: poi la scarpetta,
1: mia.
0: No?
1: La scarpetta mi sa che la faremo anche noi.
0: Sì, guarda, possiamo aggiungere un goccino, adesso appena si è rosolata un po' la salsiccia, aggiungiamo un goccino o di aceto ma anche di vino bianco, a seconda di quello che uno
1: Perfetto.
0: Preferisce. Chiaro, se si usa l'aceto se ne mette veramente poco.
1: Perché l'aceto un po' sgrassa.
0: Questo aiuta
1: idealmente
0: anche per la cipolla, addolcire.

0: e poi se ce n'è bisogno si aggiungerà poi dell'acqua se si asciuga troppo. Si può aromatizzare anche con del rosmarino.
1: Il rosmarino è una pianta fantastica, molto versatile, che poi su questi piatti fa veramente la differenza. Poi quindi la lasciamo anche con gli aghetti interi?
0: Io di solito in questa ricetta qui sì.
1: Ok.
0: C'è chi fa anche un mazzettino legandoli con del filo per toglierlo, oppure trita, oppure trita il rosmarino per non farlo vedere, diciamo.
1: E così te lo mangi e basta.
0: Esatto, dopo va molto a gusti anche personale. A me piace vederlo in questa ricetta più rustica.
1: Io lo uso veramente tantissimo,
0: aggiustare
1: rosmarino.
0: Un po' di sale e di pepe.
1: In tante ricette.
0: La salsiccia è già salata, quindi giusto da salare il pomodoro.
1: Ma io so di una sorta di, diciamo, di racconto che riguarda la Madonna, la storia della Madonna di quando scappa in Egitto con Gesù bambino, e qualcuno racconta che avesse nascosto Gesù bambino con sotto un arbusto di rosmarino. La conosci questa storia?
0: Ma sinceramente non l'ho mai sentita.
1: E che poi
0: sentita.
1: Passato il pericolo, praticamente stese questo mantello azzurro che
0: Maria,
1: avvolgeva il bambino,
0: eh.
1: Esatto, e i fiori del rosmarino sono azzurri per questa ragione.
0: Ah, che infatti sono dei fiori azzurri.
1: Cioè, lo sto raccontando io a te.
0: Davvero, non lo sapevo, no? Bello questa storia, il colore quindi azzurro dei fiori del rosmarino.
1: Eh sì, beh, è una bella storia.
0: Bellissima, sì. Vedi che
1: allora,
0: preso colore.
1: Io ti lascio questo.
0: Sì.
1: Oh, vabbè.
0: Guarda, possiamo già iniziare adesso a mettere i fagioli che abbiamo scolato, fagioli già lessati.
1: E così lavoriamo belli puliti.
0: E poi adesso c'è la fase di cottura, diciamo, che deve essere un po' prolungata perché tutti gli ingredienti si amalgamano.
1: In teoria potremmo aggiungere un po' di acqua.
0: E aggiungiamo un po' di acqua sicuramente. E possiamo anche mettere poi il coperchio.
1: Fra Michele, se fossimo al campo con i tempi di cottura più prolungati, quanto dovrebbe stare?
0: Allora, se c'è la possibilità, questo può bollire anche un'oretta.
1: Ah.
0: Diciamo che il nostro punto di riferimento è il fagiolo, la consistenza che vogliamo, che non si deve sbriciolare, ma deve dare sapore a tutto l'intingolo.
1: Beh, diciamo che questo tipo di fagiolo ha una sua consistenza che normalmente...
0: Sì, sopporta bene le cotture lunghe.
1: Sì, le cotture lunghe.
0: Io direi che adesso si può far andare avanti un po' così, con anche magari coperto, stando ogni tanto controllando che non attacchi.
1: Perfetto. Allora, controlliamo anche il pane.
0: Il pane direi che ormai è pronto, perché si è colorato bene.
1: Questo lo mettiamo
0: croccante intorno,
1: sotto, oppure...
0: Io lo metterei a fianco.
1: Come fai
0: adesso
1: tu?
0: Magari
1: a
0: scegliamo
1: fianco.
0: Un bel piatto ciotola.
1: Ah, te lo prendo subito.
0: Perché possiamo anche cominciare ormai.
1: Oh, vabbè, questo è un piatto normale.
0: Bellissimo.
1: Da casa. Vorrei che impiattassi tu.
0: Impiattiamo, eh? Allora, lo prendiamo, lo mettiamo nel nostro bel piatto di portata. Bello abbondante, perché...
1: Come sempre, a noi piace abbondante.
0: Questo è un piatto che deve saziare.
1: Poi questo è un piatto che fa allegria, fa gruppo, fa condivisione, fa festa.
0: Fa festa, sì. Guarda, possiamo mettere sul fianco le nostre fettine.
1: Allora...
0: Vuoi una pinza?
1: Sì, grazie, l'avrei presa con le mani, però... Prego. Grazie, fantastico. Mettiamo di lato?
0: Sul lato, sì, facciamo così.
1: Mamma mia, quel pane croccante con l'olio è proprio... Come si dice... Ah! Niente, lui me l'aveva data la pinza, ma io faccio di testa mia e mi brucio.
0: Poi possiamo magari fare un giretto d'olio, così diamo...
1: Oh, diamo... proprio lo carichiamo?
0: Ma sì, dai.
1: Guarda, allora fammici mettere proprio una punta di rosmarino fresco, così al centro, che
0: perfetto.
1: Fa colore.
0: Bellissimo.
1: Me lo consenti?
0: Ma certo!
1: Allora, due forchette oppure due cucchiai, quello che troviamo.
0: Allora, qua abbiamo due forchettine.
1: Come se fossimo in un bosco con...

i Boy Scout, ci tuffiamo in questo piatto gustosissimo. A casa, siccome è una ricetta davvero facile, magari la preparate stasera, se avete gli ingredienti prendete nota di tutto quello che serve e poi subito dopo vi darò qualche consiglio geniale per non perdere tempo, non fare troppa fatica e soprattutto non sprecare.

0: Tu parli di progresso e di invenzioni. Prendi moglie, Leopold. Sposati.
1: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
2: Da dove diavolo mi trovo?
3: Sei ancora a Nuova York.
2: Ma questa, signore, non è Nuova York.
4: Temo proprio di sì.
5: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
6: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
7: E questa, sai qua dentro?
5: Sì, burlatevi di me.
4: Dillo ancora. Ehi!
7: Kate, perché non prendiamo una di queste?
8: Kate e Leopold. Domani in prima serata.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera. Uniforma, illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint Vitamina C da Garnier.
10: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
11: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
12: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
11: E ora si cambia marcia.
12: Lean Specialist, speciali per te.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
16: Prova Danacol.
17: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
16: Basta scuse, prova Danacol.
17: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
18: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
19: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
20: Il futuro ci aspetta.
8: Terra Nostra, sabato alle 16. In prima visione TV.
21: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
22: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
21: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
23: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
21: Io ti amo, Maria Vittoria.
22: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
21: Non sono altro che un poveraccio.
22: Voglio che tu vada e che torni da me.
24: Papà, ti devo dire che sono incinta.
25: Andrei a stare in convento.
8: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
26: Trucchetto geniale di oggi. Il mio consiglio, sempre nell'ottica di non sprecare le cose che abbiamo a disposizione, l'acqua dove conserviamo per esempio i fagioli, quella che mia nonna chiamava l'acqua di governo, può essere la base per un'ottima maionese. E possiamo farla insieme. Mettiamo 50 ml di acqua di governo di fagioli. Poi possiamo mettere questa senape, ne basta un cucchiaino, un pochettino di curcuma, un pizzichino di sale, per penultimo mettiamo il limone, ricordatevi ogni volta che fate una maionese a casa, prima dell'olio che è l'ultimo ingrediente, mettiamo il limone, e quindi limone e poi con il frullatore a immersione mettiamo anche 150 ml di olio di semi a filo. Adesso più aggiungiamo olio, più la maionese ci verrà densa, senza mai smettere, incorporando un pochino di aria, senza muovere troppo. Noi procediamo con il filo di olio. Ovviamente noi abbiamo usato l'acqua dei fagioli perché oggi avevamo a disposizione questa, però viene eccezionale anche per esempio con l'acqua di altri legumi. Eccoci qua, la mettiamo nel nostro vasetto. Trucchetto geniale di oggi, semplice, facile, veloce e gustoso. Abbiamo fatto qualcosa di buono. E adesso, Fran Michele, volevo proporti una ricetta salvafrigo. Iniziamo con gli ingredienti base di questa omelette fluffy, l'ho pensata per i miei figli perché sai questa cosa del fluffy adesso va molto di moda insieme a tante altre parole che usano i giovani, e quindi partiamo da questi ingredienti e poi vi do i due che scopriremo dal mio frigo. Partiamo dalle uova, la panna acida, sale, un po' di zucchero, una noce di burro e adesso dal frigo, vuoi venire con me Fra? Sì. Michele? Un po' di formaggio e un po' di prosciutto, che secondo me nel frigo di ognuno, insomma, c'è sempre un avanzo di formaggio, un po' di prosciutto, l'insalatina non dovrebbe mai mancare, quindi ce l'abbiamo qua. Chiaramente questa omelette fluffy la potete personalizzare con vari tipi di formaggio, potete anche omettere il prosciutto qualora uno volesse fare appunto un piatto senza carne. La fluffy non è facilissima perché dobbiamo montare a neve gli albumi. Tu come te la cavi con le fruste?
0: Se sono elettriche meglio.
26: ce le abbiamo. Allora io separo, ti do l'albume nella grande e io mi occupo invece dei tuorli che andrò a lavorare con la crème fraîche. Perfetto. Questa la possiamo chiamare anche, oltre che omelette fluffy che è più di moda, ma un omelette soufflé, perché appunto c'ha questa consistenza morbida data dal fatto che l'albume va lavorato a parte. Questa diciamo è una cosa importante, va bene? Okay. Così
0: allora io monto questi con le fruste.
26: Con le fruste ci dovresti mettere un pizzichino di sale, giusto?
0: Sì.
26: Un pozzichino di sale perché aiuta, mentre io nei tuorli metto la crème fraîche. Ecco qua.
0: Ok.
26: Perfetto. E negli albumi anche un po' di zucchero, posso dartelo?
0: Certo.
26: Allora, pizzichino di sale da là e questo lo zucchero.
0: Perfetto.
26: Sono quei piccoli accorgimenti che ci consentiranno di avere effettivamente un'omelette alta, morbida, e bisogna avere pazienza con la cottura, cioè iniziare con un fuoco molto molto basso, molto molto tranquillo. Ma questo dopo ve lo ripeto, quando andiamo in fase di cottura. Non è difficile, bisogna avere solo un po' di pazienza. Un altro piccolo accorgimento che consiglio a tutti è di non mettere le uova nel frigo quando poi dobbiamo usarle per la ricetta. Magari le tiriamo fuori un po' prima perché non ci sia quello shock termico che non ci fa venire bene la ricetta. Sta venendo benissimo, vedi? Allora posso fare la prova del cucchiaino.
0: Facciamo, sì.
26: Perché se volessimo proprio usare, Fra Michele, visto che sei così bravo, se la monti proprio bene bene, se ce la mettiamo su in testa non dovrebbe cadere.
0: È un rischio,
26: Che ne pensi?
0: Proviamo prima col cucchiaio.
26: Proviamo prima col cucchiaio, dai. Però mi sembra veramente riuscita benissimo. Questo è grande. Ma bravo,
0: guarda,
26: ragazzi!
0: Sì, l'altra la evitiamo.
26: Ma sei riuscita questa a fiducia? Allora, io prendo la nostra pentola. Mi raccomando, a casa utilizzate una bella pentola antiaderente e come vi dicevo prima, partiamo da una temperatura bassa, quindi un fuoco lento e abbondiamo con il burro perché questo ci consentirà, posso andare col dito, ok, perfetto, ci consentirà non solo di evitare che l'omelette si attacchi, ma soprattutto farà quella crosticina dorata, saporita, che in un omelette ci sta tutto. Allora, il tempo che sciogliamo il burro, adesso pian piano, vieni Fra Michele, se vuoi lo facciamo insieme, dobbiamo iniziare ad amalgamare il composto. Quando si tratta dell'uovo, dell'albume montato a meringa, bisogna farlo molto lentamente dal basso verso l'alto.
0: Ti verso un po' di meringa qua?
26: Sì, vai. Oppure... Ok, è talmente fatta bene che insomma possiamo anche andare. Iniziamo a incorporare.
0: Dopo ti do
26: l'altro. Ok,

0: poi magari facciamo un cambio ciotola, fondamentale, okay. Così lavoriamo
1: sì, perché è un, po'
0: un pochino più comodi. Mm? Ok. Allora, la rimetto
1: sì,
0: qua, perfetto.
1: Più comodi.
0: Così siamo un pochino più comodi. Una ricetta facile, casalinga. Io la faccio anche con i bambini, perché poi ogni tanto per tenerli occupati mi invento cose da fare in cucina. Faccio con la spatola, ok, così evitiamo di rischiare. E quindi le metto in cucina, chi taglia, chi lava, chi frigge, insomma, ognuno ha i suoi ruoli. E facendo un bel gioco di squadra.
1: Poi vede anche quello che c'è dietro al cibo che mangia, la preparazione.
0: È importante che i ragazzi sappiano fare come insegni tu durante i campi estivi, no? Uh-huh. Perché voi fate questi campi estivi con ragazzi un po' di tutte le età.
1: Sì, diciamo che si lavora con i ragazzi più grandi per quello che è la pastorale vocazionale, uh-huh. Mentre con i ragazzi più piccoli, soprattutto io mi occupo, come dicevo, degli scout, lì sono dai 9 anni in su, quindi fino ai 21.
0: Allora,
1: c'è una bella gamma di età.
0: Eh beh, sì, sì. Allora, mi permetto di spingere un po' di più
1: sì.
0: Questa fiamma e a questo punto, che dici, vado?
1: Prova.
0: Mettiamo la nostra... il nostro impasto, il nostro composto, tutto nella padella. Mettiamo un bel coperchio su. E lasciamo cuocere lentamente. Il trucco è quello, non avere fretta. Dopo, quando sotto sentiremo che sfrigola, che c'è quella crosticina e sopra ancora lucida, potremo mettere poi gli altri ingredienti che in questo caso sono... formaggio e prosciutto. Tu sai perché si chiama omelette?
1: No.
0: Non lo sapevo neanche io, ma sono andata a informarmi. Allora, dobbiamo andare indietro ai tempi di Luigi XIV. Durante una delle sue passeggiate, nelle sue tenute, nelle sue campagne, a un certo punto sembra che avesse fame e un uomo di una delle fattorie, come dire, per fare in fretta, gli preparò questo piatto a base di uova. E lui in francese disse oh, l'homme leste, che sarebbe l'uomo lesto, l'uomo veloce. E da lì, insomma, traslitterando da homme leste, siamo arrivati alla parola omelette. Questa chiaramente è una delle versioni,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: come tante altre storie ce ne possono essere tante. Guarda, Fra Michele, vieni a sbirciare.
1: Oh, che bella.
0: Sotto praticamente è già abbastanza, vedi che
1: sì,
0: tiene,
1: sì,
0: soprattutto facciamo la prova, guarda come gira. Per fortuna non è attaccata. Mi aiuti?
1: Sì.
0: Allora, solo su una metà, mettiamo formaggio, prosciutto. E poi proviamo.
1: Sei
0: andato bene. Sei andato generoso.
1: Ma
0: bellissimo. Perfetto. E adesso con due spatole proviamo a piegarla. Wow. Facciamo così.
1: Esatto.
0: Oh. Ancora un minutino con il coperchio. Vi raccomando, riabbassate la fiamma così non la bruciamo. Così il formaggio si può fondere, diventa bello filante ed è la parte fluffy di questa fantastica omelette. Allora, Fra Michele, posso chiederti il piatto così
1: certo.
0: Io non perdo d'occhio l'omelette, poi condiamo la nostra insalatina. Ragazzi, che voglia, mamma mia. A volte le cose più semplici sono quelle più buone.
1: Sì.
0: L'insalatina la mettiamo...
1: Vogliamo prima condirla o la condiamo lì?
0: La condiamo direttamente qui.
1: Ok. Mm?
0: Allora, io la metterei di lato, chiaramente la potete anche un po' rompere con le mani se gradite, potete aggiungere qualunque verdura, che ne so, carote, ravanelli. Noi mettiamo una cosa semplice, sale e olio, un po' un cucchiaino.
1: Ah, ok.
0: Se vuoi il cucchiaino.
1: Meglio.
0: E secondo me ci siamo, perfetto. Avvicinati Fra Michele così non
1: sono
0: faccio
1: qua.
0: Pasticci, grazie. 1, 2... E 3, e l'omelette è servita! Che te ne pare?
1: È bellissima,
0: eh?
1: Poi invitante proprio con quel bel formaggio.
0: Ma che soddisfazione quando vengono così bene le frittate, perché poi è un piatto in teoria semplice, ma se l'uovo non ha la temperatura, se il burro, se la padella, insomma poi non è detto che riesca perfetta. Vado Fra Michele?
1: Sì, è il momento direi.
0: Ti vedo incuriosito,
1: no,
0: hai voglia, vieni. Assaggiamola insieme. Prendete nota degli ingredienti e dei dosaggi e poi consiglio geniale per non perdere tempo, non fare troppa fatica e soprattutto per non sprecare nulla.

Trucchetto geniale di oggi, perché quando vado a cercarla in giro non la trovo mai. Sto parlando della panna acida, che si fa con due ingredienti semplicissimi: 150 grammi di panna normale, panna fresca, 150 grammi di yogurt intero, un mezzo cucchiaio di limone e un po' di sale. Tutto sta nell'acidificazione, nella fermentazione, quindi non ci resta che mischiare lo yogurt con la panna. Aggiungiamo un goccino di limone, quel mezzo cucchiaio, un pizzichino di sale e a questo punto, dopo aver mescolato, ricopriamo con una pellicola e la mettiamo in frigo, perché lì parte, si attiva la fermentazione che dà proprio quel caratteristico gusto alla nostra panna acida, che è anche un po' più leggera della crème fraîche francese ed è super versatile. Posso usarla sul salmone, sulle patate al cartoccio per ammorbidire le torte, quindi muffin, delle cheesecake per esempio, e poi può essere utilissima per condire delle insalate, insomma fare quello spezza routine che cambia un po' il gusto alle solite cose. Questo è il mio consiglio di oggi, semplice, facile e veloce.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un gentiluomo d'altri tempi nella New York di oggi, Kate and Leopold. Giovedì, il grande classico della letteratura tra vendetta e riscatto, Monte Cristo. Venerdì, un viaggio dell'anima oltre i confini del cuore, To the Wonder. Sabato, una delle storie più amate di sempre, La leggenda di un amore, Cinderella. Domenica, le indimenticabili avventure delle sorelle March, Piccole donne, Buona visione.
1: Scopri la novità! Eat Natural fitta alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
2: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
3: Sì!
2: Non smettere mai di giocare!
4: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini. Come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
6: Dal 10 al 23 settembre pasta di Vella, formati assortiti da 1 kg a 89 centesimi.
7: Che favola!
5: Basta un penny.
8: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero! Tic-tac-toe! Gira, rigira e gusta!
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Ci sono mattine più pesanti di altre.
11: Ma con Zimil Alta Digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
12: Tutto comincia con quella figura di fuoco e polvere. La mattina del 6 agosto, l'ombra apparve per la prima volta sulle scale della Sumitomo Bank Company. A Hiroshima, per un certo tempo, da quel momento, le ombre si sono iniziate a vedere dappertutto.
0: Il libro delle ombre, Hiroshima, 80 anni dopo, giovedì in seconda serata.
13: E adesso siamo pronti per la terza ricetta. E che ricetta! Una vera esperta di pasta fresca, colei che sa rivoluzionare senza perdere il senso della tradizione, la cucina emiliana e non solo, Erika Liberani! Buongiorno Erika!
14: Oh, che bella intro che mi hai fatto!
13: Vieni al centro!
14: Ciao!
13: Siamo molto felici di averti qua, grazie!
14: E io sono felice di essere qua!
13: L'aspettativa è altissima, ci devi insegnare tutto di quello che è il piatto di oggi.
14: Ok, allora,
13: titolo:
14: tagliatelle al ragù.
13: Oh!
14: Tagliatelle al ragù.
13: Secondo Erika Liberani.
14: Esatto, quindi insegnare mi sembra forse un po' presuntuoso perché
13: no.
14: Io...
13: Eh no, perché poi uno c'ha quel trucchetto, quella manualità, quella cosa che rende...
14: Allora io vi faccio vedere come le faccio io.
13: Iniziamo dagli ingredienti partendo dalla farina, uova, per il ragù mettiamo la carne macinata di manzo, poi quella di maiale, la pancetta, sedano, carota, cipolla, tritati, abbiamo già preparato tutto, olio extravergine di oliva, triplo concentrato di pomodoro, sale, pepe e un po' di acqua. A questo punto io e Fra Michele ci mettiamo a tua disposizione e ci dici cosa possiamo fare per te.
14: Perfetto, allora, secondo voi la cosa più rapida da fare fra il ragù e la pasta qual è?
13: La pasta è più veloce.
14: Esatto, quindi partiamo dal ragù.
13: Vai, partiamo
14: okay?
13: dal ragù.
14: Allora, ragù, abbiamo tutti questi ingredienti. Io ho scoperto che per fare il ragù come piace a me, perché Mia mamma è una bravissima donna, ma il ragù non lo fa bene. Quindi l'ho dovuto imparare.
13: Mamma,
14: l'adoro. Mamma, non me ne volere, ma sei anche tu consapevole che il tuo ragù non è proprio il più buono della Romagna.
13: Posso dire una cosa? So che tua figlia è una bella criticona nei tuoi riguardi. Quindi come tu critichi tua mamma,
14: esatto,
13: è la legge del contrappasso.
14: Ma io credo che siano proprio consigli. E ho scoperto che noi, essendo contadini, mia mamma ha sempre fatto il ragù con la passata di pomodoro fatta in casa, che è molto fresca, molto
13: leggera,
14: acquosa, brava. Leggera. E ho scoperto che il ragù che piace a me deve essere molto, molto, molto concentrato. Quindi perché ci vuole tanto tempo per fare il ragù? Perché non bisogna rosolare le verdure, la carne e cuocerle. Bisogna asciugare le verdure, asciugare la carne e poi aggiungere il pomodoro.
13: Iniziamo, se
14: esatto,
13: no non asciughiamo nulla.
14: Quindi bravissima, partiamo da setero, carota, cipolla, col fuoco molto, molto, molto basso.
13: Okay.
14: Perché noi non le dobbiamo rosolare, le dobbiamo asciugare. Quindi olio, sedano, carota, cipolla e il sale che ci aiuta a togliere acqua.
13: Fin qui lo so fare, anche perché siamo simili come base al ragù napoletano, ma quella è un'altra storia.
14: Che ho avuto il piacere di assaggiare, buonissimo. E quindi non è assolutamente una cosa veloce. Dico, se dovete fare un ragù alla bolognese accelerato, non lo fate. Fate un sugo di pomodoro, fate una matriciana, fate una carbonara, fate una buonissima pasta al burro, ma il ragù richiede tanto tempo.
13: Iniziamo a impastare,
14: esatto,
13: per la pasta. Questo
14: per
13: veramente...
14: la pasta noi abbiamo farina di grano tenero, perché ci dà più elasticità, e uova.
13: Fra adesso, Michele questo... è bravissimo a rompere le uova. Fra Michele non è una...
14: Vi do un piccolo trucchetto prima di iniziare. Noi abbiamo pesato 300 grammi di farina per 3 uova, ma visto che le uova per fortuna le fanno ancora le galline e non sono tutte uguali, consideriamo che possano essere un po' più piccole della media. E allora togliamo un po' di farina, facciamo la nostra fontana, mettiamo le uova e iniziamo a impastare. Perché se l'impasto ci viene morbido, aggiungiamo la farina che abbiamo tolto. Se l'impasto ci dovesse venire duro perché le uova sono piccole, è un po' un casino, lo posso dire?
13: Sì, abbiamo
14: è
13: detto.
14: Un po' ormai l'ho detto, è un po' un casino ammorbidire un impasto duro. Quindi facciamo in modo di averlo morbido per poi eventualmente reinserire la farina che abbiamo tolto. Molto semplice, con la forchetta. C'è chi parte già con le mani, solo che facendolo già con le mani, molto impasto rimane attaccato e per staccarlo diventa troppo elastico.
13: Erika,
14: troppo
13: tu non te
14: tenace.
13: La prendere, io vado avanti,
14: certo,
13: con la ricetta e aggiungo la carne. Ma Fra Michele, tu lo fai il ragù?
3: Sì, direi di sì. Poi tra l'altro devo dire che quella di mia mamma è uno dei ragù più buoni della terra, quindi è famosa per il suo ragù.
13: Fra Michele, posso chiederti, certo, una mano a controllare il ragù?
3: Sì.
14: E comunque il ragù potete stare tranquilli, perché io, volendoci tanto tempo e avendone sempre una bella scorta a casa, ve l'ho portato già fatto.
13: I tempi infatti,
14: certo,
13: sono un po' diversi. Però stiamo facendo
14: comunque
13: tutto dal vivo. Cioè la pasta fresca la stiamo facendo adesso. Il ragù,
14: esatto,
13: l'abbiamo,
14: sì,
13: avviato adesso.
14: Fare,
13: ti ho presentato come esperta di pasta fresca. Effettivamente tu hai aperto anche un'attività.
14: Ho aperto un pastificio in autonomia e quando non sono in giro per accettare questi inviti meravigliosi, sono nel laboratorio a fare della pasta.
13: Giustamente, ho dimenticato di dire che è la vincitrice della quinta edizione di Masterchef.
14: Da me non viene fuori sicuro, per me è sempre un po' fonte di imbarazzo. Anche
13: perché?
14: Quando... perché quando mi riconoscono in giro mi dicono, dove t'ho vista? Non sono a dire, ho vinto! E io dico, babbo! Allora, guarda, quando questo impasto diventa omogeneo, va fatto riposare, perché sennò è troppo tenace da stendere subito.
13: Okay,
14: e anche questo noi lo abbiamo già fatto.
13: Ma questo te l'ha insegnato la mamma?
14: Sì. Ecco, il ragù non è il migliore, ma mia mamma è una sfoglina. Pensa che
13: diamoglielo un merito,
14: sì,
13: a questa,
14: sì, è bravissima.
13: Mamma.
14: Mia mamma ha lo stesso tagliere di quando si è sposata, quindi di 44 anni fa, che a forza di raschiarlo per pulirlo si è concato,
13: sì, sì, sì,
14: e lei riesce comunque, nonostante la conca, a fare una sfoglia perfetta. Allora, se per voi va bene, ho reso l'idea di come deve essere l'impasto, pulisco il tagliere
13: e tiro
14: fuori.
13: Ti faccio i complimenti perché questo movimento di polso,
14: sì, questo,
13: che hai.
14: Questo qui.
13: Sì.
14: Perché non è tanto anche per impastare, è per stimolare il glutine presente nella farina.
13: Questa elasticità.
14: Esatto, giusto, perché se non è elastica non riusciamo a stenderla. Cioè all'inizio ha più la consistenza di una pasta frolla, se vogliamo parlare di consistenze. E a forza di stimolare il glutine nella farina col movimento meccanico, creiamo elasticità e possiamo stenderla con
13: le
14: mattonelle.
13: Mentre facciamo riposare questo panetto, noi abbiamo quello già pronto, esatto. Di qua abbiamo messo il triplo concentrato. Posso mettere l'acqua, Fran Michele?
3: Vai, così, sì, facciamo vedere.
13: Dici stop?
3: Passaggi. Per me basta. Sai.
13: Per te basta, ok, perfetto. Il ragù napoletano, invece, richiede ancora più ore di cottura. La carne non è macinata, vanno i pezzi interi.
14: L'ho mangiato, è buonissimo.
13: Ti è piaciuto?
14: Tantissimo.
13: È molto scuro, molto denso anche quello. Però va cotto almeno 6 ore, va cotto almeno 6 ore, quindi ci vuole tempo. Adesso questo panetto è meraviglioso.
14: Allora, ora vi spiego come mai.
3: Lo abbasso un po',
13: sì.
3: E poi lo mettiamo un po' coperto. Va bene?
14: Sì. Spesso si vede, esatto, un fuoco molto molto basso. Vi spiego come mai spesso il panetto viene lasciato riposare avvolto da pellicola. Ok, perché sennò si forma una crosticina. Mm-hmm. Ma io che voglio la crosticina perché le tagliatelle le voglio belle rugose. Io l'ho lasciato asciugare all'aperto, così adesso che io inizierò a stenderla, questa, guardate, vedete?
13: Sì.
14: Questa crosticina si sta rompendo e si stanno già formando delle belle rughe che si aggrapperanno.
13: Rughe sinonimo di bellezza.
14: Esatto, perché c'è qualcuno che dimostra il contrario.
13: Esatto, è vero, è così. È
14: esatto, così. Vedete? Guardate qui, guardate che meraviglia.
13: È veramente bella. Ci siamo?
14: No!
13: No!
14: Allora, sì, perché poi consideriamo che in cottura si spessisce.
13: Quindi va stesa tanto.
14: E va stesa un po' più sottile.
13: Guarda come elastica, cioè tu la stendi e quella torna,
14: esatto,
13: indietro.
14: Esatto, è quello che vi dicevo prima, che va lavorata in modo tale da poter garantire questa elasticità. Sono in ritardo con...
13: No. Ma abbiamo
14: sono
13: già
14: sforato. Sono una brava ospite. Mi viene da
13: straordinaria, tra l'altro stai facendo un piatto elaborato che richiede il suo tempo. Però Michele, che te ne sembra di questa...
3: È proprio
13: è bella, vero?
3: È uno spettacolo.
13: Hai dimestichezza con la pasta fresca?
3: Non la faccio spesso anche perché facendone quantità grandi uso la macchinetta.
13: Usi
3: non la tiro a mattarello.
13: Perché voi a convento siete, mi sembra, 7.
3: Noi siamo 7, però capita che si facciano per feste, eventi, quindi a volte anche 20-30 persone. Allora con la tirare la mattarello diventa un po' complicato se non si ha quella manualità dei nostri vecchi frati.
13: E altrimenti un giorno chiami Erika e viene a
3: fare. Potrebbe essere un'idea.
14: Quando la sfoglia fa questo movimento, questo suono, che... La
13: questo
14: classica,
13: suono, cioè,
14: questa, senti. Questa è la sciocca.
13: Lo rifai, per favore, sì. Lo rifai.
14: Questo. Questa è la sciocca. Vuol dire che ha quello spessore tale, quella tenacità tale da essere considerata pronta.
3: Ma tu la guardi contro luce come...
14: Ci proviamo?
13: Adesso
14: aspetta,
13: lo fa,
14: facciamo
13: dai,
14: questo
13: dai,
14: passo.
3: Perché le nonna mi ricordo contro la luce, contro la finestra.
13: Per vedere se era trasparente abbastanza.
3: Sì, eppure anche se era uniforme, no? Come...
14: Esatto. Dai, ci siamo.
3: Bella.
14: Allora, diciamo che avrebbe bisogno di qualcosina in più, ma va bene così.
13: Va bene,
14: allora,
13: apprezziamo.
14: Appoggio questa. Per tagliare le tagliatelle... Possiamo anche concederci di mettere un po' di farina in più, perché dovendola arrotolare...
13: Così non rischiamo.
14: Esatto, qualora la pasta risultasse un pochino umida, questa è semplicemente una farina di spolvero che poi verrà tolta.
13: Siamo impazienti perché so che c'è proprio un movimento col coltello, sto lì.
14: Facciamo?
13: Vai!
3: Vai, vai.
14: Ok, allora arrotoliamo la nostra sfoglia, siamo perfetti.

0: con le parti esterne più corte.
1: Faceva questa fase, nessuno.
0: I quadratini
1: freccia.
0: Da fare in brodo.
1: Sì, mi è sbloccato un ricordo.
0: Sai che io l'ho fatto perché tutti reagiscono così.
1: È incredibile.
0: Con i bordi più piccolini.
1: È la nostra memoria, sì. La nostra infanzia.
0: Esatto. Allora, con un coltello migliore, perché questo, vedi che ha una lama così, quindi non avrò un taglionetto. Mm-hmm. Perdonatemi se non verranno tagliate tutte perfettamente.
1: Ma noi non ce ne accorgiamo, poi...
0: Ma io, se sbaglio, io poi lo dichiaro, Cioè...
1: Poi ci stiamo anche adattando comunque ad una cucina televisiva.
0: Veronica, ti sto investendo.
1: Vai, vai, vai, vieni, vieni.
0: Ma quanto belle sono, cioè, due ingredienti. Sono vogliamo parlare del fatto che questi sono due ingredienti.
1: Ah, adesso la apri così?
0: Esatto. Io ne faccio un pezzo, te fai l'altro.
1: Ah, ci provo? Okay.
0: Guardami bene.
1: Vai,
0: okay.
1: Ti guardo.
0: Allora, non dobbiamo usare la lama, ma la parte sopra di quel coltello.
1: Ok.
0: Andiamo sotto, delicatamente.
1: Ok.
0: Giriamo il coltello così. E così.
1: Oh! Io mi emoziono, spero anche voi a casa, ve lo giuro, vederlo.
0: Benvenuta
1: fatto
0: nel mio club.
1: Che
0: io
1: bello.
0: Guarda, volto, guarda, ho la pelle d'oca.
1: Sono felice.
0: Perché io tutte le volte che riesco a creare questo, per me...
1: È la tua mission. Ok, allora io provo a fare altrettanto, senza rovinare
0: Bravissima.
1: Nulla. Così, ci provo anch'io. E voilà!
0: È bellissima, è bellissima.
1: E proviamo a farlo così. Fra Michele, adesso tocca a te,
2: ah,
1: scusa.
2: Tocca anche a me, va bene, allora mi unisco.
1: Vieni, vieni. Io nel frattempo cambio padella del ragù dichiaratamente, così assaggiamo il ragù che ha fatto Erika a casa. Bellissimo. Beh, si vede che anche tu sei pratico.
2: No,
1: eh.
2: No. Grazie.
1: Eccolo qui. A questo punto... Ecco il ragù,
0: ecco,
1: di Erika,
0: che ovviamente
1: tirato.
0: È più tirato, più
1: guardiamolo
0: concentrato.
1: Bene, guardiamolo
0: scaldiamo.
1: Bene, lo scaldiamo.
0: Non è ancora lucido perché probabilmente è un po' freddino, lo scaldiamo un attimo.
1: Vai, e caliamo le tagliatelle in acqua.
0: Assolutamente sì.
1: Acqua salata o acqua...
0: Salata, perché noi non abbiamo messo sale nella sfoglia.
1: Ah, ok, quindi qui no e qui sì.
0: Vado?
2: Vai.
1: Cottura delle tagliatelle?
0: Quando vengono a galla sono pronte.
1: Quindi questione di... pochi minuti probabilmente. Io poi, ragazzi, facciamo una pausa, ci godiamo le tagliatelle.
0: Sì, io sono venuta solo per mangiare le tagliatelle qua.
1: Facciamo un gran finale. Che piatto vuoi per impiattare?
0: Il più rustico che hai.
1: Secondo me questo è rustico abbastanza.
0: Sì.
1: Ti piace?
0: Ci piace moltissimo.
1: Siamo quasi pronti per scolare.
0: Sei d'accordo?
1: Sì, sì. Sì.
0: Qua ha iniziato a sfrigolare.
1: Te l'alzo un po'.
0: Ma io posso tornare un'altra volta?
1: Ma certo! Cosa faresti, cosa potresti fare la prossima volta?
0: Io amo tantissimo fare la pasta e i dolci. I dolci, ma da forno.
1: Perfetto, allora io vado.
0: Che voglio dire, anche questo. Io ho fatto pasta in campeggio.
1: Tutte le condizioni. E poi guarda, l'impasto è talmente fatto bene, cioè, che non si rompe, resta lì perfetto.
0: Non si rompe perché l'abbiamo impastato il giusto. Se l'avessimo impastata poco si sarebbero rotte, se l'avessimo impastato troppo sarebbero troppo tenaci.
1: Ok, quindi no, non piacevoli.
0: Troppo gommosi. Mm-hmm. Faccio una roba proprio alla brutta, la rovescio proprio così.
1: Sì, vai, rovesciamo.
0: Noi diciamo alla Carlona, quando uno fa proprio una roba... Non è proprio da trasmissione, ma quanto è da casa, ma quanto è casa.
1: È una cucina casalinga, esatto. Reale, sincera e soprattutto
0: autentica.
1: Che facciamo con i doni, con i doni. È il momento più atteso soprattutto su questa ricetta, quella dell'assaggio. Grazie. E nel frattempo a casa mandiamo tutta la lista degli ingredienti per fare queste fantastiche tagliatelle di Erika Liverani. Noi facciamo questo assaggino e poi ci salutiamo.

0: Oh, questo è il momento
1: facciamo
0: più atteso.
1: Facciamo così alla vecchia, proprio sì. Convivialissimo, come piace a me.
2: Sono le
3: oh, no, no.
0: E loro sono

0: siamo a casa loro, quindi non poteva mancare il piccolo coro dell'Antoniano per iniziare e chiudere questa bellissima puntata. Grazie bambini, ma a voi piacciono le tagliatelle?
1: Sì!
0: Sì, queste qui fanno gola, vero? Adesso ce le mangiamo tutti, insomma facciamo, secondo me tu ne devi fare ancora delle altre.
2: È la cosa che più amo fare.
0: Per noi, per lo studio, per i bambini e per la mensa. Così chiudiamo in bellezza, perché a tavola ci deve essere sempre posto per un amico in più. Cucinare, così come ha fatto oggi Erika e il nostro Fran Michele, è un atto d'amore e l'amore non avanza mai. E noi vi diamo appuntamento a domani per cucinare ancora insieme qualcosa di buono. Grazie al piccolo coro dell'Antoniano per questa ondata di energia. Grazie di cuore. Ciao! Alla prossima! Ciao bimbi! Ciao!
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto, che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: In prima visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
6: Non sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me.
12: Papà, ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
14: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
15: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
16: Apritevi a una nuova filosofia
17: greca
16: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
17: bontà.
18: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
19: Che bel telefono!
7: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
9: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
10: Il futuro ci aspetta.
6: Terra Nostra, sabato alle 16.
12: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un gentiluomo d'altri tempi nella New York di oggi, Kate and Leopold.

Giovedì, il grande classico della letteratura tra vendetta e riscatto, Monte Cristo. Venerdì, un viaggio dell'anima oltre i confini del cuore, To the Wonder. Sabato, una delle storie più amate di sempre, La leggenda di un amore, Cinderella. Domenica, le indimenticabili avventure delle sorelle March, Piccole donne, Buona visione.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la solidarietà per la comunità cristiana trova la sua sorgente nel mistero di Cristo e si nutre dell'Eucaristia. Essa nasce dalla comunione nella fede e nei sacramenti. Il battesimo e la confermazione ci uniscono in Cristo. L'Eucaristia, sacramento dell'unità, alimenta la nostra appartenenza al corpo di Cristo e ci edifica alla condivisione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
1: Come
0: Santo.
1: era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi. Perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Benediamo.

0: in Lituania, nuove tensioni fra Russia ed Europa, italiani, due velivoli militari a difesa dei confini e stamattina una fregata russa lancia due bengala che sfiorano un elicottero danese, Trump fiducioso in una tregua energetica, ma Putin non ci sta. Medici in sciopero due giorni oggi e domani in cui sono a rischio i servizi legati a quelli di famiglia. Fino alle 8 di giovedì mattina garantite solo le prescrizioni salvavita. La protesta per dire no al debito orario nelle case di comunità e sul ruolo unico della medicina di base. I pericoli dell'intelligenza artificiale dopo i timori dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo, Cina e Stati Uniti provano a gettare acqua sul fuoco e parlano di allarme inutile, ma il sospetto è che a muovere i due giganti siano solo ragioni commerciali, mentre fa riflettere il monito del presidente Mattarella che ha richiamato la centralità dell'essere umano. Buongiorno, buona giornata, bentrovati al TG2000 in apertura. Il conflitto in Ucraina sempre più ai confini dell'Europa con i caccia della NATO che abbattono un drone sopra la Lituania. Partiamo da qui, servizio di Giorgia Bresciani.
1: Non si allentano le tensioni tra Mosca ed Europa. Nella notte caccia italiani hanno abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania. Con la Russia che intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, tale prontezza è vitale per la nostra regione, ha affermato il presidente Nausėda, assicurando che insieme agli alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Stamani inoltre una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. E dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia, le forze russe hanno continuato la notte scorsa a bombardare obiettivi ferroviari nell'ovest dell'Ucraina, conducendo anche attacchi coordinati contro porti, navi e centri logistici. A Kiev i raid sono stati massicci e si contano 8 feriti. Un drone ha colpito un distributore di carburante, esattamente il giorno dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. Raid anche su Zaporizhia, dove i droni russi hanno ucciso una persona e interrotto l'erogazione di energia elettrica in alcune zone della città.
0: Ma a che punto è la guerra in Ucraina? Un conflitto che in quest'ultima fase si trascina da oltre 4 anni senza via d'uscita. Facciamo allora il punto con Marco Burini.
2: Russia e Ucraina si sono messe d'accordo per non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. È l'ultima sparata di Trump, che però non è stata confermata dalle parti. È solo l'ultimo capitolo di un negoziato mai davvero decollato, depistato e sabotato proprio da chi doveva portarlo avanti, i contendenti e gli alleati. La guerra in Ucraina si trascina da più di 4 anni e mezzo senza soluzione. Ha devastato la vita di milioni di persone, soldati e civili, e minaccia di durare ancora a lungo. Putin, l'aggressore, forse si era illuso di una guerra lampo, ma poi si è intestardito. Non sente ragioni, vuol tenersi il Donbass, le regioni orientali occupate. Zelensky, l'aggredito, all'inizio non si è smarrito, ha reagito e il suo popolo l'ha seguito. Ma adesso è logorato dagli scandali interni, corruzione, e le truppe sono sfinite. L'Europa lo sostiene ancora, con armi e sanzioni, ma è fuori dal negoziato. Quello se l'ha intestato Trump, per cui questa guerra è un affare come tanti. Manda i suoi, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, ma come credergli se la sua famiglia ha legami col Cremlino? Il matrimonio del figlio, Donald Jr., è stato finanziato da un oligarca russo vicino a Putin. Certo, più credibile, autorevole la Santa Sede, che fin dall'inizio si è offerta per mediare, ricucire. Hanno fatto la spola tra Mosca e Kiev il presidente della CEI Zuppi e poi il segretario per i rapporti con gli stati, Gallagher. Hanno ottenuto scambio di prigionieri e rilascio di bambini, ma non di più, perché la guerra è un affare per molti, mentre pochi, pochissimi hanno il coraggio di fare la pace.
0: In Israele Netanyahu contro Nazza, il documentario sulle stragi di civili a Gaza che si basa sulle testimonianze di soldati israeliani e sugli attacchi portati avanti nella striscia. La pellicola è stata premiata alla Mostra del Cinema di Venezia. Durissima la condanna di Israele che dice sconvolgente, stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, aggiunge il premier israeliano, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile. Adesso in Medio Oriente, sull'altro fronte, in fiamme, civili nel mirino in Arabia Saudita dai raid Houthi, una serie di attacchi condotti nello Yemen mediante missili balistici e droni ha provocato il ferimento di almeno 13 persone. Sentiamo Massimiliano Cochi.
3: Le città

0: Lungo la costa sud dello Yemen sono ormai campi di battaglia. Le immagini che arrivano mostrano l'avanzata dei ribelli Houthi che festeggiano per le strade e i segni della battaglia. Dall'altra parte ci sono i video diffusi dalle forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita in cui si vedono gli attacchi contro i ribelli per impedire che prendano il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. I comandanti Houthi denunciano almeno 54 raid nelle ultime 24 ore e minacciano ritorsioni, ma anche l'Arabia Saudita denunciato attacchi con missili e droni contro il proprio territorio. 13 persone sono rimaste ferite. A pagare il prezzo più alto resta però la popolazione civile. Gli sfollati sono almeno 120.000 e tra le vittime dei combattimenti ci sarebbero anche donne e bambini. Le Nazioni Unite parlano di un rapido deterioramento della situazione umanitaria. Chi può, come queste famiglie, attraversa il Mar Rosso e cerca riparo a Gibuti. In queste ore la situazione è tornata ad essere molto tesa anche dall'altra parte della penisola arabica. Nello stretto di Hormuz, una petroliera è stata coinvolta in un'esplosione che Teheran attribuisce all'urto di una mina, mentre Washington ad un drone iraniano. Due versioni opposte che però non cambiano la reazione dei mercati. Il prezzo del petrolio è tornato a livelli più alti da maggio, oltre i $108 al barile. Questo anche a causa del bombardamento che ha danneggiato l'oleodotto che dall'Arabia Saudita porta il petrolio direttamente sul Mar Rosso, evitando lo stretto di Hormuz. Un'interruzione che riduce ulteriormente l'offerta di greggio, rendendolo dunque sempre più caro.
1: In Italia, con la politica completato l'esame di tutti gli emendamenti sulla legge elettorale, oggi il voto finale del Senato, la riforma che poi tornerà alla Camera. Esecutivo alle prese anche con il caro carburanti, domani Consiglio dei Ministri con le nuove misure. Augusto Cantelmi.
2: Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva con 113 voti favorevoli.
3: Approva il Senato, esultanza del centrodestra.
4: Via libera del Senato lo stabilì come la nuova legge elettorale presentata dal centrodestra. In un clima di muro contro muro le forze politiche si sono divise su tutti i punti della riforma. A cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Ebbene, restano i capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste, le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier. Capitolo firme per i piccoli partiti non presenti in Parlamento. Il numero necessario viene aumentato da un minimo di 1.500 ad un minimo di 6.000. Sul provvedimento conosciuto come anticespugli si sarebbe inoltre acceso il faro del Colle che, come prassi, prima di pronunciarsi su qualsiasi norma attende che i provvedimenti siano approvati definitivamente dalle Camere e il testo finale trasmesso al Quirinale.
1: E oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Emma Bonino. Fra poco alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni. Saranno presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il cerimoniale prevede una commemorazione ufficiale alla presenza delle autorità, numerosi anche i cittadini comuni per rendere l'ultimo saluto, feretro avvolto nella bandiera europea. Giornata difficile per chi sta cercando il suo medico di famiglia. Oggi e domani lo sciopero e la mobilitazione garantite soltanto alle prescrizioni salvavita. Con Monica Di Loreto allora cerchiamo di capire le ragioni della protesta legata anche alle case di comunità. Vediamo.
5: Scioperano oggi e domani i medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani, una mobilitazione nazionale contro l'intesa del 23 giugno che ridisegna il ruolo dei medici nelle case della comunità. In tutta Italia, da Roma a Milano, da Palermo a Napoli, sono previste assemblee e manifestazioni sostenute dal sindacato.
6: Questo sciopero viene attuato da parte dei medici di medicina generale per protestare contro i carichi di lavoro sempre crescenti, per chiedere contratti più flessibili, per chiedere tutele che oggi mancano, tipo la maternità, le ferie, l'infortunio sul lavoro, per dire no all'obbligo di lavorare anche nelle case di comunità oltre che negli studi, perché queste sarebbero ore sottratte all'assistenza dei nostri pazienti.
5: Il sindacato Medici Italiani chiede un cambio di rotta, un doppio canale che consenta l'accesso volontario alla dipendenza, una scuola di specializzazione universitaria in medicina generale, la reintroduzione dell'area della medicina dei servizi e un potenziamento degli organi del 118. La segreteria nazionale definisce questa mobilitazione obbligata, maturata in assenza di impegni concreti da parte pubblica e richiama una partecipazione ampia e unitaria di tutti i medici iscritti e non. Intanto arriva un segnale incoraggiante, la petizione 1451, promossa dalla segreteria del sindacato per chiedere provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale, ha superato le 9.300 firme in 40 giorni. È stata assegnata alla Commissione Affari Sociali della Camera, un passaggio che lo SMI considera fondamentale affinché il tema venga finalmente discusso.
1: Adesso voliamo in Sicilia, dove torna a ruggire l'Etna. Resta chiuso l'aeroporto di Catania fino alle 14.30. Numerosi i voli dirottati e cancellati. Marco Bergamaschi.
7: A Catania, di nuovo allerta per l'attività dell'Etna, continua infatti l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali del vulcano e prosegue il blocco dei voli a Catania, prorogato stamane fino alle 14.30, a renderlo noto la SAC, società che gestisce lo scalo, precisando che prosegue la sospensione dell'attività di volo in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania, l'invito ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto, a causa dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera della direzione dei venti prevalenti in quota, è stato dunque disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3, una chiusura che sta creando disagi a chi deve partire dall'aeroporto di Catania Fontana Rossa. Numerosi voli sono stati dirottati ad altre scali siciliane. Quella di questi giorni è solo l'ultima attività vulcanica dell'Etna in un mese e mezzo di eruzioni ricorrenti che hanno creato disagi anche ai turisti.
1: Aumentano nel mondo i giovani adulti che chiedono il battesimo, un fenomeno partito in Francia da alcuni anni, ma che adesso si è allargato in altri paesi europei fino agli Stati Uniti e all'Australia. Cosa chiedono i catecumeni di nuova generazione e cosa li attira in chiesa? Le domande a cui gli episcopati stanno cercando risposte affidabili. Paolo Fucili.
8: La Francia, che aspetta a fine mese Papa Leone, è un caso eccezionale, non isolato però. 21.000 battesimi di adulti e adolescenti a Pasqua di quest'anno, con un'impennata vertiginosa rispetto agli anni scorsi. Numeri sorprendenti non solo oltre Alpe, ma in parecchi paesi di solida tradizione cattolica, dove era la norma fino a qualche decennio fa far battezzare i bambini già a pochi mesi di età. Poi arrivò il generale declino della pratica religiosa, dicono i tanti segni, meno delle statistiche al riguardo. Tanto più ora perciò sorprende il recente, inatteso e solido aumento di battesimi di chi spesso cresce senza alcuna educazione alla fede in famiglia e poi la scopre da giovane o adulto. Succede in Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles, 52 a Chicago, 36 a New York. Numeri in crescita, però ancora piccoli, anche in Italia, dove comunque la diminuzione di battesimi di bambini è più contenuta che altrove.
1: Occupiamoci ora delle nuove preoccupazioni legate all'intelligenza artificiale. Dopo che i colossi del settore hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo, Cina e Stati Uniti hanno parlato di allarme inutile, riducendo però la questione ai termini di concorrenza sleale, dunque solo a trattative di mercato. Ma cosa c'è davvero in ballo? Lo approfondiamo con Raffaella Frullone.
9: Il dibattito sui rischi dell'intelligenza artificiale è sempre più animato dopo il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, che ha chiesto di rallentare la corsa dei modelli più avanzati e rafforzare i controlli. Anche Sam Altman di OpenAI e Elon Musk hanno riconosciuto la necessità di maggiore cautela. Il timore che sistemi sempre più potenti possano diventare difficili da controllare. L'allarme è arrivato anche alle Nazioni Unite. L'alto commissario per i diritti umani Volker Turk ha chiesto ai governi e alle aziende un'azione urgente, regole capaci di tenere il passo con una tecnologia che pone rischi sempre sempre nuovi. Di tutt'altro avviso Donald Trump, il presidente americano, incontro tendenza liquida come una bufala gli scenari più catastrofici e respinge l'idea di frenare la corsa, rallentare, sostiene, significherebbe lasciare alla Cina il vantaggio della sfida tecnologica globale. Il confronto intanto è già arrivato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove si è discusso proprio dell'impiego e dei rischi dell'intelligenza artificiale nei conflitti. Una corsa tecnologica che promette opportunità enormi, ma che pone una domanda sempre più urgente: chi stabilisce il limite? La questione è etica e giuridica e, nonostante l'Europa con l'AI Act del 2024 abbia posto un argine, anche antropologica. Una risposta l'ha indicata Papa Leone XIV, richiamando il primato della persona. L'intelligenza artificiale può offrire opportunità enormi, ma devono restare l'intelligenza umana, la coscienza e la libertà a guidare l'innovazione e stabilire usi e limiti, perché il progresso è davvero tale solo se resta a servizio dell'uomo.
1: E c'è un'ultima ora appena pubblicata nel Bollettino Vaticano, la leggo insieme a voi. Papa Leone ha nominato vescovo di Terni, Narni, Amelia, Monsignor Alfonso Raimo, finora ausiliare dell'arcidiocesi di Salerno, Campagna, Acerno. Bene, con questo è tutto. Allora, grazie per averci seguiti. L'appuntamento con l'informazione torna con il flash delle 14:55. Buon pranzo e arrivederci.
10: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
11: Martedì, al nord regime di alta pressione. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento. Infatti il cielo sarà spesso sereno e poco nuvoloso soltanto sui settori montuosi. Al centro, c'è l'alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Ci sarà un generoso soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere in gran parte sereno. Al sud, la pressione si abbassa. Giornata con un tempo spiccatamente instabile e possibilità di rovesci o temporali a carattere irregolare su tante regioni, ma non in Sardegna. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: E allora bentrovati, grazie di essere con noi, grazie al nostro Alessandro Tresa in regia. Allora, noi oggi vogliamo parlare dei sentimenti più nobili e dei sentimenti più alti e iniziamo con un signore che se fosse arrivato a 120 anni ci avrebbe fatto dire troppo poco, veramente troppo poco, perché ogni volta che noi lo ascoltiamo c'è qualcosa di così puro, c'è un'essenza dentro la sua voce, le sue opere, perché le sue canzoni sono opere, che ci porta a dire, va bene, non sei più su questa terra, ma sei ancora qui. Parliamo di Franco Battiato e a lui che dedichiamo la nostra puntata di oggi e abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi, già sul palco, Giovanni Caccamo, che è legato così a Franco Battiato. Prego.

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo insieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
1: Questo è Giovanni Caccamo, che è stato scoperto da Franco Battiato. Grazie infinite, infinitamente grazie. Grazie. Giordano Casiraghi mi raggiunge qui. Che emozione grande, grande, grande. Giordano, grazie, grazie di essere con noi. Prego, accomodati. Allora, non c'è una volta in cui noi ascoltiamo e riascoltiamo, riascoltiamo questa canzone in cui non solo sappiamo a chi dedicarla, a chi avremmo voluto dedicarla, e ci chiediamo, ma è una canzone o un grande poema d'amore?
2: Qualcosa di più, senz'altro, di una canzone è diventata, forse la sua canzone, anzi lo è, più conosciuta, più popolare. Non è nata facilmente, a quanto pare, però poi appena ascoltata, credo che Battiato abbia raccontato, questo non è nel libro che abbiamo
1: arriviamo
2: messo,
1: al tuo libro, bellissimo.
2: Ma abbia raccontato che i discografici che volevano un pezzo così importante per... aveva cambiato casa discografica, quindi era importante uscire con un disco
1: boom,
2: che non poteva deludere. Dunque, ascoltato il disco, era pronto, era finito, però capivano che mancava quel guizzo ulteriore per arrivare a dire quasi capolavoro, ed è arrivata la canzone capolavoro. Magari il disco no. Per me poi sarebbe stato il disco successivo il capolavoro, ma questo ne parleremo semmai.
1: Allora, questo ne parleremo, mi fermo soltanto un attimo. Guardate la bellezza di questo libro. Cioè, la bellezza è tutta dentro, sia chiaro. Però è bello anche fuori. No, no. Allora, Giordano è giornalista, amico, cultore dalla prima ora di Franco, lui beato che lo ha conosciuto così bene. E questo è un super lavoro che contiene...
2: L'essenza, forse, anche, no?
1: Sì. Di Franco Battiato. Perché lo dobbiamo leggere, Giordano? Senza spaventarci,
2: no,
1: alla prima pagina,
2: no,
1: dicendomi tuffo.
2: Ma leggere, sfogliare anche, mm-hmm, vedere, come hai detto... guardare subito, è un oggetto, non è più solo un libro,
1: sì,
2: perché dà una certa impressione di autorevolezza, io credo. Intanto, proposto direttamente della prima importante attività della Fondazione Battiato, sì, quindi un libro, dopo
1: non poteva che essere così,
2: con Mondadori, che è l'editore più conosciuto, più autorevole italiano, hanno messo l'idea di fare

0: un libro che non fosse il solito, quindi un
1: Sì.
0: libro di parole di Battiato. Infatti è firmato Battiato e poteva solo la fondazione dare il permesso di una condizione dove Battiato
1: Però
0: parlasse.
1: tu ci sei dentro a ogni
0: Beh,
1: pagina,
0: ogni
1: anche.
0: riga, no? E
1: Ecco.
0: quindi perché la selezione è stata molto importante, è durata tanto
1: Come meritava.
0: e quindi è stato un archivio che ho dovuto sfogliare che avevo, altro che ho aggiunto e poi parleremo del contenuto.
1: Allora, stimate che l'amicizia non si acquisisce perché ti conosco da tanto tempo, non si acquisisce perché vivevamo magari un portone di distanza, ad un portone di distanza. L'amicizia è un albero che deve trovare buon terreno, mettere ottime radici, avere qualcuno che la curi, per l'appunto, e piano piano crescere. Così è stata l'amicizia tra loro e noi gli diciamo ora, per favore, solo un attimo di pausa e poi raccontaci tutto, tutto. Franco Battiato, l'essenza. A tra poco, signori. Buona serata.

0: Tu parli di progresso e di invenzione. Prendi moglie, Leopold. Sposati.
1: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
2: Da dove diavolo mi trovo?
3: Sei ancora a New York.
2: Ma questa, signore, non è New York.
4: Temo proprio di sì.
5: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
6: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
5: E questa, sai qua dentro? Sì, burlatevi di me.
4: Dillo ancora. Ehi!
5: Kate, perché non prendiamo una di queste?
7: Kate e Leopold. Domani in prima serata.
8: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
9: Macchie scure dopo l'estate?
10: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oreal Paris.
9: Io valgo.
11: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
12: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
13: Questi sono i nostri ampli mini.
14: Non si vedono.
15: Mi devo toccare, non ci credo.
16: Microscopico proprio.
13: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
17: Mamma mia.
13: È un'altra cosa.
16: Questa è una magia.
18: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
19: La la la la la la la la la la la.
20: Nei bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
21: Di una vita di Franco Battiato, amico di una vita intera, sua l'opera firmata Franco Battiato all'Essenza, edita saggissimamente da Mondadori, e poi siamo con Giovanni Caccamo, che poi ce lo racconta come abbia fatto a essere scoperto lui da Franco Battiato. E non si può dire me la suoni questa, però noi glielo chiediamo, la stagione dell'amore. Grazie.

0: grazie, ci raggiungi qui. Grazie innanzitutto.
1: Grazie a voi.
0: Giovanni Caccamo ha vinto il Festival di Sanremo 2015 tra le nuove proposte. I premi oramai non gli entrano più in casa. Ha cantato per Papa Francesco durante il Sinodo dei Giovani del 2018. È quello che possiamo definire, e lo definiamo e lo sottolineiamo col pennarello rosso, un grande artista, ed è legato a doppio filo alla vita di questo signore. Come andò il vostro incontro?
2: Ma diciamo che io sono nato in Sicilia, a Modica, sognavo di fare il cantautore.
0: Intanto beato te, perché è uno dei posti più belli al mondo, poi andiamo avanti.
2: Condivido, insomma,
0: certo,
2: sono un po' di parte.
0: Ma...
2: E quindi, insomma, sognavo di fare il cantautore, la morte di mio papà per un cancro, io avevo 10 anni, è stata un po' lo start che ha dato alla musica questa funzione anche di dialogo, di ponte nella mia vita. Mi sono trasferito a Milano cercando fortuna e l'unica cosa che potevo fare era appostarmi sotto tutte le etichette discografiche con dei dischi, con delle demo, per aspettare produttori, manager, nella speranza che qualcuno scommettesse sulla mia musica. E dopo, nel frattempo, studiavo architettura, perché mia madre mi disse: sì, ma il lavoro vero quale sarà? Quindi,
0: certo, come sempre.
2: Studiavo architettura fino alle 18, dalle 18 in poi sognatore creativo. Dopo 4 anni di silenzio, di indifferenza e di porte aperte, ma in realtà mai effettivamente fertili, tornai in Sicilia ormai disilluso e dissi a mia madre: vabbè, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso, guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata, che si trova a pochi chilometri da casa mia. E quindi decisi il 9 agosto del 2012 di fare questo, diciamo, 39esimo appostamento, ultimo
0: carino.
2: Appostamento, e mi appostai dietro un cespuglio in questa spiaggetta di Donna Lucata per 4 ore. Mia madre furibonda mi disse: ma cosa fai, ti apposti fuori dalla casa delle persone, questo è troppo. Dissi: mamma, qualche volta a Milano questa cosa l'ho già fatta, sai, io consegno il disco, lui potrà ascoltarlo oppure cestinarlo. Lui uscì di casa, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? E io dissi: sì, va bene, ciao. Quindi, insomma, tornai a casa e mia madre mi disse: com'è andata? No, bene, molto simpatico, abbiamo chiacchierato a lungo, sì.
0: È stato un incontro importante, produttivo.
2: Sì. Vado al mare, torno dal mare, trovo 5 chiamate anonime, un messaggio in segreteria: sono Battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il tuo disco, devo dire veramente molto bene, ci vediamo domani alle 11, spiaggia, ciao.
0: E mamma ti ha ritrovato, dice: perché è salito in cielo e non torna, non scende giù,
2: esatto.
0: Volavi come una mongolfiera.
2: Sì. E quindi l'indomani poi alle 11 mi sono ripresentato in spiaggia, lui uscì puntualissimo e mi disse: eccoti caro, guarda, mi devi perdonare, ieri sono stato un cafone, ma vedi, sono 30 anni che mi rompono le scatole con questi CD, comunque voglio produrre il tuo disco, faccio un bagno e ne parliamo. E da lì sono partiti questi 10 anni.
0: Allora, applauso, sì, applauso. Giordano Casiraghi. Questo Franco Battiato, la vostra amicizia invece come è nata?
3: Perché Battiato si faceva avvicinare, non è che poi la persona che appariva così seria, tanti potevano averne appunto un certo timore. Io ce l'avevo per la musica così straordinaria che era arrivata in quegli anni, primi anni 70.
0: E come lo incontri?
3: Lo incontro ai concerti, perché lui faceva comunque questi concerti, lo incontro, i primi incontri sono dopo il concerto o prima. Io gli ho anche scattato 2 foto che sono diventati dei ritratti, sono apparse su anche copertine di giornali. È capitato che appunto andavo perché mi piaceva troppo quel tipo di musica, che non era abituale, perché aveva cominciato con la musica elettronica, i sintetizzatori, è stato uno dei primi a usare il sintetizzatore, e questa cosa per noi era quello che volevamo. E allora lo incontro così, però il primo incontro vero arriva dopo qualche anno, quindi dal febbraio del 77 arrivo finalmente a casa sua con una telefonata. Bisognava avere una scusa, non è che poi uno... E allora erano nate le radio libere. Io con questa radio libera della Brianza, che si chiamava Radio Montevecchia, Quindi
0: c'era
3: chiamo,
0: il motivo.
3: Chiamo, ecco, il motivo è quello. Io faccio una trasmissione di musica elettronica e tu sei uno dei protagonisti delle mie trasmissioni. Vediamoci per un'intervista. Quindi arrivo lì, mi ricordo ancora il pomeriggio verso le 3, mi dà l'appuntamento. Lui mi riceve con un cappottino di spugna, probabilmente aveva appena fatto la doccia o meno. Beh, io poi da quella casa non ci sono più.
0: Non sono andato più via?
3: Beh no, perché che poi sono tornato, se non la settimana successiva, no, perché... 3 mesi dopo io organizzo il primo concerto che organizzo per lui, sempre con la scusa della radio, organizziamo un concerto di uno spettacolo musicale teatrale che lui stava facendo. Quindi è una situazione molto inedita che faceva in quel periodo e ho avuto il piacere di organizzare questo primo concerto. Ne arriveranno tanti altri dopo.
0: Ne arriveranno tanti altri e in tutto questo crescerà la fiducia. Perché l'amicizia è fatta di fiducia, è fatta di lealtà, è fatta di due persone che si guardano negli occhi e sanno che cosa si stiano dicendo. Ora, chiedo gentilmente alla mia regia audio e alla mia regia di darci centro di gravità permanente. Adesso lo dico anche con le mie adorate signore, e c'è un signore. Ecco, se questa canzone fosse uscita quest'estate, possiamo sentirla? Grazie. Se fosse uscita quest'estate, non avremmo niente da ridire. Anzi, magari fosse uscita quest'estate. Allora, mi chiedo, la musica diventa classica quando tu dici una frase del genere? Perché Battiato...
3: Beh, era molto classico, certo. Ha fatto anche 4 opere di liriche, quindi aveva molto messo le mani anche sulla musica classica in maniera molto precisa, era capace di orchestrare tutto, certamente.
0: Va bene, lo dico io, era un genio, perché lui cercava il senso nelle cose, e vi do una notizia, lo trovava, perché questa era anche la sua qualità. Giovanni, tutte 80 parti di queste canzoni parlano di una della bellezza inesorabilmente da accettare, che sia bella, che sia più difficile, del cerchio della vita, no? La stagione dell'amore, la stessa cura, perché non puoi superare le correnti gravitazionali per far vivere tua madre, tuo padre, la persona che ami per sempre. E noi che continuiamo ad abbeverarci a questa fonte. È questa la bellezza di Battiato?
2: Ma la bellezza, secondo me, sì, sicuramente è una curiosità di un'anima che non ha mai smesso di ricercare, di nutrirsi di qualunque cosa. Una

0: tensione vitale che lo ha sempre reso vivo, protagonista di incontri, di fasi artistiche, collaborazioni, si è sempre nutrito dell'altro, delle storie, delle tradizioni, delle religioni.
1: Sì.
0: E questo, secondo me, questa è parte dell'essenza, no, di Franco,
1: Dell'essenza,
0: questa curiosità,
1: esatto.
0: questa sete di vita.
1: Era un cercatore e sapete, ha reso cercatori tutti noi, chi più, chi meno. Ma nel momento in cui siamo usciti dal negozio di dischi, perché vi do una notizia, funzionava così, con il primo disco di Franco Battiato, siamo diventati parenti. Cioè, è stato impossibile poi non avere gli altri. Possiamo sentire Ti vengo a cercare? Perché sì. Perché sì. Perché la eseguì davanti a Papa Wojtyła. Se non vado errata, siamo nel 1989, Giordano.
2: Sì.
1: E ti vengo a cercare. No? Perché se vengo a cercare non solo te,
3: Per capire meglio
1: ma il senso, la mia essenza, ecco, giusto per. Era questo Battiato, era anche questo.
2: Ma certo. E lui in quell'occasione poi l'ha ripetuto e l'ha spiegato. Gli è arrivato il groppo in gola che non è riuscito a proseguire. Tanta era l'atmosfera di quella sala così grande che l'aveva inghiottito proprio da non riuscire a proseguire.
1: Perché Franco Battiato si commuoveva. Chi lo ha conosciuto bene? Dice, era ironico, era scherzoso, era simpaticissimo.
2: Sicuro.
1: No? A parte dire, è il 300° che si apposta dietro, però hai fatto bene a metterti dietro, mamma mia, Giovanni, non l'avessi fatto, pensa cosa avremmo perso noi, oltre che te. No? Era simpatico, simpatico nel senso che sapeva stare insieme agli altri. Lui, in questo libro, voi scrivete delle cose. Voi, tu e Battiato, scrivete delle cose meravigliose, no? Il senso il valore della scienza, per esempio.
2: Anche certo, sì. Beh,
1: Cioè, lui sulla scienza ha delle parole.
2: proprio su questo, il libro è diviso in tre grandi sezioni. Uno è lo spirito, quindi lui che racconta in tutte le interviste che io ho estrapolato e racconta l'argomento dello spiritualità, della sua ricerca. C'è l'argomento dell'arte, quindi la sua musica, e poi c'è l'argomento materia. In conclusione, e questa è stata una mia idea, ho aggiunto i suoi scritti, che sono 55. Uno di questi, dove appunto si parla anche di scienza, c'è questo articolo che gli è stato commissionato per la rivista Nuntium da Monsignor Fisichella. Quindi siamo nel 2007 e lui, nessuno sapeva di questo articolo perché la rivista non va in edicola, uno non. Però, avendo letto tutte le interviste, parla che ci aveva messo un mese per scrivere questo
1: Oro.
2: articolo, tanto era interessato a spiegare meglio e parla di scienza, la scienza che tante volte vede solo la materia e non lo spirito,
1: E non lo spirito.
2: questo lo dice.
1: Assolutamente. Guardate, leggete, vi prego, leggete, leggete, leggete questo libro perché leggete questo libro e mettete un disco di Franco Battiato mentre lo leggete. È
0: Io l'ho
1: indispensabile,
0: letto
1: credo, no?
0: e la cosa che lo dico anche pubblicamente, Giordano lo sa, la sensazione speciale che ho avuto e che mi ha veramente profondamente commosso è stata quella di aver trascorso 3 giorni, perché poi lo leggi veramente molto facilmente, 3 giorni con Franco, cioè hai proprio la sensazione di stare con lui,
1: Di
0: cioè è
1: stare
0: stato.
1: con lui. Io ho detto questo, ho detto, ripeto, ma non sono l'unica a ripeterlo. Se fosse mancato a 120 anni avremmo detto e perché non 121? Perché veramente era una di quelle persone delle quali avevamo bisogno di sapere che lui ci fosse. Lui che non ha mai fatto il divo, è rimasto nella sua terra, vicino al suo Etna. È rimasto con le radici ben piantate dove era, essendo un uomo internazionale. Però ci ha proprio fatto uno sgambetto ad andare via, la posso dire questa cosa?
2: Sì, poi proprio leggevo anch'io qualche frase, perché questo è un libro da leggere comunque a prendere.

prendendolo anche a caso, insomma. E per esempio racconta: a me piace stare a casa, non mi va di andare in giro, per esempio. No? Mi ricordo anche che un giorno eravamo in studio di registrazione, perché ho avuto questa fortuna di veder nascere i suoi dischi per

0: Qui in studio poi si raccontava tra una pausa e l'altra, e ecco qui siamo proprio nello studio di Alberto Radius, stava registrando la voce del padrone, quindi
1: E
0: c'è
1: guarda
0: il
1: che fa, che
0: tecnico
1: posso
0: del
1: dire che
0: suono.
1: faccetta che ha, quegli occhi così, così, stava lì, a riempirci di bellezza.
0: E allora diceva, nello studio diceva, ma l'altro giorno sono stato in questa trasmissione e ho detto al presentatore che diceva, ah, chissà, adesso vai in tournée, vai di qui, vai di là. Io dicevo, no, guarda, chissà come sarei contento. No, preferisco stare a casa.
1: Preferisco stare a casa e anche senza portargli un disco, quanto avremmo voluto fare la posta anche noi per vederlo, no? Ancor più, diciamo così, da vicino. C'è in studio
0: Ah, ecco.
1: quel signore lì, che sta lì tutto bello beato tra le donne, le nostre magnifiche, le mie magnifiche amiche, che si chiama Gregorio Alicata. Dico bene,
0: Sì,
1: buongiorno e ben trovato. Allora, microfono, microfono, signor
0: sì.
1: Gregorio, ecco Marianna che glielo porge. Senta, lei è stato uno dei primi artisti a collaborare con Franco Battiato?
2: Probabilmente il primo in assoluto,
1: Wow.
2: perché io a quell'epoca lì sono più grande di lui di 4-5 anni e quindi mi trovavo, ero il pianista di Edoardo Vianello all'epoca,
1: Sì.
2: per cui ero in un certo giro e sono andato a Riposto, dove
1: Sì.
2: abitava Franco, e mi contattò Michele, il fratello, che io ero molto amico. Dice, guarda, Gregorio, ti voglio presentare mio fratello, che è molto bravo, suonicchia la chitarra, però fai molta attenzione al materiale che ti vorrebbe far ascoltare. Va bene, ho
1: Ci
2: detto
1: provo.
2: Michele, non c'è problema. Mi ha invitato a casa sua, ci siamo fatti una ottima spaghettata prima, che non poteva mancare. Poi me lo presenta, ovviamente a quell'età lì ero un ragazzino perché tra i 20, 22 e 17 anni la differenza si vede, diciamo.
1: Si sente di più.
2: E mi fa sentire del materiale mio. Caspita, mi ha stupito veramente.
1: Ci credo.
2: Già si vedeva che e niente, poi siamo andati. Io ho detto: guarda, perché stavo nel giro della RCA, ho
1: Sì.
2: detto: ti prometto che ti farò avere una audizione, perché già conoscevo
1: Guardate com'è la vita, mamma mia.
2: parecchie
1: Mamma
2: persone.
1: mia. Allora, signora Alicata, io la ringrazio. Abbiamo una foto. Abbiamo una foto,
0: Adesso non so come
1: aspetta,
0: si può.
1: dammela, dammela,
0: Ecco,
1: dammela.
0: ci siamo.
1: Allora, siete qua, vero? Dico bene, è
2: Sì,
1: questo?
2: sono io.
1: Guardateli.
2: Incredibile.
1: Guardateli, eccoli qua. Eccoli qua, tutti e due, qua, qua, qua. Eccoli qua. Perché il tempo passa, corre, galoppa, purtroppo, però la vita che hai trascorso insieme non te la cancella nessuno, e questa è la cosa meravigliosa, e noi così vogliamo onorare Franco Battiato. Questi sono tutti libri stupendi. Adesso un attimo, adesso mi rimetto in ordine. Allora, Giovanni, nel 2021, adesso ti lascio alla tua terza volta sul palco qui da noi, è uscito Parola, che è il tuo quarto album di inediti. E a proposito di parole, hai la partecipazione straordinaria di William
3: Willem
1: Dafoe.
3: Dafoe, Patti Smith, Michele Placido, è un disco che raccoglie un appello di Andrea Camilleri che chiese ai giovani di far partire un nuovo umanesimo e quindi ho deciso di rispondere a questo appello. Lui disse: sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i
1: E dagli
3: giovani
1: torto.
3: salveranno il mondo rimettendo al centro l'importanza della parola. E da
1: Dunque,
3: questo disco nasce poi il progetto collettivo Parola ai Giovani, che ha
1: certo.
3: coinvolto decine di migliaia di giovani in Italia e in tutto il mondo con le Nazioni Unite, Harvard,
1: Ti
3: Yale.
1: vediamo. Senti, ci fai ascoltare il cambiamento?
3: Sì.
1: Inutile chiederti di cosa parli. Ne abbiamo un bisogno sfolgorante di cambiamento. Abbiamo bisogno di cambiare. Abbiamo bisogno che succeda qualcosa che cambi. quello che stiamo vivendo.

0: vivendo senza attualmente.
1: E penso che la...
0: Scusatemi.
1: La prima possibilità che abbiamo di cambiare sia cambiare il modo di cambiare, come ha scritto sì. Papa Francesco nella prefazione del Manifesto del Cambiamento, che è questo libro nato da questo progetto.
2: Fidati del vento, siamo vele in movimento, anime presenti, spazi senza tempo, nuvole nell'aria, respiri, passaggi, culle di speranza.

dai luoghi comuni, dalle scuse, dalla sete, dalla povertà delle illusioni e dalle offese. Hai sentito quanta fame c'è nell'aria?

0: grazie, grazie infinite, grazie Giovanni, bravissimo, grazie, grazie a Giordano Casiraghi per essere stato, per continuare ad essere il tutore, l'amico che protegge l'essenza di Franco Battiato. Franco era una persona, Franco è una persona.
1: Certo, sì.
0: Corretta, sì. Continua ad essere corretto anche ora che non c'è più.
1: Io consiglio sempre l'ascolto delle sue canzoni, che sono la cosa più bella che ci ha lasciato. Qui non ci sono i testi delle sue canzoni, no. Sono solo le sue frasi.
0: Qui ci sono i testi della sua vita,
1: ecco, e le canzoni hanno... Ricordo per ultimo, se vogliamo, Giorgio Gaber mi disse, sì, nelle interviste che gli feci, dicevo, ma Battiato, vabbè, certo... Battiato, io l'ho sempre considerato più un autore di testi formidabile che non per la musica, quando io invece amavo quasi solo la musica.
0: Signori, Gaber, stavamo parlando di Gaber, ci fermiamo solo per un attimo, abbiamo una grande sorpresa tra poco, grandissima sorpresa, all'ora solare, di dritto e di rovescio, Franco Battiato, grazie.

0: Siamo marinai francesi!
1: Mi sei mancato tanto.
2: Appena potrò comprare l'anello.
1: Non è necessario.
3: Edmond Nantes, siete in arresto per ordine del magistrato di Marsiglia.
0: Voglio una spiegazione.
2: Allora sei stato tu? Perché mi stai facendo questo?
4: Perdonate la mia intrusione. Sono l'abate Faria. Io vi offro qualcosa che non apprezzo.
5: Montecristo.
6: Rinunciate alla vendetta, godetevi quello che avete.
5: Giovedì in prima serata.
7: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
8: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
9: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
10: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
11: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme? Oppure quella di un incontro curioso? O meglio, delizioso? Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia!
12: Dovete sapere che esistono, ne abbiamo già parlato e non ci stanchiamo mai di trattare questo argomento. Esistono i campionati europei e mondiali, esiste uno sport che si occupa degli atleti trapiantati, le persone che sono vive perché qualcun altro ha donato un organo e loro sono vive per questo motivo. Claudia Graziani ha esagerato con il gioco del tennis e qui davanti a me. Grazie. È una pluricampionessa, pluri tutto. Ben arrivata innanzitutto.
13: Grazie, ben trovata.
12: Allora, quanto ha vinto?
13: Molto.
12: Quanto hai vinto? Possiamo darci del tu, vero? Sì.
13: Sì, certo.
12: Tanto?
13: Sì, ma ho vinto più nella vita che poi anche nello sport, ma insomma... Tutti mi dicono, no, per come hai affrontato la malattia, sei una campionessa sia fuori che dentro.
12: Allora, parliamo della malattia, Claudina. Tu scopri ad un certo punto di avere un'insufficienza.
13: Sì, io sono nata con un'insufficienza renale, nello specifico un'ipoplasia renale bilaterale, quindi i miei reni volevano essere eterni Peter Pan, come dico sempre. Non sarebbero cresciuti, non si sarebbero sviluppati come avrebbero dovuto e quindi ad un certo punto con lo sviluppo avrebbero subito un affaticamento e non sarebbero più riusciti a svolgere le loro funzioni e sarei poi entrata in dialisi. Ma questo io non lo sapevo ovviamente, lo sapevano solo i miei genitori, che non me ne hanno parlato perché ero piccola, non potevo capirlo e per farmi vivere fino a quel momento una vita normale e serena. Quindi io appunto ho vissuto serenamente fino ai 10 anni, facevo solo delle visite al Bambin Gesù, ma si trattava di semplici analisi del sangue, e all'età di 10 anni invece sono cominciati ad apparire i primi sintomi dell'insufficienza renale che piano piano stava peggiorando.
12: Tu sei andata in dialisi?
13: Sì.
12: Tesoro, e andare in dialisi e ci rivolgiamo in questo momento a tutte le persone che sono in dialisi, a tutte le persone che sono accanto a chi è in dialisi, è un'operazione quotidiana difficilissima, no? Che è difficile.
13: Hai detto bene, quotidiana, infatti quello che dico sempre non è una paura da affrontare una volta, dici ok, come chi ha paura del prelievo, no? Però vado a fare l'analisi una volta ogni tanto,
12: poi passa.
13: Invece lì è un iniziare un percorso, quando inizia non termina fino al trapianto, quindi la paura è stata tanta.
12: Quanti anni ci hai fatto?
13: Io ho fatto quasi 5 anni di dialisi.
12: 5 anni attaccata alla macchina?
13: Sì, ho iniziato a 11 anni, 10 anni e mezzo, era il settembre del 2015, ho fatto il trapianto nel 2019. Quindi.
12: Senti, è un bambino come si spiega di dover... Non so se la macchina faccia ancora quel rumore strano, no?
13: Sì.
12: Quando si va in un reparto di dialisi poi si esce cambiati, se si ha un minimo, una traccia di sensibilità per capire che cosa voglia dire essere accompagnati da questo suono che in realtà è il suono della vita che
13: esatto.
12: Ti viene riportata dentro.
13: Sì, la dialisi fa sopravvivere, quindi...
12: Però un bambino come sopporta, una bambina, come sopporta?
13: Io ho avuto 2 vite parallele. Da una parte quella dell'ospedale, dall'altra quella fuori dall'ospedale, quindi la scuola, tutto. E io quella dell'ospedale fortunatamente l'ho affrontata in modo positivo, perché poi lì vivi anche storie diverse dalla tua, più complicate, e quindi veramente lì realizzi che veramente la vita poi va vissuta, nonostante sia difficile, a volte possa sembrare molto complicata, però insomma mi ha accompagnata sempre questa positività. Nonostante la dialisi sia appunto un salvavita, ma si rientra a casa la sera stanchi, comunque la sensazione è quella di essere scombussolati, perché in 4 ore la macchina fa quello che il rene dovrebbe in 24, quindi è difficile. Però insomma l'ho affrontata, ripeto, bene, anche grazie ai medici, agli infermieri.
12: Anche grazie, credetemi, a una tempra, perché adesso stiamo arrivando all'altra parte della vita, voglio dire, oserei dire pericolosa, nell'accezione più bella del termine. Dunque, arriva la telefonata,
13: esatto.
12: Claudia.
13: Il 19 novembre 2019 è arrivata la chiamata, e poi è stata una chiamata un po' particolare, perché io ho ricevuto una chiamata la sera prima, il 18. E la chiamata è uno dei momenti più emozionanti sì. del trapianto, perché sì. poi c'è quella del cross match, quindi dell'ultimo esame, la prova del 9 per capire la compatibilità. Con il donatore. E poi quella quando ti svegli, dove il medico ti dice che il trapianto è andato bene, che le analisi sono tornate a posto. E la mia chiamata è stata particolare, perché appunto la sera prima sono stata chiamata, però poi quel rene è andato in urgenza e quindi non ho fatto più il trapianto quella sera. Però io dalla mattina seguente ho avuto una forte sensazione, poi io ho fede, quindi... Ho dato a questa sensazione un'interpretazione religiosa, vogliamo chiamarla.
12: Religiosa, diciamo, religiosa,
13: sì, sì,
12: non
13: sì.
12: è una brutta parola, anzi.
13: E ho avuto questa forte sensazione, ho la sensazione che la sera mi avrebbero richiamato. E quindi poi per tutta la giornata testimoni mia mamma e mia sorella, io sono andata a scuola, poi nel pomeriggio ho pregato, perché avevo questa proprio... sensazione inspiegabile che sarebbe arrivata la chiamata, e mia mamma e mia sorella mi dicevano: "Cla, ti sei un po' illusa magari, il fatto che ti è arrivata la chiamata ieri ha un po' stravolto quella che era la quotidianità, perché poi
12: certo. In
13: un'ora tu immagini la vita e il futuro, quello che potresti...
12: La vita che tornerebbe normale.
13: Esatto, quindi loro li facevo proprio tenerezza. E quella sera io sono andata a letto, erano le 11, triste, delusa del fatto che avevo questa forte sensazione e non era, però poi è successo niente. Mi sono addormentata, dopo 10 minuti ha squillato il telefono.
12: Mamma mia, me la mangio io, me la mangio, signora, famiglia, me la porto a casa, scusate, non la restituisco. È arrivata la telefonata.
13: L'emozione è stata doppia, perché poi mia mamma e mia sorella non ci credevano, è stato...

0: sentito fortissimo, emozionante.
1: Si vuole conoscere il donatore in questi casi?
0: Si vuole sì, perché comunque. Quando poi si vuole fare un gesto di gratitudine, è bello avere una figura, un nome a cui pregare, a cui ringraziare. Dall'altra, ovviamente, poi per rispetto alla famiglia.
1: È un
0: No,
1: equilibrio,
0: sì,
1: credete,
0: esatto.
1: molto, molto complesso. E lei si opera, e il donatore le ha donato un rene extra strong.
0: Yes.
1: Yes, senti, la meravigliosa. E lei, adesso stiamo facendo un esercizio, c'è Claudia Socrate là dietro che piange e quindi è molto difficile per me continuare ad andare avanti, però Claudia rimani lì per favore, essendo tu mamma, essendo tutto quello che hai trovato poi questa storia. Claudia partecipa al progetto dell'Associazione Nazionale
0: ANED,
1: ANED.
0: Associazione Nazionale Mondializzata dei Trapiantati.
1: Ok.
0: Esatto.
1: Per praticare lo sport in sicurezza, no? Cioè siamo dializzati, trapiantati, eh? Sport in sicurezza ed esageri perché vai a vincere tutto, tutto, hai vinto tutto. Adesso io cerco di dirla. European Transplant Sports Championship 2024 a Lisbona, porta via tutto. A Dresda nel 2025 sono rimasti solo gli abitanti di Dresda, per il resto si è portata via tutto. Ma insomma, cioè, ma proprio.
0: È la forte voglia di ridare quello che ti è stato donato, no?
1: Oh, sì.
0: Quindi la voglia di vincere l'oro per poi dedicarlo al donatore e ringraziarlo perché se tutto questo è stato possibile grazie a lui.
1: Certo che sì. Dopo
0: Quindi poi io sono molto competitiva, cioè questo c'è da dirlo.
1: questo un po' si è visto, questo vagamente si è intuito. Abbiamo 23 secondi imperdibili. 23 secondi, guardate, guardate, guardate.
2: Brava.
1: Socrate, ma questo fa parte del perché è tutto concentrato. Perché, come dice Filomena Marturano, oh, quanto è bello piangere perché
0: Sì,
1: bisogna anche, no? E
0: sì.
1: perché quella gratitudine nei confronti di una, insomma, per farti rinascere, qualcuno perde la vita e la
0: Esatto.
1: famiglia di questo qualcuno, lui stesso, dice: però continuate
0: Vivi pienamente,
1: a
0: vive. Sì,
1: vivere
0: esatto.
1: attraverso di me. Allora, senti, Claudia, tu che sei una grande persona, lei tutti i successi, numero 21, perché tu sei legata al numero
0: Perché il
1: 21?
0: giorno poi effettivamente del trapianto, la notte del trapianto è stata quella del
1: È
0: 21.
1: un gran numero il 21. Ha 21 anni, a
0: Ho
1: proposito, poi ne
0: 21
1: avrà
0: anni,
1: 22, 23,
0: è
1: 24,
0: una
1: 25,
0: coincidenza
1: però
0: questa.
1: coincidenza vuole. Quindi quel numero 21 sei tu.
0: Sì.
1: Ecco, cosa diciamo alle persone che ancora dubitano del valore dell'iscriversi all'Associazione Italiana Donatori Organi?
0: Ci sono molti tabù sulla donazione degli organi, persone che pensano che iscrivendosi la loro vita duri meno, persone che non sono informate, purtroppo perché c'è tanta
1: Esatto.
0: malinformazione, e che pensano che i medici staccano i macchinari prima perché se doni,
1: Sì.
0: quindi i medici non si impegnano nel farti vivere. E noi, io insieme all'associazione, faccio parte dell'associazione ANED che organizza eventi per proprio sensibilizzare sulla donazione degli organi. Siamo sempre accompagnati da medici e cerchiamo di informare le persone affinché appunto questi tabù vengano pian piano
1: Eliminati,
0: eliminati.
1: cancellati.
0: E poi quello che dico sempre è. Poter salvare la vita di 7 persone, perché quando si donano gli organi si salvano 7 vite, secondo me è un'opportunità che viene data perché non tutti possono donare, quindi è un gesto di grande amore e quando hanno gli organi non servono più.
1: Allora, non l'ho ancora fatto quest'anno. Cara regia. Adesso faccio una di quelle cose per le quali voi dite che sta facendo. Allora, però, metto qua, vieni.

0: numero 21. Vieni qua.
1: In
0: qua.
1: Che senso?
0: In piedi. Seduta. Qua.
2: Perché è da coccolare e da ninnare una campionessa così. Grazie.
1: Grazie
2: di essere stata con noi. Grazie Claudia Graziani. Un capolavoro, un capolavoro. Grazie. Il numero 21 più bello che esista al mondo, il più bello in assoluto.
1: Grazie a te.
2: Ah, ecco, vedi? Così me ne sto bella al sicuro io. Me ne sto bella al sicuro.
3: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me.
5: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
12: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
13: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
14: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
15: Che bel telefono!
16: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
15: e godersi la vita.
16: Brondi, chi parla?
17: Ci sono mattine più pesanti di altre.
18: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
19: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
20: Il futuro ci aspetta.
3: Terra Nostra, sabato alle 16:00.

0: Lei non vuole rivelargli che Alberto è figlio loro. Vuole che lo scopra lui. E noi, neanche noi possiamo dirgli nulla. Ce l'ha proibito.
1: Vado un momento da lei.
0: No, no, Marisabel. Lascia tranquilla tua madre, le fa male la testa. Falla riposare. Le parlerai più tardi, eh?
2: Non credere che il tuo detective sia stato tanto bravo. C'è una cosa, la più importante, che lui non è riuscito a scoprire. Te l'avrei detto un momento fa. Ora non intendo dirti neanche una parola. Se sei curioso, chiedi al tuo scagnozzo di scoprirlo.
3: A cosa si riferiva? Perché mi avrà parlato così? Che cosa ci può essere ancora che Sagredo non è riuscito a scoprire?

0: Sì, sono Luis Antonio Salvatierra. Mi passi il signor Sagredo, per favore. Come dice? Non è ancora arrivato in ufficio? Sì, ho urgenza di parlargli. Per favore, quando arriva, gli dica di chiamarmi a casa. Sì, Luis Antonio Salvatierra. Grazie. C'è un'altra cosa. La più importante.
1: Pensavo che saresti tornata prima.
2: Ho dovuto spostare l'ultima lezione di un'ora.
1: Come mai?
2: Sono rimasta a casa dei Salvatierra più del previsto. Ho dovuto confortare nostra figlia.
1: Non capisco perché.
2: Sai, i coniugi Salvatierra sono quasi alla rottura per dei gravi motivi e Marisabel naturalmente è preoccupata.
1: Vedi, Johanna, la sua vita non è molto serena con loro. Forse non è un matrimonio ben riuscito.
2: In tutti i matrimoni ci sono dei problemi.
1: Se fosse con noi...
2: Potrebbe essere peggio. Non insistere, ti prego.
1: Sì, lo so che non devo farlo. Ma siediti un momento, devo parlarti.
2: Zia Rosario?
1: Non è ancora tornata.
2: Ah, ma certo. Mi aveva detto che sarebbe andata a trovare una sua amica.
1: Sì, ma ora ascoltami. Sai, sarebbe bene cominciare a pensare ai preparativi delle nostre nozze.
2: Ma scusa, Carlos. Abbiamo appena deciso di volerci sposare.
1: E questo che c'entra?
2: Perché tanta fretta?
1: Voglio che ci sposiamo quanto prima.
2: Io direi che ci potremmo sposare tra 4 o 5 mesi.
1: Tanto tempo?
2: Perché no?
1: Ma scusa, ci conosciamo da sempre e da sempre ci amiamo. Abbiamo addirittura una figlia già grande, no?
2: Una figlia alla quale dobbiamo rinunciare per sempre.
1: Assolutamente no.
2: Carlos!
1: Scusami, Johanna, ma non riesco a rassegnarmi tanto facilmente.
2: Lei ormai ha una famiglia che ama profondamente. Noi avremo altri figli e io... potrò continuare a vederla e la conoscerai anche tu fra un po' di tempo. Quando avrò superato la paura che tu in un momento qualunque le possa dire la verità.
1: Che ne diresti se ci sposassimo a fine mese?
2: A fine mese? Ma manca appena qualche giorno.
1: Perché dovremmo aspettare? O hai ancora qualche dubbio?
2: No, no, non è questo.
1: Allora siamo d'accordo. A fine mese ci sposiamo.
2: Va bene. A fine mese.
3: Lascia che ti spieghi, Cherie. Quella fame...
4: Tu mi tradisci con quella donna. Io sospettavo che te la facevi con un'altra e che i soldi che io ti davo li spendevi tutti con lei.
3: Ma tanto, ecoute, io non...
4: E oltretutto hai la faccia tosta di farmi fare la figura della scema dicendo che stai con me solo perché io ti passo il denaro. Se no tu non staresti qui. Ma per me puoi pure andartene di corsa, perché da me non avrai più un centesimo, chiaro?
3: Lasciami parlare.
4: Niente, niente, hai capito? Per me puoi morire di fame, puoi andare in giro a chiedere l'elemosina, non contare più su di me.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Alta tensione Russia-Europa, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo in Lituania. Una fregata russa ha lanciato due bengale e sfiorato un elicottero danese. Lo Stato polacco, se ci attaccasse, cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni, afferma in un'intervista Patrushev, consigliere di Putin. In Ucraina, intanto, ancora sotto attacco le infrastrutture energetiche. In Medio Oriente, Riyadh minaccia una dura reazione dopo la serie di attacchi condotti ieri dai ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen nel sud dell'Arabia Saudita, che hanno provocato 13 feriti. Le tensioni nel Golfo continuano a spingere verso l'alto il prezzo del petrolio. Oggi il Brent è quotato a oltre 107 dollari al barile. Nello Yemen cresce intanto l'emergenza umanitaria, oltre 120.000 gli sfollati, secondo le Nazioni Unite. Il Senato ha dato il via libera alla nuova legge elettorale, con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo, che prevede il proporzionale, il premio di maggioranza alla coalizione che ottiene il 42% e le preferenze, dovrà tornare in terza lettura alla Camera il prossimo 28 settembre. Protesta delle opposizioni in aula, che parlano di legge truffa. In corso lo sciopero dei medici di famiglia, 2 giornate di protesta oggi e domani. I motivi riguardano l'intesa sulle case di comunità, denunciando carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Disagi per i cittadini sulle prescrizioni, garantite solo quelle salvavita. Perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio, coinvolto anche il faccendiere Luigi Bisignani. L'indagine è partita dalle denunce del presidente della società Bianco Celeste Lotito, secondo cui sarebbero state diffuse false notizie con l'intento di alterare il prezzo delle azioni della Lazio. Voli sospesi fino alle 22 all'aeroporto di Catania a causa della continua attività eruttiva dell'Etna. L'emissione di cenere lavica impedisce le operazioni di decollo e atterraggio. La SAC, la società che gestisce lo scalo, invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Al via il bonus colonnine. Dalle ore 12 di martedì 22 settembre sarà possibile presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera. Gli Stati rinuncino alle armi nucleari, così il segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, nel suo intervento alla 70ª conferenza dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna. Monsignor Gallagher esorta un utilizzo consapevole della tecnologia atomica e ad applicare l'intelligenza artificiale con consapevolezza dei rischi connessi e con solidi standard di sicurezza. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18.30.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo Montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
2: Martedì, al nord regime di alta pressione. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento. Infatti il cielo sarà spesso sereno e poco nuvoloso soltanto sui settori montuosi. Mercoledì, una nuova area di bassa pressione si avvicinerà al nord. Il tempo tenderà a peggiorare con piogge e temporali dalle Alpi verso le zone pianeggianti in serata e nottata. Al centro, c'è l'alta pressione.

La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Ci sarà un generoso soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere in gran parte sereno. Mercoledì. La stabilità atmosferica continuerà a proteggere la penisola. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso da mattina a sera con temperature massime stazionarie fino a 30 gradi Celsius. Al sud, la pressione si abbassa. Giornata con un tempo spiccatamente instabile e possibilità di rovesci o temporali a carattere irregolare su tante regioni, ma non in Sardegna. Mercoledì, l'atmosfera sarà più stabile. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, ma non mancheranno delle piogge sparse sui settori ionici, palermitano e messinese.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
1: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
2: Che bel telefono!
3: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
2: e godersi la vita.
3: Brondi, chi parla?
4: Ci sono mattine più pesanti di altre.
5: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
7: Perché non l'ho fatto prima?
8: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
9: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
10: È un'altra cosa.
11: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
1: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
12: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
2: Che bel telefono!
3: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
2: e godersi la vita.
3: Brondi, chi parla?

0: Signore Gesù, in quest'ora ci fermiamo sul Golgota e contempliamo la tua croce. Non è solo segno di dolore, è l'albero della vita che unisce il cielo e la terra. In quest'ora della tua agonia si compiono le parole: Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato, alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo, quando la nostra croce sembra troppo pesante. In quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti. Trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti. Nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e

0: Signore nostro Gesù Cristo.
1: Intercessione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. La mattina dell'8 agosto del 1956, nella miniera di carbone di Bois du Cazier, una delle più vecchie del bacino minerario del Belgio, a Marcinelle, un devastante incendio causò la morte di 262 minatori. 136 erano migranti italiani e questa resta alla storia come la tragedia di Marcinelle. Fu una delle più gravi sciagure del lavoro, emblema anche delle difficili, dure condizioni di vita, di lavoro dei nostri emigranti e a 70 anni netti da quella sciagura oggi quella tragedia è veramente un'opportunità per riflettere sul tema della sicurezza del lavoro, ma soprattutto è un monito al rispetto della dignità dei lavoratori. E dunque facciamo un viaggio nel tempo con l'aiuto dei nostri ospiti. Sono felice di ritrovare qui in studio il collega Giovanni Mancinone, che per Rubettino ha pubblicato Corpi al macello, il silenzio dei morti sul lavoro e la sofferenza dei superstiti, in cui tra l'altro è proprio riattraversata, ripercorsa proprio la tragedia di Marcinelle. Bentornato Siamo Noi, Giovanni.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te e bentornato anche al professor Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all'Università degli Studi di Milano. Professore, ben arrivato.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Allora, io sto per coinvolgervi, però prima vorrei far ascoltare una testimonianza. La testimonianza di una persona la cui vita, la vita della sua intera famiglia, è stata proprio toccata da questa tragedia. E allora do il benvenuto a Michele Cicora. Michele, ben arrivato.
3: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie per avermi dato questa possibilità di spiegare la storia.
0: Grazie.
3: La storia di questa pagina.
0: Grazie a lei, grazie a lei. Allora, Cicora, possiamo dire che lei sostanzialmente per tutta la vita ha cercato e continua a cercare, lei ultimo di 7 figli, una persona, una figura di cui ha ricordi sbiaditi perché era piccolissimo, le due volte che lo ha incontrato, la figura di suo padre, Francesco Cicora?
3: Ma io in effetti non ho nessuna immagine del viso di mio padre, perché avevo appena 4 anni e fu lui a vedere me per 2 volte, l'anno dopo la mia nascita e 2 mesi prima di morire, perché era tornato a preparare la partenza di mio fratello Mario di 17 anni per il Venezuela.
0: Ecco, suo padre Francesco morì a Marcinelle, scelse di andare a lavorare in quella miniera evidentemente per sostenere una famiglia con il suo sacrificio tanto numerosa, lei ha raccontato, e questo ci fa comprendere anche le condizioni di vita dei nostri migranti, ha raccontato la redazione che non ha memoria neppure di una Pasqua o di un Natale insieme. E poi ci sono anche dei ricordi apparentemente più sereni, ma che commuovono profondamente. Per esempio una lettera che suo papà indirizzò alla sua mamma, parlando di lei, del piccolo Michele, che aveva fatto qualcosa, detto qualcosa che lo aveva fatto sorridere. Ci può ricordare?
3: Sì, mi ricordo benissimo, perché quando mia madre riceveva le lettere di mio padre, andavo a guardare nelle buste per vedere se lui era lì dentro. Quando lui rispose a mia madre e disse che si era fatto tante risate per questa mia ricerca nelle lettere, nelle buste, e che presto sarebbe diventata realtà il suo ritorno nel nostro seno, nel seno della nostra famiglia.
0: E purtroppo questo non è accaduto, perché l'8 agosto del 1956 suo papà è stato tra quei 262 sventurati minatori, aveva 48 anni, non era neppure il suo turno quel giorno.

0: giorno. I resti del suo papà non sono mai stati identificati. Lei nel 2010, parlando col direttore di quel museo della memoria mineraria che è diventata oggi la miniera di Bois du Cazier, a un certo punto ebbe un'intuizione, un'idea, quella di farsi promotore della ricerca, dei resti e comunque della possibilità di identificare anche chi era rimasto senza nome, tra cui suo padre. È stato un lungo processo, ci sono voluti molti anni, questo attraverso i test del DNA, naturalmente. L'esumazione è cominciata nel 2021. Quanti erano i corpi non ancora identificati allora, tra cui quello di suo padre?
1: Ne erano 14. Noi in famiglia avevamo sempre pensato che mio padre non fosse mai stato recuperato dal fondo della miniera. E fu nel 2010, dopo tante visite, che il direttore del museo mi disse che tutti i corpi erano stati recuperati e che mio padre sarebbe stato tra i 14 seppelliti nel cimitero di Massinel. Sotto la lapide con su scritto Unconnu, sconosciuto. Fu da lì che si piantò in me un seme e ho cominciato a pensare che forse con l'avanzamento delle tecniche scientifiche sarebbe stato possibile fare delle analisi del DNA per poterlo
0: Ecco,
1: riconoscere.
0: questo ha giovato a molte altre famiglie, non alla sua, e però io sono rimasta molto colpita, favorevolmente colpita da quello che lei ha condiviso e confidato alla nostra redazione. Non il senso di una sconfitta per non aver ritrovato i resti di suo padre, ma il senso di una ricerca che ha assunto un significato più ampio, è diventata memoria per tanti, memoria del sacrificio di quei migranti, del contributo che hanno dato anche con quel sacrificio alla crescita del nostro paese.
1: Sì, senz'altro, perché è stato grazie al loro sacrificio che specialmente le zone rurali del sud si sono sviluppate e hanno permesso ai paesi di ricostruirsi, di restaurare case e di permettere ai figli di studiare. Io ho potuto studiare perché ero l'ultimo dei figli. E grazie al fatto di essere andato all'università mi sono sentito capace di fare questo tipo di ricerca. Il mio scopo era quello di ridare un volto, un nome e la dignità sia a mio padre che a quei 14, a quegli altri 13 minatori che hanno dato la vita per il benessere delle loro famiglie e per la ripresa economica dell'Italia.
0: E così è
1: Perché bisogna.
0: stato, e così è stato con questa ricerca. Giovanni, tu questa storia la conosci bene, conosci la storia del papà di Michele, di Francesco Cicora, e conosci la determinazione di suo figlio. Che cosa è accaduto esattamente quella mattina? Che cosa ha provocato questa tragedia?
2: Quella mattina erano in 275 i minatori. Purtroppo 265 sono morti, 136, come dicevi, erano italiani e in pratica c'è stata un'esplosione. Voglio dire una cosa che ho conosciuto dopo aver scritto il libro. Sotto a 980 metri nella miniera, c'era chi dava l'input, un segnale a chi era in superficie. Per tirar fuori questi carrelli e là sotto c'era un cittadino di Boiano che non conosceva molto bene il francese, probabilmente, e potrebbe essere che il dialogo tra i due non sia stato, diciamo,
0: Non si siano capiti
2: non si
0: a
2: siano
0: causa della
2: capiti.
0: lingua.
2: Non si siano capiti perché lui il francese non lo parlava e quindi
0: Un
2: c'è stato
0: errore,
2: questo
0: dunque.
2: input per portare in superficie i carrelli e lì c'è stato questo scontro, questo scoppio che ha provocato questo incendio
0: Devastante.
2: devastante che praticamente. Questo era l'unico testimone, ho
0: Ecco,
2: creduto.
0: torneremo su questa vicenda, sulla presenza di questo testimone oculare e su quello che è accaduto al testimone che non è di fatto stato
2: Certo.
0: mai ascoltato, ma torneremo su questo. Professore Ambrosini, anche con lei entreremo nel dettaglio meglio dopo lo spazio pubblicitario. Ci può dare un'idea del numero, quindi della proporzione di questo fenomeno migratorio degli italiani che dagli inizi degli anni 50 fino agli anni 40 andarono all'estero? dall'estero, si diressero soprattutto nelle zone minerarie dell'Europa. C'era un accordo tra

0: L'altro tra il Belgio e il nostro paese, un accordo di scambio, materie prime fondamentali per l'energia, per la crescita del paese in cambio di uomini?
1: L'accordo prevedeva l'invio di 50.000 minatori italiani nelle miniere belghe, ma in realtà i numeri furono più alti perché c'erano anche arrivi spontanei al di fuori dell'accordo. Quindi si presume che fossero più di 150.000 gli italiani che hanno raggiunto il Belgio in quegli anni e hanno trovato lavoro. Negli anni 50, in modo particolare nelle miniere della Vallonia, bisognose di manodopera, perché già allora per i
0: Sì.
1: belgi quel lavoro era un
0: Sì.
1: lavoro che non piaceva, un lavoro pericoloso, che teneva lontane le
0: Ecco, che
1: persone
0: veniva
1: che
0: lasciato
1: pure
0: agli altri,
1: avevano
0: appunto ai
1: bisogno di
0: migranti,
1: lavorare.
0: ricorda molto le condizioni dell'oggi, diciamo a parti invertite. Cicora, io prima di salutarla vorrei chiedere se lei spera dentro di sé ancora di ritrovare, diciamo, suo padre, quantomeno di poter identificarlo, e se accadesse lo porterebbe a casa, dov'è a casa?
2: Sì, la mia intenzione è sempre stata quella di riportarlo al cimitero del mio paese, San Giuliano di Puglia, per poterlo seppellire non lontano da dove è seppellita mia madre, perché anche da vivi hanno passato pochissimo tempo insieme. Mio padre è dovuto andare anche nell'Africa settentrionale, per la miseria che era in Italia in quei tempi. Non era andato lì perché era fascista o perché voleva formare un impero, era andato perché c'era necessità di lavoro,
0: Quindi,
2: per sfamare la famiglia.
0: durante il ventennio, quindi mai accanto a sua moglie e ai suoi figli, un enorme sacrificio quello che ha fatto. Io, Michele, la ringrazio della sua preziosissima testimonianza e le auguro veramente di riuscire a riportare a casa suo padre. Grazie davvero del suo contributo. Noi dobbiamo necessariamente andare in pubblicità, ma rapidamente ritorniamo qui in studio.
2: Potrei fare un piccolo.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
7: Dal 10 al 23 settembre, banane a 89 centesimi al chilo.
8: Che favola!
6: Basta un penny.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
0: Eccoci rientrati in studio, siamo noi e stiamo ricordando una

0: delle più gravi tragedie che hanno riguardato le difficili condizioni di vita dei nostri emigranti, la tragedia di Marcinelle, il violento incidente che nella miniera di Bois du Cazier in Belgio, appunto a Marcinelle, provocò la morte di 262 minatori, di cui 136 italiani. Molti venivano dall'Abruzzo e molti arrivavano da un paesino che si chiama Manoppello, dove ci aspetta la nostra Luciana Celeste. Luciana, a te.
1: Gabriella, buon pomeriggio. Esattamente, io mi trovo proprio in Abruzzo, a Manoppello. E perché mi trovo proprio qui? Perché parlare di Marcinelle non potevamo non essere proprio qui a Manoppello, perché delle persone appunto che si trovavano lì a Marcinelle, 60 erano abruzzesi e ben 32 erano proprio di qui, di Manoppello, motivo per il quale Manoppello è considerata proprio città martire. In mia compagnia c'è Maria Di Biase. Vorrei fare proprio una domanda. Maria, tu chi hai perso in quella giornata?
2: Io ho perso mio padre, Di Biase Donato.
1: E quanti anni avevi quando è successo questo?
2: 7 anni io avevo.
1: E tuo papà quanti anni aveva?
2: E mio papà 35.
1: Ti ricordi quei momenti, come sono stati?
2: Sono stati momenti molto brutti, perché è successa questa disgrazia così inaspettata. Mia madre la mattina era andata a imbucare una lettera per mio padre e una signora che aveva sentito la notizia alla radio gliel'ha detto brutalmente, diciamo. E mia madre si è sentita male e quindi mi ricordo la scena di mamma che è tornata a casa un po' sconvolta.
1: È stato davvero un grande trauma. E poi successivamente?
2: E successivamente poi abbiamo acceso la radio e si sentivano le notizie, non si sapeva se erano morti tutti, se qualcuno si era salvato, e continuavano ad arrivare queste notizie frammentarie pure. E poi
1: è stata una tragedia collettiva questa.
2: Sì, è stata una tragedia collettiva.
1: Bene, continuiamo a rimanere qui a Manoppello e a parlarne in un successivo collegamento. Gabriella.
0: Grazie, grazie Luciana. Professore Ambrosini, siamo nel 1956, il Presidente della Repubblica era Giovanni Gronchi, c'era un governo centrista guidato da Antonio Segni ed era un'Italia che evidentemente aveva ancora difficoltà a rapportarsi anche al cospetto di questa tragedia con la questione dell'emigrazione, del fenomeno dell'emigrazione. Professore.
3: Dunque, partecipò ai funerali soltanto un oscuro sottosegretario, una cosa che oggi forse sarebbe difficilmente concepibile. L'Italia aveva un atteggiamento ambivalente nei confronti dei suoi migranti. Da una parte un senso di orgoglio per l'affermazione del lavoro italiano nel mondo e dall'altra la vergogna per il fatto di non riuscire a dare lavoro e pane a tanti figli del nostro paese, cosicché molti, come abbiamo sentito, erano costretti ad andare all'estero, ad accettare i lavori più duri per poter mantenere e dare un futuro alle loro famiglie. Anche nei confronti dei paesi riceventi, l'Italia non ha mai avuto un atteggiamento molto assertivo, non solo nel caso di Marcinelle, ma in generale anche nel caso di altre stragi, compresi linciaggi di lavoratori italiani. Sì. A fine 800, primi del 900, il governo ha sempre mantenuto, i vari governi italiani, un atteggiamento morbido, perché certo dovevano difendere i nostri connazionali, ma non dovevano compromettere i rapporti con i paesi che li accoglievano, certo, al fine di poter continuare, certo, a mandare migranti all'estero e beneficiare delle
0: rimesse. Certo, c'era tutta un'economia che si muoveva attraverso le rimesse che tornavano a casa. Grazie, professore. Giovanni, tu accennavi, allora intanto siamo di fronte anche qui ad una tragedia, ogni volta che parliamo di tragedie sul lavoro poi è sempre dietro, c'è il discorso del profitto, regole di sicurezza calpestate per guadagnare di più. Ci furono 3 inchieste che non approdarono nulla di fatto e c'è stato questo testimone oculare cui tu accennavi poco fa, che non fu ascoltato neppure una volta, anzi scomparve dalla scena.
4: Esattamente, e c'è stata una condanna per un ingegnere, condanna a 6 mesi.

0: Il resto praticamente scomparve, i testimoni, nulla. Il processo si tenne senza tener conto delle testimonianze delle persone. E addirittura questo signore che voleva andare in Canada...
1: Come si chiamava questo signore? Aveva un nome e un cognome?
0: Antonio Iannetta. Mm. E era l'unico testimone oculare di questa storia che venne fatto scomparire nella sostanza. Non si trovò più. E lo ritrovò un giornalista nel 2012 in Canada, a Toronto, e lui confessò di essere andato via immediatamente perché probabilmente era scomodo sentirlo, ascoltarlo, perché avrebbe raccontato la verità su quella miniera, su quell'episodio, perché in quella miniera già era esaurito lo scavo del carbone nella sostanza. E mi preme sottolineare il fatto del ruolo di un giovane cattolico che praticamente racconta in un libricino il dramma di questi lavoratori e le condizioni pietose, e dice che già allora in miniera ogni 3 giorni morivano 2 persone.
1: Ecco, e abbiamo capito quali erano le condizioni in cui vivevano. Poi guarderemo anche fuori dalla miniera, guarderemo anche con il professor Ambrosini ai luoghi che abitavano, la solitudine in cui vivevano. Andiamo in pubblicità e torneremo anche in Abruzzo.

0: Benvenuti a questo appuntamento con BioStile. Vi capita di alzarvi con le ginocchia doloranti? Avete anche voi quei fastidi alle articolazioni, ai muscoli che purtroppo, ahimè, con l'avanzare del tempo si fanno sentire? Oggi vi proponiamo la migliore offerta BioStile per un programma completo a supporto di articolazioni e muscoli, agendo dall'interno e anche dall'esterno. Riceverete Active Joint, la formula completa per nutrire le vostre articolazioni. Curcumina microincapsulata per favorire un miglior assorbimento e completare l'azione della formula. Chiamate per informazioni. Con questa combinazione completa avrete uno sconto immediato del 20%, la spedizione gratuita direttamente a casa vostra e se sarete tra i primi 30 a chiamare riceverete Easy Step in omaggio, la crema per dare sollievo alle zone più affaticate. È un'offerta BioStile straordinaria, proprio perché è limitata nel tempo. Questo programma completo lavora su tre livelli: nutrimento delle articolazioni, supporto ai normali processi infiammatori, sollievo locale con la crema da massaggio. I nostri consulenti sono già disponibili in questo momento per rispondere alle vostre domande e riservarvi questa promozione BioStile prima che termini. Non rimandate! Questo è il momento migliore per iniziare a prendervi cura delle vostre articolazioni.
1: Però! Siamo marinai francesi!
2: Mi sei mancato tanto.
3: Appena potrò comprare l'anello.
2: Non è necessario.
4: Edmond Dantès, siete in arresto per ordine del magistrato di Marsiglia.
5: Voglio una spiegazione.
3: Allora sei stato tu? Perché mi stai facendo questo?
6: Perdonate la mia intrusione. Sono l'abate Faria.
7: Io vi offro qualcosa che non apprezzo.
8: Monte Cristo.
9: Rinunciate alla vendetta, godetevi quello che avete.
8: Giovedì in prima serata.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
18: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi, l'abbiamo detto, nella miniera di carbone Bois du Cazier a Marcinelle nel Belgio persero la vita a causa di un incendio poderoso, 262 minatori, 136 erano emigranti italiani, la maggior parte veniva dall'Abruzzo, 23 dal paese di Vanoppello, dove si trova ora la nostra Luciana Celeste, paese che per questo si è meritata l'appello di città martire, dove si fa un gran lavoro sulla memoria. A te, Luciana.
2: Sì, Gabriella, esattamente così. Qui a Vanoppello si cerca di portare sempre avanti la memoria. In mia compagnia siamo con Giulia De Lellis, il vice sindaco di Vanoppello, e Don Antonello Graziosi, che è il parroco di questa comunità. Io vorrei partire proprio da Giulia. Giulia, cosa si sta facendo per portare avanti la memoria e poi quanto è importante questo momento della memoria?
3: Grazie Luciana, diciamo che Vanoppello e la memoria sono praticamente la stessa cosa, si è sempre fatto un grande lavoro sul tema del ricordo di Marcinelle. Da anni si cerca di sensibilizzare non solo la comunità che vive il ricordo della tragedia come assolutamente suo, ma anche e soprattutto le nuove giovani generazioni. Quest'anno, in occasione del 70° anniversario, compieremo un importante passo che è quello dell'avvio delle attività della Fondazione Marcinelle 262 istituita dalla Regione Abruzzo. Un importante traguardo non solo per Vanoppello, ma ovviamente per tutti quanti i comuni che sono stati fortemente colpiti dalla tragedia di Marcinelle, come lo siamo stati noi nel 1956, appunto.
2: Don Antonello, tu oltre ad essere qui il sacerdote, il parroco di riferimento della comunità, sei proprio di qui. C'è qui anche una cappellina che ricorda le vittime.
4: Sì, c'è una cappella nel cimitero che ricorda le vittime di Marcinelle. Noi che siamo nati alcuni anni dopo della tragedia avvenuta nel 1956, sentivamo il racconto di cosa era successo in Belgio dai nostri nonni o da coloro che tornavano d'estate dal Belgio qui in vacanza a Vanoppello. E allora questi racconti assumevano poi il contorno di un volto nel momento in cui andavamo al cimitero a vedere la cappella. Quindi inizialmente era una fotografia di un qualcosa che ci veniva raccontato, faceva memoria di quello che c'era raccontato. Poi successivamente c'è stata anche l'elaborazione di questa tragedia, innanzitutto da un punto di vista sociale, perché ci siamo resi conto, crescendo, che questi minatori partivano

0: migliore, per una vita migliore, qui c'era un'abnegazione totale di se stessi, per una vita migliore da dare a coloro che appartenevano al loro cuore. Nello stesso tempo poi c'è stata anche un'elaborazione dal punto di vista spirituale, possiamo dire, perché come sacerdote mi sento di dire che il sacrificio di questi minatori incarna perfettamente quello che è lo spirito delle beatitudini, beati puri di cuore, perché vedranno Dio, Matteo 5, cioè loro scendono sulla terra per annullare se stessi e fare in modo che i loro figli vivano meglio. Beati gli operatori di pace, i soccorsi sono stati dati da tutte le nazioni presenti in quel momento. Beati coloro che sono nel pianto, il pianto di queste donne e di questi figli che sono visti improvvisamente senza marito o senza papà, quindi a vivere una tragedia veramente alle grosse dimensioni. Ecco, mi auguro che la tragedia di Marcinelle ci ricordi ogni anno non solo l'importanza del lavoro, ma soprattutto la dignità della persona umana che deve venire prima di ogni cosa, come anche ribadito Papa Leone nella sua ultima enciclica del 25 marzo, Magnifica Humanitas, affinché ogni lavoratore sia considerato innanzitutto come persona e non si abbiano più tragedie in questo modo, di questa portata negli anni a venire.
1: Bene, io grazie, ringrazio tutti, ringrazio i miei ospiti. Gabriella, restituisco la linea.
2: Grazie, grazie Luciano, anche noi ringraziamo i tuoi ospiti qui dallo studio. Professor Ambrosini, naturalmente il fuoco della nostra attenzione oggi è sulle vittime dell'incendio, della tragedia di Marcinelle e tuttavia estendendo, diciamo, questa visuale restano le condizioni durissime di vita di chi cercava di assicurare un futuro migliore ai propri figli andando a lavorare fuori e soprattutto nelle miniere. Persone che vivevano in baracche, le famiglie non potevano raggiungerli.
3: Sì, le politiche migratorie europee dell'epoca privilegiavano i lavoratori, la manodopera, e ponevano ostacoli ai ricongiungimenti familiari, particolarmente dure quelle svizzere, dove c'erano i bambini nascosti, bambini italiani che venivano portati dai genitori al di fuori delle autorizzazioni e dovevano nascondersi sotto il letto, nell'armadio, quando girava voce di controlli nelle case, nei quartieri operai dove venivano alloggiati gli immigrati. Altrove, come in Belgio, erano le baracche, persino nel caso belga, ex campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale. Soluzioni quindi abitative molto dure, con poco riscaldamento, con grandi stanzoni, dormitori collettivi. Io ho ancora il ricordo di averne vista qualcuna in Germania di baracca, con gli emigranti italiani che, ormai anziani, ma ancora lavoratori, al mese di novembre avevano già le valigie, pronte per portare i regali ai figli e
2: A
3: ai
2: casa.
3: nipoti al loro ritorno in patria
2: E
3: per le
2: questo dà
3: vacanze di Natale.
2: ancora di più il senso del loro grande sacrificio. Tra l'altro, mentre parlava della Svizzera, io avevo di fronte a me l'immagine di un film che suggerisco a tutti di riscoprire, Pane e cioccolata, un memorabile Nino Manfredi che si finge svizzero per farci accettare gli svizzeri, si colora di biondo i capelli, poi salvo tradirsi con una partita, una scena altrettanto memorabile. Dico questo perché a un certo punto questa tragedia innescò anche un cambiamento nella popolazione belga. Fu la prima tragedia trasmessa dalla televisione belga e qualcosa scattò nella gente, nel rapporto con i migranti.
3: Sì, il re Baldovino visitò i luoghi della tragedia e si fece vedere nei luoghi del soccorso a incitare il recupero dei possibili superstiti, pochissimi come sappiamo. Fu un momento anche di presa di coscienza belga della realtà dell'immigrazione. Scomparvero quegli ignominiosi cartelli, vietato l'ingresso ai cani e agli italiani, che purtroppo campeggiavano in diversi locali pubblici della zona. Gli italiani furono in quel momento oggetto di simpatia, di condivisione del loro dolore, ebbero la solidarietà dei cittadini belgi che trassero dalla tragedia un impulso a superare la diffidenza e diciamolo pure il razzismo nei confronti degli stranieri e in modo particolare degli italiani, che erano la componente più numerosa.

0: pericolosa dell'immigrazione.
1: Anche sotto questo profilo la sciagura di Marcinelle può considerarsi una pietra miliare nella storia della nostra migrazione. Giovanni, questa tragedia si innesta su un tema che è quello della sicurezza, del rispetto della dignità del lavoro e dei lavoratori. È chiaro che le cose sono cambiate negli anni, ma c'è una lunghissima strada ancora da percorrere. Se pensiamo alle miniere del Congo e ai bambini che ci lavorano, ma se guardiamo a casa nostra, insomma, sappiamo quali sono i numeri della insicurezza sul lavoro e sappiamo quale tragedia ci consegna il fenomeno del caporalato.
2: Il tema della sicurezza non solo è sottovalutato, ci sono pochi controlli, c'è lo sfruttamento delle persone, ci sono i subappalti e soprattutto c'è scarso interesse ed è un tema che va gridato in qualche modo. Noi vediamo nelle televisioni e nei giornali Garlasco, Pietracatella, la famiglia nel bosco, però quando muore un lavoratore, quando ci sono dei lavoratori che muoiono, trovano uno spazio marginale nei giornali e questo è un tema che forse ci dobbiamo proporre di affrontare in termini come professionisti, come chi racconta le storie. E dobbiamo pensare a quell'emigrazione e all'accoglienza, perché oggi molti lavori nel nostro paese non si farebbero senza la presenza degli immigrati.
1: E la storia si presenta a parti rovesciate. Io ringrazio Giovanni Mancinoni, ringrazio il professore Ambrosini che in questo viaggio ci hanno accompagnato, ci hanno dato molti spunti di riflessione. Ringrazio tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete, noi siamo qui dal lunedì al venerdì e in questo studio vi aspettiamo sempre intorno alle 15:15.
0: Grazie.
1: Grazie.
3: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
12: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
15: Sì, una buona avventura.
14: Oppure quella di un incontro curioso,
15: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder!
14: Dai forma alla tua gioia.
16: Che bel telefono!
17: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
18: e godersi la vita.
17: Brondi, chi parla?
19: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
20: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
21: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
22: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati. La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
23: Macchie scure dopo l'estate?
24: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più

0: potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
1: Io valgo.
2: Eroo! Siamo marinai francesi!
3: Mi sei mancato tanto.
4: Appena potrò comprare l'anello.
3: Non è necessario.
5: Edmond Dantès, siete in arresto per ordine del magistrato di Marsiglia.
6: Voglio una spiegazione.
7: Allora sei stato tu? Perché mi stai facendo questo?
8: Perdonate la mia intrusione. Sono l'abate Faria.
9: Io vi offro qualcosa che non apprezzo.
10: Monte Cristo.
11: Rinunciate alla vendetta, godetevi quello che avete.
10: Giovedì in prima serata.
12: Tu parli di progresso e di invenzione. Prendi moglie, Leopold. Sposati.
13: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
14: Da dove diamine mi trovo?
15: Sei ancora a Nuova York.
14: Ma questa, signore, non è Nuova York.
16: Temo proprio di sì.
17: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
18: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
14: E questa, sai qua dentro?
17: Sì, burlatevi di me.
16: Dillo ancora. Ehi!
14: Kate, perché non prendiamo una di queste?
10: Kate and Leopold. Domani in prima serata.

0: Custodire significa stare accanto all'altro con attenzione, rispettarne le scelte e prendersene cura. Questo atteggiamento appartiene innanzitutto a Dio, che la Bibbia mostra come il custode del suo popolo. Queste due parole possono rappresentare due lampade nel vostro percorso verso un'accoglienza capace di aprire i sentieri di santità in una prospettiva mai autoreferenziale, sempre relazionale e fraterna, così come ci ricorda l'enciclica Fratelli Tutti, dove afferma: solo una cultura sociale e politica che comprenda l'accoglienza gratuita potrà avere futuro per le nuove generazioni.
1: Prima di parlare del Festival dell'Accoglienza e di capire che cos'è, volevo sapere da te, per te, cos'è accoglienza. Abbiamo sentito Papa Leone dire che sostanzialmente prima di tutto un'esperienza. E così è stato in qualche modo anche per te, perché tu vieni da un mondo professionale che è quello dell'arte, sei stato sovrintendente del Teatro dell'Opera di Torino. Quando il tuo lavoro è finito, ti sei all'improvviso, non lo so perché, ritrovato nel mondo dell'accoglienza e della pastorale dei migranti. Mi racconti un po' questa esperienza?
2: Ma molto brevemente. Finito il mio lavoro, appunto, ho deciso che avrei fatto del volontariato. Non sapevo dove, con chi e come. Mia moglie mi disse: conosci Sergio Durando? Dico no. Mi diede un numero di telefono, chiamai Sergio Durando.
1: Che è il responsabile della pastorale migranti di Torino.
2: Che scoprì poi essere il responsabile della pastorale di Torino, e lo incontrai. Dopo 8 anni sono ancora lì.
1: Cioè, perché sei
2: proprio
1: ancora
2: perché
1: lì?
2: Mi hanno accolto. Perché Sergio... Una delle prime cose che mi ha detto, per carità, la pastorale si occupa di, non dico tutte, ma di tante problematiche che, come sappiamo, hanno i migranti che arrivano nel nostro paese, che sono difficoltà crescenti purtroppo. Ma non è sufficiente, dice Sergio, ci spinge Sergio a questo concetto di cercare di fornire un lavoro, una casa, della sanità, eccetera, ma di fare una comunità, perché una persona... anche se arriva in un altro posto del mondo e trova fortunatamente una casa, un lavoro, se non crea una comunità, un'accoglienza, non è una vita completa.
1: Dopo vedremo come la pastorale dell'accoglienza dei migranti di Torino fa comunità, però vorrei capire pure perché fa un festival che si chiama La mitezza è disarmante, il tema di quest'anno.
2: Ma festa dell'accoglienza perché vogliamo parlare dell'accoglienza che esiste. Perché si sa troppo poco dell'accoglienza che esiste. Si sanno, perché fanno notizia sicuramente, tutte le cose che non funzionano, le disgrazie, ohimè, coloro che non vengono nemmeno accolti perché muoiono in mare, non fanno neanche in tempo a essere accolti. Ma esiste poi sul territorio istituzioni, ma anche persone, singole persone che fanno dell'accoglienza una loro cosa normale, non è una cosa straordinaria, ma è quella che c'è, che fa che questo mondo è meno peggio di quello che potrebbe essere se non ci fosse. Ecco. E vogliamo parlare di questo, parlare dell'accoglienza che esiste, delle cose positive che esistono, per arrivare poi ai problemi, cioè ribaltare completamente questa narrazione che... sappiamo che sono solo le cattive notizie normalmente che fanno notizia, noi vogliamo partire svolta al contrario.
1: A che anno siete arrivati?
2: Siamo arrivati al sesto anno. Al sesto anno
1: e siete riusciti un po' a ribaltare questa...
2: Siamo riusciti a ribaltare percezione. Perché abbiamo trovato alla fine una disponibilità, tirando anche con la forza le persone a parlare delle cose positive che fanno, perché la maggior parte delle persone lo fanno nella loro vita quotidiana e non la pubblicizzano. E poi ci sono certo istituzioni, più di una che, ohimè, devo dire che non sono di supplenza, quasi, molto spesso di supplenza a quello che forse dovrebbe fare le istituzioni pubbliche. Ma il terzo settore sappiamo che ormai occupa un ruolo, dico, fondamentale anche in questo settore.
1: 50 giorni di festival, 100 appuntamenti, ma sono veramente...

0: Così tante le cose da raccontare. Mi fai qualche esempio di cose che non si conoscono e che ci sono?
1: Beh, dalle piccole cose, dalle famiglie ad esempio che accolgono qualcuno e ne fanno di queste persone un cittadino, perché poi è questo che bisogna fare. Noi siamo... non ci piace sentir dire la parola integrazione. A noi la parola integrazione non piace, perché integrare riteniamo che voglia dire che una persona che arriva da un'altra parte del mondo deve diventare come noi. Cioè quasi come se dovesse rinunciare alla propria cultura, alla propria storia e così via. Noi ci piace pensare che chi arriva da un'altra parte del mondo ci porta anche cose importanti, cioè ci modifica, deve modificarci, dobbiamo essere pronti ad modificarci. Non per autobiografismo, ma vivo a Torino, ho una certa età per cui ho vissuto tutta la grande immigrazione dal sud verso Torino. Noi torinesi piemontesi, che non eravamo un po' per le persone più allegre e accoglienti del mondo, siamo stati fortemente modificati, noi studenti, bambini, da chi arrivava dal sud, che al terzo giorno ti chiamavano a casa loro, mangiavi la pasta asciutta, venivi accolto da loro. Ecco, questo tipo di accoglienza in cui ha modificato noi stessi, disponibile a modificarci, credo che sia una società interculturale che assimila, ma non include.
0: Senti, la paura del diverso da noi è un istinto in qualche modo naturale. Che cosa fa scattare invece dalla diffidenza, dalla paura, dal timore, che purtroppo è anche molto diffuso, un approccio, un sentimento diverso?
1: Sì, io credo, sarebbe ingenuo pensare che non esista assolutamente una difficoltà personale a accogliere il diverso. Credo però, sono fortemente convinto, che ci sia su questo una forzatura da parte di istituzioni che, creando il migrante o che è un nemico, è colui che ci toglierà il lavoro, colui che viene a delinquere, questo alimenti molto quello che può essere una legittima, se vogliamo, difficoltà ad accettare chi viene da altre parti del mondo, con una lingua diversa, con un colore della pelle diversa. Ma la speculazione sul creare la paura del diverso per alcuni punti elettorali credo che sia uno dei grossi problemi che ha non solo l'Italia, per carità, quindi non faccio riferimento al nostro paese, ma l'Europa in particolare o gli Stati Uniti, pensiamo partendo dal presidente degli Stati Uniti stesse, credo che ci sia una voluta criminalizzazione di chi arriva da un'altra parte del mondo, anziché una politica seria, utile per il paese stesso nell'accettazione.
0: Andiamo a vedere che cos'è dal punto di vista concreto l'accoglienza nella diocesi di Torino e che cosa fa la pastorale per i migranti.
2: La pastorale migranti si occupa di accompagnamento religioso a coloro che arrivano da altre parti del mondo e c'è poi tutta un'attività molto sociale aperta a tutti, non solo ai cattolici, che va dalla scuola di italiano all'ascolto. Ci sono servizi di accompagnamento al lavoro, di orientamento ai servizi della città, c'è un supporto per chi è in difficoltà alimentare. Questo è il polo alimentare Barolo, qui viene distribuita ogni settimana del cibo alle famiglie. Noi mettiamo al centro del nostro intervento non tanto il servizio, ma noi mettiamo al centro la relazione. La cosa più bella è che molti ci dicono: io ho la famiglia lontana, ma qui mi sento come a casa e qui mi sento in famiglia.
3: Vengo dal Perù, sono arrivata in Italia quando avevo 18 anni. La mia scelta è stata perché volevo un futuro migliore, volevo studiare. Quando sono arrivata è stato un periodo veramente difficile perché non conoscevo prima di tutto la lingua e soprattutto sentivo questa mancanza della famiglia. Questi sono i miei genitori italiani. Lei è Paola e lui è Giulio. Questa foto è stata scattata l'anno scorso a Natale. Ormai è il quarto anno che facciamo il Natale insieme. Sono stata accolta da una famiglia italiana. Mi sono sentita bene perché loro non mi hanno fatto sentire questa mancanza del mio paese d'origine. E ogni volta che andavo in strada, a volte mi chiedevo: ma c'è qualcuno che mi aspetta in casa? La mia risposta era sì, c'è Paola e Giulio che mi aspettano. Con la mia famiglia italiana abbiamo deciso entrambi di fare un processo, una procedura di adozione, un'adozione di adulto maggiorenne. Diciamo, loro dicono sempre che io sono la figlia che loro non hanno mai avuto, e questo anche ogni volta che lo sento mi fa sentire molto bene.
2: Noi sappiamo che oggi la cultura dell'accoglienza alcune volte si sta un po' perdendo, sembra essere un po' minacciata dalla paura, dalla chiusura. Abbiamo deciso di fare un festival dell'accoglienza perché noi crediamo in questo, cioè noi crediamo che il futuro sta nel costruire una cultura dell'incontro e non una cultura dello scontro.
0: Siamo proprio su questo obiettivo del festival. Io ricordo l'espressione in qualche modo citata da Sergio Durando di Papa Francesco, che diceva che l'unica alternativa alla civiltà dell'incontro è l'inciviltà dello scontro. Come pensate che un festival possa aiutare a costruire questa civiltà dell'incontro?
1: Parlandone in un modo sereno, in un modo non con delle tesi da voler dimostrare per forza, cercando di raccontare che cos'è il mondo, cosa sono le persone che arrivano da noi, cosa siamo noi, quale vita stiamo facendo e quella che potremmo fare in un contesto accogliente, perché siamo convinti che l'accoglienza, e lo dimostra chi la pratica, chi la vive, chi la viviamo noi alla pastorale, è qualcosa che ti fa vivere meglio la tua vita. Non è un atto solo di generosità nei confronti di qualcun altro. L'accoglienza è qualcosa che fai perché anche tu starai meglio. Ecco, non c'è questo rapporto dall'alto verso il basso. Qualcuno diceva che l'unica volta che puoi guardare una persona dall'alto verso il basso è se gli dai una mano per alzarsi.
0: Era lo stesso che diceva quella cosa sulla civiltà dello scontro.
1: Esatto.
0: Senti, ma qual è il rapporto tra accoglienza e sicurezza? Ti faccio questa domanda perché voi associate alla parola migranti accoglienza, ma nel dibattito comune la parola che più si associa alla parola migranti è la parola sicurezza. Quindi io salto e ti domando qual è il rapporto tra accoglienza e sicurezza.
1: Allora, chi avrà l'occasione di essere a Torino, fate un salto a Torino, Franco Gabrielli parlerà in un incontro di questo. Franco Gabrielli ha scritto un articolo, un libro sulla paura, recentemente, è un coautore di un libro sulla paura. Franco Gabrielli, sappiamo chi è stato prefetto, è stato capo della polizia, è stato sottosegretario al Presidente del Consiglio, quindi ha un'esperienza, capo anche della protezione civile, quindi ha un'esperienza vasta. E lui ci dice che cos'è la paura. Innanzitutto è cos'è la sicurezza. La sicurezza deve essere innanzitutto, non è un privilegio dei forti, ma un diritto dei deboli. Perché si sta facendo questa grande differenza, che i forti hanno diritto a essere sicuri, i deboli forse molto meno. Invece è un loro diritto, non è un privilegio. E questo sulla sicurezza, secondo me, dovrebbe essere fondamentale e basilare. La paura è qualcosa che esiste, tutti noi possiamo avere paura di qualcosa, ma se viene alimentata da falsi pericoli, quella paura che risiede in noi diventa qualcosa di paralizzante, qualcosa che ci spinge a essere ostili nei confronti di altri. Ma è una paura del tutto irrazionale, non legata a quelle che sono situazioni reali. Lo dicono tutti i dati. Lo so che i dati, ai numeri si fa dire un po' quel che si vuole, ma i dati che riguardano il nostro paese, qualsiasi situazione delinquenziale, dice che non siamo un paese insicuro. Quindi c'è chi

0: l'alimentare la paura del paese insicuro trae sicuramente dei vantaggi e degli interessi, che non sono quelli dei cittadini.
1: Torniamo alle parole del Papa, che parla di accoglienza come missione.
2: Se per lungo tempo alla missione abbiamo associato il partire, l'andare verso terre lontane che non avevano conosciuto il Vangelo o versavano in situazioni di povertà, oggi le frontiere della missione non sono più quelle geografiche, perché la povertà, la sofferenza e il desiderio di una speranza più grande sono loro a venire verso di noi. Ce lo testimonia la storia di tanti nostri fratelli migranti, il dramma della loro fuga dalla violenza, la sofferenza che li accompagna, la paura di non farcela, il rischio di pericolose traversate lungo le coste del mare, il loro grido di dolore e di disperazione. Non si tratta tanto di partire, quanto invece di restare per annunciare il Cristo attraverso l'accoglienza, la compassione e la solidarietà. Restare senza rifugiarci nella comodità del nostro individualismo, restare per guardare in faccia coloro che arrivano da terre lontane e martoriate, restare per aprire loro le braccia e il cuore, accoglierli come fratelli, essere per loro una presenza di consolazione e di speranza.
1: Sì, vorrei ritornare proprio a partire dalle parole di Papa Leone al tema, mi spieghi, la mitezza e disarmare.

0: Siamo partiti molto più in là, siamo torinesi, da Norberto Bobbio, da Gustavo Zagrebelsky. Bobbio ha scritto un saggio straordinario, è breve, consiglio la lettura, Elogio della mitezza. Zagrebelsky invece ha parlato di diritto mite. Noi pensiamo che come si fa a rispondere alla violenza che c'è attorno a noi o in situazioni molto più grandi, quelle del mondo? Cioè io ti tiro una bomba, tu io ti tiro una più grossa ancora e così via. Cioè la risposta a un atteggiamento violento nei tuoi confronti a livello interpersonale o a livello mondiale è quello di aumentare il livello dello scontro? Questo a cosa porta? Porta evidentemente alla distruzione dei rapporti, alla distruzione del mondo e così via. Quindi crediamo che il modo per cui confrontarsi con il nostro vicino, purtroppo la televisione nei suoi talk show non ci insegna assolutamente questo, è quello di lasciare spazio a chi è di fronte a noi. Caro figlio ha detto una cosa molto bella un giorno, privatamente, che quando uno fa una domanda, prima di rispondere dovresti ripetere la sua domanda. Perché questo? Perché noi siamo pronti a partire con una risposta che nulla a che vedere spesso con quello che ha detto l'altro, perché non ascoltiamo l'altra persona.
1: Sai che l'hanno fatto un po', questo è stato il metodo dell'ultimo sinodo della Chiesa, no? Quando c'era il silenzio, la conversazione spirituale, il silenzio dopo l'intervento dell'altro e non l'immediata reazione.
0: Perché questo è un modo violento e non costruttivo. Cioè non costruisce nulla, non apre un dialogo, non c'è uno spazio di separazione fra l'azione di uno, la volontà di capirla e una risposta che non sia l'aumentare il livello dello scontro. Noi crediamo che la mitezza è disarmante perché proprio toglie all'altra persona o l'altro paese, qualche volta in situazioni più grandi, la possibilità di aumentare il livello. Se io ho paura del paese a fianco, se ho paura che avvenga un'altra situazione dell'8 ottobre, distruggo tutti i palestinesi a Gaza? Questa è la soluzione. Scusate se arrivo a un esempio così preciso. Perché non è la soluzione?
1: Senti, ma come a me la parola mitezza colpisce tanto, tra l'altro credo che sia una delle cifre che più ci raccontano questo Papa, però proprio in nome della mitezza ti domando come è possibile davanti a un tema come quello epocale delle migrazioni far sì che non ci dividiamo banalmente in due partiti che si scontrano, il partito che di fronte a questo fenomeno dice accoglienza e quello che dice chiusura, respingimenti, reimmigrazione o quello che voi, si può dialogare, perché poi uno degli obiettivi era quello di, l'abbiamo sentito anche nelle parole del Papa, di creare comunità più che creare...
0: Creare comunità, è esattamente quello che forse ho detto all'inizio, creare comunità è quello che cerca di fare la pastorale, lo diceva Sergio Durando prima, alle persone che arrivano da noi, e credo che sia lo stesso atteggiamento che dovremmo avere noi cittadini, prima ancora che le istituzioni, forse. Io penso che il paese reale sia molto meglio che il paese legale molto spesso, e in questo probabilmente lo è, creare noi cittadini una situazione di dialogo, semplicemente di dialogo, di capire quelle che sono le ragioni per le quali persone arrivano in Italia, che non sono diverse dalle ragioni per le quali gli italiani sono andati in tutto il mondo, non sono diverse, assolutamente. Sono ragioni di persone che cercano per la propria famiglia, per loro stessi, come dire, delle opportunità per vivere. Non vengono sicuramente, nessuno viene dall'altra parte del mondo in Italia per delinquere, non è proprio nello spirito di chi viene nel nostro paese. E quindi cercare di capire quali sono innanzitutto le ragioni e quali sono le grandi opportunità che si aprono a un paese che ha più emigrazione di immigrazione. Poi un'ultima cosa. Non vorrei più sentire parlare di emergenza migranti, perché non è un'emergenza, assolutamente. È un flusso normale che da sempre esiste nel mondo e non saranno sicuramente i muri che bloccheranno questo flusso normale.
1: Grazie Walter e buon Festival dell'Accoglienza. Noi ci salutiamo dandoci appuntamento a domani, come sempre alle 17.30. Buona serata.
0: Grazie.
1: Grazie a tutti.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
8: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Che bel telefono!
10: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
9: e godersi la vita.
10: Brondi, chi parla?
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Perché non l'ho fatto prima?
17: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
18: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
19: È un'altra cosa.
20: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
21: Scopri Tic Tac Tu. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero! Tic-tac-tu! Gira, rigira e gusta!
22: Macchie scure dopo l'estate?
23: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
22: Io valgo!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi.

voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo, quando il tempo ce lo permetterà, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Quando preghiamo, sia fatta la tua volontà, Padre, e cerchiamo di vivere coerentemente questa preghiera, lasciamo che l'azione di Dio possa gradualmente permeare la nostra esistenza. Dio non abbandona, ma sostiene e dà forza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, non ora abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: e la morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Nella passione di Gesù la sofferenza è immane, ma protagonista è il suo amore immenso e ostinato fino alla fine. Un esempio unico e supremo per la nostra esperienza umana.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» La regalità di Gesù non è spettacolare, ma è efficace ed eterna. Lui, schernito dalle sue povere creature ignare, è l'uomo mite che nulla impone, ma rispetta la libertà e governa un popolo di persone libere.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora
2: della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù, ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota.

0: Il cristiano è chiamato ad appoggiarsi alla croce di Cristo, come il viandante si appoggia al bastone quando intraprende un duro e lungo viaggio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo a noi nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Verso le tre Gesù gridò a gran voce, Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, costui chiama Elia. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Mentre muore, Gesù si identifica con il nostro peccato. La sua morte ci lava dal nostro peccato. Egli si abbandona nelle mani del Padre. Per noi è esperienza di vita e di riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i

0: anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Amen.

O Maria, passa per te la mia salvezza, me lo dicono i giorni che t'han visto attorno a me. C'è in ogni angolo dell'anima l'eco della tua voce e non so come non sia già stanca la tua mano nel tenermi stretto. Passa di sicuro per te la mia salvezza, anche se sul volto i lineamenti tuoi a lungo deturpato e tracce diverse dalle tue i miei piedi spesso hanno battuto. Ti vedo sempre, come nella notte tutta luce, a Massabiel, bianca ed improvvisa. L'inno si ripete e non si scorda col passare degli anni. È vero sempre. Coglierà la palma e te la getterò dinanzi, sicuro che ti chinerai e con essa anche quest'anima tu raccoglierai sul ciglio della sponda. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: Droni russi sull'Europa dopo quelli caduti vicino al confine polacco, sventata una minaccia a un aereo danese in Lettonia, un caccia italiano ne abbatte uno in territorio NATO. Legge elettorale primo sì al Senato, protesta delle opposizioni, il testo su cui il governo scommette tutto dopo le modifiche tornerà a Montecitorio per la terza lettura. Le famiglie italiane negli ultimi 10 anni fanno registrare la crescita più bassa dell'Eurozona, crescono invece le diseguaglianze, lo rivela la CISL, il 5% detiene oltre la metà della ricchezza totale. 33 anni fa a Palermo Don Pino Puglisi veniva assassinato dalla mafia, un'eredità la sua che vive nell'impegno di quanti con la propria vita dicono no all'ingiustizia e alla criminalità per vivere il Vangelo. Questa sera al Teatro Quirino di Roma in scena la tragedia Elena di Euripide con la regia di Nicasio Anselmo, una serata speciale dedicata anche alla ricerca oncologica del Policlinico Gemelli. Dunque resta altissima la tensione lungo il fianco orientale della NATO, prima i droni russi contro un treno a pochi chilometri dal confine polacco, poi quelli neutralizzati dai caccia italiani in Lituania e alcuni razzi di Mosca che hanno sfiorato un aereo danese. La pace in Europa è davvero a rischio, come ha detto ieri il cancelliere tedesco Merz, ascoltiamo Antonio Soviero.
1: Non passa giorno senza che si aggiunga un nuovo capitolo all'escalation Europa-Russia. I nervi sono tesi, basta un incidente affinché succeda l'irreparabile. Oggi ci si è andati vicino. Durante un'azione di pattugliamento, una fregata di Mosca ha sparato 2 razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese in acque internazionali. Copenaghen lo considera un atto ostile e convoca l'ambasciatore russo, il quale anticipa alle agenzie la sua lettura dei fatti. L'elicottero danese era impegnato in un'azione provocatoria, dichiara Vladimir Barbin, che conferma la tesi del Cremlino, negare anche l'evidenza. Non è il primo scontro tra i due paesi. Lo scorso autunno la Danimarca fu costretta a chiudere l'aeroporto di Aalborg a causa di ripetuti avvistamenti di droni spia riconducibili a operazioni di disturbo del Cremlino. Inoltre, nella notte, 2 caccia italiani hanno abbattuto un drone, si sospetta della Russia, che aveva violato lo spazio lituano. È il secondo caso in un mese, riferisce il nostro Ministero della Difesa. È la guerra ibrida di Putin contro i membri europei della NATO. I paesi dell'est Europa chiedono un muro di droni anti-Russia. Tutti spingono sul riarmo.
0: Non verranno più colpiti obiettivi energetici. Russia e Ucraina concordano sulla proposta di Trump, ma nel frattempo la guerra non si ferma. Fabio Bolzetta.
2: Stando alle dichiarazioni, Mosca e Kiev concordano con la proposta del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di una tregua energetica fra la Russia e l'Ucraina. Il Cremlino la considera senza dubbio un'ottima idea, ma aspettiamo i fatti e il ministro degli esteri russo, Lavrov, che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York, ha aperto ad un nuovo round di negoziati trilaterali. Dall'altra parte, l'Ucraina ha dichiarato di impegnarsi nella tregua energetica, ma ha anche specificato che l'accordo definitivo non è stato ancora raggiunto. Nel mezzo proseguono gli attacchi incrociati. Mosca ha diffuso il video di un attacco alla frontiera con la Polonia per interrompere la catena di rifornimento di aiuti militari all'Ucraina. Per Kiev, le forze russe hanno intensificato i raid sulle infrastrutture ferroviarie nell'ovest del paese. 8 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi sulla capitale ucraina. Secondo fonti di stampa americane, per motivi di sicurezza, il presidente russo Putin ha spostato nella regione di Mosca la sede della conferenza annuale di soci di fine settembre per prevenire possibili attacchi di droni ucraini.
0: Ora in Medio Oriente, dove resta altissima la tensione sia nello stretto di Hormuz che nel Mar Rosso con i ribelli Houthi che attaccano ancora l'Arabia Saudita. Allora ascoltiamo la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: L'Iran smentisce qualsiasi trattativa in corso con gli Stati Uniti di cui ha parlato ieri il presidente Trump. Intanto nello stretto di Hormuz la guerra a bassa intensità continua. L'aviazione americana avrebbe distrutto due imbarcazioni iraniane alla caccia di un drone nemico che pattugliava lo stretto. Da Washington, il segretario di Stato americano ha telefonato al ministro degli esteri dell'Oman, altro attore chiave ma debole per una de-escalation nel Golfo. A fare schizzare i prezzi del petrolio si aggiunge l'altro fronte infuocato sullo stretto di Bab el-Mandeb, dove a fare la guerra a fianco di Teheran ci sono gli Houthi. Questa mattina all'alba sono scattati allarmi antimissili in 6 città dell'Arabia Saudita, tra cui Yanbu, il principale porto petrolifero del regno sul Mar Rosso, e Riyadh ha avvertito che avrebbe reagito con fermezza ai continui attacchi missilistici e con droni dei ribelli sostenuti dall'Iran. Pesanti gli scontri anche all'interno dello Yemen, dove le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita tentano di fermare l'avanzata dei ribelli Houthi nelle città costiere del sud. Un campo di battaglia da cui già 100.000 civili yemeniti sono scappati, 2.400 in maggioranza anziani, donne e bambini, secondo le Nazioni Unite, hanno attraversato il mare dello Yemen per cercare rifugio a Gibuti.
0: Torniamo in Italia per la politica. Tra le polemiche dell'opposizione, approvata in Senato la legge elettorale, la riforma che è stata modificata a Palazzo Madama, ora dovrà tornare a Montecitorio per la terza lettura. Sentiamo Augusto Cantelmi.
4: Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva con 113 voti favorevoli.
5: Via libera del Senato allo Stabilicum, la nuova legge elettorale presentata dal centro-destra in un clima di muro contro muro. Le forze politiche si sono divise su tutti i punti della riforma.

0: a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%. Tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura: l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Ebbene, restano i capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze sul listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste, le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier. Capitolo firme per i piccoli partiti non presenti in Parlamento: il numero necessario viene aumentato da 1.500 a 6.000. Sul provvedimento conosciuto come anticespugli si sarebbe inoltre acceso il faro del Colle che, come da prassi, prima di pronunciarsi su qualsiasi norma attende che i provvedimenti siano approvati definitivamente dalle Camere, il testo finale trasmesso al Quirinale.
1: Stipendi e redditi al palo, la ricchezza delle famiglie italiane cresce, ma meno del resto dell'Eurozona. Tra le conseguenze, la riduzione del risparmio che aggrava le diseguaglianze. Pierluigi Vito.
2: La ricchezza delle famiglie italiane è aumentata negli ultimi 10 anni, ma la crescita è stata la più bassa dell'Eurozona. Si è fermata a un più 22% contro una media dell'area di 60. Non solo, le disuguaglianze tra 2015 e 2025 sono cresciute, polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto emerge dalla ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni.
3: Noi abbiamo la necessità di capire in che modo poi cerchiamo di far crescere il nostro paese e di dare delle risposte soprattutto a quelle persone che ancora purtroppo restano ai margini. Di dare risposte al ceto medio che è stato penalizzato in tutti questi anni.
2: Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza, dalla detassazione dei premi di produzione alla revisione delle aliquote IRPEF, dall'altro incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali ma come un investimento nel futuro del paese.
4: Noi abbiamo sicuramente bisogno di una crescita forte e duratura, una crescita quindi molto robusta e non effimera. Abbiamo bisogno parallelamente di sviluppare una politica, quindi riguardante i redditi, che determini un innalzamento dei salari e un innalzamento delle retribuzioni.
1: Benzina e gasolio alle stelle contro l'aumento senza freni del prezzo dei carburanti, attesi interventi del governo per tamponare la situazione. Giuseppe Caporaso.
5: Carburante ancora in rialzo lungo la penisola. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio di oggi in modalità self-service sulla rete stradale nazionale è pari a 2,120 euro al litro per la benzina e 2,231 per il gasolio. Sulla rete autostradale il diesel sfonda quota 2,3 euro ed il petrolio è ancora in rialzo sui mercati internazionali, superando i 101 dollari a barile. Lanciano l'allarme le associazioni dei consumatori. Per l'Unione Nazionale dei Consumatori, in un solo giorno in autostrada un pieno da 50 litri di gasolio costa un euro in più, 70 centesimi la benzina. Il Codacons, in attesa delle decisioni imminenti del governo, dice no a bonus selettivi e tutti attendono il Consiglio dei Ministri di mercoledì, che potrebbe decidere una serie di interventi contro il caro carburante. Intanto dal prossimo martedì 22 settembre i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese per l'installazione di colonnine domestiche di ricarica elettrica. La misura verrà gestita da Invitalia e prevede una dotazione di 68 milioni di euro fino al 2030.
1: In piazza lavoratori e istituzioni a Cerreto d'Esi in provincia di Ancona, in centinaia per difendere il lavoro dei dipendenti dell'Electrolux. Serve una vera trattativa, difenderemo ogni posto di lavoro, dicono i sindacati. Sentiamo Cesare Cavoni.
6: Dopo aver promesso a governo e lavoratori di rivedere il piano di chiusura e licenziamenti, la svedese Electrolux tira dritto e annuncia fino a 1.700 licenziamenti su 4.500 dipendenti e il ridimensionamento o la chiusura degli stabilimenti italiani di Porcia in provincia di Pordenone, su Segana nel Trevigiano, Forlì, Solaro in provincia di Milano e Cerreto d'Esi nell'Anconetano, dove oggi c'è stata una manifestazione nazionale per chiedere al governo di intervenire. Electrolux delocalizza verso Oriente le sue produzioni, Thailandia e Cina, soprattutto

0: soprattutto e punta a un accordo col colosso cinese del settore.
1: Speriamo che ritirino il piano della chiusura di Cerreto e di tutti i 1700 esuberi che hanno dichiarato, anche perché se ci pensano a dove sono arrivati ora, siamo stati noi a portarceli, che siamo noi operai, che siamo noi della logistica, che siano i capiturni, che siano i responsabili, i dirigenti, dove sono arrivati ora è grazie a noi.
0: Migliaia di lavoratori hanno scelto di scioperare per
2: difendere
0: i posti di lavoro.
2: 1700 esuberi, il 40% del totale dei 4500 addetti in Italia. CGIL, CISL e UIL hanno abbandonato.
3: Avrebbero voluto alterare il valore delle azioni della SS Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare il presidente Claudio Lotito dalla società. E quanto contestano i PM della DDA di Roma al presidente e alla D della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini e a Luigi Bisignani nell'ambito dell'inchiesta per aggiotaggio. I tre questa mattina sono stati anche oggetto di perquisizioni. Masi respinge ogni accusa aggiungendo di aver dato mandato al suo avvocato di presentare una denuncia per calunnia. E la cenere dell'Etna blocca ancora l'aeroporto di Catania, voli sospesi almeno fino alle 22 in attesa che il vulcano diminuisca la sua attività. Federica Margaritor.
4: La riapertura dell'aeroporto di Fontanarossa a Catania da ieri continua ad essere rinviata. Tutto dipende dal vulcano che emette cenere senza sosta e la cenere è un rischio per i motori degli aerei. Per questo sono state chiuse le piste attorno all'Etna, non si decolla e non si atterra. L'allerta rossa era scattata ieri mattina con la ripresa dell'eruzione dai crateri sommitali del vulcano, quando dall'Etna si era alzata una nuvola di cenere alta 4 km. Chiuso lo scalo è iniziata l'attesa dei passeggeri.
5: La compagnia aerea ci ha, diciamo, offerto un volo a pari prezzo per mercoledì, però di andare da qua in Spagna e dalla Spagna poi andare a Firenze.
6: Siamo qui impotenti, non abbiamo macchine, non abbiamo treni, non abbiamo neanche un supporto da parte né dell'agenzia né dell'aeroporto stesso.
4: I voli sono stati poi spostati sugli altri scali siciliani, soprattutto su Palermo, con ulteriori aggravi per i passeggeri e per il traffico aereo.
7: Stanno temporeggiando a questo punto, ci hanno bloccato perché dovranno capire, valutare, non lo so.
4: Adesso non resta che attendere il prossimo bollettino.
3: Sciopero dei medici di famiglia, studi chiusi oggi e domani, la protesta contro l'accordo nazionale sulle case di comunità e l'obbligatorietà di prestare servizio per 6 ore settimanali in queste strutture. Ce ne parla Monica Di Loreto.
8: Permesso. Buon pomeriggio, dottoressa. Buon pomeriggio.
9: Lo studio è insolitamente silenzioso, nessun paziente in sala d'attesa, nessun brusio di voci, nessun telefono che squilla. Un medico di famiglia che oggi non riceve aderisce allo sciopero nazionale dei medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani.
10: Le ragioni dello sciopero nascono dalla istituzione del ruolo unico per il medico di medicina generale, cioè il lavoro in studio e il lavoro anche in casa di comunità. L'insieme di queste due funzioni contemporaneamente nel nostro lavoro significa togliere tempo al lavoro in studio per i nostri pazienti.
9: Secondo il sindacato, le nuove regole rischiano di ridurre l'autonomia professionale, aumentare i carichi di lavoro con una gestione più vincolata da parte delle aziende sanitarie. Per questo oggi e domani assemblee e manifestazioni attraverso nel paese, da Roma a Milano, da Palermo a Napoli.
10: Ci aspettiamo intanto un'attenzione maggiore a quello che è realmente il lavoro del medico di famiglia nel territorio e nella capillarità. Gli studi periferici sono il cuore della nostra assistenza. Ci aspettiamo che la parte politica ci richiami ai tavoli di contrattazione per ridiscutere il ruolo unico, eventualmente separare le due funzioni, cioè il medico di medicina generale che fa il medico nel proprio studio, il medico di medicina generale che fa il suo lavoro all'interno della casa di comunità, all'interno della ASL.
3: Funerali di Stato in Campidoglio a Roma per Emma Bonino. Alla cerimonia laica hanno preso parte anche il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni, presenti Schlein, Conte, Prodi, Renzi, Monti e Letta. Il feretro era avvolto nella bandiera dell'Unione Europea, proprio il suo impegno europeista è stato ricordato dall'ex Premier Romano Prodi che lo ha definito razionale e costruttivo. Ora in Africa, per l'epidemia di Ebola che avrebbe raggiunto il picco della diffusione, il terribile virus solo in Congo ha provocato finora quasi 3.500 vittime. Maurizio Dischino.
11: il governo della Repubblica.

0: Repubblica Democratica del Congo ha annunciato che il picco dell'attuale epidemia di Ebola è stato raggiunto a metà agosto e che i parametri a livello nazionale indicavano una diminuzione del numero di casi. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che le tendenze a livello nazionale non rispecchiano quelle a livello provinciale o locale. Infatti, se è vero che i casi stanno diminuendo nella provincia congolese di Ituri, focolaio dell'epidemia di Ebola scatenata dal ceppo virale Bundibugyo e dichiarato ufficialmente il 15 maggio scorso, è anche vero che si registrano tendenze in forte aumento di tipo esponenziale nella provincia del Nord Kivu, ha spiegato l'Agenzia ONU per la Sanità. Comunque, nel complesso, la trasmissione del virus rimane intensa e geograficamente diffusa, ha aggiunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, facendo presente che al 12 settembre, stando all'ultimo bilancio diffuso dall'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica congolese, il paese ha segnalato 7.200 casi e 3.475 decessi distribuiti su ormai 7 province. Per l'ONU è la peggiore epidemia di Ebola mai registrata nella storia del paese africano, per la quale ancora non esistono vaccini, ma sono in corso le sperimentazioni di diversi trattamenti.
1: Oltre 50.000 firme per portare in Parlamento un'idea diversa di sicurezza civile, non armata e non violenta. La campagna ha raggiunto il quorum necessario per presentare la proposta di legge di iniziativa popolare. Allora sentiamo Lucia Ascione.
2: Le 50.000 firme necessarie per l'istituzione di un Dipartimento della Difesa Civile, non armata e non violenta, verranno depositate a Palazzo Madama la prossima settimana. Saranno le commissioni affari costituzionali, esteri e difesa ad occuparsi dell'iniziativa popolare, promossa da Rete Italiana Pace e Disarmo, Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile e Sbilanciamoci. La proposta parte da migliaia di cittadini che chiedono alla politica di investire nella prevenzione dei conflitti, nella protezione non violenta, nella mediazione, nella cooperazione. Quattro i punti fondamentali: il potenziamento del servizio civile, il rafforzamento della protezione civile anche come strumento di difesa del territorio dalle gravi crisi ambientali, la creazione di un istituto di ricerca per la pace e il disarmo, l'istituzione dei corpi civili di pace, costituiti da personale formato e addestrato ad intervenire nelle aree ad alta tensione sociale prima di eventuali operazioni militari. Il quorum per la presentazione al Senato di una diversa idea della sicurezza è stato dunque raggiunto, ma la raccolta firme continua fino al 18 settembre.
1: Papa Leone ha nominato Monsignor Alfonso Raimo nuovo vescovo della diocesi di Terni, Narni, Amelia. Raimo, 67 anni, fino ad oggi era vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Salerno, Campagna, Acerno. E 33 anni fa Don Pino Puglisi veniva assassinato dalla mafia a Palermo, nel quartiere Brancaccio, dove era parroco. La sua memoria è ancora fortissima. Luigi Ferraiolo.
3: Sono trascorsi 33 anni da quella sera di settembre in cui Cosa Nostra decise di chiudere i conti con il beato padre Pino Puglisi. Erano le 20:40 del 15 settembre 1993, quando il sacerdote venne assassinato davanti al portone di casa in piazza Nita Garibaldi, a Sette Cannoli. Quel giorno compiva 56 anni. 33 anni dopo, Palermo ricorda il prete che aveva trasformato la sua parrocchia in una trincea civile contro la mafia. Non una sfida affidata soltanto alle parole, ma costruita soprattutto attorno ai bambini e ai ragazzi di Brancaccio, il quartiere nel quale padre Puglisi era parroco.
4: Sento il bisogno di condividere l'importanza di prendersi carico del territorio, abbattendo ogni forma di rassegnazione, di solitudine, creando spazi comuni, ricreando, rigenerando luoghi.
3: La sua intuizione da semplice e per Cosa Nostra pericolosa: togliere alla mafia il terreno su cui costruiva consenso e reclutamento, dare ai giovani alternative alla strada. Poi nel gennaio del 1993 arrivò un passaggio decisivo con la nascita del Centro Padre Nostro, destinato a diventare un punto di riferimento per il quartiere.
4: Mettere in atto, come già messa in questi anni, grazie alla figura del Beato Puglisi, mettere sempre in atto una un'evangelizzazione di prossimità, di vicinanza. Questo è il mio primo bilancio.
3: Una presenza sempre più scomoda per i mafiosi, che non riuscirono a fermarlo neppure con le minacce. L'omicidio fu la risposta di Cosa Nostra, in odium fidei, cioè in odio alla sua fede. Il 25 maggio 2013 è stato beatificato. Volevano zittirlo, gli hanno donato voce.
1: È stato inaugurato oggi a Roma lo studentato Seraficum, situato in via del Serafico 3, la nuova struttura nata dalla collaborazione tra i frati minori conventuali e il Ministero dell'Università e della Ricerca, mette a disposizione degli studenti universitari 173 posti letto distribuiti in 108 camere tra singole e doppie. Il progetto offre alloggi a prezzi calmierati, 52 posti letto saranno ristrutturati.

0: interviste ai potenti della terra, discusse le sue posizioni dopo l'attentato dell'11 di settembre. Chiara Placenti.
1: È stata la prima donna italiana a essere inviata speciale al fronte, ha rivoluzionato modalità e senso delle interviste, si è confrontata e scontrata con le principali personalità della sua epoca, ha segnato un nuovo modo di fare giornalismo, storiche le sue interviste a Khomeini, Gheddafi, Dalai Lama, Deng Xiaoping, Sharon, Pertini, è stata tradotta in più di 20 lingue, le sue idee o il modo di esprimerle hanno diviso e continuano a dividere l'opinione pubblica che spesso si scontra con l'impossibilità di etichettare la donna e la giornalista o con l'intento di strumentalizzare le sue riflessioni sulla crisi dell'Occidente e la critica nei confronti dell'Islam, diventate centrali nel pensiero di Fallaci dopo l'11 settembre 2001, esplicitato nel celebre pamphlet La rabbia e l'orgoglio, pubblicato per il Corriere della Sera pochi giorni dall'attentato. In uno scritto inedito, reso pubblico solo in queste ore, Oriana parla ancora del profondo sgomento davanti alle immagini delle Torri Gemelle. Credevo d'aver visto tutto, invece no, scrive, sono furiosa. Eppure violenza e paura le ha conosciute presto, nata a Firenze nel 1929 durante la Seconda Guerra Mondiale, divenne staffetta partigiana, da sempre legata da un rapporto di odio-amore con la sua città natale, è a Firenze che dopo aver girato il mondo decide di tornare per i suoi ultimi giorni, spegnendosi il 15 settembre 2006.
0: Standing ovation agli Emmy Awards, gli Oscar della televisione per Michael J. Fox, da tempo malato, accettare di avere il Parkinson non vuol dire arrendersi, ha detto l'attore sul palco di Los Angeles. Nicola Ferrante.
2: È arrivato sulla sua sedia a rotelle fra la musica e l'emozione di tornare a calcare le scene. Prima ha stupito alla notte degli Emmy, il principale premio TV statunitense, poi ha commosso Michael J. Fox. Classe 1961, 65 anni, compiuti a giugno. L'attore canadese-statunitense, protagonista, solo per citare qualche titolo, di Ritorno al futuro 1, 2 e 3 e dell'indimenticata serie TV Casa Keaton, ha ottenuto la sua 19ª candidatura, questa volta ricevendo il Bob Hope Humanitarian Award, riconoscimento che celebra le personalità distinte in ambito filantropico. Il motivo è presto detto: da quando nel 91, all'età di 30 anni, gli fu diagnosticata una grave forma di Parkinson giovanile, non ha mai smesso di spendersi per la cura degli ammalati. Parla a fatica, ma parla, accendendo speranza e coraggio.
3: All'inizio ho tenuta nascosta la mia diagnosi, temevo che avrebbe influito sul mio lavoro e sul rapporto con il pubblico. Avrebbero riso se avessero saputo che ero malato. Poi però sono rimasto colpito dal sostegno ricevuto. Il supporto di tutti voi è stato di grande incoraggiamento e mi ha fatto capire che dovevo continuare. Non avevo perso la mia capacità di fare ciò che faccio. Nessuno poteva portarmela via ed è stato possibile grazie al vostro sostegno. Perciò ve ne sono grato.
2: Accettare il Parkinson, ha concluso, non significa arrendersi alla malattia, ma impegnarsi a raccogliere fondi per i pazienti. La platea resta senza parole, conquistata dalla sua testimonianza e da tanta passione per la vita.
0: Questa sera al Teatro Quirino, Vittorio Gassman di Roma ospita la tragedia Elena di Euripide, un evento speciale dedicato alla ricerca oncologica del Policlinico Gemelli. Ce ne parla Michele Sciancalepore.
4: La meraviglia del teatro classico si coniuga con la bellezza della solidarietà. L'Elena di Euripide rivive sulle tavole del Teatro Quirino di Roma per evidenziare la vacuità, la futilità e la follia delle ragioni che portano alla guerra e al contempo aiutare concretamente chi lotta per una battaglia vera e necessaria, quella contro il cancro. Un'iniziativa promossa da Associazione Città Teatro è nata grazie all'esperienza e sensibilità di una delle regine del palcoscenico italiano, Anna Teresa Rossini.
5: Ha frequentato per delle cure il Policlinico Gemelli ed ha avuto modo di conoscerne la serietà, la competenza, l'umanità ed ha quindi immaginato di devolvere i proventi di questa serata teatrale alla ricerca oncologica dell'ospedale.
4: E la scelta del capolavoro Euripideo non è casuale.
5: Una versione originalissima del mito dove Elena è una donna, una vera eroina moderna che prende nelle proprie mani le redini ultimi della sua vita.
4: In questa tragicommedia Euripide infatti ribalta la tradizione omerica. La guerra di Troia è stata combattuta vanamente, poiché la vera Elena è sempre rimasta casta e fedele in Egitto. Sul palco, diretti da Nicasio Anselmo, oltre alla stessa Rossini, un cast di rilievo, da Mariano Rigillo a Silvia Siravo, da Ruben Rigillo ad Alessandro D'Ambrosi. Arte e professione.

0: Professionalità quindi al servizio della ricerca oncologica, il teatro e la vita che si intrecciano e si esaltano.
1: Adesso qualche istante di pausa, torniamo tra pochissimo.

0: Ani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Che bel telefono!
2: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
1: e godersi la vita.
2: Brondi, chi parla?
3: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3-in-1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
4: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
5: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris, il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
7: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
8: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
9: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
10: E allora? C'è Prill.
9: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
10: E allora? C'è Prill.
11: Prill Excellence 5 in 1, la prima cap con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
12: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
13: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
15: Ci sono mattine più pesanti di altre.
16: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
17: Un'ultima notizia prima di chiudere: l'Italia proroga i controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna, una misura introdotta ancora dopo la crisi di Ceuta. Madrid risponde: le persone in viaggio dall'Italia verso la Spagna saranno controllate alla frontiera fino all'8 di ottobre. Con questo è tutto, adesso spazio al meteo, poi alla Santa Messa. L'informazione del telegiornale torna come sempre puntuale alle 20:45. Grazie per averci seguito, arrivederci.

pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.

Martedì, al nord regime di alta pressione. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento. Infatti il cielo sarà spesso sereno e poco nuvoloso soltanto sui settori montuosi. Mercoledì, una nuova area di bassa pressione si avvicinerà al nord. Il tempo tenderà a peggiorare con piogge e temporali dalle Alpi verso le zone pianeggianti in serata e nottata. Al centro, c'è l'alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Ci sarà un generoso soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere in gran parte sereno. Mercoledì, la stabilità atmosferica continuerà a proteggere la penisola. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso da mattina a sera con temperature massime stazionarie fino a 30 gradi Celsius. Al sud, la pressione si abbassa. Giornata con un tempo spiccatamente instabile e possibilità di rovesci o temporali a carattere irregolare su tante regioni, ma non in Sardegna. Mercoledì, l'atmosfera sarà più stabile. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, ma non mancheranno delle piogge sparse sui settori ionici, palermitano e messinese.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
2: Tu parli di progresso e di invenzioni. Prendi moglie, Leopold. Sposati.
3: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
4: Da dove diavolo mi trovo?
5: Sei ancora a New York.
4: Ma questa, signore, non è New York.
6: Temo proprio di sì.
7: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
8: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
9: Questa, sei qua dentro?
7: Sì, burlatevi di me.
6: Dillo ancora. Ehi!
9: Kate, perché non prendiamo una di queste?
10: Kate e Leopold. Domani in prima serata.
11: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Che bel telefono!
14: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
15: e godersi la vita.
14: Brondi, chi parla?
16: Ci sono mattine più pesanti di altre.
17: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria Addolorata, il dolore che attanaglia anche la vita di ciascuno di noi. Viene posto al centro, ma è un dolore salvifico quello che vive Gesù e vive Maria, prendendo su di sé, ecco, tutto il male e il dolore dell'umanità. E allora vogliamo unire i nostri dolori a quello del cuore trafitto di Maria e al cuore di Cristo, chiedendo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che ha dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce hai voluto presente sua madre, a lui unita nel dolore, fa che la tua Chiesa, resa con lei partecipe della passione di Cristo, giunga alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
2: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
3: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
2: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio.
3: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
2: Vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. Perché mia rupe, mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi.
3: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
2: Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa.

difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Salvami, Signore, per la tua misericordia.

Beata la Vergine Maria, perché senza morire meritò, sotto la croce del Signore, la palma del martirio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, questa memoria della Beata Vergine Maria, addolorata, ecco, richiama innanzitutto il dolore anche di ciascuno di noi, quel dolore che vogliamo unire a quello di Maria, perché è un grande mistero anche la sequela di Cristo, e soprattutto il dolore che vivono i nostri fratelli e sorelle nella fede, che ci seguono televisivamente nelle case di cura, dagli ospedali, da casa propria, in quelle condizioni a volte veramente di impossibilità, di grande sofferenza fisica ma anche spirituale, per essere impediti a partecipare alla celebrazione come stiamo facendo noi, soprattutto quella eucaristica, vivere i sacramenti come hanno fatto sempre nella loro quotidianità, soprattutto i nostri fratelli e sorelle nella fede. E allora ecco che questa memoria riporta alla nostra attenzione anche il grande mistero del dolore e della morte e della sofferenza che Gesù ha preso su di sé, unitamente alla Vergine Maria che troviamo ai piedi della croce. C'è una profezia, ecco, nella vita di Maria. Quando lei con Giuseppe presentano Gesù al Tempio di Gerusalemme, ecco che il vecchio Simeone, nell'accogliere il bambino tra le sue braccia, ringrazia Dio perché lo riconosce come il Messia, e quindi il Signore gli ha consentito di vedere la salvezza prima di terminare la sua vita. Ma fa una profezia a Maria dicendo: egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te, anche a te una spada trafiggerà l'anima. Ecco, una spada che trafigge il cuore di una madre. È una madre speciale, particolare, è la madre di Dio, poi diventerà anche madre nostra per volere di Gesù. Ecco che Maria sta ai piedi della croce, rimanendo fedele alla volontà di Dio nel momento supremo della prova umana. Rimane fedele con

cuore trafitto, in silenzio, con coraggio, rimane anche per tutti noi madre della speranza, al di là di ogni spiegazione umana. Anche San Francesco continuamente rifletteva e meditava su questo grande mistero d'amore di Dio, l'incarnazione del suo figlio Gesù Cristo e la passione e morte in croce. San Francesco diceva: com'è possibile che un Dio ama alla follia la sua creatura al punto tale da prendere la nostra natura umana e lasciarsi poi morire crocifisso per le mani degli uomini stessi, chiedendo perdono e misericordia per tutti noi. Ecco che Maria condivide con il Figlio il mistero di un Dio fatto uomo e che assume su di sé il dolore, il peccato di tutta l'umanità, alla quale ridona con il suo sacrificio sulla croce libertà dal peccato e la vita eterna. Allora Maria resta anche lei ai piedi della croce, obbediente, in ascolto ancora una volta della volontà di Dio, e vive la dimensione della passione del Figlio, partecipando alla passione del Figlio suo, il Signore nostro Gesù Cristo. Maria addolorata partecipa a questo dolore innanzitutto come madre e discepola, madre e discepola. E voi conoscete bene, ecco, voi mamme, il dolore di una mamma quando un figlio soffre, o quando un figlio muore, quando un figlio, ecco, vive una condizione di grande difficoltà. E anche voi papà, è chiaro, la cosa più cara per ogni genitore è il figlio, i figli, e quanto più noi siamo cari al cuore di Dio. Ecco, si incontrano una spada, abbiamo ascoltato, di dolore trafigge l'anima di Maria, come le era stato predetto dal vecchio Simeone nel Tempio. C'è un costato trafitto di Gesù dalla lancia del soldato e l'anima trafitta di Maria per il dolore di vedere morire il figlio innocente. Entrambe sono ferite accolte e vissute per amore e in obbedienza alla sorgente dell'amore e della misericordia che è il nostro Dio, il Dio uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. San Bernardo, considerando questo grande mistero d'amore che attraversa la croce e il dolore di Gesù e Maria, scrive: Gesù fu trafitto da morto, non poteva sentire più dolore, ma la madre sì, quel dolore che le trapassò l'anima, la madre che continua, ecco, a vivere quel dolore anche per ciascuno di noi. Maria così diventa anche martire, testimone dell'amore di Dio e di quel dolore, e partecipa alla passione del figlio suo. Da quella croce ecco che però c'è un momento importante. Prima che Gesù rende il suo spirito al Padre, Gesù affida Maria come madre a Giovanni e quindi a tutti noi, e dicendo: donna, ecco tuo figlio, e a Giovanni: ecco tua madre. Questa sera lo dice anche una volta di più a tutti noi: ecco tua madre, perché una madre è vicina al dolore di ciascuno di noi, in modo particolare a voi che vi trovate in un momento di malattia, di buio, di smarrimento, di incertezza, di sofferenza spirituale oltre che fisica. È madre della speranza e ci invita ad avere fiducia del Figlio suo Gesù Cristo. Ecco allora che Maria, in qualità di madre, non ci lascia mai soli, mai soli. Quando però, ecco, ognuno di noi nella la propria esperienza personale si sente fragile, solo, quando noi viviamo la malattia in modo particolare, quando a volte ci sentiamo onnipotenti, ma poi viviamo la malattia.

un credente, un cristiano che fa esperienza della sua malattia in ospedale. Ecco, scrive qualche verso, che forse è per ognuno di noi, perché è l'esperienza di ciascuno di noi. Se entri in un ospedale, cogli il vero senso della vita. Ti aggrappi a piccoli segni, a un sorriso, una voce amica, una stretta di mano per reagire a un male improvviso. Quante volte percorriamo i calvari della sofferenza, degli ospedali, delle indagini diagnostiche, dei punti interrogativi, sperando però in chi? Non tanto solo nella medicina e nel progresso scientifico, ma affidandoci a Dio. E quanto afferma, ecco, questo fratello cristiano che si trova nella difficoltà. Riprendo a sillabare la mia preghiera quotidiana. Aiutami a superare le croci del labirinto. Tengono deste le mie notti mentre consumo i grani di un rosario. Il rosario, la preghiera per eccellenza che attraverso Maria ci riannoda a Dio. E allora, fratelli e sorelle, ecco, la Beata Vergine Maria Addolorata ci invita a perseverare nella preghiera e nella fedeltà a Dio, accogliendo le nostre richieste di figli che gli chiedono sostegno, grazie, guarigione fisica, spirituale, soprattutto dal peccato, e con la sua intercessione le presenta attraverso il Figlio suo Gesù Cristo al trono dell'Altissimo. Ecco, l'Onnipotente e Buon Signore, Altissimo, Onnipotente e Buon Signore, perché le esaudisca. E allora fidiamoci di Maria, affidiamoci a lei che conosce il dolore anche del nostro cuore, perché è una madre e la madre che solo ci guarda già sa di cosa abbiamo bisogno. Lo fa la mamma terrena quanto più la mamma celeste che ci ha aperta la via del paradiso con il Figlio suo Gesù Cristo e che qui veneriamo come Madre della Speranza. E allora assicuriamo la nostra preghiera anche ai tanti fratelli che ci stanno seguendo in queste dirette televisive. Non siete soli, tutta la Chiesa prega per l'umanità intera, soprattutto per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, ancora una volta. E allora fidiamoci di Maria che intercede. Hai lottato e sofferto, Madre dei dolori e della speranza. Aiutaci a vivere il mistero della passione del Figlio tuo e Signore nostro Gesù Cristo, per essere resi partecipi della sua gloria, nel suo regno di giustizia, di pace e di amore. E così sia.

Accetta, Dio misericordiosa, lode del tuo nome, le preghiere e le offerte della Chiesa, nella devota memoria della Beata Vergine Maria, che nella tua bontà hai dato a noi come Madre Dolcissima, mentre stava presso la croce di Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha radiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e la festa della tua venuta. Celebrando i memoriali della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unite e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della redenzione eterna, fa che nella memoria della Beata Vergine Maria, partecipi della passione del Figlio, portiamo a compimento a favore della Chiesa ciò che manca in noi dei patimenti di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vogliamo ora, ecco, insieme recitare la preghiera alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria, e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonnaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un ultimo appuntamento settimanale con In Cammino. Oggi andiamo in Sicilia a raccontare il cammino sinodale della diocesi di Cefalù. Dopo la sigla. Un sinodo può concludersi, ma l'importante è rimanere sempre in cammino. Una prospettiva che la Chiesa di Cefalù ha assunto alla chiusura del 12° sinodo diocesano e del cammino sinodale delle Chiese in Italia. E oggi ne parliamo con i nostri ospiti, che ringraziamo per essere qui con noi. Chiara Murè, ben trovata.
1: Ben trovata a voi.
0: Buona serata, responsabile dei progetti Caritas della diocesi di Cefalù. E collegato da Cefalù c'è il Vescovo, Monsignor Giuseppe Marciante. Ben trovata, Eccellenza.
2: Ecco.
0: Eccoci qua, grazie a lei, grazie per la disponibilità. Allora, la prima domanda che facciamo al Vescovo è sempre questa. Sappiamo che la diocesi di Cefalù ha una storia millenaria, ma oggi, se dovessimo raccontarla a chi non la conosce, quali tratti non dovremmo dimenticare?
2: Beh, il primo tratto, che è una delle 18 diocesi della Sicilia, è antica, come diceva lei, ma si estende

0: Dipende dal Mar Tirreno fino alle montagne alte delle Madonie, sono le più alte montagne dopo l'Etna. Quindi abbiamo, possiamo dire, una zona di mare, il Mar Tirreno, e poi una zona collinare e quindi una zona montana. E è una diocesi ricca di tante tradizioni, tant'è vero che un tema importante del sinodo è stato quello della religiosità popolare.
1: Certo.
0: C'è una buona frequenza ancora alle celebrazioni domenicali, questo è un dato confortante. Purtroppo a livello sociale ci sono problemi. Il problema che emerge subito è quello dello spopolamento delle aree interne. E questo è stato sin dall'inizio il mio cruccio e ho cercato in qualche modo di proporre, ecco, qualche iniziativa, qualche idea, qualche progetto. Per in modo particolare portare il lavoro ai giovani, che secondo me è la speranza per i giovani, il lavoro.
1: Certo.
0: Molti vanno via proprio perché non c'è il lavoro.
1: Voi
0: Quindi
1: eravate
0: questa.
1: pronti allo stile sinodale e come diocesi, eravate partiti un anno prima, nel 2020, con il dodicesimo
0: Guardi, tanto
1: sinodo
0: pronti no, perché
1: diocesano.
0: lei pensi che da 300 anni che non si celebrava un sinodo. E quindi questo significa, questo non significa che non c'erano strutture sinodali.
1: Certo.
0: Ecco, i vescovi che mi hanno preceduto hanno creato, dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, in modo particolare delle strutture sinodali. Però ecco, un sinodo non si celebrava da tanti anni. Io, forte dall'incoraggiamento di Papa Francesco, arrivato in diocesi, ho preso in mano la enciclica, insomma, del Papa Evangelii Gaudium. Da lì, con dei tavoli sinodali, abbiamo tratto dei temi, e tra cui temi importanti, appunto, quella dell'iniziazione cristiana, quello della sinodalità e quello della religiosità popolare. E quindi ci siamo messi insieme in questo lungo percorso, perché pensavamo di fare un sinodo in 2 anni. Ma è
1: Certo.
0: durato 5 anni, perché la fase più importante è stata la fase dell'ascolto. E lì ascoltare non è una cosa facile. Capire, comprendere, ascoltarsi specialmente non è una
1: Certo.
0: cosa semplice.
1: E l'ascoltare è un'azione che viene bene, diciamo così, alla Caritas, ne parliamo spesso, è proprio un po' nel DNA della Caritas, essere lì in ascolto, magari all'inizio silenziosamente, in ogni parrocchia un centro d'ascolto, sentinelle sul territorio per poi condividere le problematiche anche con il territorio, con l'amministrazione, provare a dare delle risposte concrete affinché non vadano perse queste
2: Esatto.
1: segnalazioni. Chiara Muret, tanti progetti nella diocesi, anche figli dell'ascolto del territorio di questo sinodo, una cooperativa sociale Il Segno che affianca la diocesi nel stare con le persone.
2: Esatto, è appunto un esempio di sinodalità con la Caritas, è il braccio operativo della diocesi, quindi per noi diventa uno strumento per poter realizzare in modo effettivo tutti i progetti che portiamo avanti. Nello specifico quest'anno ci siamo incentrati nello sviluppo di un progetto che ha come focus la fragilità femminile. Il progetto si chiama Tessere Opportunità e nasce grazie ai fondi 8 per 1000 di Caritas Italiana per l'anno 2025. Prende avvio dalla lettera pastorale del nostro vescovo che si intitola Non lasciamoli mai soli, proprio perché c'è una connessione molto forte tra fede, Vangelo e povertà.
1: Tra l'altro su questo argomento avremo anche un servizio che vedremo tra poco. Parlava il vescovo di spopolamento, aree
2: Esattamente.
1: interne. I giovani vanno via, quelli che ci sono fanno fatica a rimanere. È anche lì una proposta che
2: La
1: avete messo
2: cooperativa Sociale Il
1: in
2: Segno è
1: campo.
2: appunto segno di speranza, nasce nel 2020 per volontà di Sua Eccellenza e di tutta la Curia di Cefalù per diventare un emblema, dire ai giovani non abbiate paura di andare avanti, rimanete nella nostra terra e credete nei vostri sogni. Da qui piano piano la cooperativa ha cominciato a seguire un percorso e ad oggi ha 40 dipendenti
1: 40 dipendenti,
2: su ambiti
1: non male.
2: diversi. In cui sviluppa le proprie attività.
1: Eccellenza, c'è qualcosa che in questo periodo di ascolto, partendo anche dal vostro sinodo diocesano, avete scoperto nella vostra chiesa, nel vostro territorio, che non conoscevate e che magari era lì, latente, è bastata spostare un po' di polvere ed è venuta fuori un'umanità che vuole parlare, vuole dialogare, vuole camminare con la Chiesa.
0: Sì, ripeto, la ricchezza di questa nostra Chiesa è la fede popolare, perché è una fede incarnata nel territorio e si esprime con i segni culturali di questa nostra realtà. Quindi questa è stata una scoperta veramente grande e che abbiamo valorizzato. Ma abbiamo scoperto anche le problematiche, già alcune le ho accennate, specialmente facendo un sondaggio e interrogando i ragazzi nelle scuole, il problema dei giovani era proprio il tema del futuro. Ecco, quale futuro? Poi abbiamo anche interrogato gli amministratori locali, facendo diversi incontri in questi anni con i sindaci, dove certamente il problema emergente è stato sempre quello dello spopolamento, ma poi c'è il problema delle infrastrutture anche delle nostre zone, non dico soltanto la mia diocesi, ma di tutte, in modo particolare le aree interne. E il problema è soprattutto per quanto riguarda le strade. Purtroppo sono state eliminate in questi ultimi anni le cosiddette province, che si occupavano delle strade, si occupavano delle scuole e si occupavano degli ospedali. E per cui, mancando un referente istituzionale che è la provincia, non si sa e non si sapeva, perché adesso pare che vogliono ripristinarle e quindi hanno fatto i primi passi per ripristinare le province, non si sapeva a chi rivolgersi per avere delle strade efficienti. E lei sa bene che la strada significa accorciare la distanza, una buona strada significa velocizzare anche le relazioni, velocizzare i rapporti, eccetera. Quindi questo è stato uno dei temi con i sindaci un po' emergenti. Grazie a Dio qualcosa pare che si sta muovendo e quindi speriamo che questo accorci le distanze con i centri dove ci sono i servizi.
1: Questo, diciamo, quella della comunicazione delle strade è un tema che vale un po' per tutto il Sud. La cronaca ci restituisce quotidianamente un dibattito eccellenza sulla Sicilia e collegamenti con la Calabria. Non sto a citare il ponte, ma insomma sono tutte problematiche che si rincorrono ed è interessante che anche la Chiesa abbia da dire cose importanti agli amministratori.
0: Certo, dico, il ponte potrebbe in qualche modo collegare Nord-Sud. Però il ponte senza le infrastrutture interne alla diocesi, arrivando a Messina, diventa un binario morto. È chiaro. Quindi è necessario insieme al ponte le infrastrutture, se no non serve a niente il ponte, diciamolo con molta sincerità.
1: Certo. Chiara, ancora altre iniziative, una fondazione della diocesi che accompagna operativamente tutto quello che stiamo raccontando anche qui oggi per renderlo concreto.
2: La Fondazione Regina Elena, che diventa fondazione nel 2022 per volontà del nostro Vescovo, gestisce due comunità alloggio. Anche lì la Caritas entra con un progetto. Lo scorso anno il progetto Icaro è stato a sostegno, così come per ogni anno, di una fragilità particolare, che è quella della fragilità minorile. Le due comunità che gestisce la fondazione sono la comunità Regina Elena e la Carlo Acutis. Ospita circa 20 minori, ha uno staff specializzato in cui sono presenti delle responsabili, una psicologa, un assistente sociale, degli educatori professionisti, degli ausiliari che come team accompagnano in un processo evolutivo i minori che vengono accolti a seconda dei background di tipo sociale, familiare, economico, che vengono ovviamente ospitati da noi. Il percorso che vivono questi ragazzi passa da una rielaborazione del passato e quindi del loro vissuto e un accompagnamento con delle misure di sostegno nel loro presente, che possono essere di tipo sociale, affettivo, relazionale, scolastico, una serie di laboratori, di attività che vengono strutturate in uno con dei progetti che vengono concordati con il personale professionista, in particolare con la psicologa, per puntare l'accento appunto sulla identificazione del sé, ma soprattutto anche con la relazione con l'altro. E tutto questo permette a loro di proiettarsi in una funzione di positività verso il futuro.
1: Eccellenza, questi sono tutti segni di speranza importanti per una comunità come quella di Cefalù. La gente non si sente, anche quella più in difficoltà, non si sente abbandonata. C'è una rete che sostiene anche chi è più fragile.

Certamente, una rete di volontariato anche molto forte, con famiglie di appoggio anche per questi ragazzi, questo è positivo. A proposito di famiglie, nel Sinodo si è puntato molto sulla centralità della famiglia, specialmente nella trasmissione, diciamo, dei valori, ma soprattutto nella trasmissione del Vangelo. Cioè, in altri termini, noi abbiamo

0: le figure genitoriali, perché oggi viviamo in un contesto certamente molto diverso degli anni passati. Allora la famiglia diventa il centro per la trasmissione della fede, ma nello stesso tempo il focolare dove i ragazzi possono respirare veramente l'amore dei genitori ed essere accompagnati nella crescita. Quindi la catechesi ai genitori, l'iniziazione cristiana dei genitori prima di tutto, perché loro poi devono trasmettere la fede ai figli, se no abbiamo fatto il lavoro, diciamo, a metà e non completo da questo punto di vista.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo a raccontare della diocesi di Cefalù e lo faremo anche attraverso le immagini, un servizio che ci racconta, come vi avevo detto in precedenza, l'esperienza di tessere opportunità. Dopo la pubblicità.
2: Apritevi a una nuova filosofia.
3: Greca.
2: Di Kinder Plum Cake. Preparato con yogurt alla greca. Per un equilibrio perfetto tra semplicità e
3: bontà.
4: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
5: Che bel telefono!
6: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
5: e godersi la vita.
6: Brondi, chi parla?
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
8: Dal 10 al 23 settembre, banane a 89 centesimi al chilo.
9: Che favola!
7: Basta un penny.
10: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
11: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
10: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
11: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
10: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola. Dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero! Tic-tac-toe! Gira, rigira e gusta!
12: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito!
13: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
14: Questi sono i nostri ampli mini.
15: Non si vedono.
16: Mi devo toccare, non ci credo.
17: Microscopico proprio.
14: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
18: Mamma mia.
14: È un'altra cosa.
17: Questa è una magia.
19: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
16: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero 1 al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
11: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
2: Tu parli di progresso e di invenzione. Prendi moglie, Leopold. Sposati.
3: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
4: Da dove diamine mi trovo?
13: Sei ancora a Nuova York?
4: Ma questa, signore, non è Nuova York.
5: Temo proprio di sì.
12: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
6: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
4: E questa, sai qua dentro?
12: Sì, burlatevi di me.
5: Dillo ancora.
4: Ehi! Kate, perché non prendiamo una di queste?
7: Kate e Leopold, domani in prima serata.
1: Siamo marinai francesi!
5: Mi sei mancato tanto.
9: A te.
15: appena potrò comprare l'anello.
18: Non è necessario.

0: Mondantes, siete in arresto per ordine del magistrato di Marsiglia.
1: Voglio una spiegazione.
2: Allora sei stato tu?
3: Perché mi stai facendo questo?
4: Perdonate la mia intrusione. Sono l'abate Faria.
5: Io vi offro qualcosa che non apprezzo.
6: Montecristo.
7: Rinunciate alla vendetta, godetevi quello che avete.
6: Giovedì in prima serata. In prima visione TV.
8: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
9: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
8: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
10: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
11: Io ti amo, Maria Vittoria.
12: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
8: Non sono altro che un poveraccio.
13: Voglio che tu vada e che torni da me.
14: Papà, ti devo dire che sono incinta.
15: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
16: Bentornati, stiamo raccontando il cammino sinodale della diocesi di Cefalù. Oggi siamo in Sicilia, un racconto che stiamo facendo insieme a Chiara Murè, che è la responsabile dei progetti Caritas della diocesi, e con il vescovo, Monsignor Giuseppe Marciante, che ringrazio insomma ancora per essere qui con noi. Vi avevo promesso che saremmo andati a vedere da vicino con un servizio il progetto che si intitola Tessere Opportunità. Vediamo.
17: Tessere Opportunità vuole essere appunto una opportunità dove sperimentare la capacità sartoriale di alcune donne, una capacità che hanno già dimostrato quando insieme al gruppo missionario, al gruppo Caritas della parrocchia di Caltavuturo hanno confezionato ben 400 divise per i bambini del Camerun e ancora hanno confezionato 120 casule, 10 dalmatiche, la casula del vescovo, la mitria e per le celebrazioni liturgiche del Sinodo diocesano.
18: Per me partecipare a questo progetto è un'ottima opportunità. Ci permette di confrontarci, di stare insieme, di arricchirci reciprocamente nell'atto di fraternizzare, di stare tra di noi, sia nell'apprendere. Apprendiamo l'arte della sartoria e del ricamo.
19: Sono arrivato a Cefalù per migliorare le mie capacità di cucito. Sono molto allegro per la conoscenza di tutti coloro e il vescovo di Giuseppe, le mie maestre che sono qui e tutte le altre donne che lavorano con me.
17: È desiderio del nostro vescovo che tutto questo possa diventare una attività imprenditoriale che nel piccolo dà coraggio, nel piccolo favorisca che i giovani non lascino il nostro territorio ma si spendano per il nostro territorio. E nello stesso tempo tessere opportunità è un segno, un frutto del nostro sinodo diocesano, un sinodo che ha affrontato anche la problematica dello spopolamento del nostro territorio.
18: Partecipare a un progetto come questo per me è molto importante, perché in un paese come il nostro, dove ci sono poche possibilità di incontro, è molto bello confrontarsi, familiarizzare, socializzare e passare qualche ora diversa dalle solite cose che si fanno a casa.
16: Beh, bellissimo, Chiara Murè, una bellissima iniziativa. Tutti i temi di cui abbiamo parlato sono rientrati in questa attività, rielaborati, con un'apertura anche, abbiamo visto, ad una diocesi gemellata, diocesi di Obala
20: in Camerun.
16: Insomma, sì. Tanti gli elementi che escono
20: grazie
16: fuori,
20: alla Conferenza Episcopale Italiana c'è da qualche anno questa collaborazione, questa cooperazione fra le due diocesi. Molti seminaristi sono ospitati da noi e diventano sacerdoti, in particolare Don Jerome lo è già e ha voluto seguire questo, come corsista questo progetto per poter arricchire la diocesi di Obala acquisendo queste competenze e portandole in Africa.
16: Donne, spopolamento, i giovani, tutto rientra veramente in una, se pensiamo in una semplice operazione, il cucito.
20: Bellissima questa cosa, no? Sì, perché la rielaborazione di un'attività molto

0: antica, che però è tipica autoctona di quelle zone. Quindi partendo dalla tradizione, vuole essere inclusione sociale ma anche sviluppo economico.
1: E questo è un
0: Piano piano,
1: segno.
0: il segno, il segno. Torniamo sempre lì alla cooperativa che diventa Segnum, così come ci insegna sempre Sua Eccellenza, di speranza. La cooperativa è il segno che ha anche altri ambiti, diciamo, di specializzazione, perché oltre a seguire i progetti, ha anche l'opportunità di poter dare lavoro ad altri dipendenti. Avevamo parlato dell'itinerarium Pulcritudinis, quindi la possibilità di poter sostenere i visitatori nella visita presso il nostro Duomo, e quindi comunque conoscere il Cristo Pantocratore, le torri, ma non solo, c'è lo Stereo Magno, che è la prima residenza di Ruggero II, ma non solo, perché fa anche attività tramite la Madonia Experience di Kunsailing nei confronti dei visitatori, che possono permettere un territorio diocesano che va dal mare all'alta montagna, e quindi conoscere gli scrigni preziosi che sono custoditi all'interno delle nostre parrocchie. Opere d'arte di alto pregio, abbiamo il Gaggini, il Serpotta, Giuseppe Salerno ha detto lo zoppo di Gangi. Quindi il visitatore che si appresta a conoscere, grazie al museo diffuso voluto per la volontà del nostro vescovo, ha l'opportunità di fare un'esperienza ampia di fede e cultura.
1: Eccellenza, sono tantissime le cose da raccontare che grazie alla collaborazione, grazie al camminare insieme stanno prendendo forma, pensando anche alla speranza che questo giubileo ci ha aiutato a conoscere meglio.
2: Beh, la speranza è una virtù bambina e quindi ha bisogno di crescere. Ecco, noi vogliamo far crescere la speranza, la virtù bambina che possa diventare una virtù adulta all'interno del nostro territorio. Ma la speranza cresce dando speranza agli altri, insomma. E qui di speranza ce n'è tanto, ma tanto bisogno. E l'abbiamo visto dalle donne ai giovani, ai bambini, ecco, tutti possono in un certo qual modo considerare la Chiesa come la fontana del villaggio che dà acqua a tutti. È un'immagine molto bella di Papa Giovanni XXIII. Ecco, noi speriamo che tutti possano essere dissetati a questa fonte che certamente non è nostra, ma viene direttamente da Cristo.
1: Eccellenza, come la diocesi ha vissuto questo giubileo che si sta per chiudere?
2: Dunque, l'ha vissuto innanzitutto non con grandi eventi o dei grandi pellegrinaggi a Roma, eccetera, perché ci siamo accorti che è stato difficile fare un viaggio a Roma, sia per i costi, sia anche perché abbiamo trovato poche strutture dentro Roma, bisognava andare fuori Roma, insomma, un po' complicato. Però a gruppi, a categorie. E sono andati a celebrare il Giubileo romano. Noi l'abbiamo celebrato molto in diocesi, valorizzando quella che è la religiosità popolare, le immagini che abbiamo, un santuario mariano a 1820 metri. Pare che sia il più alto santuario d'Europa o il secondo, però dove la gente arriva in quel santuario veramente con una grande devozione. E ogni giubileo, ecco, si celebra il giubileo anche del santuario, quindi ogni 25 anni. Quest'anno addirittura l'immagine della Madonna, che è un'immagine marmorea anche pesante, ecco, è stata portata a spalle per tutto il percorso non carrabile e poi è stata portata in auto fino a Cefalù, dove la gente ha voluto celebrare, ecco, la Madonna dell'Alto nella propria cattedrale. Quindi questo è stato veramente un segnale molto bello. Ma un'altra devozione speciale è quella del crocifisso di Montemaggiore Belsito. Nel 1625 è stato ritrovato questo antico crocifisso e quindi la gente nutre una devozione unica, speciale. Anche lì è stato portato in cattedrale, perché hanno detto è il centro della nostra fede, ecco la cattedrale, e nello stesso tempo però vogliamo che condividere con tutti la fede nel Cristo crocifisso, che è la nostra unica speranza. Ecco, questi sono stati due segni importanti,
1: Bello.
2: maestro. l'attuale più importante, però di Gibilman,

0: E abbiamo proprio Cefalù.
1: Monsignor Giuseppe Marciante, grazie per il tempo che ci ha messo a disposizione, per questa testimonianza di una chiesa viva, una chiesa in cammino, la diocesi di Cefalù. Grazie anche a Chiara Muré per i tanti progetti che state portando avanti anche come Caritas diocesana. Grazie per essere stati con noi e a lunedì.
0: Grazie a voi.

0: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
1: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
0: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
1: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
2: Scopri la novità! Eat Natural fitta alla frutta! Quattro ricette! Arachidi, nocciola, mela e frutti rossi! Tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural! La tua fitta alla frutta! Provale tutte!
3: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso!
4: Sì! Non smettere mai di giocare!
5: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
6: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi stanna. Chiama all'891-91-11.
7: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
8: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Che bel telefono!
11: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
10: e godersi la vita.
11: Brondi, chi parla?
12: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
14: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
15: Dal 10 al 23 settembre pasta di Vella, formati assortiti da un chilo a 89 centesimi.
16: Che favola!
14: Basta un penny.
17: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
0: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
1: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
0: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
1: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Tutto comincia con quella figura di fuoco e polvere. La mattina del 6 agosto, l'ombra apparve per la prima volta sulle scale della Sumitomo Bank Company. A Hiroshima, per un certo tempo, da quel momento, le ombre si sono iniziate a vedere dappertutto.
20: Il libro delle ombre.

0: Hiroshima, 80 anni dopo, giovedì in seconda serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un gentiluomo d'altri tempi nella New York di oggi, Kate and Leopold. Giovedì, il grande classico della letteratura tra vendetta e riscatto, Monte Cristo. Venerdì, un viaggio dell'anima oltre i confini del cuore, To the Wonder. Sabato, una delle storie più amate di sempre, La leggenda di un amore, Cinderella. Domenica, le indimenticabili avventure delle sorelle March, Piccole donne, Buona visione.
1: Tu parli di progresso e di invenzioni. Prendi moglie, Leopold. Sposati.
2: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
3: Da dove diamine mi trovo?
4: Sei ancora a Nuova York.
3: Ma questa, signore, non è Nuova York.
5: Temo proprio di sì.
6: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
7: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
8: E questa, sai qua dentro?
9: Sì, burlatevi di me.
5: Dillo ancora. Ehi!
8: Kate, perché non prendiamo una di queste?
0: Kate and Leopold. Domani in prima serata.

preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era all'inizio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme, e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta anche voi, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
2: Che sei.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di andare ancora alla vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.

0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto il cielo e la terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Che bel telefono!
2: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice! Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
1: e godersi la vita!
2: Brondi, chi parla?
3: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
4: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
5: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoril Dolce Rotti Medicati.
6: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
9: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
10: Dal 10 al 23 settembre, banane a 89 centesimi al chilo.
9: Che favola!
11: Basta un penny.
12: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
13: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
12: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
13: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
14: Tutto comincia con quella figura di fuoco e polvere. La mattina del 6 agosto, l'ombra apparve per la prima volta sulle scale della Sumitomo Bank Company. A Hiroshima, per un certo tempo, da quel momento, le ombre si sono iniziate a vedere dappertutto.
15: Il libro delle ombre, Hiroshima, 80 anni dopo, giovedì in seconda serata.
16: Nessuno può sapere quello che ci aspetta.
17: Il futuro ci aspetta.
15: Terra Nostra, sabato alle 16. In prima visione TV.
18: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
19: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
18: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
20: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
18: Io ti amo, Maria Vittoria.
19: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
18: Non sono altro che un poveraccio.
19: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
21: Andrei a stare in convento.
15: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

0: caduti vicino al confine polacco, sventata una minaccia a un aereo danese in Lettonia, un ordigno neutralizzato da un caccia italiano. Legge elettorale, è arrivato oggi il primo sì al Senato tra le proteste delle opposizioni. Il testo su cui il governo scommette tutto dopo le modifiche tornerà a Montecitorio per la terza lettura. Stop ai compiti assegnati fuori dall'orario scolastico, basta alle prove in classe e alle interrogazioni nello stesso giorno. In arrivo una circolare del Ministero dell'Istruzione che cambia le regole. 33 anni fa a Palermo Don Pino Puglisi veniva assassinato dalla mafia, la sua eredità ancora fortissima che vive, e non solo nel quartiere di Brancaccio, nell'impegno di quanti con la propria vita dicono no all'ingiustizia e alla criminalità per vivere il Vangelo. Buonasera, benvenuti al TG2000, ancora altissima dunque la tensione lungo il fianco orientale della NATO, prima l'attacco al confine polacco, poi i droni russi neutralizzati dai caccia italiani in Lituania e alcuni razzi di Mosca che sfiorano un aereo danese. Sentiamo Antonio Soviero.
1: L'escalation Europa-Russia sembra inarrestabile. I nervi sono tesi, basta un incidente affinché succeda l'irreparabile. Oggi ci si è andati vicino. Durante un'azione di pattugliamento, una fregata di Mosca ha sparato due razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese nelle acque internazionali del Mar Baltico. Atto ostile, afferma Copenaghen, che convoca l'ambasciatore russo, il quale alle agenzie dichiara: l'elicottero danese era impegnato in un'azione provocatoria. Ma a proposito di provocazioni, quelle dei russi nelle ultime ore non finiscono qui.
2: Anche ieri sera, come già un mese fa, sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia.
1: Casualmente Crosetto si trovava proprio a Vilnius per una visita programmata al contingente italiano. Due caccia dell'aeronautica militare, schierati a difesa del fianco est della NATO, hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio lituano. È la guerra ibrida di Putin contro l'Europa, con Danimarca e paesi orientali che chiedono un muro di droni anti-Russia. Tutto e tutti spingono sul riarmo.
0: Russia e Ucraina concordano sulla proposta di Trump, non verranno più colpiti obiettivi energetici, ma la guerra non si ferma. Fabio Bolzetta.
3: Stando alle dichiarazioni, Mosca e Kiev concordano con la proposta del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di una tregua energetica fra la Russia e l'Ucraina. Il Cremlino la considera senza dubbio un'ottima idea, ma aspettiamo i fatti. E il ministro degli esteri russo, Lavrov, che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York, ha aperto ad un nuovo round di negoziati trilaterali. Dall'altra parte, l'Ucraina ha dichiarato di impegnarsi nella tregua energetica, ma ha anche specificato che l'accordo definitivo non è stato ancora raggiunto. Secondo fonti di stampa americane, per motivi di sicurezza, il presidente russo Putin ha spostato nella regione di Mosca la sede della conferenza annuale di soci di fine settembre per prevenire possibili attacchi di droni ucraini. Nel mezzo proseguono gli attacchi incrociati. Mosca ha diffuso il video di un attacco alla frontiera con la Polonia per interrompere la catena di rifornimento di aiuti militari all'Ucraina. Per Kiev, le forze russe hanno intensificato i raid sulle infrastrutture ferroviarie nell'ovest del paese. 8 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi sulla capitale ucraina.
0: Venti di guerra ancora impetuosi non solo sullo stretto di Hormuz, alta tensione anche nel Mar Rosso con i ribelli yemeniti Houthi che dopo aver preso il controllo di Bab el-Mandeb colpiscono ancora l'Arabia Saudita. Allora ascoltiamo la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: L'Arabia Saudita cerca alleati per fronteggiare la guerra per procura iraniana per mano degli Houthi in Yemen. Questa mattina all'alba sono scattati allarmi antimissili in 6 città saudite, tra cui Anbu, il principale porto petrolifero del regno sul Mar Rosso. Le forze yemenite governative, supportate da Riyadh, faticano a contenere l'avanzata dei ribelli nelle città meridionali sulla costa, da dove più di 100.000 civili sono già scappati. Anche in Yemen cruciale il controllo di uno stretto, quello di Bab el-Mandeb, ma Donald Trump non intende aprire un fronte militare con gli Houthi a fianco dell'Arabia Saudita. Il supporto è solo di intelligence, come secondo i media locali sta facendo anche Israele. L'attacco di Teheran dei mesi scorsi ai paesi arabi del Golfo non ha prodotto un fronte unito, al contrario, è il fronte sempre più frammentato. Il regime iraniano ne approfitta per gestire la crisi a condizioni

0: più favorevoli. Nessuna trattativa con gli Stati Uniti, ha detto il capo della sicurezza iraniana, mentre sullo stretto di Hormuz continua una guerra a bassa intensità e il prezzo del petrolio vola alle stelle.
1: Torniamo in Italia con la politica. Tra le polemiche dell'opposizione, è approvata in Senato la legge elettorale.

0: anni 28, algerino, emigrante, schiavo, naufrago, detenuto, facchino e barbone.
1: Si capisce da quello che dici che alcuni di questi personaggi sono ovviamente realmente esistiti o li hai attinti proprio conoscendoli, altri sono invece un po' elaborati ma provengono sempre da una esperienza che hai fatto, no? È così?
0: Sì, io dico che la guardia, il trafficante in Libia si rivolge ad una persona e gli dice: tu sai guidare questa imbarcazione? Lui risponde no e gli spara. E poi si rivolge a me, dice il personaggio che racconta, e mi dice: e tu lo sai guidare questa imbarcazione? Lui risponde: certo, sì, perché insomma l'alternativa non è neanche, cioè no, no, ovviamente è evidente. Ecco, per dire, questo passaggio, che sono 10 secondi, me l'ha raccontato un giornalista. E lui mi ha fatto: ma possibile che ancora, cioè che le persone veramente credono a questi scafisti? Ma ti pare che uno che guadagna migliaia di euro, di dollari, no, in Libia,
1: Va a rischiare la
0: monta
1: vita
0: su
1: così.
0: un'imbarcazione sapendo che rischierà la vita?
1: Lui come gli altri.
0: Perché con gli altri è un possibile naufragio, molto probabile naufragio, dentro una bacinella, in mezzo alle persone che ha tartassato fino a un attimo prima, no? È così. E mentre mi diceva questa, che questo che è un pensiero da giornalista, ovviamente, mi ha detto: perché tante volte quelli che guidano sono persone che neanche sanno guidare, che neanche sanno nuotare, e gli dicono: la sai guidare questa bagnarola? Quello risponde no, gli sparano, allora guida un altro. Mi ha buttato una storia in mezzo
1: Certo,
0: ad una
1: un
0: questione
1: ragionamento che
0: politica, cioè
1: state
0: un
1: facendo,
0: ragionamento
1: certo.
0: politico. Tu sei capace a guidare questa barca? Lui risponde no, signore. E il trafficante gli spara in testa. Allora parla con me e mi dice: tu sei capace a guidare questa barca? Io rispondo sì. Montiamo sull'imbarcazione. Quando io tengo il timone, è il mio compagno di viaggio che tiene la bussola. Quando io tengo la bussola, è il mio compagno di viaggio che tiene il timone. Siamo tanti, tanti, tutti stretti. In qualche modo riusciamo a partire.
1: Allora, tu affermi che l'idea del progetto è trovare le parole per raccontare questi poveri cristi che non hanno una lingua per raccontarsi che non sia quella della pietà. Ti chiedo, perché non sono pietistiche le tue parole?
0: Noi dobbiamo, detta semplicemente, immedesimarci, cioè pensare che queste storie ci appartengono proprio, ma non perché, poverino, lo vorrei aiutare, ma non so come fare. Questo è il primo livello, è la prima cosa che pensiamo, ma dobbiamo però pensare che siamo proprio noi quelle persone lì, quelle cose stanno succedendo proprio a noi, e se non succedono adesso è perché ci abbiamo avuto un colpo di fortuna straordinario. Io questa cosa l'ho pensata una volta in maniera, lo dico spesso, su Stefano Cucchi, perché appena abbiamo saputo della morte di Stefano Cucchi, anche lì un politico al tempo molto conosciuto, insomma, lo semplificò tutto dicendo: è un tossico anoressico, per cui l'abbiamo un po' tutti archiviato così, se l'è andata a cercare. Poi, leggendo sul giornale, ho scoperto che era un mio vicino di casa, cioè, ma proprio vicino di casa, nel senso. Quindi in quel momento il secondo pensiero che ho fatto dopo se l'è andata a cercare è stato: ma forse l'ho incontrato al mercato il lunedì mattina, forse ci siamo visti al bar. Immediatamente è diventato un mio vicino di casa, uno che vive la mia stessa
1: Il
0: vita.
1: prossimo, come si
0: Il
1: suol dire
0: prossimo,
1: in
0: sì,
1: questo
0: il
1: caso,
0: prossimo,
1: io
0: ecco.
1: lo direi in questi termini.
0: Certamente, per cui siamo veramente in questo caso nella stessa barca, e dobbiamo pensarla così, se no non ne veniamo fuori, anche e soprattutto rispetto a quelli che non conosciamo. O conosci Cucchi? O conosci Cucchi? Ha letto il giornale, te famo fa la fine dei Cucchi.
1: Tu definisci questi poveri cristi come santi.
0: Per me quel barbone è un santo.
1: E dice, ogni giorno fanno il miracolo di restare al mondo, di essere i migliori del circondario. Io metto a confronto queste tue parole con altre che ti leggo. Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Mi piace vedere la santità negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle anime, sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. Questa è la santità della porta accanto. Queste parole, probabilmente non lo sai o forse lo sai, sono state scritte, non solo dette, ma scritte nel 2018 da Papa Francesco nell'esortazione apostolica Gaudete et exultate.
0: La santità della porta accanto è molto bella, devo dire,
1: Bellissima,
0: insomma.
1: è bellissima
0: La
1: nel senso.
0: santità ha questo sapore. Parlare invece di questi personaggi in maniera anche miracolosa, per me è anche un modo per un risarcimento, insomma, visto che ne abbiamo tanto parlato male, ne parliamo sempre male, al punto che

0: loro, cioè che le persone stesse che vivono in periferia si vedono brutte, storte, insomma, non presentabili.
1: C'è, che ne so, una persona o un episodio che più di tutti ti ha davvero spiazzato, cioè ti ha sconvolto?
0: Una persona che è venuta a farsi intervistare, è venuta a parlare del manicomio. Lei era stata infermiera e stavamo proprio in un ex manicomio a San Servolo a Venezia, e ci ha detto subito, chiaramente: ma voi non sapete quello che è il manicomio, quello che è stato il manicomio, noi non li trattavamo male. Lei stava con le donne, ovviamente, essendo una donna, perché lì è tutto compartimentato, e io prendevo questa vecchietta, no? E già lì c'è il meccanismo infantilizzante, non era una donna anziana, era una vecchietta come una bambina, no? La prendevo, la portavo lì e vedevamo il tramonto, il sole che scendeva un tocco alla volta, mi disse, e noi eravamo emozionate per questo. Mi voleva raccontare questa storia, come dire, lì dentro c'erano dei sentimenti più veri, più profondi, noi ci emozionavamo, e lì per lì tu stai facendo un'intervista, si chiama intervista, incrocio gli sguardi, quindi cerchi di entrare nel suo racconto e pensi, è vero, io non mi emoziono tutti i giorni quando vedo il tramonto, anzi, sinceramente, il tramonto me lo perdo quasi tutte le sere, certo. Insomma, no? A un certo punto dico, oh porca miseria, è notte, e il tramonto, bello quanto vuoi, ma non l'abbiamo visto. Perché? Perché siamo insensibili rispetto al paziente dell'ospedale psichiatrico? No, no, perché abbiamo tante altre cose belle da fare. Quelle persone lì si emozionavano perché c'avevano solo quello, sigarette e tramonto, nient'altro.
2: Quante stelle stanno in cielo? E quanti morti stanno in mare? Tanti. Tanti che non si possono contare.
1: Altri poveri cristi di cui parli, però in questo caso non possiamo fare i nomi perché noi sappiamo, non li conosciamo.
2: Nessuno ci pianta una lapide sopra. Nessuno ci scrive il nome.
1: Stiamo parlando dei migranti morti in mare.
2: Abbiamo i soldi. Forse per pagare la traversata riusciamo a partire, ecco, stretti che nessuno riesce a muoversi, attaccati come viti e bulloni. Otto bambini piccoli riescono a scappare sotto le nostre gambe e l'imbarcazione si rovescia. Io ho visto questi otto bambini strappati dal mare dalle loro mamme, che gridavano, che non capivano, che piangevano.
3: Che ho visto tutti gli otto bambini piccoli che venivano strappati dal mare dalle loro mamme, questi piccoli bambini che non capivano e gridavano, e alcuni pensavano che era un gioco, e cercavano la loro mamma. Io ho visto tutti questi bambini andare giù uno per uno e non potevo fare niente. E lì ho gridato ancora. Anche con gli altri ho detto, perché ci ha abbandonato mentre prima ci avevi portato in salvo, no?
1: Possiamo dire che questi sono davvero gli ultimi tra gli ultimi, perché nessuno può raccogliere e raccontare la storia di chi non sappiamo nemmeno dove e quando è morto.
2: È inutile che dicono il Mediterraneo è un grande cimitero. No, non è un cimitero. Nei cimiteri i nomi ci stanno scritti. Lì non c'è neanche un nome, non è un cimitero. Ditelo, è una fossa comune.
0: Lo sforzo che dobbiamo fare è cercare di immaginarci al più possibile la vita di queste altre persone. E se non la so, è un problema mio. Se io non conosco le loro storie, è un problema mio. Qualcuno mi aiuta a dimenticarle, figuriamoci. Per tornaconto, per soldi, per potere, per voti, eccetera, eccetera. Ma accollare a lui, no, che poi va al governo, questa responsabilità è anche un po' una viltà, insomma, responsabilità è anche mia. Allora, ripeto, cioè, quantomeno poniamoci il dubbio, cioè pensiamo che tutte queste sono persone vere, e lì dove ne incrociamo una per davvero, allora cerchiamo di approfondirla un pochino con la storia. Non c'è nessuna possibilità di fermare milioni di persone che si muovono sul pianeta, non c'è nessuna possibilità. È impossibile, non è possibile. Come fai a fermarli? Solo sparandogli addosso, solo con la guerra possiamo fermare le persone che si muovono sul pianeta.
2: Arriviamo in Libia, i trafficanti ci ammucchiano dentro una specie di, ma non lo so, una stalla, un carcere, un magazzino, una galera, un lager. Ogni giorno muore qualcuno, muore sparato, accoltellato, bastonato, muore di malattie, muore, non lo so, muore. Ogni giorno muore qualcuno, muore e basta.
1: Abbiamo aperto, ho citato all'inizio Bonhoeffer e voglio tornare sempre al teologo tedesco che formalizzò la teoria della stupidità, secondo cui la stupidità è più pericolosa della malvagità, perché contro il male si può protestare, mentre contro la stupidità siamo indifesi. E sei d'accordo? Chi sono per te gli stupidi oggi?
0: Io comincio a pensare che prendersela solo con quelli che conosciamo, insomma, che hanno dei nomi importanti, che guidano le nazioni o le multinazionali, ormai serve anche poco. Insomma, nel senso, prima cosa perché ormai si sono messi ad una distanza tale che è difficile da recuperare. Oggi non lo sappiamo più, adesso con queste ultime rivelazioni da Epstein, come si chiama, stiamo ormai oltre il complotto, veramente, se è tutto vero quello che pian piano stiamo conoscendo. E no, dobbiamo veramente pensare a qual è il mio ruolo, che cosa sto facendo io adesso, perché sennò diventa tutto tranquillizzante, diventa è una goccia nel mare, nessuno ci può fare niente.
2: Bisogna ricordare il numero dei morti per poterlo seppellire nel cuore dei vivi. È questo che volevo raccontare.

Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita fra le stelle, poi lasciammo le caverne, arrivammo all'eternità.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci le nostre colpe, porta in cielo, specialmente per il misericordioso. Salus popoli romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre cose. Preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci al centro e all'anima, specialmente nei giorni
2: della nostra morte. Salus popolo romane,
1: prega per noi.
2: Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
2: ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: você no Jesus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente quelle più bisognose della tua misericordia. specialmente le più sommose e dolorose riforme. Salus popoli romane. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, quanto noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le persone della tua misericordia. Salus popoli romani,
1: prega.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro,
1: Signore.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo la grazia.
2: Bentrovati, grazie di essere con noi, grazie al nostro Alessandro Tresa in regia. Allora, noi oggi vogliamo parlare dei sentimenti più nobili e dei sentimenti più alti e iniziamo con un signore che se fosse arrivato a 120 anni ci avrebbe fatto dire troppo poco, veramente troppo poco, perché ogni volta che noi lo ascoltiamo c'è qualcosa di così puro, c'è un'essenza dentro la sua voce, le sue opere, perché le sue canzoni sono opere, che ci porta a dire, va bene, non sei più su questa terra, ma sei ancora qui. Parliamo di Franco Battiato e a lui che dedichiamo la nostra puntata di oggi e abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi, già sul palco, Giovanni Caccamo, che è legato così a Franco Battiato. Prego.

ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo insieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore.

0: avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
1: Questo è Giovanni Caccamo, che è stato scoperto da Franco Battiato. Grazie infinite, infinitamente grazie. Giordano Casiraghi mi raggiunge qui. Che emozione grande, grande, grande. Giordano, grazie, grazie di essere con noi. Prego, accomodati. Allora, non c'è una volta in cui noi ascoltiamo e riascoltiamo, riascoltiamo questa canzone in cui non solo sappiamo a chi dedicarla, a chi avremmo voluto dedicarla, e ci chiediamo, ma è una canzone o un grande poema d'amore?
2: Qualcosa di più, senz'altro, di una canzone è diventata forse la sua canzone, anzi lo è, più conosciuta, più popolare. Non è nata facilmente, a quanto pare, però poi, appena ascoltata, credo che Battiato abbia raccontato, questo non è nel libro che abbiamo
1: Arriviamo
2: messo,
1: al tuo libro,
2: ma
1: bellissimo.
2: Abbia raccontato che i discografici che volevano un pezzo così importante per... aveva cambiato casa discografica, quindi era importante uscire con un disco
1: boom,
2: che non poteva deludere. Dunque, ascoltato il disco, era pronto, era finito, però capivano che mancava quel guizzo ulteriore per arrivare a dire quasi capolavoro, ed è arrivata la canzone capolavoro. Magari il disco no. Per me poi sarebbe stato il disco successivo il capolavoro, ma questo ne parleremo semmai.
1: Allora, questo ne parleremo, mi fermo soltanto un attimo. Guardate la bellezza di questo libro. Cioè, la bellezza è tutta dentro, sì, è chiaro. Però è bello anche fuori. Allora, Giordano è giornalista, amico, cultore dalla prima ora di Franco, lui beato che lo ha conosciuto così bene. E questo è un super lavoro che contiene...
2: L'essenza, forse, anche, no?
1: Sì. Di Franco Battiato. Perché lo dobbiamo leggere, Giordano? Senza spaventarci
2: no,
1: alla prima pagina
2: no.
1: Dicendomi tuffo.
2: Ma leggere, sfogliare anche, vedere, come hai detto... guardare subito, è un oggetto, non è più solo un libro,
1: sì.
2: Perché dà una certa impressione di autorevolezza, io credo. Intanto, proposto direttamente della prima importante attività della Fondazione Battiato, sì. Quindi un libro, dopo
1: non poteva che essere così.
2: Con Mondadori, che è l'editore più conosciuto, più autorevole italiano, hanno messo l'idea di fare un libro che non fosse il solito, quindi sì. Un libro di parole di Battiato, infatti è firmato Battiato e poteva solo la fondazione dare il permesso di una condizione dove Battiato parlasse.
1: Però tu ci sei dentro ogni pagina.
2: Beh, ogni riga, no? E ecco. Quindi perché la selezione è stata molto importante, è durata tanto.
1: Come meritava.
2: Quindi è stato un archivio che ho dovuto sfogliare, che avevo, altro che ho aggiunto, e poi parleremo del contenuto.
1: Allora, stimate che l'amicizia non si acquisisce perché ti conosco da tanto tempo, non si acquisisce perché vivevamo magari ad un portone di distanza. L'amicizia è un albero che deve trovare buon terreno, mettere ottime radici, avere qualcuno che la curi, per l'appunto, e piano piano crescere. Così è stata l'amicizia tra loro, e noi gli diciamo ora... Per favore, solo un attimo di pausa e poi raccontaci tutto, tutto. Franco Battiato, l'essenza. Tra poco, signori. Buona salute.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15. La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
12: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Siamo con Giordano Casiraghi, amico di una vita di Franco Battiato, amico di una vita intera, sua l'opera firmata Franco Battiato all'Essenza, edita saggissimamente da Mondadori, e poi siamo con Giovanni Caccamo, che poi ce lo racconta come abbia fatto a essere scoperto lui da Franco Battiato. E non si può dire me la suoni questa, però noi glielo chiediamo, la stagione dell'amore.

0: grazie, ci raggiungi qui. Grazie innanzitutto.
1: Grazie a voi.
0: Giovanni Caccamo ha vinto il Festival di Sanremo 2015 tra le nuove proposte. I premi oramai non gli entrano più in casa. Ha cantato per Papa Francesco durante il Sinodo dei Giovani del 2018. È quello che possiamo definire, e lo definiamo e lo sottolineiamo col pennarello rosso, un grande artista, ed è legato a doppio filo alla vita di questo signore. Come andò il vostro incontro?
2: Ma diciamo che io sono nato in Sicilia, a Modica, sognavo di fare il cantautore.
0: Intanto beato te, perché è uno dei posti più belli al mondo, poi andiamo avanti.
2: Condivido, insomma,
0: certo,
2: sono un po' di parte. E quindi, insomma, sognavo di fare il cantautore. La morte di mio papà per un cancro, io avevo 10 anni, è stata un po' lo start che ha dato alla musica questa funzione anche di dialogo, di ponte nella mia vita. Mi sono trasferito a Milano cercando fortuna. E l'unica cosa che potevo fare era appostarmi sotto tutte le etichette discografiche con dei dischi, con delle demo, per aspettare produttori, manager, nella speranza che qualcuno scommettesse sulla mia musica. E dopo, nel frattempo, studiavo architettura, perché mia madre mi disse: sì, ma il lavoro vero quale sarà?
0: Quindi, certo, come sempre.
2: Studiavo architettura fino alle 18, dalle 18 in poi sognatore creativo. Dopo 4 anni di silenzio, di indifferenza e di porte aperte, ma in realtà mai effettivamente fertili, tornai in Sicilia ormai disilluso e dissi a mia madre: vabbè, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso, guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata, che si trova a pochi chilometri da casa mia. E quindi decisi il 9 agosto del 2012 di fare questo, diciamo, 39esimo appostamento, ultimo
0: carino
2: appostamento. E mi appostai dietro un cespuglio in questa spiaggetta di Donna Lucata per 4 ore. Mia madre furibonda mi disse: ma cosa fai, ti apposti fuori dalla casa delle persone, questo è troppo. Dissi: mamma, qualche volta a Milano questa cosa l'ho già fatta, sai, io consegno il disco, lui potrà ascoltarlo oppure cestinarlo. Lui uscì di casa, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? E io dissi: sì, va bene, ciao. Quindi, insomma, tornai a casa e mia madre mi disse: com'è andata? No, bene, molto simpatico, abbiamo chiacchierato a lungo, sì.
0: È stato un incontro importante, produttivo.
2: Sì. Vado al mare, torno dal mare, trovo 5 chiamate anonime, un messaggio in segreteria: sono Battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il tuo disco, devo dire veramente molto bene, ci vediamo domani alle 11, spiaggia, ciao.
0: E mamma ti ha ritrovato, dice: perché è salito in cielo e non torna, non scende giù,
2: esatto.
0: Volavi come una mongolfiera.
2: Sì. E quindi l'indomani, poi alle 11, mi sono ripresentato in spiaggia, lui uscì puntualissimo e mi disse: eccoti caro, guarda, mi devi perdonare, ieri sono stato un cafone, ma vedi, sono 30 anni che mi rompono le scatole con questi CD, comunque voglio produrre il tuo disco, faccio un bagno e ne parliamo. E da lì sono partiti questi 10 anni.
0: Allora, applauso, sì, applauso. Giordano Casiraghi. Questo Franco Battiato, la vostra amicizia invece com'è nata?
3: Perché Battiato si faceva avvicinare, non è che poi la persona che appariva così seria, tanti potevano averne appunto un certo timore. Io ce l'avevo per la musica così straordinaria che era arrivata in quegli anni, i primi anni 70.
0: E come lo incontri?
3: Lo incontro ai concerti, perché lui faceva comunque questi concerti. Lo incontro, i primi incontri sono dopo il concerto o prima. Io gli ho anche scattato 2 foto che sono diventati dei ritratti, sono apparsi su anche copertine di giornali. È capitato che appunto andavo perché mi piaceva troppo quel tipo di musica, che non era...

0: abituale, perché aveva cominciato con la musica elettronica, i sintetizzatori, è stato uno dei primi
1: certo.
0: a usare il sintetizzatore, e questa cosa per noi era quello che volevamo. E allora lo incontro così, però il primo incontro vero arriva dopo qualche anno, quindi solo al febbraio del 77 arrivo finalmente a casa sua con una telefonata. Bisognava avere una scusa, non è che poi uno...
1: Certo.
0: Allora erano nate le radio libere. Io con questa radio libera della Brianza, che si chiamava Radio Montevecchia, quindi
1: il
0: motivo è quello. Io faccio una trasmissione di musica elettronica e tu sei uno dei protagonisti delle mie trasmissioni. Vediamoci per un'intervista. Quindi arrivo lì, mi ricordo ancora il pomeriggio verso le 3, mi dà l'appuntamento, lui mi riceve con un cappottino di spugna, probabilmente aveva appena fatto la doccia o meno. Beh, io poi da quella casa non ci sono più.
1: Non sono andato più via.
0: Beh, no, perché
1: che
0: poi
1: meraviglia.
0: Sono tornato, se non la settimana successiva,
1: no, perché...
0: 3 mesi dopo, io organizzo il primo concerto che organizzo per lui, sempre con la scusa della radio, organizziamo un concerto di uno spettacolo musicale teatrale che lui stava facendo. Quindi è una situazione molto inedita che faceva in quel
1: certo.
0: periodo, e ho avuto il piacere di organizzare questo primo concerto. Ne arriveranno tanti altri dopo.
1: Ne arriveranno tanti altri, e in tutto questo crescerà la fiducia. Perché l'amicizia è fatta di fiducia, è fatta di lealtà, è fatta di due persone che si guardano negli occhi e sanno che cosa si stiano dicendo. Ora, chiedo gentilmente alla mia regia audio e alla mia regia di darci centro di gravità permanente. Adesso lo dico anche con le mie adorate signore, e c'è un signore. Ecco, se questa canzone fosse uscita quest'estate, possiamo sentirla? Grazie. Se fosse uscita quest'estate, non avremmo niente da ridire. Anzi, magari fosse uscita quest'estate. Allora, mi chiedo, la musica diventa classica quando tu dici una frase del genere? Perché Battiato...
0: Beh, era molto classico, certo. Ha fatto anche 4 opere di liriche, quindi aveva molto messo le mani anche sulla musica classica in maniera molto precisa, era capace di orchestrare tutto, certamente.
1: Ah bene, lo dico io, era un genio, perché lui cercava il senso nelle cose, e vi do una notizia, lo trovava, perché questa era anche la sua qualità. Giovanni, tutte 80 parti di queste canzoni parlano di una della bellezza inesorabilmente da accettare, che sia bella, che sia più difficile, del cerchio della vita, no? La stagione dell'amore, la stessa cura, perché non puoi superare le correnti gravitazionali per far vivere tua madre, tuo padre, la persona che ami per sempre. E noi che continuiamo ad abbeverarci a questa fonte. È questa la bellezza di Battiato?
2: Ma la bellezza, secondo me, sì, sicuramente è una curiosità di un'anima che non ha mai smesso di ricercare, di nutrirsi di qualunque cosa. Una tensione vitale che lo ha sempre reso vivo, protagonista di incontri, di fasi artistiche, collaborazioni. Si è sempre nutrito dell'altro, delle storie, delle tradizioni, delle religioni.
1: Sì.
2: E questo, secondo me, questa è parte dell'essenza, no, di Franco. Questa,
1: esatto,
2: curiosità, questa sete di vita.
1: Era un cercatore, e sapete, ha reso cercatori tutti noi, chi più, chi meno. Ma nel momento in cui siamo usciti dal

0: negozio di dischi, perché vi do una notizia, funzionava così, con il primo disco di Franco Battiato, siamo diventati parenti. Cioè è stato impossibile poi non avere gli altri. Possiamo sentire Ti vengo a cercare? Perché sì, perché sì. Perché la eseguì davanti a Papa Wojtyła, se non vado errata siamo nel 1989, Giordano?
1: Sì.
0: E ti vengo a

0: Era questo Battiato, era anche questo.
1: Ma certo. E lui in quell'occasione, poi l'ha ripetuto e l'ha spiegato, gli è arrivato il groppo in gola che non è riuscito a proseguire. Tanta era l'atmosfera di quella sala così grande che l'aveva inghiottito proprio da non riuscire a proseguire.
0: Perché Franco Battiato si commuoveva. Chi lo ha conosciuto bene dice era ironico, era scherzoso, era simpaticissimo.
1: Sicuro.
0: No? A parte dire è il 300° che si apposta dietro, però hai fatto bene a metterti dietro, mamma mia, Giovanni, non l'avessi fatto, pensa cosa avremmo perso noi, oltre che te. No? Era simpatico nel senso che sapeva stare insieme agli altri. Lui, in questo libro, voi scrivete delle cose, voi, tu e Battiato, scrivete delle cose meravigliose, no? Il senso del, il valore della scienza, per esempio.
1: Anche, certo, sì.
0: Cioè, lui sulla scienza ha delle parole...
1: Beh, proprio su questo, il libro è diviso in tre grandi sezioni. Uno è lo spirito, quindi lui, che racconta in tutte le interviste che io ho estrapolato e racconta l'argomento dello spiritualità, della sua ricerca. C'è l'argomento dell'arte, quindi la sua musica, e poi c'è l'argomento materia. In conclusione, e questa è stata una mia idea, ho aggiunto i suoi scritti, che sono 55. Uno di questi, dove appunto si parla anche di scienza, c'è questo articolo che gli è stato commissionato per la rivista Nuntium da Monsignor Fisichella. Quindi siamo nel 2007 e lui, nessuno sapeva di questo articolo perché la rivista non va in edicola, uno non... Però avendo letto tutte le interviste parla che ci aveva messo un mese per scrivere questo articolo, tanto era interessato a spiegare meglio e parla di scienza. La scienza che tante volte vede solo la materia e non lo spirito. Questo lo dice.
0: Assolutamente. Guardate, leggete, vi prego, leggete questo libro, perché leggete questo libro e mettete un disco di Franco Battiato mentre lo leggete. È indispensabile.
2: Io l'ho letto, no? E la cosa che lo dico anche pubblicamente, Giordano lo sa, la sensazione speciale che ho avuto e che mi ha veramente profondamente commosso è stata quella di aver trascorso 3 giorni, perché poi lo leggi veramente molto facilmente, 3 giorni con Franco. Cioè, hai proprio la sensazione di stare con lui.
0: Di
2: cioè,
0: stare è stato... con lui. Io ho detto questo, ho detto, ripeto, ma non sono l'unica a ripeterlo, se fosse mancato a 120 anni avremmo detto e perché non 121? Perché veramente era una di quelle persone delle quali si aveva... Avevamo bisogno di sapere che lui ci fosse. Lui, che non ha mai fatto il divo, è rimasto nella sua terra, vicino al suo Etna, è rimasto con le radici ben piantate dov'era, essendo un uomo internazionale. Però ci ha proprio fatto uno sgambetto ad andare via, la posso dire questa cosa?
1: Sì, poi proprio leggevo anch'io qualche frase, perché questo è un libro da leggere comunque aprendolo anche a caso, insomma. Sì. E per esempio racconta, a me piace stare a casa, non mi va di andare in giro, per esempio. No? Mi ricordo anche che un giorno eravamo in studio di registrazione, perché ho avuto questa fortuna di veder nascere i suoi dischi per tutti gli anni, dall'era del Cinghiale Bianco 79 fino al 2012, Apriti Sesamo.
0: Giordano,
1: e quindi...
0: Vita. Mamma mia.
1: Mi ricordo che lui in studio poi si raccontava tra una pausa e l'altra, e ecco qui siamo proprio nello studio di Alberto Radius, stava registrando La voce del padrone, quindi
0: e guarda che tecnico posso dire del suono. Che faccetta che ha, quegli occhi così, così, stava lì, a riempirci di bellezza.
1: E allora diceva, nello studio diceva, ma l'altro giorno sono stato in questa trasmissione e ho detto al presentatore, che diceva, ah, chissà, adesso vai in tournée, vai di qui, vai di là. Io dicevo, no, guarda, chissà come sarei contento. No, preferisco stare a casa.
0: Preferisco stare a casa e anche senza portargli un disco, quanto avremmo voluto fare la posta anche noi per vederlo, no? Ancor più diciamo così, da vicino.

0: c'è in studio
1: Ah, ecco.
0: quel signore lì, che sta lì tutto bello beato tra le donne, le nostre magnifiche, le mie magnifiche amiche, che si chiama Gregorio Alicata. Dico bene,
2: Sì,
0: buongiorno e ben trovato. Allora, microfono, microfono, signor Gregorio, ecco Marianna che glielo porge. Senta, lei è stato uno dei primi artisti a collaborare con Franco Battiato?
2: probabilmente il primo in assoluto,
0: Wow.
2: perché io a quell'epoca lì sono più grande di lui di 4-5 anni e quindi mi trovavo, ero il pianista di Edoardo Vianello all'epoca,
0: Sì.
2: per cui ero in un certo giro e sono andato a Riposto, dove
0: Sì.
2: abitava Franco, e mi contattò Michele, il fratello, che io ero molto amico. Dice: "Guarda, Gregorio, ti voglio presentare mio fratello, che è molto bravo, suonicchia la chitarra, però fai molta attenzione al materiale che ti vorrebbe far ascoltare." "Va bene", ho
0: Ci
2: detto,
0: provo.
2: "Michele, non c'è problema." Mi ha invitato a casa sua, ci siamo fatti una ottima spaghettata prima, che non poteva mancare. Poi me lo presenta, ovviamente a quell'età lì era un ragazzino, perché tra i 20, 22 e 17 anni la differenza si
0: Si
2: vede, diciamo.
0: sente, si sente di più.
2: E mi fa sentire del materiale mio. Caspita, mi ha stupito veramente.
0: Ci credo.
2: Già si vedeva che. E niente, poi siamo andati. Io ho detto: "Guarda, perché stavo nel giro della RCA, ho
0: Sì.
2: detto: ti prometto che ti farò avere una audizione, perché già conoscevo
0: Guardate com'è la vita, mamma mia.
2: parecchie
0: Mamma
2: persone."
0: mia. Allora, signora Alicata, io la ringrazio. Abbiamo una foto? Abbiamo una foto,
1: Adesso non so come
0: aspetta,
1: si può.
0: dammela, dammela, dammela.
1: Eccoci, sì.
0: Allora, siete qua, vero? Dico bene, è
2: Sì,
0: questo?
2: sono io.
0: Guardateli.
2: Incredibile.
0: Guardateli, eccoli qua. Eccoli qua, tutti e due. Qua, qua, qua. Eccoli qua. Perché il tempo passa, corre, galoppa, purtroppo, però la vita che hai trascorso insieme non te la cancella nessuno, e questa è la cosa meravigliosa. E noi così vogliamo onorare Franco Battiato. Questi sono tutti libri stupendi. Adesso un attimo, adesso mi rimetto in ordine. Allora, Giovanni, nel 2021, adesso ti lascio alla tua terza volta sul palco qui da noi, è uscito Parola, che è il tuo quarto album di inediti. E a proposito di parole, hai la partecipazione straordinaria di William
1: Willem
0: Dafoe.
1: Dafoe, Patti Smith, Michele Placido, è un disco che raccoglie un appello di Andrea Camilleri, che chiese ai giovani di far partire un nuovo umanesimo, e quindi ho deciso di rispondere a questo appello. Lui disse: "Sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i
0: E dagli
1: giovani
0: torto.
1: salveranno il mondo rimettendo al centro l'importanza della parola." E da
0: Dunque,
1: questo disco nasce poi il progetto collettivo Parola ai Giovani, che ha
0: certo.
1: coinvolto decine di migliaia di giovani in Italia e in tutto il mondo, con le Nazioni Unite, Harvard,
0: Ti
1: Yale.
0: vediamo. Senti, ci fai ascoltare il cambiamento? Inutile chiederti di cosa parli. Ne abbiamo un bisogno sfolgorante di cambiamento. Abbiamo bisogno di cambiare. Abbiamo bisogno che succeda qualcosa che cambi quello che stiamo vivendo
1: Senza dubbio.
0: attualmente. Il
1: E penso
0: cambiamento.
1: che la
0: Scusatemi.
1: prima possibilità che abbiamo di cambiare sia cambiare il modo di cambiare, come ha
0: Sì.
1: scritto Papa Francesco nella prefazione del Manifesto del Cambiamento, che è questo libro nato da questo progetto.
3: Fidati del vento, siamo vele in movimento, anime presenti, spazi senza tempo.